0: Certo,
1: buongiorno,
0: dai,
1: e benvenuti. È martedì.
2: Questo è diventato un programma dove cambiano il regista ogni giorno, come fanno in altri programmi dove cambiano
3: il regista. Dovresti ringraziarmi.
2: Una gran voglia.
4: Una gran voglia.
5: Sì.
3: Ma dove?
5: Una gran voglia.
1: Ecco. Ecco.
5: 105 Friends, il programma dei bambini.
4: Una gran voglia di stare con voi, amici. Buongiorno.
1: Buongiorno Manola da Roma. Sembra una pittrice in questa scena di caccia alla volpe.
2: Di
1: la pittrice
2: e pesca.
1: Manola da Roma.
2: Il famoso
4: Manola da Roma.
2: Il famoso calcio e pesca, ti ricordi?
1: Non lo sai,
2: calcio,
1: Manola,
2: e pesca.
1: Una volta abbiamo fatto una burla a una nostra ex co-conduttrice.
4: Sì.
1: Dicendole che c'era una forte espansione in Italia di questo sport, calcio e pesca.
2: Abbiamo letto una notizia, abbiamo anche intervistato un passante che è uno dei ragazzi
1: che praticava questo sport che non esiste.
2: Che tra l'altro non ci aspettavamo, un tecnico del computer che è stato di un brillante mostruoso, perché si è prestato a questa cosa, ha anche spiegato come fa a pescare con col pallone, calciando
4: il
2: pallone.
4: Chiaramente.
2: Sì,
4: è una bella persona perché dà fiducia al prossimo.
2: Sì,
4: vedi?
2: Sì, ha fatto
1: si,
2: anche delle
1: si
2: domande serissime.
1: Un po' si pescava.
2: Si calciava, no, dice che calciasse il pallone.
4: Si calciano i pesci che si pescano.
2: Si calciava il pallone attaccato a una lenza e al pallone poi si attaccavano i pesci.
1: Calcio e pesca.
2: Calcio e pesca.
1: Era bellissimo.
4: Beh, siete veramente due
1: burloni. Burloni.
4: Avrei detto una cosa un pochino più colorita.
1: Cialtroni.
4: Ma sì. Non finiva peroni.
2: Sì,
4: però
2: sì,
4: comunque.
2: È così. Buongiorno Lidia.
6: Buongiorno.
2: Buongiorno, come stai Lidia?
6: Molto bene, grazie.
2: Vedo che ti sei messa, fai pandan con Igor, con le magliette, lui Skibidi Boppi.
6: Io Gorillaz.
2: E tu Gorillaz.
1: C'è un
2: bene.
1: Gorillaz contro Skibidi Boppi.
6: Cioè, traete voi le conclusioni.
1: Però vedi come la maglietta designa perfettamente la personalità del soggetto.
3: Stai Lidia. Dicendo che è un gorilla?
1: No, che è una che va a tanti concerti, quindi ha la maglietta brandizzata con la band, e tu invece sei un cialtrone e hai Skibidi Boppi.
6: Cioè, tutto torna.
2: Anche se ho sentito che ieri qualcuno ha tentato il suicidio per colpa di Lidia.
4: Oddio,
2: l'hanno beccato col tavernello in una galleria.
1: Cosa ha fatto?
2: E ha parlato male del concerto di...
1: No, di Tricky.
4: Ah, di Tricky.
2: Sì. Adesso Tricky beve, sì, sì. Si è dato... Non tavernello, si è dato
1: diciamo che
2: al
1: Tricky,
2: vino,
1: ecco. Tricky già non già, aveva proprio una vita sana.
6: Sì, no? Esatto, non è proprio un salutista.
2: Però
6: diciamo così.
2: Sapete che nel paesello dove vado i ragazzi prendono, questa è fortissima, parlando di tunnel, non c'è una discoteca, allora loro prendono una cassa enorme di quelle auto, la mettono in un vecchio tunnel del treno e fanno la discoteca,
1: fanno
2: lì
1: il sound system,
2: sì,
1: come si chiama una volta.
2: Fa pazzesco, e organizzano praticamente le serate all'interno del tunnel.
4: Come cioè, ci si diverte con poco.
2: Ma infatti ritorniamo al pallone.
1: Presto non si potrà più fare.
2: Non si potrà più fare?
1: Quando arriverà Vannacci.
2: Ma va, si potrà fare. Perché sono queste piccole cose, no, che ci aiutano. Queste cose che ci hanno tramandato magari i nonni, no? Questi piccoli.
1: A proposito dei nonni!
4: Che gancio, signori.
2: Io sono un riallacciatore.
1: Bravo, bravissimo.
2: Io insegno.
4: Sei proprio bravo.
2: Riallaccismo all'università.
1: Tra i vari sputi che ci ha procurato Lidia
2: c'è uno. Nutrita redazione.
1: Pare che l'ultimo trend virale sui social sia massimizzare i nonni.
2: Sì.
1: Il nonna maxing, cioè
2: non bullizzare,
1: anzi esaltarli, cioè parlare di loro come esempio di vita corretta, giusta, rilassata contro tutto lo stress della vita moderna.
2: Io ho una grande invidia per chi ha vissuto i nonni, chi di noi ha vissuto i nonni. Li avete vissuti?
4: Io sono cresciuta con la mia nonna materna e me la sono goduta fino a 25 anni più o meno, ma io ci dormivo proprio insieme, la vivevo tutto il giorno.
1: Vabbè,
4: era una seconda mamma per me.
2: Ti ha trasferito cose, ti ha insegnato, ti ha raccontato.
4: Mamma mia,
2: ti ha detto,
4: mamma
2: vedi?
4: Mia. Poi nonna sarda, bella, una bella tempra, tosta.
2: Ha fatto la guerra, una nonna sarda ha fatto la guerra.
4: Sì, sì.
2: Non la
4: ha
2: guerra
4: fatto veramente,
2: vera,
4: ha fatto la guerra letteralmente, ha fatto la guerra perché ha avuto una vita un po' complicata, quindi tutte e due le cose.
1: Quando erano nati i nostri nonni? Perché tipo mio papà era del
4: 30. 23 la mia.
1: Ah, vedi, quindi io sono un po' più vecchiotto di te, perché io credo che i miei nonni fossero dei primi del 900. 907, 908.
2: Io avevo una nonna del 99.
1: Mio nonno era
2: un ragazzo del 99, mio nonno. Quindi ha fatto la prima guerra mondiale fatto la prima guerra mondiale nel 99 ed aveva 19 anni quando fu chiamato dalla scuola che stava facendo per andare a fare l'ufficiale in prima linea, perché gli ufficiali non c'erano più, quindi presero, venivano
1: quindi 15-18, quindi verso la fine della guerra.
2: Era finita la guerra, certo, e vennero chiamati questi.
1: Ma tu non l'hai vissuti tanto?
2: Ho vissuto un po', li ho vissuti da piccolo piccolo, poi visto che ci siamo trasferiti a Milano,
1: li hai persi un po'. Non hai tanti ricordi, anche a me mancano un po', io ne ho vissuta una. Il ricordo più bello che ho è che quando ho compiuto i 18 anni, perché ce l'ho avuta fino intorno ai 18-19, credo sia mancata quando avevo più o meno quell'età, mi aveva regalato il radiolone con la doppia piastra.
4: Aveva già intuito,
1: No, ma probabilmente non è che avevo intuito, probabilmente se io poi mi sono appassionato a questo mondo.
2: E anche grazie a quello.
1: A quell'oggetto lì. Perché sai, gli oggetti sono importanti, anche quelli che vengono per esempio abbandonati. Per esempio c'è un libro adesso che racconta questa fenomenologia.
2: Discariche non la
1: così doveva andare del... questo libro di questo giovane autore Pellecchia, che parla proprio di come, di come gli oggetti raccontino la vita di chi li ha usati.
2: Capisci? Ma allarga. E anche se non avete capito come riciclare, nel libro c'è una
1: ci sono istruzioni. Lidia, no, e quindi mia nonna mi ha regalato questo oggetto che ha un po' segnato la mia vita.
6: Lidia. Sì, io li ho vissuti tutti, sia i nonni...
1: Tutti e quattro?
6: No, tutti e tre. Allora, i miei nonni paterni e la nonna materna, che ha vissuto con me, cioè con noi, fino a 96 anni.
1: Ammazza.
6: Quindi super longeva. Non ho mai conosciuto mio nonno.
4: Ah, okay.
6: Sì, mio nonno paterno, perché è morto
1: prima che tu nascessi, o quando eri molto piccolo.
6: Sì, insomma. Piccolissima.
1: Igor?
3: Io sono il nonno di me stesso, quindi sì, mi vivo praticamente ogni giorno. No, due non li ho conosciuti, anzi due e mezzo, perché poi un nonno è morto giovanissimo, cioè quando ero piccolissimo io in realtà, e la nonna forse fino a 6 anni se non sbaglio, però non me la sono purtroppo goduta.
2: Quelli che hanno vissuto con i nonni sono tutti per benino, avete notato?
1: Ah, tu dici che c'è questa caratteristica.
2: Sì, perché i nonni sono quelli che ti... Cosa vuoi, che colazione vuoi? Voglio un pollo ripieno di gelato.
4: Ah, vabbè, ma questo è un grande classico,
2: pollo ripieno
4: certo.
2: di gelato, il nonno. Però allo stesso tempo ha un'educazione antica, quindi diventi signorino o signorina.
1: Ah, tu dici un po'
2: sei
1: quello.
2: Tutto precisino, sì.
4: Beh, sì, io delle... guai a stare in un certo modo che non fosse
2: dritto
4: quello
2: tavola,
4: insegnato da nonna
2: a
4: tavola, ma sei pazzo.
1: Ah, quindi non i gomiti, ma gli
4: avambracci. Tu dovevi indossare la gonna. Mia nonna, ma non mi era
1: tradizione,
4: la
1: tradizione.
2: Poi io invidia, per esempio, perché di mia figlia, perché lei è stata tanto con i suoi nonni materni, paterni no, i miei genitori no, ma i genitori di mia moglie sì, e quindi si è goduta tanto il nonno che gli ha trasferito tutta una tradizione che arrivava dal suo nonno,
4: certo.
2: Perché il papà non l'ha avuto, è morto in guerra, quindi l'ha avuto pochissimo. Quindi addirittura più antica. Mia figlia mi tira fuori delle cose che sono veramente di due generazioni, tre, quattro generazioni fa. Pazzesco.
1: Comunque le nonne italiane stanno appunto diventando virali, perché la loro vita è come se fosse la risposta a tutte le cose sbagliate e stressanti che facciamo. Cioè vivono bene la propria età. Chi se ne frega se ho le rughe.
2: No, infatti.
1: Sono esperienza, sono la strada che mi ha portato fin qua. Vanno ad acquistare nelle botteghe, nei negozi, non si fanno... diciamo strangolare dalla follia di farsi mandare,
2: diciamo, le nonne più grandi,
4: allora,
2: quelle più giovani
1: cucinano seguendo gli ingredienti di stagione, cioè vivono una vita secondo molti, anche secondo molti della
2: Gen
1: Z,
2: dovremmo tornare,
1: dove forse dovremmo tornare.
4: Allora, c'è un profilo su Instagram di una nonna italiana, si chiama Licia ed è centenaria, ragazzi, a parte che è di una bellezza straordinaria, ma
1: e tu la segui
4: curato,
1: ovviamente.
4: Sì, assolutamente sì. è curata dal nipote, tutto questo profilo è curato dal nipote, lei fa delle cose straordinarie, semplici ma straordinarie per noi che magari le abbiamo perse nel frattempo.
2: Dai, abbiamo anche delle nonne giovani super tatuate.
4: Sì, è vero.
2: Però diciamo quelle un pochino più grandicelle. Via.
1: Sì, nel frattempo sì.
2: Parlateci di nonni.
1: Dai, puntata nostalgica. Abbandonatevi ai ricordi. Qui!
3: Ma dove?
1: Anche a proposito di nonni, poi Picozzi non c'era.
2: Appunto, a proposito di nonni. Alle 11 il nostro nonno, perché è l'unico nonno del programma, non c'è.
6: Non c'è oggi.
2: Non ci sarà oggi il nonno, va bene.
6: Ci abbandona.
2: Abbiamo modo di parlarne. Lidia!
6: Il nostro numero 342 41 15 105.
4: Numero!

0: Los Angeles. A proposito di Los Angeles, oggi ricominciano i mondiali, oggi e domani ci sono le due semifinali, credo Spagna-Francia stasera e Argentina-Inghilterra domani, due partitoni che se stasera...
1: Ma la Norvegia che avevamo tutti detto che avrebbe vinto...
0: È tutta colpa di quel cretino che non gli ha passato la palla a Haaland, che purtroppo sta ricevendo minacce di
1: morte.
0: Grandi
1: polemiche,
2: però. Vabbè, non manca polemiche. Così però, come direbbero a Brescia.
0: No, cioè, bruttissimo. Però scusami, tu hai... Stai perdendo 2-1, ok? Ti danno la palla, sei in area di rigore e accanto a te, completamente libero, c'è il tuo compagno di squadra che è il numero 9, l'attaccante più forte della storia del calcio. Ed è libero, libero, non lo stanno marcando. E tu cosa fai?
2: Tiri in porta.
0: Non gliela passi. Fai un dribbling con la testa nelle spalle, tiri, fai un tiro che non c'entra niente. Schiaffoni.
2: Quello
0: non
2: è l'egoismo, non l'ha quello visto. Egoismo.
1: Ma no, no, ma non l'ha visto.
2: Lui voleva fare veramente la parte dell'eroe in quel momento. Diceva,
1: ma io ho letto che a un certo punto una rimessa del... Del portiere ha colpito un cavo.
3: Sì, no, no.
0: Sì, c'è anche quella polemica lì.
3: Il ragno, no? Quella, la telecamera che c'è in mezzo.
1: La telecamera volante.
3: Questa polemica, sì.
1: E quindi.
0: Ha alterato la traiettoria della palla.
1: E quindi andava assolutamente rifatta.
0: Ed è la prima volta che succede, cioè un nuovo tipo di infrazione. Ormai è tutto pieno di droni.
3: Anzi, io avrei sostituito Norvegia all'Italia e avrei rifatto quella partita anziché la Norvegia all'Italia.
1: Igor, tu hai già parlato tanto.
3: Allora me ne vado, arrivederci.
1: Sì, mo giusto. E volevo dire.
0: Ti faccio notare che l'Italia nei gironi di qualificazione aveva la Norvegia e ha perso 2-2. Sia a casa che a casa.
1: Però volevo dire, questi mondiali, belli contestati,
0: sì, belli
1: contestati. Io non
2: diciamo
1: lo so,
2: che è un mondiale che passerà alla storia per tutte le polemiche, per tutte le presunte, diciamo.
1: Non bene. Se fosse per me, non lo faremmo più, non facciamo più i mondiali, così non pete più.
0: A parte che c'è già la faccenda della hydration break.
1: Cioè
0: praticamente gli americani sono riusciti, e pensa che Maradona, c'è un video che gira sul web dove Maradona lo diceva 15 anni fa, cioè se per caso dovessero fare i mondiali in America faranno 4 tempi invece che 2, perché nel basket si fa, non è successo in modo formale, ma si sono inventati a metà di ogni tempo la pausa, quindi di fatto, perché ci ficcano dentro
1: la pubblicità.
2: Ah certo, mamma mia.
0: Quindi polemiche sulla dinamica, polemica sugli arbitri, polemica su
1: gli
0: Trump.
1: Gli americani padroni del mondo mi hanno un po' rotto le balle.
0: A me una ventina d'anni fa.
1: Mi stavano bene fino a prima Trump. Ma quelli che dicevano Trump è bravo, Trump è... Dove sono
2: Trump.
1: Tramba.
2: Tramba è bravo.
1: Tu, Igor, parla.
3: Come parla?
1: Parla, Igor, parla.
0: No, ma a te mica piace la Trump.
3: Sì, in realtà sì.
0: All'inizio sì.
3: Ragazzi,
1: si può
3: sbagliare o no?
1: Io l'ho detto con cretino.
2: Ma guarda, stai parlando con una che in illo tempore votò 5 Stelle e poi si è pentita subito dopo. Però insomma...
0: neanche più Mazzoli lo difende.
1: No, ma scusate un attimo, cosa c'entro i 5 Stelle con Trump? Dai. Cioè,
2: no, lui dice a me piaceva Trump all'inizio, poi mi sono cambiata.
1: No, sul cambiamento.
2: Anch'io parli con una che votò all'epoca convinta un partito, poi si mentì subito dopo.
1: Ma soltanto una persona intelligente si ricrede, cioè secondo me, cioè, è normale potersi ricredere,
0: poter cambiare idea.
1: E te
0: non lo facciamo mai, purtroppo.
1: Ma non è vero, io sono fascistone, quindi io cambio idea. Oggi sì.
0: Adesso gli ultimi link tra me e Mazzoli non sono più su Trump, ma su Mamdani,
1: il sindaco di New York.
0: Perché secondo le fonti di Mazzoli, io vorrei sapere,
1: Mazzoli, lui ce l'ha con gli italiani.
0: Dove
2: lui prende le fonti? Lascialo stare.
0: Cioè, a me escono solo prospetti di siti autorevoli che dicono che Mamdani, da quando c'è lui, New York ha la più bassa criminalità, il più alto, le pensioni, tutto funziona. Ma Mazzoli si aggiorna in dei siti dove c'è scritto che lui sta facendo male.
1: Vabbè.
0: È un sindaco pessimo.
1: Ma
0: dove facciamo... le prendi le notizie, Mazzoli?
1: Senti, dobbiamo fare due cose in questo programma. Un giorno facciamo te contro Mazzoli. E poi dobbiamo intervistarti, anzi, devono intervistarti gli ascoltatori sul tuo libero, però lo facciamo più avanti. Che dici?
0: Sì. Ma sì, io lo posso fare anche.
1: Adesso vai in onda.
0: Sì, dopodomani sono da Max Brigante.
1: Quindi lo facciamo più avanti.
2: Oddio, che carina questa cosa!
0: Ma sai
2: non
0: che è una tradizione?
2: Sapevo.
0: Ogni volta vado da Max.
2: Non la sapevo.
0: Perché Max fa proprio il salotto.
1: Sì.
0: Proprio sì, tu puoi parlare.
2: Bello, molto bello. Vi seguirò.
1: Sì. C'è il ding dong, lui entra dalla porta.
0: Diamo il benvenuto.
1: Diamo il benvenuto qui a Sanremo. Allora, buongiorno. Io ho conosciuto tutti e quattro i nonni, perché stiamo parlando di nonni stamattina. Circa all'età di 13 anni ho perso mio nonno paterno e a 20 anni mio nonno materno. Però il nonno mi ha lasciato una cosa bellissima. Ho conosciuto mio marito e io dico sempre che è stato mio nonno che mi ha fatto un grande regalo. Dopo le mie nonne, poi eccetera eccetera, l'ho perso all'età di 97 anni. E anche mia moglie pensa che ogni tanto sia suo nonno che le manda delle cose,
0: dei segnali.
2: Ah, vabbè,
1: sì,
2: ma
1: è bello
2: un grande
1: pensarlo.
2: Classico,
1: sì,
2: succede,
1: sì,
2: anche,
1: sì,
2: a me.
1: Sì, mi piace, sì, mi piace.
0: Ho 41 anni e li ho ancora tutti e quattro: 90, 87, 84,
2: wow,
0: e 81.
1: Che ricchezza,
0: anni.
1: Che ricchezza, che ricchezza.
0: E poi questo paese, l'Italia, che sembra il paese più tossico del mondo, per come a volte ce lo raccontiamo noi, sì, peggiorando la situazione, comunque resta il secondo paese al mondo per vita lunga dopo
1: e
0: il
1: quindi
0: Giappone.
1: Noi ne abbiamo tantissimi di nonni,
2: ma
1: in effetti rispetto
2: ci sono, vedevo un documentario l'altra sera, ci sono delle zone della Sardegna che sono state prese proprio ed analizzate da grandi scienziati per capire da dove arriva quella longevità
0: proprio così,
2: che hanno le popolazioni sarde in quei determinati
1: probabilmente,
2: punti della Sardegna.
1: Probabilmente io penso sempre che non sia l'acqua, il caffè, come quella, l'aria, l'acqua, ma il fatto che si siano tra loro accoppiati, no, li hanno preservati da certe nostre malattie,
0: hanno rinforzato i geni.
1: Loro, sì, certe cose sono cioè hanno avuto delle perdite, per esempio soffrono dell'anemia mediterranea alcuni di loro, alcuni sardi, ma dall'altra parte sono riusciti sì sì, perché sono longevi, ci sono delle città,
2: ma
1: della
2: poi
1: Sardegna,
2: lucidi, sì, lucidissimi, hanno presenti a loro stessi anche se sono effettivamente ultracentenari.
0: Brava,
2: cioè,
1: che faccia male la carne di mucca,
0: brava
2: Manuela.
1: Che sia la carne di mucca che fa male? Perché loro non ne mangiano.
2: Pecora.
0: I vecchi non mangiano la mucca. Ah, quelli
1: sardi.

0: Scegli Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ma se il coraggio allora spara.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Hey! 105.
1: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Niente, mi ha chiesto mi ha chiesto il divorzio.
1: Chi ti ha chiesto il divorzio?
0: Mia moglie ha detto una
1: perché
0: cosa.
1: Perché non l'hai portata al concerto
0: perché
1: di Bruno Mars?
0: Perché una volta ero famoso, poi adesso ma non fuori, dico dentro la radio, ero popolare.
1: Ma vedrai che dopo l'intervista con Max cambierà tutto, sai?
0: Niente, quindi non la porterò al concerto di Bruno Mars.
2: Guarda che lei ha detto una grande verità, dopo l'intervista con Max vedrai,
1: la cambierà,
2: cambierà
1: tutto,
2: cambierà
1: tutto
2: da cambierà. Così a così, eh?
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, quando c'era lui, i treni arrivavano, eh?
2: Quando c'erano i nonni, stamattina stiamo parlando di nonni.
1: Si dormiva con la porta di casa aperta e nessuno entrava a rubare.
2: Perché erano già dentro i ladri, eravamo
1: erano
2: noi.
1: Esatto.
2: Io ho conosciuto tutti e quattro i nonni, ora ne sono rimasti due, tra cui nonno Nando di 90 anni e che ha 80. Cosa vuol dire? Tra cui
1: che
2: nonno
1: ha 80
2: Nando.
1: Anni ha avuto costole esterno fratturato.
2: Non capivo.
0: Perché c'era un H in più, che
2: perché
0: ha 80 anni.
2: È rimasto sotterrato sotto te.
0: Porca miseria.
2: Rimasto sotterrato, infatti che c'è mia 943. Avevo avuto un po' di problemi. In pratica, un Highlander.
0: Un Highlander, dice, sì.
2: Mattia Dall'Ariano in provincia di Ramà. Ramà e Rimini.
0: Poi la cosa bella dei
2: cos'è
0: nonni.
2: Rimini.
1: L'Ariano? Rimini?
2: Sì.
0: L'Ariano sembra un posto tipo Irpino. Però RM è Rimini, ha ragione Tony. Sì,
1: credo. Vabbè, potrebbe essere anche Roma, RM.
0: Roma.
3: Anche Como, l'Ariano.
0: RM.
2: Ragazzi, la targa RM cos'è?
1: Ma l'Ariano Roma non mi sembra tanto Rimini comunque, non voglio dire.
0: Cioè, tu dici come desinenza.
2: RM è Roma.
0: Forse Roma.
1: È Roma.
0: Comunque, scusa. La cosa bella poi dei nonni.
1: Complimenti per la geografia, Ross, perché io pensavo di essere la peggiore in assoluto, ma tu mi batti.
0: Non è che da tutta la desinenza in modo inequivocabile. Cioè,
1: vabbè,
0: anche...
1: ma l'Ariano vicino a Rimini manca a fare così.
0: Perché, scusa?
2: Perché no, l'Ariano. Che
1: è famoso prosciutto. Per il pane, l'Ariano. Ah, no, il pane di L'Ariano.
2: Scusa, non c'è anche il prosciutto di L'Ariano? No, quello è l'Angariano.
1: Il prosciutto non lo so. Il pane sicuramente è molto.
0: Ma tu lo sai perché è vicino a casa tua, però non è che se io ti dico Cicciano, dov'è Cicciano?
1: Vabbè, poi, Napoli.
2: Poi effettivamente l'Ariano sembra molto Lario, quindi sembra molto il lago di Como. Infatti, quindi, vabbè.
0: No, dicevo, la cosa bella dei nonni, visto che stiamo parlando del fatto che adesso è diventato virale il trend dei nonni sui social. I nonni hanno sempre dei nomi di un altro tempo, no? Per esempio Nando,
1: Gaetano,
0: Pina
1: Assunta.
0: Ma anche quei nomi tipo Primo, Settimio, capito? Al
1: Otto.
0: Nord. Oppure, che ne so, verso l'Adriatico, Eros, Amos.
2: Sì, Eros, mi è sempre piaciuto.
0: Quei nomi di una volta.
2: Poi ci sono quelli che durante la guerra, Firmato.
0: Anche sì.
2: Perché loro leggevano Firmato Benito Mussolini, pensavano fosse il primo nome di Benito Mussolini. Cioè, ah, bel nome Firmato. Invece era firmato Benito Mussolini. Sentite, qui c'è una tragedia. C'è gente che scrive che Rimini è Ri. C'è gente che scrive che Rimini è RN. Si può sapere qual è la targa di Rimini? Rimini
1: ma
2: è una targa?
1: Credo che sia Ravenna. Ravenna forse.
2: RV Ravenna?
0: Ce la faremo
1: a scoprire.
0: Non ce la so. Ma scusa, non c'è perché è Forlì.
2: Forlì.
0: O è provincia a sé?
2: No, non lo so, non lo so.
3: Forlì Cesena
0: è
3: insieme.
4: Allora, Rimini è RN.
1: Okay.
0: Quindi Rimini è una provincia a sé?
2: Sì.
0: Perdonate l'ignoranza.
2: Sì, sì, sì. Okay, una volta sapevamo tutte le targhe perché giocavamo quel gioco lì delle colonne. Vi ricordate?
1: Nomi, cose,
2: nomi,
1: di mali
2: cose.
1: Città.
2: E poi facevamo tante settimane linguistica, quindi sapevamo tutte le targhe. Adesso non le sappiamo più. Okay. Grazie anche al fatto che esistono tante altre province nuove.
0: Ciao ragazzi, nonostante i miei quasi 60 anni, ricordo con immenso affetto i nonni materni, le estati con loro, i grandi insegnamenti che mi hanno trasmesso e a mia volta cerco di donarlo ai miei nipoti, anche se i tempi sono cambiati, i punti fermi rimangono, rispetto, regole, educazione, sempre gli stessi. Ci sta.
1: Ci sta, ci sta.
0: Hai
1: ci
0: ragione,
1: sta.
0: Hai ragione. Yo! Yo!
1: Baby K! Baby K!
0: Lo fa meglio di Baby K.
2: Numero uno.
1: Yo.

0: Posso fare una piccolissima...
1: No, ti prego, non urchizzarti.
0: Perché giustamente qualcuno dice: ma non ne sapete un cazzo.
1: Non sapete un cazzo.
0: Avete bisogno di il caldo. Allora, perché nelle radio succede più spesso che altrove che i personaggi, i conduttori sembrano disinformati? Ve lo spiego molto semplicemente. Perché in TV c'è un copione, hanno sempre dei testi scritti, non è che vanno un po' a braccio. Quindi è evidente che, essendo noi a volte come al bar, non è che possiamo sapere tutte le province. È ovvio che per te che stai a Rimini è blasfemia che io non sappia che...
1: Comunque,
0: no,
1: perché,
0: per me,
1: scusate, perché Rimini Riccione si chiama RN e non RR?
0: È vero.
2: Comunque io metto le mani avanti, io veramente non le so.
1: Cioè, ma
2: io veramente non le conosco, e in geografia sono una pippa, quindi metto le mani avanti. Però cerco
1: mia moglie
2: di migliorare.
1: In autostrada vede una targa BG e dice: è di Bergamo? No, Belgrado. No,
0: oppure
2: anche quando io vedo FR, che è Francia.
0: Scusa, adesso
2: è Frosinone.
0: La targa,
2: cioè,
0: più nuova, che lettere ha? Se uno compra la macchina oggi, che le prime due lettere che
2: sono? Allora, io l'ho comprata quest'anno e sono HB,
0: sì,
2: ed era
0: anche
2: gennaio. Credo che sia arrivato ad HE.
0: Sì, sì, anche io ho l'H, che ho appena preso la macchina.
1: Che bello, in Svizzera che la targa te la puoi vendere, te la tieni tutta la vita e te la vendi, la passi da macchina in macchina, è tua. Quindi, capito, c'è gente che ha la targa addirittura a tre cifre, sono i più ricchi, e quelli che l'hanno a quattro o cinque cifre. Mamma mia, che bellissimo.
0: Va bene, roba. Qua siamo finiti.
1: Leggiamo dei nonni,
0: quindi,
1: dai.
0: Scusate, leviamo di mezzo
1: le province.
0: Sì,
1: dai.
0: Esatto. Allora, ciao ragazzi, mio nonno. Visto che nell'argomento nonni siamo anche finiti a parlare di quanto belli siano i nomi arcaici dei nonni. Allora, qui c'è qualcuno che ha un nonno che si chiamava Turbillo.
2: Turbilio.
0: Hai ragione tu, Turbilio, che ha più senso.
1: La mamma Lidovina
0: e sua cugina Apollonia.
1: Apollonia, dove
0: era un progetto di Prince, vi ricordate? Le Apollonia 6.
2: Sì.
1: Dove vado in vacanza io quest'anno? Faccio 5 giorni
2: Apulia.
1: Ad Apollonia. Apollonia, che è Sifnos.
0: Che è in Grecia, giusto?
1: In Grecia, sì.
3: E la sigla Sifnos. È app.
1: Che la sigla è sì.
2: Pensavo in Puglia, a Puglia, invece no, vedi, a Polonia.
1: No.
0: Ne ho conosciuti quattro, tutti e quattro. Nonni materni ancora vivi, i nonni paterni li ho persi tutti e due. Mio nonno quando aveva 15 anni, quando avevo 15 anni, lo scorso anno mia nonna ha 97 anni. Ma scusate, ma se i nonni campano così tanto, in teoria,
2: sì,
0: e lo dico toccandomi tutto il toccabile,
2: sì,
0: noi dovremmo campare tipo 110.
2: Non 120. è detto.
0: Disse lui un attimo prima di essere colto in diretta da un ictus.
2: Io, Giuseppe da Pordenone, dice: a me è rimasto il nonno materno, vedi, a settembre compirà 100 anni. Faremo una festa per questo fantastico traguardo, ti credo. Auguri.
1: Simone Romano da Belluno: ho avuto 5 nonni. Come 5?
2: Evidentemente uno dei nonni o delle nonne
1: vale,
2: si è rifatto una vita.
1: Ho perso l'ultimo 28 gennaio del 2026. Adesso, all'inizio dell'anno, io porto i nomi dei due nonni, Armando e Antonio. Vedi? Anch'io porto il nome del nonno, Antonio.
0: Antonio, certo.
1: Sì.
0: Scusami, Igor, Spine, come si chiamava tuo nonno?
3: Uno si chiamava Isidoro.
0: Isidoro.
2: Oh, che bello.
3: E l'altro Torino.
1: Torino.
2: Torino.
1: O Torino
0: era un
1: sì,
0: nome
1: sì,
0: famoso
1: Torino
0: per 105.
1: Perché era l'amministratore di Radio 105
2: Torino
1: tanti anni fa. Sì, sì, sì.
0: Sugli assegni e sui contratti c'era il nome di
1: Ottorino.
0: E poi non diciamo il cognome per privacy. Io però me lo ricordo, il neurone incrostato me lo permette di ricordarmi.
2: Ciao a tutti, io avevo un rapporto stretto con mia nonna materna, è venuta a mancare quando avevo 10 anni, però di lei ricordo tantissime cose, soprattutto una, perché mi diceva sempre: il brutto lo vedono tutti, il tempo nessuno. Questo per dirmi di essere meno frettolosa e fare le cose per bene. Patrizia da Brescia.
1: Io ho avuto la fortuna di conoscere tutti e quattro i miei nonni, grazie a loro sono pieno di bellissimi ricordi, la vita in campagna con mio nonno materno, sfrecciare per i sassi di Matera con mio nonno paterno e la sua Ape Car. Praticamente lui correva tra i sassi di Matera prima di 007,
2: faceva rally ancora prima che esistesse.
1: Fare la piadina romagnola con mia nonna materna, la pasta al forno e i panzerotti, vedi i nonni cosa trasferino, che mia nonna paterna faceva sempre. Oggi mi è rimasto soltanto mia nonna materna, 99 anni, appena stata ricoverata in ospedale. Ti voglio bene, nonna Lena, Nicolò da Pordenone.
0: Rosa di Piadina, ti volevo chiedere: hai più pensato a quel progetto di esportare la piadina romagnola?
2: Romagnola.
1: Sì.
2: Ma nonna Prudenza, invece, quanto è bello il nome Prudenza.
0: Beh, c'è anche una Veturia, una Eufrasia e una Genovef.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
1: Vi aspettiamo!

0: Ma dopo che l'ha chiesto 2000 volte, qualcuno gli porti le pennette? Non ho capito.
1: A me questa penetta. Non so se invece... Hugel, che è marsigliese, non so se è stato mai a Napoli e provincia.
0: Tu cosa capisci?
1: A me fa pensare a una signora, a una sciura napoletana, che rincorre il figlio e fa: Mannaggia.
0: Io sento invece lui che ordina pennette.
1: Però in Dand
2: io sento solo della frenesia che mi mette agitazione.
1: Però cioè, è bello,
2: mi sento bellissimo, però sento ansia da prestazione.
1: Sapete che è il pezzo più shazammato del mondo in questo momento.
2: Beh, ci sta, sì. Ci sta.
1: Ma funziona ancora Shazam? Perché credo che.
0: Perché nessuno sa di chi è, scusa.
2: Io lo uso.
1: Perché sai, se la senti nei reel, magari
0: non la becchi solo.
2: Io la uso molto Shazam come applicazione.
1: Anch'io, ma un giovane mi ha fatto notare tempo fa, quando l'ho usata, che ormai lo fa anche.
2: È obsoleta?
1: No, lo fa qualsiasi AI, lo fa anche tipo Google, cioè non devi per forza andare sull'app di Shazam per riconoscere.
2: Io però sono
1: un brano,
2: che non lascia il vecchio per il nuovo.
1: Ma anch'io uso ancora Shazam.
0: Sai che non lo sapevo? Cioè,
1: e
0: tu come fai? Su Google cosa dici?
1: Non lo so.
2: Ehi, Google, che canzone è quella che sto ascoltando?
1: Sì, esatto,
2: roba del genere.
1: Cioè, come se le altre app avessero inglobato quella skill, quella feature.
3: Ma sì, ma è tipo Lens di Google, no? Che tu fai la foto
1: esatto.
3: E ti riconosce quello che...
1: Quindi, in teoria, comprende la funzionalità che all'inizio era solo di Shazam.
2: Pensa quanto poco dobbiamo sforzarci ormai a vedere le cose, a decifrarle, a capire. Mamma mia.
0: Allora, parlando sempre di nomi di nonne, sto trovando anche Dolcizia, avete già letto?
1: Dolcizia. Sembra un biscotto del Mulino Bianco, le
2: che
1: Dolcizie
2: bella,
1: del
2: Mulino.
0: Dolcizia, e poi ancora nomi molto particolari, vedete? Monodante,
1: sì,
0: no, l'avevi già
1: Monodante
0: detto.
1: Parte la musica di Quark, perché sembra un mammut.
2: Il Monodante.
1: Il Monodante viveva
0: nel
1: cenozoico. A
0: proposito di Quark, l'altro giorno mi compare, perché sapete che io guardo TikTok.
2: Che bella, questa era quella un po' più datata, di sigla.
1: Questa non è proprio la versione di Quark.
2: No, non
0: perché
2: è la versione
0: di Quark.
2: Di Quark
0: è il
1: canone di Puckelbeck. Così sono una cazzata, oggi le sbaglio tutte.
0: Quella di Quark si chiama
1: sulla corda.
0: Terza corda, non mi ricordo più. E vabbè.
3: Fili di David Guetta, quella di Quark.
0: Quella di Quark,
4: aria
0: sì,
4: sulla
0: esatto.
4: Quarta corda.
0: Aria sulla quarta
2: aria
0: corda.
2: Sulla
0: ma è un modo
2: corda.
0: Di cioè un è un modo nuovo di dirla, ha un numero quella melodia.
1: Il canone soltanto di Puckelbell è un'altra cosa.
0: Soltanto che l'ha suonata in quel modo. Ma sentivo una cosa che ha detto Piero Angela sul fatto, e noi nei giorni scorsi ne parlavamo, parlando di nonni, Piero Angela a un certo punto ha fatto tutto un conto, faceva vedere quanto noi non abbiamo una razza, ma siamo tutti parenti nel mondo. È pazzesco.
1: Assolutamente sì.
0: Ma è molto facile capirlo. Cioè, ognuno di noi ha due genitori. Non c'è verso.
1: A lei sta
0: non c'è
1: mi
0: verso.
1: Fa ridere. Mi leva potere alla spiegazione.
0: I nostri genitori avevano due genitori. Quindi siamo a quattro, ok? I genitori dei nostri genitori, i nostri nonni avevano due genitori, quindi siamo a otto. I loro avevano genitori, così avanti. Quindi si raddoppia sempre. Fino ad arrivare alla nascita dei primi uomini.
1: Certo.
0: Dove arrivi a milioni di milioni di milioni di miliardi di esseri umani. In realtà non è così, perché se fai un conto da quando è nato l'uomo ad oggi, non sono poi tutto questo, cioè questo numero così grande, gli esseri che sono vissuti sotto la forma di umani.
1: Okay.
0: Da qui si capisce che molti progenitori nostri li abbiamo in comune.
1: È chiaro, per forza.
0: Quindi da qui si capisce che a parte qualcuno, per esempio i sardi di cui parlavamo prima, che sono riusciti a accoppiarsi tra loro e hanno avuto, visto che sono isolani su un'isola, sono stati protetti,
1: chiusi, certo,
0: quindi
1: certo.
0: Probabilmente per questo campano di più.
1: C'è qualche altro esempio nel mondo.
0: Ci sono sicuramente gli esempi nel mondo per cui quelli hanno più gli occhi a mandorla di noi, gli altri sono più alti di noi, ma siamo comunque tutti arrivati dalla stessa parte.
2: Pensa che casino che ha fatto mio padre, cioè arrivando da Teheran a Frosinone, accoppiandosi con una sarda, un disastro.
0: Ma chissà quante volte invece qualcuno è partito per andare di là in Iran,
2: certo,
0: quindi non c'è niente da fare.
1: Nel gioco dei rimandi da bar tipico del nostro programma, ieri Lidia ci ha mandato una cosa di un gioco radiofonico che sta facendo la BBC gallese. Cioè, siccome il Galles, a proposito di comunità, è una nazione di 3 milioni di abitanti, quindi in realtà molto più che in Italia, è facilissimo quando due persone si incontrano al supermercato o in un bar, è molto facile scoprire che c'è qualcosa.
0: Come dicono a Napoli, uscire a parenti.
1: Uscire a parenti, cioè che hanno, almeno, no, che hanno sì. almeno una conoscenza in sì. comune, no? Ed è una cosa che il
0: Ma tu sei la cugina di. Ma no, andava a scuola con mio fratello.
1: Sì, certo. Ed è una cosa che il gallese medio chiede quasi di default. Cioè perché per loro quando conosce uno, dice, capiamo se abbiamo. Bene, hanno reso questa cosa un gioco radiofonico, cioè il gioco consiste, se ho capito bene, nel trovare un grado di separazione tra il conduttore e l'ascoltatore, corretto Lidia?
4: Sì, deve essere una persona conosciuta da entrambi.
1: Okay. In 60 secondi il conduttore e il concorrente devono parlarsi
0: e come
1: capire...
0: fanno a verificare?
1: Quello non lo so.
0: Se è vero.
1: Quello non lo so come fanno a verificare, però ci sarà.
0: Sarà una verifica.
1: Sì, ci sarà una verifica. E
4: magari
1: sta spopolando.
4: Chiameranno la persona in comune.
0: Ah, certo.
4: Sì.
1: E sta spopolando adesso il Galles, non so.
2: E
1: che...
2: la trovano la persona in comune.
1: Sì. Spesso,
2: cioè,
1: sì.
2: sempre. Quindi, questa è la cosa sorprendente: cioè, che alla fine sono sempre tutti collegati.
0: Ma il gioco è in 60 secondi, quindi hai capito?
2: Mamma mia.
4: Bisogna
2: Saremo...
4: fare delle domande per arrivare alla persona conosciuta.
1: Sì, ma dove sei andata a scuola?
0: Ma io e Ross lo facciamo spessissimo questa cosa. Quando lui mi chiama e fa: oh, ho conosciuto quello là. Quindi, per un grado di separazione, noi conosciamo
2: appartiene?
0: Trump. Proviamo Trump. Vediamo, per un grado di separazione. Trump.
1: Giorgia Meloni.
0: No, ma noi Giorgia Meloni direttamente.
1: La Clarissa, Manola, quindi abbiamo 4 gradi di separazione da Trump.
0: Ma molto, molto meno, perché noi abbiamo intervistato sicuramente qualcuno.
1: Che l'ha incontrato. Sì, certo. Però sono già due
0: gradi di separazione. Io conosco una persona che conosce Epstein, che ha conosciuto Trump, quindi
1: non lo direi, non
0: direi quella persona, ma
2: dai, che
0: quella persona
2: il programma.
0: Quella persona si vanta, comunque.
2: No, non si vanta.
0: Ma tu che ne sai chi è?
2: Io lo so, io so tutto.
0: Ma che ne
2: io
0: sai?
2: Sono una tomba, ma so tutto.
0: Ma tu non sai niente.
1: E ora scusatemi, devo guardare con sguardo minaccioso quell'ascoltatore. Togli la musica.
0: Sì, vai.
1: Tu che scrivi Picozzi non viene.
0: L'abbiamo appena detto.
1: Non devi ascoltare solo di martedì, devi ascoltare tutti i giorni il programma.
0: Oltretutto, il programma 105 Friends, il martedì si chiama Solo di martedì.
2: Solo di martedì.
1: Quindi
2: esatto.
1: Resta lì, non fare che giri, non andare ad ascoltare un podcast di nazzi, perché non ci sono solo i cadaveri dei morti ammazzati,
0: ci sono anche gli altri.
2: Guarda, e comunque, e se arrivasse verso la fine del programma, che ne puoi sapere, Picozzi? Quindi resta lì.
1: Magari arriva.
2: Chi può dirlo?
0: Io questo gioco dei parenti, però, ho scoperto, per esempio, che una discografica che vediamo spesso è una mia proprio
1: lontanissima cugina.
0: Perché il suo trisnonno era parente mio, cioè i trisnonni erano parenti.
1: Scusa, abbiamo intervistato Berlusconi, ecco il grado con Trump. Vuoi che non abbia
0: Berlusconi non ha mai incontrato,
1: ma figurati, sì. Ma anche prima
2: ma
1: che diventasse
2: no?
1: presidente,
0: quindi un grado di separazione.
1: Abbiamo un grado
0: mi
1: di separazione.
0: Spiace per comunque... il tuo amico che conosce Epstein, ma mi spiace
2: amico
0: Manola.
2: Non ho parlato di amici io. Quindi comunque non so se vorrei sapere effettivamente tutti i gradi di parentela o separazione che mi, per esempio, distanziano da una persona X, perché poi si verrebbero a scoprire cose, magari, capito, relazioni strane.
1: Però per esempio nel nostro caso Berlusconi ci garantisce un grado con tutto il
0: con
1: mondo,
0: un sacco di gente.
1: Putin. Dimmene altri, la cancelliera,
0: sì, ma non soltanto lui, anche
2: Papa Giovanni Paolo II,
1: certo
0: un grado di separazione
1: con mezzo mondo.
0: Cioè noi abbiamo, ma pensa soltanto ai VIP che abbiamo intervistato, figurati. Quindi un grado di separazione dal Papa
1: con
0: certo.
1: tutto il mondo, basta, certo. Finito il gioco.
2: Bene, va, finito.
0: Anche con l'ultimo abitante del Vietnam abbiamo al massimo 2 gradi di separazione. Sì. Una volta erano 7 gradi di separazione,
1: credo
0: di
1: sei.
0: Ogni
1: 6
0: sì, di sei. Ogni terrestre con un altro terrestre. Pazzesco.
1: Per esempio, io conoscendo DJ Spine, conosco il 97% delle ragazze.
2: No, questo è body shaming.
1: Questo è discriminazione.
0: Io conoscendo Comollo, conosco tutte le
1: ombrelline del motor show.
0: Tutte le ombrelline,
2: certo,
0: tutte quelle che
1: conoscendo Ringo.
0: Mostrano le

0: detto che conosciamo tutte le ombrelline, grazie a Comollo. Conosciamo tutte le poco di buono, grazie a Igor.
1: Le ragazze di facili costumi.
2: Allora, non poi sono poco di buono, sono soltanto ragazze che fanno tanta esperienza.
0: No, no, l'hanno già fatta.
2: Hanno un bel bagaglio culturale.
0: Hanno talmente tanto che il rodaggio, cioè ormai hanno tanti chilo. E conosciamo tutte le anziane, grazie a Ringo. Tutte le vegette.
1: Per favore, potresti fare l'imitazione di Ringo, mi scrive qualcuno. Allora, ti dico solo questo, che domani farò domani facciamo i morriconi?
3: Dopo domani
1: farò abbondantemente l'imitazione di Ringo. Mettiamo un disco proprio da
0: rock,
1: da Gingin Radio.
0: Via! In Svizzera!
1: Gingin Radio.
0: In Svizzera si paga il bagno perché ci sono gli stornelli.
1: Gli stornelli!
0: Io, in che senso bisogna cantare? Quelli lì che bisogna mettere la moneta.
1: Gli stornelli.
0: Gli stornelli.
1: Stornelli.
0: I tornelli.
1: Stornelli.
2: Comunque, i miei nonni. Senti, invece, Albina, Tecla e Cirillo. Cirillo mi fa impazzire.
0: Perché stiamo parlando di nonni.
1: Comunque state continuando a mandarci dei nomi che sono super.
2: Cirillo mi fa impazzire.
1: Picozzi impazzirebbe. Sai che Picozzi, i nomi arcaici, impazzisce. Peccato che oggi
0: non c'è, è
1: andato in un'altra radio.
2: No, non è vero, ha avuto un problema, ma tornerà sicuramente settimana prossima. Qua ti può dirlo.
1: A proposito,
0: c'è Nicola che ti odia.
1: Ma perché mi odia Nicola?
0: Non lo so.
1: Dice che bel programma 105 Friends. Tony e Manola, siete fantastici.
2: Ha colto la vera essenza di questo programma.
0: Nicola, non accumula. Accumularmi, io non voglio avere niente a che fare.
2: Non è vero, amore, non è vero. Però,
1: se posso dire, Tony e Ross suona bene. Tony, Ross e Manola suona bene,
0: sì.
1: Ma non suonano bene né Tony e Manola né Ross e Manola.
0: No.
1: Cioè,
2: allora tu adesso perché mi devi escludere a priori?
1: No,
2: avanti?
1: Dico,
2: è solo gelosia?
1: In tre stiamo bene.
2: Sei geloso? Sei geloso, è solo quello. Sei geloso perché te lo sto portando via.
1: Lo stai strappando.
2: Te lo sto strappando dal petto. Cosa stai dicendo? Non lo so, poi c'ha un labiale pessimo lui, capito?
0: No, un labiale pessimo è perfetto perché tu non lo leggi.
2: No, è pessimo.
1: Senti, a proposito di giochi invece, questo qua del Galles l'abbiamo raccontato.
0: Questo è bellissimo.
1: Ma una volta tu mi parlavi di
0: un gioco bellissimo.
1: Qual era quello?
0: Allora, ci sono dei giochi, e soltanto che in Italia non possiamo fare.
1: Ce l'aveva detto François, vero?
0: Sì, perché mi ha detto François Le Janissel, che un grande radiofonico,
1: sì, poi una delle persone più competenti di radio che abbiamo mai conosciuto
0: nel mondo.
1: Qua,
0: conoscevo un sacco di cose perché c'era proprio un organismo, un'associazione, un centro dove le radio si scambiavano appunto queste idee, e c'erano delle cose che si potevano fare e facevamo e facciamo altre cose che non si possono fare perché dipendono poi dal territorio.
1: Questo
2: sembra un sogno quello che stai raccontando,
0: perché?
2: Beh, perché non succede più una roba del genere.
1: Ah, un sogno in quel senso.
2: Sì, sembra un sogno.
1: Allora,
2: un
0: perché la radio sta uccidendo la radio.
1: Radio Kill the Radio Star.
0: Allora, questo era bellissimo perché credo fosse fatto in Francia addirittura.
1: Sì, credo di sì.
0: Era bellissimo perché in Francia le cabine telefoniche, i telefoni pubblici hanno un numero di telefono. Quindi tu puoi chiamare la cabina telefonica.
1: Credo anche in Italia ce l'avessero,
0: sì,
1: sai.
0: Sì, c'è, però non si sa, non lo sai. Quindi di fatto loro avevano dei tabulati che dicevano in piazza Gramsci, che ne so, in Francia, in piazza Milano, a Parigi, questo è il numero. Loro di questa radio facevano la telefonata a quel telefono, e il primo che rispondeva, quindi un passante, pronto, loro dicevano buongiorno, siamo Radio 105. Gli facevano una domanda, se lui rispondeva correttamente aveva vinto.
1: Ma scusa,
2: stupendo,
0: era bellissimo.
1: Ma non c'era un altro invece?
0: C'era un altro ancora che era bellissimo. Loro prendevano un cellulare, gli mettevano una scheda telefonica e lo davano a un VIP. Che ne so,
1: Cesare Cremonini.
0: Okay. E dicevano: Cesare, per cortesia, dallo a un altro VIP domani, perché noi lo chiameremo. Quindi questo cellulare si passava di VIP in VIP,
1: di famoso in famoso, bellissimo.
0: E loro tutte le mattine chiamavano questo cellulare e dicevano ciao, chi sei?
1: E quello diceva, sono Jovanotti.
2: No, vabbè, ma è stupendo.
1: Stupendo,
2: ma è meraviglioso.
0: È bellissimo, ma era più di un cellulare, erano tre cellulari, in modo che loro sapessero comunque, perché magari uno rimaneva scarico, capito, non veniva passato in tempo. Tre cellulari, e tu chiamavi quel numero e ti rispondeva un VIP, ma non sapevano chi fosse. Bellissimo.
1: Comunque devo dire, negli anni anche noi due abbiamo ogni tanto avuto delle idee che poi non sono mai fatte. Me ne viene in mente una. A un certo punto avevamo pensato di fare una cosa con Mara Maionchi, dove l'ascoltatore ci scriveva, che ne so, che il marito sì. Non era troppo gentile con Marimaion chiamava il marito
0: e lo trattava
1: e lo insultava dicendo: che cazzo fai con tua moglie? E lui diceva: ma chi sei? Sono Marimaionchi.
0: Avete presente il tiro di
1: bellissimo. E lei voleva farlo tantissimo, però poi non ci mettiamo d'accordo per questioni, come si può dire,
2: burocratiche,
1: contrattuali. Cioè Marimaionchi che cazziava su richiesta i cittadini, secondo me era bellissimo.
0: Beh, scusa,
2: la
0: diciamo,
2: moralizzatrice,
0: sì, diciamolo a Jake, sì. A Jake lo fa direttamente.
1: Potrebbe farlo anche Jake,
0: scusa.
1: Tipo che chiama sempre Camilla Ghini e la cazza.
0: No, questo già lo fa. Questo
2: lo fa di default.
0: Ce lo fa gli ascoltatori. Anche perché poi
1: pensiamoci. Pensiamoci.

Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Io lo so, io cambierei argomento, parlerei di quello che stava parlando lì.
1: No, io lascerei
0: farei
1: stare.
0: Impazzire tutti.
1: Lascerei
2: no,
1: stare,
2: perché
1: va.
2: Veramente già la vita è difficile.
0: La vita
2: io
0: è difficile.
2: Io non sono disposta ad avere quest'ansia.
0: Ma ragazzi, bisogna prima o poi farci
3: ieri
0: i conti.
3: Mi è presa. Sì.
0: Che ansia ti hai presa? Dai.
3: L'ecoansia.
2: Madonna.
3: Sì. È un termine coniato veramente, cioè non l'ho inventato.
0: Scusa,
3: io.
0: Ma perché devi parlarne con me? Non ho capito.
3: Perché sapevo che mi avresti
2: no,
3: capita.
2: No, la premessa è stata Tony, solo tu esatto. Mi puoi capire che è diverso.
1: No,
2: capito?
1: Ma anch'io ti posso capire. Io ho lo stesso tipo di, cioè sono abbastanza pessimista, avendo anche una figlia piccola, e sono spaventato da quello che potrebbe accadere col clima. Però ne vogliamo parlare?
0: Sì, ne dobbiamo parlare, visto che non c'è Picozzi. Comunque parliamo di una cosa seria.
1: Rispetto a questo, dai. Pensa che gli omicidi di Picozzi mi sembravano gran varietà.
3: Allora, invece,
0: innanzitutto questa cosa qui del fatto che il cambiamento climatico non è come un terremoto, quindi non ci si accorge perché non c'è un cambiamento repentino.
1: Non è un trauma così evidente, istantaneo.
0: Bisognerebbe vedere le previsioni del tempo di 10 anni fa, di 20 anni fa, di 30 anni fa. Chi l'ha fatto ha avuto i brividi, perché le temperature che stiamo raggiungendo in questi giorni magari si raggiungevano 2-3 volte l'anno e soltanto di agosto, mentre ora diventa una questione quotidiana.
3: Sì.
0: L'unica cosa buona, te dici l'altro giorno, se non sbaglio l'ha detto in Tedici, lo sentiamo anche noi di tanto in tanto nelle previsioni del tempo, diceva che entro 4-5 anni noi avremo queste temperature da maggio a ottobre. Sempre.
1: Io sto trattando un trilocale.
2: Rosso farei le valigie.
1: No,
2: cioè,
1: io sto già trattando un trilocale a Göteborg,
0: sì.
1: Dove mi trasferisco.
0: E cosa facciamo? Noi italiani ci spostiamo in Finlandia. Dall'Africa.
2: Un fiordo al fresco.
0: Dall'Africa arrivano in Italia e tutto il mondo va verso tutti gli umani.
1: Ma non avete la sensazione, adesso veramente non dico che mi ulchizzo perché non lo faccio più, sono diventato calmo, però non avete la sensazione che ci siano dei problemi veramente giganteschi e che la maggior parte dei politici di moda, quelli che sono su tutti i miei post di Instagram, perché a me Vannacci mi esce pure dal microonde, non so, eppure io non è che leggo tanti post su Vannacci, quindi immagino che sia proprio tanto presente in generale, non perché l'algoritmo...
2: Ma magari è il tuo algoritmo che te lo propone perché tu ti informi su, non essendo d'accordo su quello che dice,
1: no, appunto,
2: o l'hai fatto.
1: È proprio quello che dicevo, non mi soffermo più di tanto e comunque mi arrivano tanti post, ma perché lui è dovunque, no? Cioè, non avete l'impressione che i politici parlino di cose, dal mio punto di vista, marginali rispetto ad altre macroscopiche, tipo.
0: Ma non parlano delle cose macroscopiche perché non possono risolverle.
2: Esatto.
0: Mentre fingono di poter risolvere quelle piccole.
1: Ma ti do una notizia, nemmeno quelle. Nemmeno quelle possono risolvere.
0: Però toccano la nostra pancia
1: certo,
0: e quindi noi li votiamo, è tutto lì. Ma non, lascia perdere sta roba. Lo scienziato diceva. Tedici ripeteva quello che diceva questo scienziato importantissimo, che diceva l'unica cosa buona che c'è in tutto questo è che è colpa dell'uomo. E dice, beh, questa è una cosa buona. Sì, perché se fosse stata colpa del sole, colpa della rotazione terrestre, colpa di noi non ci potremmo...
1: Cioè, così come abbiamo scassato tutto, esatto. Potremmo rimettere a posto.
0: Esatto.
1: Mio nipote la pensa
0: esatto,
1: così ed è una persona intelligente.
0: Essendo stato l'uomo, cioè è colpa dell'uomo, noi potremmo in qualche modo tornare indietro. Ci impiegheremo un sacco di tempo,
3: però il problema
0: perché ci sono altri interessi.
3: Secondo me è un problema proprio di percezione, cioè si tende a minimizzare, forse anche per paura, no? Ad immaginare scenari catastrofici. E quindi finché non si avrà una percezione, allora. E probabilmente la percezione reale si avrà quando sarà troppo tardi.
1: Io temo.
3: Fino ad allora, secondo me, perderemo tempo.
1: Io temo che la discriminante, cioè il limite oltre il quale ci si comincerà a occupare di questa cosa, sarà quando questa cosa va a intaccare i patrimoni e il business delle multinazionali. Cioè quando capiranno che guadagnano meno soldi anche per colpa del cambiamento climatico, vedrai che improvvisamente, come per incanto, qualcosa faranno, perché secondo me in tutto questo non abbiamo mai parlato di una cosa. Quando noi scriviamo ciao, c'ho un brufolo sul culo, che posso fare? AI? Invio, cioè quando faccio invio sto inquinando il pianeta, perché i server dell'intelligenza artificiale surriscaldano a un livello tale che ci vorrà una quantità di acqua.
0: Ma già adesso
1: per riportarli in temperatura che non c'è al mondo. Non
0: leggevo che in Italia sono state vendute 3 centrali, 3 dighe che creano elettricità con le centrali idroelettriche proprio per un server importante che abbiamo in Italia. Non mi dico qual è, però Cioè, quindi questa energia i server non potranno dividerla con noi, che invece ne abbiamo bisogno di tantissima, perché con i condizionatori, per tentare di vivere meglio, ne avremo bisogno. Sarà veramente un grosso problema.
2: Secondo me hai detto una cosa... detto una cosa giusta, Ross, finché il problema non ci tocca da vicino, a noi sembra sempre molto lontano e quindi non ci riguarda, no? Però io lo vedo anche nelle piccole cose, e io per prima lo faccio, anzi non lo faccio perché sono pigra. Spesso e volentieri, magari se consumo una bottiglietta d'acqua di plastica piuttosto che metterla, ma per pigrizia, nel cestino apposito, ogni tanto la butto via così senza pensarci, lì dove non dovrebbe andare. Sono piccoli gesti quotidiani che spesso e volentieri passano in secondo piano proprio per una pigrizia molto superficiale.
0: Io,
2: capito?
0: Credo che tanti passanti... Igor, dimmi.
4: No, sapete che una semplice conversazione con l'intelligenza artificiale, cioè tipo...
0: Quanto consuma?
4: Mezzo litro d'acqua.
2: Mamma mia.
4: Infatti stavano pensando di mandarli in orbita a meno 50 gradi, quanti meno gradi ci sono in orbita, per autoraffreddarli direttamente.
0: Altro che meno
4: orbita.
0: 50.
4: Il problema che cos'è? Che ovviamente poi non c'è la connessione rapida che abbiamo adesso, perché la risposta sarebbe molto più lenta.
1: Però finché noi parliamo di queste cose, un ascoltatore scrive: siete sempre lì a tifare per il political correct. A parte che non si scrive così, quindi vabbè, analfabetismo funzionale. Però, cioè, va bene così, stai sereno tu, che poi un giorno...
0: No, ma leggendo i messaggi
1: stai sereno.
0: Una temperatura di 45 gradi è già principio di cottura.
1: Meno male che molti siano così, però...
0: Ci stiamo cuocendo, secondo me ci sono problemi grossi, i nuovi migranti saranno per il clima.
1: Comunque, Elon Musk, tu che puoi tutto,
0: sì,
1: ma non ti puoi inventare una cosa per raffreddare il pianeta?
2: Magari. La prima cosa buona.

0: Senti che bel finale. C'è la musica che ci dà un po' di...
1: Finale però in sospeso, c'è una nota sospesa, non la chiude, bella così.
0: In questo
1: bella
0: genere, così. Quel finale, quella nota lì, un po' blue note, diciamo. Qualcuno scrive, ci sono già i sistemi per raffreddare il pianeta, ma questo implicherebbe un drastico e immediato cambiamento di vita. Basta viaggi, basta consumi, rinascita di turismo e economia strettamente locale. Voi accettereste? Perché una cosa che penso sempre, e adesso veramente ci insultano tutti, siete pronti? Per colpa mia ci insultano
2: tutti.
1: Siamo abituati, dai.
0: C'è stata una cosa.
2: Non siamo abituati a essere insultati, siamo abituati che è colpa tua.
0: Sì, certo.
1: Esatto, è colpa sua.
0: Io credo che sarete d'accordo, conoscendovi. Cioè, una volta in cui la storia di recente ci ha insegnato che è successa una cosa brutta ed è stato chiesto un sacrificio a tutti, ok? Di cosa sto parlando?
1: Il COVID.
0: Esatto. E che cosa è successo? Che moltissima gente diceva: sto cazzo, io faccio quello che voglio, dittatura sanitaria.
2: Beh, una minoranza, una piccola minoranza.
0: Che percentuale di persone della popolazione?
2: Sì.
0: Non la so stimare, non so se sarà stato qualche milione di persone in Italia.
2: Sì, qui vedete una piccola minoranza, okay. 50 milioni.
0: Quindi lui dice una roba molto giusta, questo ascoltatore. Dice: se un giorno ci dovessero dire, ma io attenzione, io sto per partire per il Giappone, quindi predico bene e razzolo male. Se un giorno ci dovessero dire, per 2 anni dovete andare al mare vicino a casa perché gli aerei inquinano, perché dobbiamo fare austerity.
2: Siete pronti a farlo?
0: Tu lo faresti?
2: Mia figlia,
0: io onestamente lo farei.
2: Abbiamo pranzato abbiamo pranzato insieme la domenica. Adesso, quando lei viene, stiamo insieme, pranziamo insieme io e lei, così finalmente parliamo una volta alla settimana. E a un certo punto abbiamo incontrato un ragazzo che ha l'orto grande, una quarantina d'anni, ha un orto, e vicino a lui ci sono altri orti, altri contadini ormai diventati grandicelli, anziani, e lui prende tutta la merce di questi e va a venderla nel centro del paesino, dove vado ogni tanto in vacanza. E lei guardava e diceva: ma questo vive così? Sì, cioè praticamente è bellissimo, mi diceva lei, vive del suo orto, guadagna quel che guadagna, non tantissimo, ha roba biologica pura, che bello papà sarebbe, che bello sarebbe. Tu saresti pronta? Saresti pronta ad andare più al cinema? A non avere una macchina? A non andare a studiare dove vai a studiare? Saresti pronta? Perché è bello dirlo, che bello, lui vive di cose biologiche, vive di poco, ma tu sei pronta a non andare più nei negozi di
0: ragazzi,
2: vestiti dove vai?
0: Perché poi si diventa ipocriti, parlo di me,
1: è facile, sì, no, ma... sì.
0: Uno accende il microfono e dice: i server vanno a raffreddare il
2: ho capito,
0: e poi piglia un aereo e va in Giappone,
2: poi è l'ultimo modello di telefonino di Manola.
1: Ovviamente gli ascoltatori mi stanno scrivendo: Manola, quello che tu hai detto prima della bottiglietta d'acqua è gravissimo, ma infatti non è una cosa che succede o mi succede sistematicamente, ma mi è capitato. Ecco perché io per prima dico: quando il problema mi sembra molto lontano da me, spesso e volentieri faccio finta che non esista o me lo dimentico, magari.
0: Però
1: no?
0: Noi potremmo davvero trovarci entro qualche anno di fronte alla richiesta di cambiare un pochino stile di vita. E non so quante persone sarebbero
1: disposte. Io non so se sarei effettivamente disposta, ad esempio. Non credo,
0: no, bocce ferme ti dico di sì.
2: Flavio dice una cosa ancora più importante. Sono un contadino e vi assicuro che la situazione meteoclima è gravissima, ma anche tantissimi miei colleghi negano l'evidenza. Il problema è produrre il cibo. Sarà sempre più difficile con questo caldo. Non funziona così, c'è un inaridimento del terreno, c'è un impoverimento delle culture, che è pazzesco, cosa mangeremo? Cioè all'inizio è: ah cavolo, la mia pianta è più rigogliosa, certo la tieni a casa e continui a annaffiarla, ma pensa al grano, pensa alla frutta, non è così. Oltretutto saremo invasi da insetti che cercheranno il cibo che non trovano più. Igor, mi fai veramente paura quando sei così.
1: Però ci sta.
0: Fosca. Apocalittica.
1: E per questo quindi diventerà tutto più caro. È un cane che si morde la coda. Cioè, produrre sarà difficile, quello che verrà prodotto sarà caro.
0: Per dire che noi non abbiamo la soluzione, ma siamo solo qui a dire che abbiamo un po' di ansia. E forse è giusto anche solo ammettere questo e ammettere che si provi questa sensazione di impotenza rispetto a una roba che... qualcuno dovrebbe, cioè noi che possiamo fare? Possiamo usare meno l'aria condizionata? Se mi dicono non usare il condizionatore,
1: No, io non lo so, io non lo so.
0: Beh, se è un'emergenza lo farò, starò malissimo. Ma infatti, secondo me l'ansia da cittadino lo farò.
3: L'ansia arriva o peggiora anche perché vedi che a livello politico non c'è nessuno che prenda seriamente questo
0: problema.
3: Quello
0: che dicevo prima, le priorità
2: un partito,
3: esatto,
2: un partito
3: di qualsiasi colore.
2: C'è stato un momento che in Nord Europa il partito dei Verdi,
0: ma
2: degli ecologisti,
0: a un certo punto era forte.
2: Erano fortissimi, dove sono finiti?
0: Anzi, arrivo a dirti che forse i Verdi in Italia erano molto avanti, forse troppo. Cioè, sono stati, la mia percezione, magari sbaglio, dovrei fare delle
2: hanno verifiche. Preservato dei territori, hanno fatto
0: però
2: delle cose bellissime.
0: Mi pare che abbiano fatto molta, cioè siano stati molto famosi in un momento in cui secondo me era troppo presto. Cioè,
2: forse sì.
0: Servirebbe più oggi quel tipo di attivismo ad alto livello, no? Poi non dico che non ci sia.
2: Sta dicendo basta.
0: Più parlare o mettere il
2: comunque
0: disco.
2: Manola, tu oltre a rubare le bottigliette dell'acqua non fai nemmeno la differenziata. Guarda che
1: vabbè, Manola faccio, però ragazzi, ogni tanto mi è scappata una bottiglia dove non
2: rubata.
1: Dovevo andare. Rubata.
0: Scusate, sto lavorando,
1: è un disastro.
0: C'è caldo e voi fate venire ancora più l'ansia. Potete essere un po' più leggeri.
1: Va bene.
0: Colpa di Lidia.
2: Vai.
0: Meno male che c'è Saldavì.

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero, in diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival,
1: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana,
0: solo con Radio 105.
2: Radio 105. Proud to be different.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ragazzi, dobbiamo fare assolutamente una promessa ai nostri ascoltatori di 105 Friends, che domani parliamo di questo argomento, perché sono arrivati mille messaggi,
1: anzi,
0: veramente
1: dire,
0: tantissimi messaggi.
1: Io ne ho letto uno di un ascoltatore che diceva parlate di cose più leggere, che ha ragione anche lui, poverino. Però invece moltissimi di voi super feedback su questo argomento,
0: sì, sì.
1: Quindi vuol dire che è un argomento
0: riusciamo
1: molto
0: a organizzare.
2: Siccome è un po' complesso, ci vuole un po' più di tempo, quindi va organizzata un pochino meglio.
1: Ma sì. Dove?
0: Senti,
1: dove?
0: Riusciamo a sentire Te Dici? Perché
2: vediamo,
0: visto che è partito
2: sentiamo.
0: Da quello che diceva lui.
1: Ma Te Dici che è la persona giusta?
0: Sì, io te dico sì sì.
2: Ma Te Dici?
0: Ah! Ciao Tony,
1: ciao Manola,
2: ciao amici,
0: ciao Lidia, ciao Rosa,
1: lasciamo con Take Away.

0: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 main studio, 105 Music and Cars.
1: 105 Music and Cars. 105 Music and Cars.
2: Tu sei in ciabatte, ho visto adesso.
3: No, ciabatte adesso. Allora, stai calmo.
0: Now it's showtime. Music
3: and Cars. Non cominciamo malissimo. Malissimo, le ciabatte, ragazzi. Ma che ciabatte?
2: Sono ciabatte quelle,
3: no,
2: dai,
3: questo
2: ragazzi.
3: È il sandalo magico. E allora me lo
2: possiamo dire
3: tutti.
2: Brand, però.
3: Ma sono il brand è quelle tedesche, diciamo.
2: Quelle
3: come
2: cose
3: brand.
2: Lì di sughero, dai.
3: Ma guarda che comodissimo. Voi non capite, perché tu c'hai dei piedi che sono il piede del calciatore, dei piedi agghiaccianti.
2: Me li
3: quindi...
2: taglierei.
3: Lo so.
2: Comunque, per rispondere sempre in interfono,
3: sì, ad Antonio
2: al
3: Pivati.
2: Antonio Pivati dall'altra parte del vetro, che dice: sì. Che ore mai saranno? Eri già in difficoltà. Qua è tipo un loop continuo. Cioè, io perdo sempre l'orientamento. Perché...
3: Tra l'altro, si sente malissimo oggi, non so perché cosa sia successo, ma va bene.
4: Guarda,
3: così
4: adesso oggi devi stare solo che zitto, perché hai caricato tutto.
3: Ma
4: tu
3: ho caricato io senza fare
4: chissà
3: niente,
4: chissà che cosa hai combinato.
3: Non ho fatto assolutamente
4: ma
3: niente.
4: Ho rovinato la camicia di Dario.
3: Allora, intanto diciamo una cosa su quella camicia di Dario, perché magari molti non ci stanno guardando sul
4: giusto.
3: Canale 66, anzi
4: beati loro.
3: Esatto, la maggior parte ci ascolta la radio e fate un gran bene, signori, perché non essendoci Fabiola, che insomma era lo splendore del programma, diciamo che qui c'è poco da vedere. Detto questo, però ti porto i complimenti della mia comunità. La comunità LGBTQI+, e chi più ne ha più ne metta.
2: E questo fa ridere,
3: sì,
2: ma
3: sì,
2: anche riflettere.
3: Ma anche riflettere, mio caro, perché devo dire che dopo che hai pubblicato il video, che io poi ho ripubblicato sulle mie storie, anzi se volete seguirci, Dario Spada su Instagram, Dario Micolani,
2: sì.
3: Antonio _ Pivati e Barbara la zia, che tra poco salutiamo anche.
2: Oggi a questo punto facciamo una foto, così facciamo vedere la
3: facciamo
2: tua comunità.
3: Foto. Esatto, e piace molto la mia comunità. Mi hanno
4: sì, ma guarda che la comunità intende quella dei drogati.
3: Sì, Sant'Elpidio. Che non è Sant'Elpidio, o non ho voluto nominarla quella vera. Però salutiamo tutti i ragazzi, insomma, che in questo momento magari appunto ci ascoltano dalle grandi comunità italiane.
2: Come stai? Visto che ieri poi sono stato di parola, non te l'ho offerto l'aperitivo, ma l'abbiamo fatto l'aperitivo.
3: L'abbiamo fatto,
2: vedi?
3: L'aperitivo. Non me l'hai offerto perché praticamente serviva un mutuo per l'aperitivo che abbiamo fatto ieri. Perché ragazzi, ieri sera è stata una serata piuttosto complicata. Però, devo dire, ho visto un Edoardo Mecca in grandissima forma.
2: E qui la base ci sta.
3: Pivati, ti hanno
4: Hai
3: raccontato?
4: Visto?
3: Ho visto.
2: Non sì, possiamo sì. dire nient'altro.
3: Non, io non direi niente, no, perché insomma non è il caso, poi avremo modo magari.
2: C'è da dire
3: magari.
2: Una cosa, poi
3: sì,
2: non so se davvero sei contento, però in questo luglio, e di solito un po' accade di più luglio-agosto, si fa un po' di gruppo, no, in radio,
3: sì.
2: Quelli che turnano, che rimangono qui.
3: Quelli che turnano.
2: Vabbè, così, dai, ad agosto si turnerà.
3: Turnica, bravo, esattamente. Sì, no,
2: noi,
3: si fa.
2: Umili servitori della radio.
3: Si fa gruppo. È un po' perché siamo costretti, siamo rimasti
2: giusto.
3: Noi, quindi dobbiamo in qualche modo portare in alto il valore della radio. Detto questo,
2: di
3: buongiorno.
2: Martedì, che cosa si fa in 105 Music and Cars?
3: Se devi cominciare così a farmi le domande, però intanto facciamo
2: ieri
3: i santi.
2: Me le facevi tu, vai.
3: Facciamo i santi, vediamo se riesci a indovinare il santo di oggi. In realtà sarebbe solo uno, quello più famoso, ed è facilissimo. Benso Conte di Cavour.
4: Camillo.
3: Bravo.
2: Dario, i suoi santi sono scarsi.
3: Ho capito, ma Conte di Cavour uno ce
2: no,
3: n'è.
2: No, sai perché? Perché penso sempre, adesso lo indovino, mi aggrappo tipo a qualche parente, no? E dico oggi 14, niente però.
3: Ma Conte di Cavour, ti ho fatto...
2: No, ma prima ancora
3: prima,
2: di leggerlo, ho capito.
3: Va bene, l'unico santo di oggi è Camillo, vorrei dire delle cose ma non le dirò, cominciamo.
4: Ma tipo su.
3: Ma ecco, esatto.
5: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Cavana, Irama, per cominciare la puntata di oggi 105 Music and Cars. Amici, buon 14 luglio. Tra l'altro è anche una giornata importante per i siciliani, per i palermitani nello specifico, perché c'è il festino di Santa Rosalia.
1: Ah, vedi.
0: E per cui grandissima festa per la città, con la santa che viene trasportata su in questa statua, chiaramente la santa.
1: E tu puoi dirlo, la tua Sicilia.
0: Sì, sì, beh, no, bellissimo. Ed è anche un evento incredibile, perché ogni anno viene coreografato in un certo modo. Ci sono, insomma, un sacco di persone che prendono parte.
2: Sì. Scusa, chiede Giugioli dal CERT.
0: Sì.
2: Ma perché
0: sì,
2: non l'abbiamo detto allora Santa Rosalia?
0: No, perché non è oggi Santa Rosalia. Il festino si fa, lo diciamo tutti gli anni comunque, privati. Santa Rosalia si festeggia il festino in questo momento, perché risale al momento in cui la peste smise di colpire la città di Palermo.
2: Ah, okay.
0: Per un miracolo, a quanto pare, Santa Rosalia, che era già scomparsa, e però ritrovarono le sue ossa in una caverna sul Monte Pellegrino e portarono le sue ossa in giro per la città. E da lì in poi la peste smise di essere una piaga per la città.
3: E in quindi, questo momento, Antonio Privati, sei già dimenticato
0: totalmente. Tutto. E l'anno prossimo Santa Rosalia poi si festeggia, mi sembra, a settembre.
2: Sì, se vabbè, non, beh, se grazie.
0: Basta. No, perché vedi, Giugioli, faccia le sue domande, faccia funzionare i monitor.
3: Se si potessero Giugioli accendere i monitor,
0: ecco,
3: Giugioli.
0: Grazie. Va bene, senti Darione. Allora,
3: sì,
0: intanto benvenuto ancora in 105 Music and Cars.
3: Grazie.
0: Il martedì è un giorno in cui, rispetto a lunedì dove giochiamo, invece affrontiamo degli argomenti con i nostri fan carsisti, che sono anche, tra l'altro, veramente meravigliosi con i messaggi che ci mandano. Anzi, non abbiamo ancora ricordato il numero, 342 41 15 105, se volete partecipare attivamente al programma.
1: Io saluto chi dice: Dario, ma come va la vita da nuovamente papà? Ragazzi, sono delle parodie di Edo e Linda, che ogni weekend dicono che sono diventato genitore.
0: Non ci sarebbe niente di strano, perché insomma sappiamo tutti che
1: no, siccome mi fanno gli auguri,
0: sì. No, ma secondo me il prossimo arriverà presto. Guarda come te l'ho tirata. No, parliamo di un argomento invece che riguarda un po' tutti. E secondo me gli ascoltatori anche di 105 un po' questa cosa la conoscono già, perché
1: e spaventa anche un po'.
0: Spaventa, bravo. Ma poi nello Zoo di 105 se ne parla tantissimo di intelligenza artificiale, no? Ed è questa, perché è uscito uno studio interessante secondo il quale non è che proprio siamo bravissimi a utilizzare gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione.
1: Perché a volte succede perché non li conosciamo magari,
0: sì,
1: abbastanza,
0: sì.
1: Quindi
0: sì,
1: può essere anche quello, la superficialità che non ti fa andare a fondo nelle cose o non ti fa sfruttare al meglio degli strumenti magari utili.
0: No, che poi sono potentissimi, e anzi, se vi capita di seguire magari dei tutorial, io sono molto appassionato, mi spaventa, perché chiaramente è una cosa per cui fra qualche anno anche il nostro mestiere potrebbe...
1: Perché abbiamo sentito già degli
0: sì,
1: spot
0: sì,
1: generati
0: sì, con... voce generata con l'intelligenza artificiale, è finito tutto praticamente.
1: E
0: però...
1: lì non possiamo dire molto bene.
0: No, molto male anzi, però io sono uno curioso, per cui cerco di sfruttare gli strumenti di cui ho a disposizione nel miglior modo. Ma secondo questo studio invece il 58% lo userebbe.
1: Sì, un recente sondaggio mostra insomma quanto l'intelligenza artificiale sia ormai usatissima ma poco compresa, come stavi dicendo tu. Crede la maggior parte delle persone che sia un sistema dove si va a recuperare la risposta giusta, quindi si fanno delle domande. In verità non è proprio,
0: cioè,
1: così.
0: La usiamo come Google praticamente,
1: esatto,
0: né più né meno. E sì, moltissimi la usano per chiedere cose mediche.
1: E mi rendo conto che anche a me
0: anche
1: capita
0: tu
1: a volte.
0: No, io chiedo, sì, se sono delle cose che magari faccio fatica a comprendere, chiedo di spiegarmele, quindi già faccio uno step
1: okay,
0: successivo.
1: La fai lavorare un po'.
0: La faccio lavorare un po'. Però parliamo di questo, parliamo di ricerche, di strumenti che utilizziamo per fare delle ricerche online.
1: Spesso secondo me cioè a ChatGPT banalmente
0: sì,
1: si chiedono delle cose di cui un po' ci si vergogna a chiedere magari a un collega, un amico.
0: Sì, tipo a me è successo qualche settimana fa.
1: Dai,
0: quando
1: andiamo
0: poi,
1: sul tuo telefono.
0: Quando
1: dai,
0: poi
1: dai,
0: mi
1: dai,
0: sono tutto, hai capito, Pivat? Ti ricordi quando mi hanno rattoppato per bene? E io all'inizio...
2: ma adesso è rimasto il buco però.
0: Sì, ma...
1: possiamo
0: vabbè,
1: andare
0: direi,
1: così?
0: Sì, vuoi che
1: dai, sul tuo ChatGPT.
0: Sì.
1: E potrebbe essere l'esercizio anche per i nostri ascoltatori.
0: Allora,
1: l'ultima
0: vediamo
1: cosa che hanno cercato.
0: Beh, io l'ultima cosa.
1: Devi
0: in
1: essere
0: realtà...
1: sincero, però.
0: Sì,
1: ti
0: no, ma riguarda
1: io
0: il programma, l'ultima cosa. Cioè...
1: beh, la penultima allora.
0: Scusami, ah, sì, ho chiesto a ChatGPT in che ordine guardare i film della saga di Alien.
1: In che senso?
0: È perché ci sono i film originali, ma poi ci sono usciti negli anni anche dei film che riguardano quello che successe prima. no, della...
1: Quindi potrebbe esserci un ordine.
0: E c'è un ordine diverso. Sì, se vuoi vederlo in maniera cronologica rispetto a quello che viene raccontato, devi cominciare da Prometheus, poi Covenant, poi il cioè, insomma, e quindi ero curioso, capito? Questa è stata la mia richiesta, per dire. Tu invece
1: niente di imbarazzante.
0: Allungamento pensa.
1: Ti immagini adesso.
0: Vediamo, vediamo. Vabbè, intanto voi pensateci 342 41 15 105. Che cos'è che avete chiesto all'intelligenza artificiale o anche più semplicemente a Google, e di cui magari insomma non vi fidavate a chiedere a qualcun altro? Fate un po' un coming out, dai, raccontateci un po' le cose che chiedete.
1: 342 41 15 105. Anche non possiamo dirlo, non giudichiamo. Potete arrivare anche senza firmarvi, in anonimo.
0: Sì, sì. Ma adesso ho capito, senza firmare come li chiamiamo al telefono, Dario? Cioè la zia poi mi bestemmia contro. Quindi magari vi firmate, magari ci raccontate come usate gli strumenti per cercare e normalmente che cosa chiedete.
1: Per sapere qual è la prossima canzone dobbiamo chiederlo a Pivati.
2: Giusto. No, ma al di là della canzone te stai facendo finta di niente sulla tua ultima ricerca.
1: Perché non posso... Non posso dirvelo, ma ho chiesto quanto guadagna una determinata persona.
0: Dario.
1: Posizionata, ma non riguarda noi, non riguarda la nostra...
2: Mamma mia.
1: Per curiosità, per capire un po' al di fuori come gira il mondo.
0: Attaccato al denaro.
2: Vabbè, guarda, vi dico la mia.
0: Vai, vai, Pivaz.
2: Eseguire fatture false per Dario Spada.
0: No, ma non è vero, smettila, scemo, che

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Ma se hai il coraggio, allora spara, spara. Lacrime nella tua aranciata.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Un saluto a tutti quelli che si stanno preparando per il grande live di questa sera, tra poche ore tra l'altro, in quel di San Siro. Bruno Mars, ritrovato anche su 105 con On My Soul, in 105 Music and Cars, con i Dari ancora per questa settimana.
1: Esatto, no, stavo pensando alla gente che in questo momento sta andando a vedere Bruno Mars.
0: Che figata.
1: No, perché figata senza dubbio, ma temperatura gradevolissima, devo dire.
0: Quello però,
1: tutto il sole bellissimo.
0: Tutta l'estate, dai.
1: Sì, no, quello tutta l'estate e tutti gli eventi estivi, evidentemente. Però non è di questo che stiamo parlando, anche se potrebbe essere una domanda interessante da fare ai vari sistemi di intelligenza artificiale.
0: Ehi, ChatGPT,
1: sì.
0: Come posso contrastare il caldo e l'alta temperatura oggi al concerto di Bruno Mars?
1: Con i ventilatorini che tanto poi non ti fanno portare dentro, tra l'altro, perché molte cose. Adesso c'è questo gilet che usano, hai visto i tennisti tipo Jannik Sinner,
0: sì,
1: che ha usato questo gilet che è un gilet refrigerante. Che serve proprio per gli sportivi. Secondo me è una di quelle cose che fra qualche anno avremo un po' tutti. Sai, quelle tecnologie che nascono in una, un contesto e poi vengono prese dal... Esattamente come nella Formula 1, tutte le robe tecnologiche ci sono adesso.
0: Questa tecnologia,
1: capito,
0: che tanto ci aiuta, che tanto ci spaventa, che tanto utilizziamo, come Gaetano
1: da Fano?
2: Ciao,
1: giusto?
2: Ciao a tutti, buonasera.
1: Ciao Gaetano, come stai?
2: Bene, voi?
1: Molto bene, molto bene. Non possiamo dire di essere accaldati, che qui in radio si sta benissimo in questi giorni. Anzi, si sta meglio,
2: okay,
1: in radio che fuori.
2: Io invece ho caldo, sono in macchina.
1: Ecco. A proposito di macchine, la cosa che tu normalmente chiedi all'intelligenza artificiale riguarda proprio quel mondo lì, Gaetano. Cioè,
2: sì,
0: ci ha colpito un po' il tuo messaggio, devo
1: sì,
0: essere sincero.
1: Cioè, no, perché non è che ci ha colpito, è che non abbiamo capito una beata mazzafionda di quello.
0: Ha catturato la nostra attenzione.
1: Ti prego, spiegaci meglio, perché io sono brancolo nel buio proprio.
2: Ok, vi dico, ero in ufficio con un mio collega, mi sono chiesto, stavamo guardando la macchina di un nostro amico, ha comprato una macchina nuova.
1: Sì.
2: E abbiamo guardato le prime due lettere della targa.
1: Ah, ha fatto i soldi l'amico, ha fatto i soldi, ha comprato la macchina nuova, bravo, bravo. Sì.
2: Ok, andiamo i soldi.
0: Come devi al discorso?
2: Allora, il discorso è stato, ok, allora sto mio amico cerca su internet, ok, ma ci sono già le targhe con tipo FM. Allora io mi sono chiesto, ma quanto sarà la differenza fra il numero di auto, fra la targa, non so, FM, quindi la lettera effettiva. Abbiamo chiesto a ChatGPT quante targhe ci sono.
1: Sì.
2: E sono 444.816.
1: Le targhe attualmente in giro, in circolazione.
2: No, fra due numeri differenti.
0: Ah, quando cambia una lettera, quante ce ne sono in mezzo?
1: 444.000?
2: Esatto, 816.
1: Ma ammazza, ma sono tantissime.
0: Posso dire, ma cosa ti dice il cervello?
1: Nel cercare una cosa del genere. Ma tu lascialo perdere, è un fancarsista, lascia stare, è quello che ti vuole cercare. Abbiamo detto che non giudicavamo e poi giudichi, Dario, cioè anche tu un minimo. No, ma poi sono richieste importanti, che nella vita sono quelle curiosità che poi noi diamo anche nel programma, no? Quindi sono
0: la radio si basa, dici, anche di questo.
1: Sì, e quindi avete capito questa roba qua, però sapete come funziona, nel senso... Chi sceglie come devono girare queste lettere? Come funziona?
2: No, l'unica cosa di cui siamo sicuri è che non si può scegliere la lettera O perché si confonde con lo zero.
1: Ah, certo, è vero, questo lo sapevo anch'io. Quindi non ci può essere.
2: Onestamente, io pensavo 1.000.000, perché considerando il numero di cifre, invece sono 444.816. Quindi...
0: Ecco. Posso essere sincero, questa è una di quelle cose che poi sai bene, bello. Sì. Non giochiamocela tipo al primo appuntamento, perché annoia come argomento.
1: Sì, diciamo che
2: no.
1: Ecco, ma tu sei sposato o fidanzato, Gaetano?
2: Io sono fidanzato, sì.
1: Fidanzato, quindi tu lo sai che durante le promesse di matrimonio, nel caso in cui vi sposaste, la prima cosa che devi dire è: e poi amore, io ti amo perché ho scoperto che ci sono 444.816 macchine, quella roba lì, che comunque tira sempre un sacco.
0: Sì, guarda.
1: Importante.
2: Sì.
1: Va bene. Senti, come si chiama il collega?
2: Sicuro mi dirà subito sì.
1: Sì, sicuramente. Come si chiama il collega che ha cambiato la macchina?
2: Davide,
1: salutiamo Davide e il suo conto corrente che adesso per qualche mese vedrà.
0: Poi sono io quello attaccato ai soldi.
1: No, io penso alle rate, io non penso ai soldi, penso al finanziamento. Va bene, Gaetano.
0: Cosa farai quest'estate, Gaetano? Cioè, nel prossimo periodo?
2: No,
0: che vacanze
2: fai? Andrò a ottobre in moto in Sardegna.
0: Ah, ok. Vabbè, okay. In questi giorni passa da Senigallia, che trovi anche dei nostri colleghi,
2: Sì, tra l'altro siamo vicini, siamo a una ventina di chilometri.
3: C'è la merda.
1: Benissimo. Grazie Gaetano, buona settimana.
2: Ciao, grazie a voi.
1: Ciao. Allora, raccontateci, amici, di questo stiamo parlando, perché l'intelligenza artificiale può fare delle cose pazzesche. Molti la usano per programmare, molti hanno anche hackerato dei sistemi con l'intelligenza artificiale, e noi tendenzialmente la usiamo per chiedere: ma che tempo fa domani?
0: Attenti alla deficienza naturale.
1: Esattamente, bravo. 342 41 15 105. Che cosa chiedete normalmente quando andate lì su Google e non vi vede nessuno, oppure con ChatGPT?

0: si muove.
1: Buon si vento, muove. Giovanotti e Alfa, uno dei dischi di quest'estate. Ne stavamo parlando con il nostro Maurizio Franciosi, che poi è quello che sceglie un po' la musica.
2: Questa è una bella bombetta.
1: Tu proprio ce l'hai nel sangue. Riesci a prendere il peggio o il meglio, dipende dai punti di vista di ognuno di noi, e li fai tuoi.
2: Ma lui si gasa quando lo saluti così.
1: Bene, bene. Va bene, allora stiamo parlando di richieste fatte all'intelligenza artificiale. Io volevo leggerti questo messaggio. Pivaz, mi devi dire al volo se hai capito di cosa sta parlando. Ok? Ho chiesto a Claude di generarmi un codice Python per convertire Ableton Link che fornisce DJ MIDI Clock da inviare a QLC più 4 per sincronizzare le luci DMX. Sì, io ho capito.
3: Cioè, è una cosa furba.
2: Perché sì, ma per voi che siete tecnici, cioè, uno, l'utente medio non ha capito nulla.
3: No, però provo a tradurlo.
1: Sì,
3: cioè, allora, secondo me è un DJ tipo matrimonio.
1: Esatto, c'ha le sue luci.
3: Che c'ha le sue luci, okay. Che adesso si deve comandare a mano.
1: Okay. Con un controller,
3: che,
1: okay.
3: Che si chiama DMX.
2: Esatto. Un mixerino, diciamo.
1: Sì, esatto. Tipo, sì, con dei tasti anche.
3: Allora lui ha detto, sai cosa faccio? Mo ci faccio fare un codice che segue la musica, esatto. E BPM, e ci cambia le
1: e
3: luci
1: cambia
3: da
1: lui.
3: Solo.
1: Esatto, vedi? Avevo capito. Certo, così è un po' complicato. Comunque, richieste di questo tipo. 342 41 15
2: 105.
1: Bravo.

0: Dance No More, Harry Styles in 105 Music and Cars. Amici, ancora buon pomeriggio da Dario e da Dario che non sono impazzito, ma perché c'è Dario Micolani con me questa settimana in Music and Cars, con Antonio Pivati in regia, la zia che prima abbiamo salutato così un po' bonariamente perché non sta tanto bene oggi.
1: Dai zia!
0: Però nonostante questo, ieri era a casa, oggi è venuta in radio.
1: Brava.
0: E se n'è pentita, secondo me, quanti capelli ha in testa. E la zia ne ha tanti, devo dire. Beh, sicuramente rispetto a me tantissimi, ma chiunque, credo. Stiamo parlando di intelligenza artificiale. Sì, Dario,
1: no, dicevo, chissà che cosa ha cercato lei su ChatGPT.
0: Io lo so che cosa cerca la zia su ChatGPT e non me lo posso dire. Ognuno di noi fa delle ricerche. Abbiamo scoperto questa cosa, che in fondo la usiamo per fare pochissimo rispetto a quello che potrebbe. E lo usiamo come un mezzo, insomma, di ricerca online.
1: Senti dire spesso che ChatGPT, la tecnologia, a volte questi troppi strumenti possono abbassare un po' il nostro livello, no? Cognitivo, di intelligenza. In verità c'è chi lo utilizza in un modo molto originale, molto creativo.
0: Molto, e anche molto utile, secondo me, in alcuni contesti, soprattutto se sei genitore. Io non posso parlarne in questo caso perché non ho figli, però tu puoi capire, infatti tu sei molto curioso.
1: Sono curioso perché il nostro Joshua, direttamente da Alba, che dovrebbe essere in collegamento, lui praticamente utilizza ChatGPT per farsi scrivere o raccontare delle storie della buonanotte per i suoi bimbi.
0: Bello che tu l'abbia detto, e quindi non ce lo deve dire più lui. Grazie,
1: vabbè,
0: ciao,
1: ci
0: Joshua.
1: Racconta come fa, ci racconta come fa.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao Joshua. Ciao. Come stai? Intanto partiamo da questo, perché tu sei papà di quanti bimbi?
2: Che è, insomma, tre figli.
0: Tre figli.
1: Capito, e quindi Dario? Dopo un po' la creatività sulle storie.
0: Scusami, quanti?
2: Sì. 7, 6 e 4 anni.
0: Beh, caspita, complimenti, grande, insomma, impegno, immagino.
1: Tu lo sai, amico mio, Joshua.
2: Non ci annoiamo.
1: Tu sei un eroe.
0: Sì, beh, caspita, ma come tutti i genitori, anche basta un figlio per essere un eroe, secondo me.
1: Più la mamma, però.
0: Vabbè.
2: Assolutamente, assolutamente, la mamma fa la maggior parte del lavoro.
0: Vedi,
2: diciamo. Noi papà dobbiamo essere di supporto.
0: Giusto. Senti, ti posso fare una domanda prima di addentrarci nelle ricerche che fai, appunto, della mano che ti fai dare dall'intelligenza artificiale?
2: Sì.
0: Il nome Joshua.
2: Sì.
0: Come mai questo nome, che comunque non è proprio usualissimo?
2: L'ha trovato, la leggenda narra che l'ha trovato mia mamma e quando ha letto questo nome ad alta voce, passandosi la mano sulla pancia, io abbia scalciato, ecco.
0: Sai che bello. Queste sono le minchiate che dicono le mamme, comunque, perché si erano innamorate magari di uno che si chiamava Joshua, non poteva dirlo papà.
1: O semplicemente piaceva il nome Joshua e per giustificarlo ha creato della poesia.
0: No, io vado più
2: terra. Dei Joshua 3 degli U2.
0: Anche poi Joshua comunque è un nome, no, che richiama l'ebraico, io credo, no?
2: Sì, aramaico.
0: Che poi è Joshua in realtà nella lingua ebraica.
2: Sì, corretto,
0: esatto,
2: corretto,
0: sì,
2: correttissimo.
0: Sì. Ma io sui nomi sono ferrato in questi giorni, poi soprattutto c'è la ricerca di un nome specifico, ma non posso dire ancora troppo per radio.
1: No spoiler, però è una cosa
0: spoiler,
1: bella,
0: una cosa molto bella
1: che riguarda la tua famiglia. Senti, ma come inizia questa ricerca o questo scambio di questa conversazione con ChatGPT
0: per epistolare
1: farti creare delle storie?
2: Cioè, poco prima della nanna partiamo praticamente con delle idee, parlando anche coi bimbi, okay. E quindi automaticamente parte il suggerimento della femmina che dice voglio le principesse, poi arriva il maschietto più grande che dice sì ma ci voglio anche i dinosauri, poi arriva il piccolino che dice sì però ci voglio anche la bicicletta, e quindi io metto tutto dentro il calderone e si sforma la storia della buonanotte e funziona.
1: E tutti contenti, poi. Incredibile.
0: Ma guarda che questa è una cosa comunque fighissima, posso dirti.
1: Ed è anche un modo, secondo me, per far capire anche e metabolizzare un po' questa tecnologia anche ai più piccoli. E loro, cioè, come la vivono?
0: Cioè loro lo sanno, allora, più che altro, tu glielo dici che...
1: O fai il super papà che sta inventando tutto?
2: No, faccio il figo.
0: Ma senti, c'ha la mamma che ha detto che lui scalciava quando ha scelto il nome Joshua. E adesso vuoi che dica ai figli?
1: Ma questa non l'ho scritta io, l'ha scritta il computer. Cosa fai? Una lettura ce l'hai già in testa oppure tieni sotto traccia?
2: No, io inserisco tutti i dati, appunto, come vi ho detto prima. Magari credo, appunto, che parli di questo, è anche un contesto di ambientazione. E poi lui crea direttamente tutto e io leggo leggo, via.
0: E lei, lui legge. Sono bimbi ancora, che, cioè, non hanno ancora l'utilizzo totale del computer. Immagino forse quello di 7 anni. No, un pochino.
2: No. Capito. Noi, fin quando possiamo, niente computer, tablet, il meno possibile.
1: E per i figli tu sei il super papà che ogni sera c'ha la storia dove li metti dentro sempre.
0: Ma non fare il figo, che tanto lo so che appena torni ai tuoi figli la prima cosa che farai sarà la stessa cosa. Cioè, identica.
1: Questo è un uso intelligente della tecnologia.
0: Joshua, bravo.
2: Per il momento mi maschero ancora, poi un giorno caccerò fuori il sacco.
0: Ma tanto un giorno ti daranno loro dei calcioni e ti butteranno fuori casa, che con la tecnologia faranno tutto. Joshua, come si chiamano i tuoi figli? Salutiamo.
2: Ginevra, Pietro e Tommaso.
0: Ginevra, Pietro e Tommaso, ok.
1: Senti, l'ultima cosa, ma ti è mai capitato di far modificare però una storia tipo Cappuccetto Rosso? Cioè in maniera diversa?
2: No, tutte storie tra virgolette originali.
1: Non tocchiamo i vostri sacchi.
0: Esatto. Ciao Joshua, grazie mille.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao,
2: grazie,
0: un abbraccio, buona estate. Ciao. Mille.
2: Ciao ragazzi,
0: un abbraccio, buona estate. Ciao.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

0: la trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Beh, ma che pezzo era questo?
1: Mamma mia.
0: Ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? In questo caso, che storia davvero. Ray Parker Jr., Ghostbusters, che era la colonna sonora di un film che è diventato un'icona del cinema di un certo tipo, con Dan Aykroyd, Bill Murray. Incredibile, veramente un film pazzesco. E questo fu uno di quei successi che ancora oggi ascoltiamo anche nel Che Storia, che poi è un po' quello che riassume musicalmente questi 50 anni di Radio 105. Mazza, sono stanco.
1: Quanto basta. Sei bravo. Notavo questa cosa qua.
0: Bene, bene.
1: Quanti anni hai fatto tu invece in Radio 105?
0: Quest'anno sono 20. Beh, che comunque, insomma, iniziano a essere. Mi stai dicendo che sono vecchio?
1: No, no, no. È tutta esperienza.
0: Certo, Ghostbusters.
2: Radio 105, proud to be different.

0: sorprendere, devo dire.
1: Ah no, no, pensavo i nostri ascoltatori.
0: The pausa. Lose Myself su Radio 105, 2 minuti dopo le 17, con me Dario Miccolani, molto contento di essere qua con Dario Una Spada nel suo 105 Music in Cars per questa settimana fino a venerdì. E poi vabbè, puoi anche già dirlo, no?
1: No.
0: È sorpresa.
1: No, è tutta una surprise.
0: Bello.
1: No, certo, perché nelle prossime settimane arriveranno altri co-conduttori del programma, ma stiamo mantenendo grandissimo riservo.
0: Segretezza.
1: Cioè, io e Pivati abbiamo firmato un NDA di 780 pagine, ragazzi, non divulgazione.
0: Quindi lunedì è sempre un po' gli ascoltatori.
1: Certo.
0: Bello.
1: E gira la ruota.
0: Lunedì
1: comunque
0: è proprio un gioco dall'inizio alla
1: dall'inizio
0: fine.
1: Alla fine.
0: A partire dal conduttore.
1: Che... scopri chi è che parla. Esatto. Ma posso fare una domanda prima di tornare a parlare con gli ascoltatori di tutto quello che stiamo discutendo? Cioè, oggi nello specifico vi abbiamo chiesto come utilizzate l'intelligenza artificiale, che tipo di richieste fate e se la usate, evidentemente. Prima di questo però volevo chiedere, Pivaz, tu che sei, insomma, mi conosci ormai da tanti anni, noi lavoriamo in questa azienda da tantissimo tempo, ma io parlo veramente così, cioè io dico bene
2: su alcune cose,
1: bene,
2: devi essere sincero,
1: onestamente.
3: Ma no, dai, estremizza molto.
1: Ma spero,
3: cioè,
1: di
3: diciamo
1: sì,
3: che non è un'imitazione ma è quasi
0: una parodia.
1: Cioè io sono più Platinetti in realtà a volte, nel senso
3: sì, ma cosa dici? Ce l'hai anche un po', sì.
1: Un pochino sì.
3: Anche la parrucca, guarda.
1: No, quella non, purtroppo non ce l'ho, però il taglio di capelli sotto la parrucca è lo stesso. Anzi, salutiamo se per caso ci sta ascoltando Mauro Coruzzi, che insomma in arte Platinette. Allora, andiamo a Torino. Oggi il Piemonte,
0: Torino.
1: Il Piemonte spinge, prima Alba,
0: Alba,
1: adesso
0: hai sentito
1: Torino.
0: Quando diceva il nostro amico Joshua prima? Allora, io praticamente cambio l'ambientazione.
1: Sì.
0: Cioè, tutte queste vocalone aperte.
1: Che sembrano quasi un po' siciliani a volte.
0: Sì.
1: Beh, tanti, assolutamente. Chiediamo a Davide, vediamo. Davide.
0: Ciao, Davide.
4: Ciao, ragazzi.
1: Ciao. Sentiamo un po' l'accento. Vogliamo sentire... Tu sei intanto torinese, Doc?
0: Doc.
4: Assolutamente no.
1: No,
4: nato e cresciuto a Milano e poi ho girato per l'Europa per lavoro e mi sono trasferito per amore qua a Torino.
0: Sì, infatti si sente, capito? Sentilo.
4: C'è poco.
1: Perché Davide ha trovato, insomma, l'amore ma anche il business a
0: Assolutamente
1: Torino.
0: Assolutamente no.
1: E adesso fa tutto lì. È la prima persona da 1 billion, Davide. Sarebbe molto bello, esatto.
0: E sei, tra l'altro, un altro dei così geni con cui utilizzi l'intelligenza artificiale in maniera strana, anche possiamo
1: beh,
0: dire.
1: Beh, strana, ti fai un mazzo tanto tu praticamente, perché da quello che ci hai scritto praticamente il lavoro maggiore lo fai tu, poi tuo figlio diciamo che ha tutto un po' in discesa.
0: Spiegaci di più.
4: Dunque, io come uso ludico vado a prendere, a dare una mano a mio figlio andando a prendere i capitoli che deve studiare, li faccio riassumere da Gemini, gli faccio fare un testo e dopodiché li importo in Suno, metto sotto una base, sincronizzo tutto e tiro fuori un brano, ragazzi, in maniera che mio figlio poi si ascolta il pezzo e gli rimane in mente.
1: Adesso mannaggia, tu stai usando il telefono per parlarci, quindi non puoi aprire l'applicazione per farci sentire, perché sarebbe carino sentire uno dei pezzi che
0: quanti
1: hai
0: anni
1: creato.
0: Ha tuo figlio? Curiosità.
4: Mio figlio deve andare in prima superiore,
1: okay,
4: prima liceo.
1: Ok, quindi ha fatto l'esame di terza
4: di
1: media
4: terza
1: quest'anno.
4: Media adesso.
1: Ok, e quindi tutto quello che aveva studiato lo aveva studiato con questa tecnica? Cioè, riassumiamo,
4: no,
1: facciamo un testo rap?
4: Solo la parte di letteratura, perché...
1: No, sì, perché in effetti la matematica, ragazzi, te immagini le equazioni, bella fra, bella,
4: esatto,
1: zio, metti questo in potenza, metti,
0: esatto,
1: c'è la roba,
0: eleva al quadrato, diviso 3,
1: una tua di palle infinita. Vabbè, però comunque è un utilizzo interessante, nel senso che, adesso faccio una piccola domanda, apro una piccola parentesi, siccome so di quello, cioè quello di cui stai parlando lo conosco molto bene, so anche che ha dei costi, perché ci sono diversi abbonamenti, quindi tu praticamente,
4: esatto,
1: per far studiare tuo figlio spendi un capitale anche in intelligenza artificiale.
0: Si abitua.
4: No, non solo per far studiare mio figlio, ma siccome mi piace far musica, allora,
1: ah, ok, no, allora
4: unisco l'utile al dilettevole.
0: Unisci la passione anche, certo.
1: Oh, ci sta, ci sta. Bene,
4: esatto.
1: Come si chiama il pargolo? Che pargolo ormai mica tanto, però.
0: La bestia.
4: Si chiama Alessandro.
1: Alessandro, lo salutiamo. Ale, che scuola ha scelto, così, curiosità mia personale?
4: Scientifico e indirizzo sportivo.
1: Ah, beh,
4: perché vorrebbe poi lavorare nel campo dello sport, della pallavolo soprattutto, quindi...
1: Ok, quindi ci può stare.
0: Ma senti,
4: scientifico gli lascio aperto un po' tutto.
0: I professori, cioè gli insegnanti lo sanno di questo metodo un po' originale per...
1: Ma tu perché,
4: certo,
1: non ti fai fatti tuoi, Dario? Vuoi che i figli sappiano che papà ti ha scritto con l'intelligenza? Ma no, ma certo che non lo sa. Lo sanno?
4: Certo che lo sanno.
0: Lo sanno?
4: Certo
0: che lo sanno. E cosa pensano di te?
4: Anzi, hanno consigliato agli altri genitori di utilizzare lo stesso tipo di metodo, perché vedono che rimane molto più in testa. Alla fine usano l'intelligenza artificiale non per farsi compiti.
0: Uno non può manco più barare. Faccio queste domande per capire la nostra istruzione, dove sta andando.
1: La nostra istruzione è già finita da mo', poi la mia e la tua nello specifico.
0: Va bene, Davide, comunque complimenti a te e ad Alessandro, che a quanto pare ha, insomma,
1: ha raggiunto dei buoni risultati. Sì.
4: Grazie mille. Vabbè. Grazie mille.
1: Ma sei bastardo.
0: Dai, che scherzo.
1: Ciao Davide, un bacio, buona estate.
4: Ciao.
1: Vabbè amici, comunque io mi aspettavo, vi ripeto, cose un po' più pruriginose, domande che normalmente non si fanno ad altri perché si ha vergogna, e invece avete utilizzato tutti, insomma, l'intelligenza artificiale in maniera anche tutto sommato proficua, cioè le fiabe per i bimbi, aiutarli a studiare, bravi.
0: Tu pensavi di cialtronare un po' di più,
1: ma,
0: diciamo.
1: Ma se tu vedi le cose che chiedo io, ma lascia perdere. Va bene, tra poco...
3: Sì, perché lui ha la parte tutta dedicata come occultare capitali all'estero.
1: Guarda che lui ha fuori di dire ste robe qua.
0: Queste sono le sue ricerche.
1: No, queste sono le sue ricerche, esatto. Perché a me non verrebbe mai in mente.
3: E sì.
1: Ma i funkers sì, lo sanno che io non metto da parbanco un euro, che spendo tutto. Figurati se vado a cercare come occultare. Ma chi ce li ha i capitali, ragazzi?
0: Andiamo in Costiera Amalfitana.
1: Vedi che è uscita Platinette.

0: pensa, caro Dario Micolani, che questo disco, quando uscì nel 2015, io lo trovavo, ti ricordi, Pivaz, agghiacciante.
1: Mi e invece
0: faceva... Poi ha fatto il giro, Cheerleader di Omi, in questa versione poi nello specifico. Adesso quando lo sento ripenso a quell'estate lì del 2015 e quindi
2: fa cagare.
0: Beh, ecco, beh, queste Pivati non, è, non sono le parole
1: te
0: del conduttore.
1: Te ne lavi le mani.
0: Me lavo le mani, sì, però no, devo dire che come disco per ogni estate ci stava.
1: Omar Samuel Pusley. Così.
0: Non te l'ha chiesto nessuno. Va bene.
1: Ho cercato a ChatGPT.
0: No, hai fatto bene. Bravo. Allora, la senti la base, caro sì, caro Pivati, caro Micolani. Qua non ci sto capendo più niente. Continuiamo a cambiare.
1: È un loop.
0: Allora, tra poco giochiamo.
1: Sì?
0: E giochiamo a un gioco dove ieri mi hai fatto, diciamo, un po' lo scherzetto.
1: Hai perso.
0: Ho perso. Basta. Mi sono giusto un pelo
1: arrabbiato.
0: Oggi però ho promesso che mi scivolerà tutto addosso.
1: Stacco.
0: Nel caso
1: Dario Spada tra 10 minuti.
0: Così. Però
1: devi morire.
0: Esatto, ma quello te lo auguro anche senza giocare. Se volete partecipare 342 41 15
1: 105.
0: Bravo. E dovete scrivere di qua
1: o di là.
0: Benissimo, scrivete, due di voi verranno al telefono e proveranno a giocare. Possibilmente bravi, grazie. E quelli bravi possibilmente con Dario S.
1: Tranquilli che facciamo incazzare Dario Spada anche
0: ma
1: oggi.
0: Ma perché dovete farmi
1: dai,
0: incazzare?
1: Dai, dai, dai.
0: Cudu cudu.

0: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame?
6: Mac.
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
7: ...105 hits. È la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle...

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Cioè pure i dischi mi prendono in giro, capito? Sapendo che devo giocare ridono anche i dischi. MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door in Sepe Door, tra l'altro in 105 Music in Cars. Ecco, ridi,
1: senti,
0: ridi.
1: Senti, senti, sì, senti.
0: Giochiamo.
2: 105 Music in Cars.
0: Nicolani canta
1: di qua o di là. Di qua o di là.
3: Vabbè, provavo a...
0: Nicolani, stai zitto. Dove la
2: risposta andrà, presto oppure il tempo scadrà. Di qua o di là,
0: di qua o di là. Solo su Music and Cars. Eccolo qua, il gioco della seconda ora di 105 Music and Cars. Fancarsisti, ancora buon pomeriggio da Dario M, che è lui,
1: che suona proprio malissimo, sì, Dario M.
0: E Dario S, che invece sono io. Molto
4: no,
0: bene.
4: Tu sei Dario Me.
0: Ah, quindi lui è Dario M e io Dario Me. Ho capito. Grazie Pivaz. Vediamo chi porterà a casa la partita di oggi e anche con che punteggio, perché insomma poi non ti ho spiegato che il punteggio alla fine della settimana
1: conta, quindi
0: conta nel caso in cui si arrivi in parità,
1: cioè, quindi ieri è stato 2-0 per
0: 2-0,
1: me
0: 2-0, sì, okay. Puoi mettere il dito nella piaga,
1: certo.
0: Va bene, Vincenzo?
5: Dario Me.
0: No, no, era Merlo comunque, vorrei dirlo. Vincenzo!
6: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, dottore, come sta? Tutto bene?
6: Tutto a posto, voi?
0: Tutto a posto. Senti, ma dove sei esattamente? Che ti sentiamo un po'...
6: È chiaro, la voce, mi sentite meglio?
0: Adesso ti sentiamo meglio, vedi? Che la zia comunque ve lo dice che dovete togliere via voce e tutto, però voi non l'ascoltate.
1: Che non si dica poi che la zia non dice.
6: Si era ricollegato il telefono alla macchina.
0: Vedi, vedi. Senti, Vincenzo, da Reggio Emilia, cosa fai a Reggio Emilia? Immagino che tu abbia finito di lavorare.
6: Sì, ho finito di lavorare verso le 3, inizio la mattina presto, faccio il lattoniere.
0: Lattoniere, ok, ok. E quindi e cosa fai poi nel pomeriggio? Cioè, finisci presto le 3 e poi dalle 3 in poi?
6: Dalle 3 in poi ho un riposo, esco con la mia ragazza.
0: Ho capito, beh, bello, ci sta.
1: Bello finire subito la giornata lavorativa.
0: Sì, sì, una vita, come dice Pivati in cuffia, comunque una vita ricca di possibilità. Cioè di cose che si possono fare,
1: no? Il cinismo di Pivati.
0: Esatto. Senti, Vincenzo, allora, il gioco tu lo conosci, sì?
6: Sì, lo conosco.
0: Benissimo, quindi sai anche che devi scegliere con chi giocare. Se con Dario M o Dario Me.
5: Dario Me.
0: Ecco.
1: Dario Me ha scelto te.
6: Scelgo Dario Spada S.
0: Dario Spada, Dario S, va bene, allora giochiamo insieme. Vincenzo, comunque non mi sembri proprio di Reggio Emilia, così.
1: A sensazione.
6: Io sono calabrese, sono nato giù in Calabria, ma abito qua da 20 anni.
0: Però comunque si sente lo stesso, che sei calabrese è rimasto, quello diciamo si sente ancora. Va bene, conosciamo invece la tua, caro Dario.
1: Io vado a prendere direttamente a Lodi, qua dietro, Elisabetta. Ciao Eli.
7: Ma senti quanto sei carica.
0: Senti Elisabetta, cosa fai con questa voce così carica, Eli?
7: Allora, sono coordinatrice di un centro estivo, quindi ho appena finito
1: nel
7: di stare con
1: delirio.
7: I ragazzi.
1: Nel
7: esatto,
1: pieno del delirio.
7: Bravissimo.
0: Bella lì, per questo sei schizzata.
1: Santi centri estivi.
7: Mi tocca sopravvivere, insomma.
0: Ci sta, cara Elisabetta, ti capisco molto bene. Senti, giocherai con Dario Micolani. Per te va
7: sì,
0: bene,
7: ho
0: immagino.
7: Sentito. Ok. Certo, certo.
0: Ok, olè. Perfetto. Allora, vediamo, dobbiamo fare pari o dispari, Dario, per capire chi...
1: Tanto io butto sempre quel numero là.
0: Non
1: vai.
0: È vero, stai zitto. Dai, dai, che
1: pari o dispari, dispari, sempre dispari.
0: Va bene. Vai. Bim, boom, bam.
5: Dario Me.
0: 4 e 2, 6, pari.
1: Allora, attento al karma.
0: Vincenzo, possiamo scegliere la categoria. Orecchie bene aperte. Okay. Romanzi famosi ambientati in Occidente o in Asia, oppure film ambientati in inverno o in estate.
6: Guarda, sono sconosciuto in tutte e due, ma sceglierei più sui romanzi.
0: I film?
1: Romanzi.
0: Romanzi, ah, molto bene. Allora io ti faccio un elenco. Stai zitto, Dario Micolai, guarda, vai via che ti lancio
1: mi
0: una scarpa.
1: Mi è uscita anche nella competizione.
0: Sei una brutta persona. Allora Vincenzo, ascoltami bene, io ti faccio un elenco di nomi, di titoli di romanzi e tu mi dici se sono Occidente oppure Oriente, ok?
6: Ok.
0: Sei pronto?
6: Sì.
0: Giochiamo. Norwegian Wood.
6: Occidente.
0: E invece no. Norwegian Wood.
6: Oriente.
0: Il Grande Gatsby.
6: Occidente.
0: Il Dio delle piccole cose.
6: Occidente.
0: No. Norwegian Wood.
6: Oriente.
0: Il Grande Gatsby.
6: Occidente.
0: Il Dio delle piccole cose.
6: Oriente.
0: Il buio oltre la siepe.
6: Oriente.
0: No. Norwegian Wood.
6: Oriente.
0: Il grande...
1: No!
0: Uno solo.
1: Un punticino.
4: Mario Me.
1: Sì, ma posso dire una roba? Adesso mi prendo anche le responsabilità. Vincenzo, facciamo i romanzi. Oriente, Occidente.
0: Devo stare molto calmo.
1: Ne sei
0: devo
1: tu.
0: Stare molto calmo.
6: Ma perché dei film in inverno e in estate?
1: Ma potevi sparare un po' di più a caso.
0: Io devo stare calmo.
1: No, Vince, lo sto facendo solo per far arrabbiare Dario.
0: Devo stare molto...
1: Non voglio prenderti in
0: giro. Tu non ti preoccupare, perché adesso magari Elisabetta
1: è un grande uno.
0: Sì, è un uno. È un uno. Ma magari Elisabetta fa meno.
1: Si può fare peggio.
0: Si può fare zero.
1: C'è da dire anche questo.
0: Ecco.
1: Elisabetta, io credo in te.
7: Ma speriamo, tu credici, poi vediamo, dai.
1: Dai. Allora, film ambientati o in inverno o in estate, ok? Quindi o inverno o estate.
5: Cioè tipo Autumn in New York.
0: Che però è autunno, quindi non è né l'uno né l'altro.
1: È lì che fai. Siamo pronti, Eli?
0: Primavera calda.
7: Siamo pronti, vai.
1: Vai. Dirty Dancing.
7: Dirty Dancing è estate.
1: Chiamami col tuo nome.
7: Non lo so, quindi inverno.
1: No, Dirty Dancing.
7: Estate.
1: Chiamami col tuo nome.
7: Estate.
1: The 8 Foot 8. The 8 Foot 8.
7: Inverno.
1: Ok, Shining.
7: Oddio, non me lo ricordo. Inverno.
1: Lo squalo.
7: Estate.
1: Fargo.
7: Non lo so, inverno.
0: Mamma mia! Mamma mia! Sei! Sei!
1: Mamma mia!
7: Cosa vuol dire? Mamma mia, perché 6-1,
1: no, brava!
7: Vinto.
0: Hai vinto, Elisabetta, hai vinto, hai vinto! Ma devi stare calma però, Elisabetta, anche meno. Hai vinto un kit di Radio 105, non un palazzo in centro.
7: Non fa niente. No.
1: Senti,
7: sono
1: che entusiasmo.
7: Sono in piena competizione da Grest, quindi certo. Si vince, vai.
0: Certo, i Grest lì si ammazzano, fanno tutte le competizioni. Allora, state lì voi due, state buoni che io devo andare da Vincenzo per consolarlo. Vincenzo,
1: il viaggio nei sentimenti finisce qui.
0: Ma Dario, adesso ti lancio un sandalo, ti lancio, guarda che ammazzo.
1: 10 secondi prima.
0: Vincenzo. Abbiamo perso purtroppo, però insomma con il tuo punto mi hai fatto stare molto bene. E vuoi salutare qualcuno, Vincenzino?
6: Guarda, intanto mi dispiace per la sconfitta.
0: Vabbè, amen,
6: purtroppo...
0: chi se ne frega. Amen, dai, tranquillo.
6: Comunque sì, volevo salutare mia madre, la mia ragazza e tutta la gente che mi conosce.
0: Come si chiama la mamma e come si chiama la ragazza?
6: Mia mamma si chiama Angela, la mia ragazza si chiama Emily.
0: Ok, allora Angela ed Emily... Ciao Emily, salutate, molto bene e buona estate Vincenzo. Sfortunato al gioco,
6: grazie,
0: fortunato
6: mille.
0: In amore.
1: È andata così.
6: Speriamo.
0: Ciao Vincenzo.
6: Buona estate anche a voi.
1: D'altronde,
0: grazie. Grazie.
1: Si gioca, si vince,
0: Elisabetta?
1: Si perde.
0: Elisabetta? E allora?
1: Senti Elisabetta, ma tu sei nata in inverno o in estate?
7: Io sono nata a gennaio, quindi inverno.
0: Sono 7 punti. No, è 6. Rimangono. Non mi fare incazzare più di quello che io sto cercando di dissimulare, caro Dario. Brava comunque, Elisabetta, sei stata bravissima, devo
1: Senti,
0: dire.
1: E invece.
7: Grazie, contando che l'ultima era di culo perché non la sapevo, va benissimo.
1: Sì. Cosa farai quest'estate oltre a lavorare al centro estivo?
7: Allora, finirò la prima settimana d'agosto e poi ho un trasloco in ballo.
0: Ammazza.
7: Quindi forse una fughetta, ma nessuna vacanza.
1: Niente di che,
7: quest'anno.
1: Vabbè, allora ti abbracciamo forte.
7: Ma niente,
1: perché
7: abbiamo altri progetti, giustamente, ecco.
1: Ne hai da fare,
7: esatto.
1: Complimenti.
0: Complimenti Elisabetta, un abbraccio grande, saluta chi vuoi.
7: Grazie a voi della compagnia, saluto tutti voi. Ciao.
0: C'è un cacchio da ridere, Micolani.
1: 6-1, ragazzi.
0: No, 6-1 e quindi 8-1.
1: 8-1 e teniamo un punteggio della settimana.
0: Non è andata benissimo nemmeno oggi. Più avanti direi, secondo me settimana prossima lo togliamo il gioco.
5: Ma Vincenzo lo vedevo bene però,
0: Carichissimo.
5: Era partito bene.
1: Romanzi, fenomeno.
5: Lattoniere.
0: Allora, non sminuite il lavoro del mio giocatore Vincenzo.
5: Lattoniere.
0: Sì. Vabbè,
5: facciamo, Dario?
0: Io direi che possiamo salutare già adesso. Arrivederci, grazie, ci vediamo.
5: C'è sciopero della metro, ricordati.
8: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua.

0: test antidroga, come la canzone di M e Fabri Fibra. Lo mando a casa di Dario Micolani, perché evidentemente sei dopato. Cioè, non è possibile che in due giorni io abbia collezionato un punto solo.
1: Lo sentite, ascoltatori? Pruritino che ha Dario in spalla.
0: Sì, sì, pruritino.
1: Quella roba là.
0: Sì, sì, vabbè, lasciamo perdere, che veramente ho detto che non mi sarei più arrabbiato. Infatti oggi ho mantenuto più la calma. No, beh, rispetto a ieri sicuramente.
2: Non pensavi però a un 6-1, sii sincero, dai. Sì, sincero. No, almeno quello.
0: No, pensavo che Vincenzo, una volta scelti i romanzi, fosse insomma un letterato di fama mondiale, e invece ne
2: io quando ha scelto i romanzi godevo già, ti dico solo questo.
0: Vabbè, però sei proprio una brutta persona. Abbiamo dobbiamo
3: sfada.
0: Ecco.
3: Sei.
0: Sì.
3: Guarda che pezzo grande grande Dario Nicolani. Mitico. Stai tu per sempre adesso, Nicolani. Ciao.
0: Ciao, Deborah. Ciao.
4: Beh, dai, ottimo inizio anche questa settimana, Darietto.
0: Sì.
4: Bene, bene. Godo, godo, godo. Anche questa settimana vinci la prossima.
5: Dario me. Come pure. Hai perso anche questa volta. Oh, Dario me.
0: Delicatissimo.
5: Sento odore di cappotto.
0: No.
5: Ciao, Corrado da Pagino.
4: Grande, Dario. Anche il risultato lo dice, sei un na chiavica.
6: Come mai? Come mai? Darietto spada, il giochino non lo vinci mai.
2: La metrica,
6: però. Come mai?
0: Insomma,
6: come mai?
0: Ma basta, però, Senti, senti quest'altro. Senti, senti.
6: C'è figure belle. Oh, vedi che più non sai perdere, più perdi e non c'è niente da fare. Te la butta chiunque.
0: In che senso?
6: La zia, l'altro Dario, Pivati, tutti. Quando chiunque. In ogni caso, godo.
2: Allora, questa cosa qua mi fa godere ancora di più, devo essere sincero. Quindi speriamo, domani ancora, no? Stesso gioco.
0: Che bello,
2: stessa
0: che domani
2: radio,
0: è già mercoledì, così ce lo togliamo dalle palle.
2: Poi ti seguo settimana prossima, però.
0: No, no, che mi butti sfiga. Mannaggia.
2: Sai quale mi piace di più?
3: Godo.
0: Godo.
3: Nicolani. Godo.

0: Finestrino, beh, ieri e oggi comunque molto bene, ma qui c'è lo zampino di Mr. Anthony D'Andrea che
1: comunque... l'ultimo è roba sua.
0: È un pochino, diciamo che questo disco qua, soprattutto quando è così fighetto,
1: supervisione,
0: sì,
1: diciamo.
0: Perché io per esempio sceglierei, che ne so, DJ Ross, delle cose un po' più, capito, di quegli anni.
1: Lui gli dà una pettinata.
0: Oh mia cara. Esatto, quelle cose. Ma arriveranno anche quelle, perché ancora il mese è lungo. Mio caro Dario Micolani.
1: Caro Dario Spada,
0: che ne dici? Oggi com'è stato parlare con gli ascoltatori, raccontare delle storie, chiedere?
1: Te lo dico sempre che questo è un grande programma, è un grande format, è un grande orario.
0: Ecco.
2: Se si potesse.
0: Scordatelo. No, si scherza. Grazie Antonio Pivati, grazie alla zia, grazie alla Pinnetta.
1: Grazie Dario Spada e a tutti voi.
0: Grazie Micolani, noi torniamo domani alle 16 su Radio 105 con...
1: 105 Music in Cars, linea Senigallia. Ciao!
0: Paolino Martino, Lindina.
3: Zione!

0: quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
1: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet
0: radio per una sola radio.
1: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi

guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette aia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere e dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters, musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a X-Go, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Quest'estate, viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Rabanne.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
10: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
12: Quando è
13: pesca?
12: È la colazione. Quando è
14: alla pera?
12: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
15: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
16: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
17: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
16: 13.750 euro?
17: Sì, e in pronta consegna! Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
18: A Radio 105 sono le 6:05. Sasa Kato!
19: Внимание, внимание!

0: avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
2: Avanti, avanti, ci posto!
3: Dai, Marco Galli, vieni al mare!
1: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Summer! La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105. 105.

0: 342 41 15 105.
1: Ciao capitano, mi faresti sentire Viceversa di Francesco Gabbani per mia moglie Monica e i miei due tesori Stefano e Leonardo? Grazie.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
0: Noi la suoniamo. Solo su Radio 105.
4: È arrivata l'estate.
5: Tu non lo dici ed io non lo vedo.

0: dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: Bere il caffè la mattina è il segreto per migliorare la salute dell'intestino.
2: No.
1: E attenzione, soprattutto potenziare le funzioni cerebrali. Colpo di scena.
3: Capitano, tu che sei influenza, hai assaggiato quello lì caccato dalla scimmia, vero? Quello è il più pregiato, ma sicuramente te da influenza.
4: Caccato dalla scimmia.
1: Sì, tu, sì, Betty, tu sei una brutta persona. Proprio nel tuo DNA, tu nasci per definizione come brutta persona.
2: È vero.
1: E cosa fai? Chi si piglia, si assomiglia, attiri ascoltatori, brutte persone come
2: Marco,
1: te.
2: Però non l'hai bevuto tu quello?
5: Ma senti Boris, guarda,
1: secondo
5: che
1: te io bevo il caffè che caga la scimmia.
5: Ma
1: adesso
5: senti,
1: allora Boris, parlaci di questo caffè che ho goduto con la scimmia.
6: Credo che i tuoi collaboratori stiano facendo riferimento al Kopi Luwak. È un tipo di caffè prodotto con bacche ingerite, parzialmente digerite e defecate dallo zibetto. Comunale.
4: Ma perché ridete?
5: Perché fa ridere?
1: No, senti, poi ride come una cretina ride. Cioè, vabbè, la senti?
2: Tu male.
1: Cioè, e in più paghiamo 15 euro a tazzina.
2: Devi fare la story mentre lo degusti, Marco.
1: Cioè, tu pensa alla zibetto come ci percula noi. Dice, no,
7: avanti, avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Il caffè è buonissimo, io l'ho provato in Indonesia. Un'escursione ti fanno andare a vedere questo animale che si mangia chicchi di caffè, li cacca e poi ti fanno un bel cafferino.
9: Cioè, te pensa... te pensa il primo che gli è venuta l'idea di... Ma adesso vado lì sotto al culo dello zibetto, prendo le mie bacche parzialmente digerite e defecate e ci faccio il caffè, ma da dove... Yes. Grandi.
10: Ragazzi, io sto morendo da ridere, cioè sono in macchina, sembro una pazza da ricoverare. Ciao, siete troppo forti.
11: Ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti. Il caffè cosiddetto cagato è buonissimo, c'è un retrogusto di cioccolato che spacca. Preso anche questa mattina.
12: Sì, salve, un caffè liscio. Ma cos'è sta merda? Zibetto?
13: Buongiorno ciurma, voi lo deridete lo zibecco, ma è davvero una bella scimmietta. Un bacio ragazzi, Domenico da Milano.
14: No ragazzi, ma voi siete il top, sto morendo da ridere. Grazie, grazie, grazie, vi voglio bene. Debora.
15: Ciao ragazzi, c'è un bellissimo film dove c'è anche questo discorso del caffè più pregiato al mondo, caccato dalla scimmia, dove i protagonisti sono Morgan Freeman e Jack Nicholson. Jack Nicholson fa l'uomo ricchissimo e Morgan Freeman invece è un meccanico povero. E alla fine Morgan Freeman sul letto di morte scoppia a ridere e gli racconta che la cosa che lo fa più ridere è il fatto che spende migliaia di dollari per bere del caffè caccato da una scimmia.
16: Nel villaggio di Sumatra, dove crescono le sue bacche, vive una razza di zibetti asiatici. Questi zibetti mangiano le bacche, le digeriscono e poi defecano. Gli abitanti del villaggio raccolgono le feci e le lavorano. È la combinazione delle bacche e dei succhi gastrici degli zibetti a conferire al Kopi Luwak il suo singolare sapore e aroma. Ti aspetti che la beva?
17: La merda la bevi!
18: Cocco bello, cocco!
19: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Avanti, avanti, c'è posto! 2.0! 2.0! Oggi, il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora! Prova ora!
6: Solo su Radio 105! 105!
9: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Sono le 6 e 15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così. Così, così,
4: così. Ciao capitano, sono Gianluca da Modena, autotrasportatore. A cavallo delle 6 e un quarto, 6 e mezzo, mi potresti far ascoltare Jump dei Van Halen? Ciao, grazie, un saluto a tutti, ciao.
11: A
19: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Decidi tu la canzone. Noi la suoneremo quando vuoi tu.
20: Quando vuoi tu.
21: E arriva dall'estate.
22: Dai, andiamo al mare.
0: Solo su Radio 105.

0: c'è posto 2.0 Summer. Solo su Radio 105.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Una nuova birra Forst 00.
10: Assaggiala.
11: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
10: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
12: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
13: Deghi arredare casa?
14: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
15: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io!
15: Deghi provare!
13: Deghi fidarti!
16: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
17: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
18: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
19: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
18: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
19: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
20: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
20: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
22: Kia. Movement that inspires.

0: 342 41 15 105.
1: Ciao Radio 105, mi chiamo Geremia, ho 8 anni. Io vi volevo chiedere se per favore potreste mettere Azizam di Ed Sheeran. Ciao!
2: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.
4: È arrivata l'estate.

0: alle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: Pronto? Ma come ti chiami?
2: Arianna.
1: Allora, ascolta, Arianna.
3: E... Che sono ste bolle?
4: Che fa le bolle?
1: Fammi capire, Arianna, ascolta. Arianna, mentre tu parli con me c'è qualcuno che fa le bolle con il latte?
2: È Tommaso, mio figlio, che sta bevendo il latte.
3: Ah, no.
4: Non sta bevendo.
1: No, ma Arianna, dovresti spiegare a Tommaso che lo deve succhiare, non soffiare il latte alla mattina. Ma è da tanti anni che fa così, Arianna?
2: A 2 anni e mezzo, quindi da un po'.
1: Ah, 2 anni e mezzo, piccolino. Speriamo che si corregga più presto.
2: C'è anche il mio compagno.
5: Ciao Marco, Simone.
1: Ciao Simone, ciao. Ma anche tu soffi nel latte o tu lo bevi?
5: Io, certo.
1: Ah, gliel'hai insegnato tu, eh? Certo, certo. E chissà quante belle altre cose gli insegnerai negli anni. Cazzo, questa è solo una delle prime. Ma poi non la smette più, cioè proprio... Cioè lui non beve, lui respira nel latte, sentilo. Ma quando lo allattava soffiava, spero di no. No dai, soffiava già quando nell'allattamento.
2: Sì, si è allenato da un bel po', da subito.
5: Marco, non abbiamo problemi con i materassini al mare.
6: Avanti, avanti, ci posto!
0: Summer! L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: No, per me Tommaso ha già vinto. Oggi ha vinto lui. Grande Tommaso! Mamma, le lacrime, ragazzi. Ma poi si sente benissimo il rumore. Spettacolo! Renzo a Cologno, ciao capitano, ciao ciurma.
8: Ma Tommaso è Latteman, dopo Aquaman, un nuovo supereroe.
9: Acquazione!
7: Grande Tommaso, vai con le bolle! Capitano, sto morendo da ridere in macchina, la gente mi prende per pazzo! Massimiliano da Cosenza!
10: Ragazzi, bellissimo, anche io lo facevo da piccolo. Qualsiasi cosa dovesse la cannuccia, soffiavi dentro per fare le bolle.
11: Vorrei fare una proposta a Tommaso di assunzione per farmi l'idro massaggio a casa.
9: A colazione, glielo darò. Ragazzi, non ce la fa sta, ma io sto trattando la vigna, così io perdo filari, mi fate lagrimare troppo. Oi oi, sto impazzendo, ma questa mare è un manicomio.
12: Marco Galli, anche io faccio i gargarismi.
13: Cocco bello, cocco!
14: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
15: Solo su Radio 105.
0: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
16: Buona giornata da Boris Mantova. Tra oggi e domani picco del caldo in Italia. Le città in bollino rosso sono Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma, Torino. Domani saranno 15 le città con temperature proibitive che si attesteranno sui 40 gradi, 45 nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. AFA fino a domenica, i rider scioperano in Piemonte. Stati Uniti-Iran, la guerra continua, Trump imbarazza il suo stesso governo dicendo che lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale eccetto quello dell'Iran, salvo poi precisare che non ci sarà più il suo pedaggio annunciato del 20%. In Italia benzina quasi 2 euro al litro, anche di più in autostrada, gas ai massimi. Incendio ieri nella torre Oxai, complesso residenziale del centro di Bruxelles, 6 morti, tutti operai impegnati nella ristrutturazione. Nuove norme per la sicurezza approvate dal governo italiano e un disegno di legge andrà poi in Parlamento. Anche i vigili urbani potranno effettuare il fermo preventivo esteso anche ai minorenni. Leggi rivolte ai maranza, chi porta un coltello su bus e treni rischia il carcere da 6 mesi a 3 anni. Violenza delle bande giovanili, prevista la reclusione fino a 5 anni. La popolazione dell'Europa ha raggiunto il picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni. L'età media continuerà ad aumentare, quanto emerge dal rapporto della trasformazione demografica. Gli abitanti dell'Unione passeranno dagli attuali 450,6 milioni a meno di 400. Un europeo su tre avrà almeno 65 anni. Lo sport e la Spagna, la prima finalista dei mondiali di calcio 2026, battuta la Francia 2-0, non c'è stata partita. Stasera si deciderà l'altra finalista alle 21, in campo Inghilterra e Argentina. Queste le breaking news di TGCom 24.
14: Avanti, avanti, c'è posto! Summer.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Ciao a tutti, vorrei ascoltare Personal Jesus dei Depeche Mode. Ciao a tutti, Silvia da Colonia Monzese.
17: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105. 105.

0: Champions.
1: Roma, ci sta un vecchietto che si chiama Gaspari, che sta in una situazione economica disperata. Entra in chiesa e prega a Dio: Dio, io te prego con tutto il cuore mio, fammi vincere alla lotteria. Un premio qualsiasi, mica il primo premio, quello che vedete, così almeno sistemo la mia famiglia e i miei problemi. Viene il giorno dell'estrazione, niente, non vince. La cosa va avanti per settimane, mesi, fino a che disperato quest'uomo ancora in chiesa grida: Dio mio, te prego, Dio, un qualcosa, qualsiasi cotto, brah! Se squarcia la chiesa, tuoni, lampi, scende il Signore che gli fa: Fioletto bello, io te voglio aiuta con tutto il cuore, ma almeno un biglietto, ma lo vuoi comprare, sì o no?
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È finito.
4: Il quesito.
3: Di tutto esaurito.
4: Di tutto esaurito.
5: È presto ancora per uscire a cena, ma chi ne ha voglia alzi la mano. Vi chiediamo, prima di andare a pranzo o a cena, volendo possiamo andare al bar per far cosa? Un...
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade: 3 km di coda sulla 32 Torino-Bardonecchia. Il traffico è congestionato tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Si lavora al ripristino dopo un incidente per un veicolo in fiamme sulla A26 dei Terafori tra Borgo Manero e Romagnano in direzione Genova-Voltri. Code sulla A4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Proseguendo sul tratto urbano della A4, code tra Monza e Cormano in direzione Torino. Si è verificato un incidente invece sulla A1 Roma-Napoli tra San Vittore e Caianello in direzione Napoli. Infine sulla statale 439 diramazione Sarzanese-Valdera ci sono rallentamenti per lavori in corso tra Spedaletto e Vicarello in direzione Roncolla, statale 68 di Valcecina. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Ufficio cosa smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
14: Ho deciso, torno in acqua. Ma se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
15: GNV, il tuo traghetto.
16: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
17: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
18: Sì, certo.
19: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
17: Ho fatto salti di gioia, ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O-Mobile, 100 giga a 4,95 euro al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99 euro, info e condizioni su O-Mobile.
8: Radio 105, proud to be different.
3: La soluzione
20: così era?
3: Al quesito di tutto esaurito.
4: Al quesito di tutto esaurito.
5: La risposta al quesito di oggi, eccola, vi abbiamo detto che chi va a pranzo a cena fuori magari prima si ferma al bar per fare un...
3: Cosa?
5: Un aperitivo.
3: È un bancomat.
5: La risposta corretta.
3: Bancomat fa prima.
21: Il vincitore
18: Ma buongiorno amici!
20: Buongiorno a te cara Ilenia, e diamo un bel buongiorno al nostro bel Fabio Liuzzi.
21: Buon aperitivo pizza?
20: No grazie, no, un Max Madiar Rum.
21: Perché lo spritz è sempre il momento dello spritz.
18: Ma non dalle 6.44, dai.
20: Allora?
18: Aspetti con le 10.
21: Collezione dei campioni, no?
18: Allora amici, abbiamo già la busta, incredibile, con il nome del vincitore, ma spoiler, potrebbe essere una vincitrice.
20: Vuoi dire?
18: Ma prima ricerchiamo i vostri dischi buongiorno, quindi vi ricordiamo come fare, dove mandarli.
20: Al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale, la tua canzone con scritto disco buongiorno.
18: È facile, sì. Dopo noi vi richiamiamo,
21: Sì. Dopo un cocktail analcolico come aperitivo, ovviamente.
18: Sì, e voi cosa dovete rispondere?
20: Quella, buongiorno!
18: Perfetto!
21: Tipo, sono ubriaco.
18: Apriamo la busta?
20: Sì.
18: Apri tu?
20: L'apro io.
18: Vai!
20: The winner is Ida da Bari!
18: Brava Ida! Brava. Ciao Bari!
20: Ciao!
21: Hai vinto una confezione di taralli.
20: Oh, che buono.
21: Così fai l'aperitivo.
18: Ah.
22: Avanti, avanti, oh. C'è posto.
23: Marco Galli presenta Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone. Sull'onda della tua estate. Solo su Radio 105.

0: fare un bel bagno.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0 Summer.
3: E dalle 7?
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È tutto esaurito.
2: Solo su Radio 105.
4: Senti, non possiamo mettere un bel disco?
5: Vabbè, ma scusami, magari chi esce lo
6: tutta
5: sceglie bello.
6: Tutta mia la città, dai. Ma tutta mia la città.
5: Non ci credo.
6: Perché
5: è uscito ieri, ma non ce l'abbiamo.
6: Che cosa?
5: Ma la devi cantare tutta, Betty.
7: Non ci credo, Marco.
6: La mettiamo?
7: Ma no.
4: Che cosa? No, non possiamo no. mettere quella, dai.
6: Vabbè. Tu che cosa vorresti,
4: che
6: che
4: film ho visto l'altro giorno che c'era la colonna sonora? Aspetta, cos'era? Se brucia se la città, da te,

0: questo Summer.
1: Oggi il protagonista sei tu.
2: Capitano, una Milano così ci metto la firma. L'ho cantata a squarciagola a colaccione, Maurizio Idraulico Tedesio.
3: Sep!

0: film è Rapiniamo il Duce, Vincenzo da Porta Empedocle.
1: Se bruciasse la città,
2: date, date, date, ritornerai.
3: Ragazzi, io ho 36 anni e adoro questa canzone, la adoro. Mio papà me la faceva ascoltare quando ero piccolina e spesso e volentieri mio fratello la mettiamo in macchina quando magari viaggiamo a tutto volume perché ci dà una carica esagerata. Grazie!
1: Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei.
4: Ciao Marco! C'è anche nel film di Aldo Giovanni e Giacomo, Odio l'estate.
5: Ci sono solo due cose che possono salvarci, ordine e regole.

0: meno male che sono fermo al semaforo, perché hai presente la gamba di Ranieri che parte. Ecco, la stessa cosa. Grandiosi!
1: Iniziare il mercoledì con se bruciasse la città! Dame, grandi ragazzi! Alessio da Cagliari!
2: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Avanti, avanti, c'è posto! 2.0
4: Summer! Summer.
3: Oggi
4: il protagonista sei tu!
3: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
5: Dai, Marco Galli, andiamo al mare!
4: Solo su Radio 105.
6: Tra poco su Radio 105. Oh. Buongiorno!
7: Eccoli qui, la ciurma di tutto esaurito. The day after. Il giorno dopo.
6: 5. Buongiorno!
7: Eccoli qui, la ciurma di tutto esaurito. The day after. Il giorno dopo.

0: Piuttosto, amici, cosa ci facevi sveglio a mezzanotte e mezza? Mi hai mandato un WhatsApp a mezzanotte e mezza, non so se te lo ricordi.
1: Cosa vi scrivete a quell'ora voi due?
2: Certe foto, devi capire.
1: Ma veramente?
0: Ma quali foto? Messaggio, sia chiaro che io ho letto questa mattina alle 6:30, sì, perché io a mezzanotte e mezza stavo già nel mondo dei sogni.
2: Ero nel pieno delle attività. Stavo iniziando a lavorare.
1: Ma il contenuto io voglio sapere.
3: Lascia stare, Betty.
1: Ma cosa zozza?
0: No, ma che zozza, Betty? Ma secondo te? Betty, abbiamo trovato il tuo regalo di compleanno. Sì. Perdonaci se ieri non te l'abbiamo dato, arriverà tardi, ma arriva. Sì? Ed è il gilet rinfrescante. Bellissimo, ci è arrivata una foto. È qualcosa, ragazzi, eccezionale.
2: In Corea sta spopolando,
4: Betty. Perché pensano tutti in Corea sotto le ascelle con quello.
1: Ti devo andare in Corea, no?
4: Coreano.
3: Io sono la Betty.
0: Chi è Betty? Suonavi?
1: Sì, guarda, ce l'ha con te, credo. Senti, sì.
5: Vai. Lasciare aperto le porte di dove è in funzione uno split fa rovinare l'impianto.
2: Diglielo.
5: Ogni stanza deve avere in funzione il suo split e non uno solo per una, cioè per due o tre stanze. Lo rovina. Poi si arrangiasse quella come fa, non lo so. Però non funziona bene.
2: Quella saresti tu.
1: Che ti devi arrangiare?
6: Arrangiasse quella, dai, Nemo!
7: Tra poco tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
8: C'è tutto esaurito, l'estate è qui con me.
6: Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno.
6: Buongiorno. Tutto il giorno.
0: Come se io ti chiamassi coso, praticamente.
3: Sì, io mi giro.
4: Quella, cosa succede adesso?
0: Senti, quello, c'è il disco Buongiorno.
3: 5 squilli a disposizione. Bravo. Voi dovete solo rispondere con un bel buongiorno, sì, venire in onda con noi, dedicare la vostra canzone, fare due chiacchierine, vai.
4: È bravo quell'altro lì. Sì.
0: Chi è questo qua? Come ti chiami tu? Chi sei?
3: Antonio.
0: Ah. Andiamo, disco Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: È il primo squillo.
3: Fo.
0: È il secondo squillo.
4: Dillo.
9: Buongiorno.
0: Buongiorno. Ma che bravi che siete, oh.
9: Buongiorno. Ciao ragazzi.
0: E andiamo. Complimenti.
9: Oh, dai che andiamo.
0: Ma chi sei? Di dove sei? Anche se una mezza idea ce l'ho,
9: Allora, dal Veneto, Paolo da Padova.
0: Grande Veneto, grande Padova. Parlavamo prima di spritz.
9: A colazione,
0: Paolo. Paolo, tu lo sai fare lo spritz, proprio quello veneto?
9: Certo, da padovano, doc. Lo spritz lo sappiamo fare benissimo.
0: Ecco, ma infatti, Paolo,
9: se volete venire, vi invito.
3: Dai, dove?
0: Ma perché hai un bar?
9: No, non ho un bar, ma ve lo offro volentieri.
4: Devo spendere 100 euro di benzina per uno spritz.
9: Il nostro spritz è il più buono di tutta Italia.
4: Sì, va bene, ma offrici la cena almeno, ne vale la pena.
0: Paolo, io ci vengo da te a Padova, ma te lo offro io lo spritz.
9: Siete nostri ospiti. Qua da noi siete nostri ospiti.
3: Grande, così arriviamo subito. Fratello
0: Paolo, che
9: pizza!
0: Fai?
3: Ciao, cucù.
9: Cucù.
0: Paolo, cosa fai a Padova?
9: Allora, adesso sto andando verso l'Alto Adige, che sono un commerciale.
0: Sì? Cosa rappresenti? Cosa vendi?
9: Rappresento un'azienda che vende prodotti e materiali di consumo per gommisti.
0: Gommisti!
4: Interessante!
0: Ma pure per i gommisti, che te ne fai?
3: Le gomme della moto.
0: Va bene.
9: Le gomme della tua moto, pizza!
3: Ci sono, poi perché ci sono le misure diverse.
9: Per te, pizza, quello che vuoi.
3: Grande fratellone.
4: Mentre avevo uno spritz ti cambia anche le gomme.
9: Esatto.
0: Super Paolo, canzone che scegli di dedicare, poi te la facciamo annunciare naturalmente a chi?
9: Allora, la dedico innanzitutto alla mia famiglia che sta dormendo.
0: Sì,
9: mia figlia Asia e mia moglie Marika.
0: Sì.
9: Poi saluto tutti i gommisti d'Italia, ovviamente,
0: bravo,
9: che sono tutti i nostri clienti.
0: Sì. Anche noi.
9: Voi tutti.
0: Grazie.
9: E forza Padova, che quest'anno andiamo in Serie A.
0: La canzone è quella lì. Ah, mi piace, ma questa è quella che fa.

0: Muccianovia, è quella? Muccianovia.
1: Sì, a mia figlia piace tantissimo, quindi la dedico a lei e a tutti.
0: Dai, la puoi annunciare, Paolo?
1: Allora, la canzone è Titi me preguntò, sì? Di Bad Bunny.
0: Bunny, grande!
2: Buongiorno, ciao Paolo! Buongiorno.
3: A presto, Paolo!
2: Buongiorno.
0: Io adoro questa canzone!
2: Tutto il giorno!
0: Sì.
4: Titi me preguntò, oh, me preguntò,
0: c'è novia.
5: Oh, non fare così, non fare così.
4: Ey, però non hai boda, Titi me preguntò, si tengo mucha novia.
0: Mucha novia.

0: sono cose che vorresti tornassero.
1: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
1: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Oh, ha spaccato! Oh, per male!
3: Ma di brutto! Ma la rimetti? Voglio solo vedere come balla la Lilenia.
4: La mette Max dopo.
3: Ah sì?
4: Primo disco.
2: Gli ho toccato addosso.
3: Mamma mia.
4: Del bagnino, la mette.
3: Non è il giovedì, peccato! A Radio 105 sono le 7.03, Sassacato!
4: C'è novia!
3: Ma la
2: rimetti? Che devi fare tu di giovedì? Giovedì. Si può sapere!
3: Ci sono le offerte, giovedì!
2: Ah, ecco!
4: Ma il mercoledì non è il gioco dei pensionati.
3: Anche
2: Ma lui non è pensionato.
4: No. Vabbè, sembra però, si camuffa.
5: Lascialo stare, poverino.
6: Se non l'hai capito.
2: Ma quanti ce lo stanno chiedendo?
5: Cosa?
2: Bad Bunny arriva in Italia.
4: C'è la fila a chiederlo.
2: 17-18 luglio all'Ippodromo.

0: Sì, è nostro.
1: Sì. Quindi
0: dovrebbe live sostenuto naturalmente da noi, da Radio 105, sì. 17-18 luglio. Oh. Melano Ippodromo.
1: Scusate, ci fate avere i biglietti che Ilenia vuole andare a vedere, sì. Bad Bunny. Vuole giocare?
0: Potremmo organizzare, Pizza, mi rivolgo, sì. a te, una spedizione. Dai. Tutti noi, ciurma di tutto esaurito, facciamo. Proprio sotto il palco.
2: Dai.
0: A fare buccia novia.
3: Carino, sì. Io vengo.
1: Io vengo. Twerking anche tu.
2: Sì, sì, io vengo solo per vedere l'Ilenia perché tu twerca lei.
0: Pizza, scusami, è pieno di donne che twercano.
2: Sì,
0: cioè, poi
2: pieno.
0: Voglio dire.
4: Ma si porta dietro la casa.
2: Ma vederla dal vivo, ragazzi, è un'altra cosa. Ciumbia.
1: Noi l'abbiamo vista, Ilenia, che faceva twerking.
0: Perché non hai visto Betty? Ah. Che fa? Ma c'ha noia.
1: Speriamo di non vederla mai.
0: Oh, dai.
3: Come sei cattivo.
1: No, no, perché sei brava.
3: Ti ricordo che chi disprezza compra.
1: No, io disprezzo e basta, Betty, te lo dico.
0: Buongiorno, buongiorno intanto a tutti voi. Sono le 7:05 minuti. Riparte un nuovo appuntamento con tutto esaurito. Il saluto, l'abbraccio al nostro capitano Marco Galli. Naturalmente bene, meglio. Bene ma non benissimo, sì. Quindi insomma ancora bisogno di un po' di tempo per rimettersi.
1: Forza Marco.
0: Allora, intanto messaggi che arriva. Massimo, per esempio, da Udine scrive: ma canta sempre in riferimento a Bad Bunny. C'è nove, ma canta in veneto spagnolo. Sembra un po' veneto.
5: Ci
0: a proposito di Spagna, quindi prima finalista.
2: Grande Spagna.
0: Ufficiale del mondiale.
2: Io voglio solo sapere una cosa da voi, cari amici e cari amiche.
0: Sì.
2: Quanto siete contenti che la Francia se n'è andata a casa?
3: Addirittura, dici.
2: Ma certo.
5: Poveri francesi.
2: Ma che poveri francesi. Je te fond, je te tombe.
0: Boris.
6: Serena giornata, Ilenia. Buongiorno ciurma. Buongiorno. Meno serena per i francesi che si risvegliano fuori dal mondiale a un passo, diciamo, dalla finalissima che secondo alcuni era già in tasca per effetto di pronostici e soprattutto della grinta che era stata messa in campo dai transalpini nel corso sia della fase a gironi che a eliminazione diretta. Ma la Spagna è stata decisamente più forte, quasi, secondo alcuni, non c'è stata partita, un gol per tempo, 2-0, si vola in finale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica per le Furie Rosse. Adesso attendono di sapere quale sarà la sfidante, una tra Inghilterra e Argentina, che si gioca questa sera alle 21.
0: Ma ragazzi, 16 anni la Spagna non arrivava alla finale mondiale?
6: Perché sono passati 16 anni dal famoso mondiale delle Vuvuzela, non so se ricordate.
0: Certo.
1: Sudafrica.
6: Sì.
0: Ma era il mondiale del Waka Waka?
6: Sì, esatto.
0: Sto facendo confusione perché ogni tanto mi confondo con gli europei.
6: È il mondiale del Waka Waka dove imperversò la Vuvuzela anche in Italia. Come elemento, diciamo, folcloristico.
3: Sì. Cioè, sono passati 16 anni dal Waka Waka.
0: Cioè,
3: sono
0: incredibile.
1: Pizza, metti la mia pizza.
0: Questo era il suono delle Vuvuzela.
2: Sì, perché...
6: Che erano la colonna sonora oltre a Waka Waka dei... dei mondiali 2026, cioè, ricordiamo addirittura per le Vuvuzela nacquero liti condominiali. C'erano in Italia, sì, oltre al fatto che prima vennero comprate in blocco da tutti, poi uscì una notizia.
2: Sì.
6: E non vennero più acquistate.
0: Che, ragazzi, era una specie di kazoo, però più lungo.
6: Esatto.
0: Giusto?
5: Una sorta di tromba.
0: Ci soffiavi, sì, una specie di tromba.
2: Sì, certo.
0: Ci soffiavi dentro. Sì. E devo dire, folcloristico, ma dopo un po'. Dava un po' di fastidio, no?
1: Con tutta la partita così.
0: Ma. Pizza, tu preferisci. Onesto, sincero, il suono delle Vuvuzela o Muccianovia?
2: Muccianovia.
5: E preferisci di più Muccianovia o il suono del pallone nei box dei bambini che giocano?
7: Muccianovia.
0: Sempre Muccianovia.
1: Basta, tutte e due, insomma.
5: Devi farti invitare nella casita che porta in tour lui in giro.
0: La casita, sai che dentro quella casita pizza,
5: ci
0: te lo dico,
5: VIP.
0: Ci vanno, ma a parte andarci VIP, c'è stata anche la Ferragni, se non sbaglio, un mese fa.
5: Sì, sì.
0: Ma a prescindere da quello,
1: sul palco,
0: sì, sul palco, nella casita è pieno di ragazze che twerkano,
5: pieno di ragazze,
0: no?
5: Sì.
0: Tu ci andresti nella casita con Bad Bunny?
2: Ma certamente, io andrò a casa sua. A casa sua vado direttamente.
1: A casita sua.
2: La vado a prendere.
3: Che paura.
0: Chi è Bad? Chi è?
4: Buongiorno Ciurma.
0: Ciao, buongiorno a te.
4: Questa canzone di Bad Bunny. Non vedo l'ora di venerdì per essere al concerto. Intanto stasera mi sparo Bruno Mars. A colazione.
2: Ciao.
0: No,
2: ciao,
0: vabbè, ma se non hai un'amica con cui condividere queste esperienze, io ci vengo volentieri. Cioè, fa Bruno Mars più Bad Bunny, tantissima roba.
2: Beh, ma avrà speso una cifra.
6: Se posso, ricordiamo che sono tutti e due concerti Radio 105, radio ufficiale.
2: E noi siamo invitati, giustamente.
0: No, pizza.
6: No, a parte che c'è un limite di numero e di età. Di tempo nella richiesta dei biglietti, se non l'avete fatta per tempo.
1: Dillo pure, Boris, di età, a certa età non si può entrare.
6: Ma devo dire che, e non lo penso io, ma le ultime indagini statistiche, la G quest'anno tira molto.
2: Ma certo che tira molto.
3: Cosa vuol dire?
1: È l'ultimo
6: perché,
1: anno, gli ultimi
6: perché viene visto... vi invito a leggere la rassegna a pagina 57, c'è la notizia
0: 57, Boris.
6: Sostanzialmente la persona più matura attrae di più, addirittura i millennials, che sapete essere i ragazzi, insomma
0: siamo noi i millennials,
6: i millennials vedevano invece i più adulti come qualcosa di molto lontano. La Gen Z invece, che sono i ragazzi più giovani,
0: 25 anni,
6: corretto, vedono nell'uomo più adulto o nella donna più adulta una maturità diversa, tanto che molti dicono: no, io per il matrimonio aspetto l'uomo più grande per divertirmi magari con i ragazzi della mia età. Queste sono le ultime indagini statistiche sul rapporto tra giovani, età e sessualità.
2: Ma non possono fare al contrario, per divertirsi gli e poi sposarsi gli sbarbati.
1: Si parla di persone di una certa età, non di persone troppo mature cadute dall'albero.
2: Che peccato. Che peccato.
0: Pizza, Boris, sia uomini che donne, no? Indistintamente hanno fatto questa scelta.
6: In particolare le donne preferiscono l'uomo agì perché consente di avere quella sicurezza
5: economica,
6: poi,
5: anche secondo me
6: non necessariamente, non è una richiesta proprio di mantenimento dal punto di vista economico, che è il punto dove spesso vai a finire, non è quello, è la fiducia, la sicurezza. Lui non andrà a fare lo stupido in giro perché la sua vita se l'è già vissuta.
5: Che l'ha già fatto.
6: Lui è l'uomo che ha vissuto tante esperienze, quindi mi potrà dare diversi consigli. Certo. Lui potrà essere la mia certezza, il mio porto sicuro nel comune naufragio.
0: Mamma mia.
2: Scusa, Boris.
3: Che cos'è il comune naufragio?
2: In tutto questo è perché abbiamo più passato che futuro.
6: Esatto, però a fronte di questo dicono le ragazze della Gen Z, poco conta se magari ha la pelle cadente, poco conta se
5: è un usato garantito,
6: a fronte delle fattezze fisiche, intendo dire, se è poco tonico o se magari non è proprio attivissimo, è comunque un punto di riferimento.
2: Ma certo.
1: Pizza puoi attrarre comunque, sei contento?
2: Le zanzare attraggo
1: e c'è qualcosa.
0: Comunque ti ringraziamo anche noi e ci sentiamo al sicuro con te.
2: Male, bravi.
0: Sei il nostro porto, il nostro porto. Tu e il capitano, naturalmente.
2: Certo.
0: Allora, arriviamo anche al caldo, perché Christian giustamente ci scrive: ragazzi, ma stanotte che caldo che c'è stato a Medicina, Bologna. Non tirava un filo d'aria e si moriva dal caldo. Christian, mi dispiace dirtelo, anzi non te lo dico io, te lo dice Boris, ma mi sa che domani sarà pure peggio.
3: No. Aiuto.
5: Quasi 40 gradi.
6: Siamo siamo nel picco, che molti potrebbero dire: sì, ogni volta dite siamo nel picco, lo spostate in avanti, non lo facciamo noi, lo fanno di fatto le condizioni atmosferiche, che non mollano la presa dell'afa sull'Italia, e quindi il picco viene calcolato su 24-36 ore dopo. Oggi dovremmo essere a metà settimana nel picco di quest'afa di calore che comunque perdura fino a domenica, ma potrebbe essere interrotta al nord, esclusivamente al nord, da violenti temporali nelle prossime ore.
2: Stasera,
6: stasera e domani in alcune zone dell'Italia, nord-ovest, a tratti nel nord-est, venerdì, però la calura non va via. Domani sono previsti 41 gradi mediamente da nord a sud, punte di 45 nell'entroterra di Sicilia e Sardegna.
0: Mamma mia! Così,
8: me lo metti un disco?
9: Senti qui che roba!
8: Bagnino!
9: È il disco del Bagnino!
0: Senti, Massimo ti dice: pizza, se gli fai vedere come usi la pelle di Dino, le ventenni impazziscono! Che effetti!
10: Bambini, questa sera quando andate sotto il balcone di pizza col pallone, portate pure le vuvuzela, se lo zio pizza piacciono da morire.
2: Ciao! Sai quante ne ho sequestrate di vuvuzela 16 anni fa?
5: È che lui non soffia, aspira.
2: Certo.
1: Mi piace,
2: portate le piene.
0: Allora, ma c'è il disco del Bagnino?
1: Ma ancora non si è presentato. È in ritardo.
0: Ma ce l'abbiamo il Bagnino?
5: Bagnino.
1: Aspetta, sta arrivando.
3: Io vi ricordo che da due giorni che mi volete far chiedere un disco.
0: Ma
3: se volete,
0: ma
3: io sono qui.
0: Ma brava, Betty. Ma facciamolo scegliere a Betty questa mattina.
1: Ma tu sei sicura?
0: Siamo ancora nella settimana del suo compleanno.
1: Possiamo rimettere. Ma possiamo rimettere Bad Bunny?
0: No, basta.
3: Dai, io richiederei una canzone che tra le altre cose secondo me piace molto anche a pizza.
0: Attenzione.
3: Achille Lauro con Perdutamente.
0: Mi sembra un'ottima scelta.
2: Bella,
0: pizza, so che sei d'accordo.
2: D'accordissimo.
0: Dai. E quindi sottoscrivi. E che Achille Lauro sia, quale canzone hai detto, Betty?
5: Perdutamente.
2: C'è anche la nuova.
0: Perdutamente.
3: Sì, ma
5: Perdutamente.
1: Non ce l'abbiamo, Betty.
0: Non ce l'abbiamo. Ma veramente? Come non ce l'abbiamo?
1: Si è persa, non c'è.
0: No, dai, non è vero.
3: È impossibile.
0: Mettiamo l'ultima.
1: Tutto è possibile.
0: Mettiamo l'ultima di Achille.
1: Scendi in un'altra.
0: Dove lui scende tutto vestito elegante. Alla fontana di Trevi
2: di bianco, che
3: ma
2: completo.
3: Sì, dai, una qualsiasi di Achille Lauro. Allora,
0: e auguri, Betty. Allora,
1: quale
0: tanti
1: vuoi,
0: auguri.
1: Allora, la città degli angeli, comuni immortali, in viaggio verso il paradiso.
3: Innocenti giovani,
0: burca,
1: incoscienti giovani.
0: Sì, incoscienti giovani.
1: Ma non è che si chiami in un altro modo? Sbagliato il titolo.
0: No, è il pezzo che portò a Sanremo, giusto?
2: Sì, esatto.
0: 2025.
2: È l'ultima volta che sceglie un disco.
0: Questa è bellissima. Per la nostra Betty, incoscienti giovani, Achille Lauro, la nostra bagnina di oggi. Brava Betty.
2: Grazie Betty.
9: Dai, che si parte.
5: Senti qua,
2: Questa qua è quella che fa.
1: Giovani.

0: Radio 105, tutto esaurito.
1: Annuncio a reti unificate.
2: Siamo tutti esauriti.
3: 105, tutto esaurito, Summer, con Marco Galli.
4: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.

0: con me.
1: Ha tutto esaurito.
0: Ascoltami. Pizza.
1: Io sono splendida.
2: Che bravo Pizza.
0: Grazie,
2: che canta.
3: Pizza si è sbottonato tutta la camicia, si fa vedere i capelli.
0: Ma sì.
3: Ma qual è il senso di questa cosa?
2: Si sente donna.
0: È complice.
1: Sarà un momento che ti svolta
4: la mattina.
1: Perché sono la Bettina.
0: Ma buongiorno bella Betty e tanti auguri, che
2: grazie.
0: Giorno è?
2: Auguri. Buongiorno a tutti, oggi mercoledì 15 luglio 2026.
3: Sì.
2: Si festeggia San Bonaventura.
3: Ah, auguri.
2: Chiamato così auguri. Perché da piccolo fu guarito da San Francesco, che avrebbe esclamato: oh Bonaventura.
3: Ah.
2: Oggi è la giornata mondiale dedicata alle capacità e competenze giovanili, istituita nel 2014 dalle Nazioni Unite per valorizzare il potenziale dei giovani.
3: Bello.
2: Per il viaggio nel tempo nel 1997, davanti alla sua casa di Miami viene ucciso lo stilista Gianni Versace all'età di 50 anni. E nel 2006, 20 anni fa, viene lanciata la nuova piattaforma di rete social Twitter, che si ispira al concetto base degli SMS con messaggi della lunghezza massima di 140 caratteri.
3: Ormai X, no? Diventato ormai X.
0: Cosa vuol dire?
5: Esatto.
3: È cambiato nome.
6: E dove devi scavare per il tesoro.
2: Ah, cosa vuol dire? Ha detto. Per l'angolo musicale, nel 2016, tra le prime posizioni della classifica di vendita italiana, c'è Max Gazzè con Ti sembra normale.

0: Fattuta?
1: E ora andiamo a vedere l'oroscopo del mercoledì. I segni propizi di oggi sono: al primo posto la Bilancia.
0: Ah, il nostro Boris, amato Boris.
1: Venere è dalla vostra parte.
0: Vedi?
1: E vi regalerà momenti hot indimenticabili.
0: Sì, da solo.
2: Come da solo?
3: Vabbè, è più bello da soli.
1: Anche però il segno del Sagittario.
2: Vedi?
1: Weekend ricco di incontri e risate che vi renderà di buon umore per tutta la settimana.
0: No.
1: Invece il segno nefasto di oggi, ahimè,
2: dirlo per forza, sì.
4: No.
2: Dillo.
1: Il segno del Leone.
2: Eccoci qua.
0: Buongiorno.
2: Sono Marco.
1: Fastidioso prurito vi perseguita. Attenzione a non grattarvi troppo e lasciarvi brutti segni e croste indelebili sulla pelle.
4: Stai ferma con quelle mani, stai ferma.
1: Pizza, non l'aiutare a grattarsi però di tu. Ah, ecco. E chiudo con il proverbio. Quando l'uomo nero dorme con te, non riposi e non rispondi ai tuoi perché.
4: Perché non riposi?
2: Che senso?
1: È un proverbio in realtà senegalese, ragazzi.
0: Sì.
1: Che indica le nostre paure come la causa di ogni pensiero che non ci fa dormire.
3: Secondo me la causa è un'altra, però.
1: No, è quella.
2: Grazie, Betty.
0: Grazie.
1: A voi.
2: Allora, sentite un po': sono le 7:26 minuti. Abbiamo qualche minuto a nostra disposizione prima di le so tutte. Boris, ci chiedono di parlare di accise non tolte, prezzi gasolio e benzina.
0: Come mai?
2: Di parlare del nuovo decreto sicurezza e della legge elettorale.
5: Veloce Pastone,
2: dai, se riesci,
5: nella legge elettorale ieri era un crocevia importante, la maggioranza non ha tenuto, è andata sotto alla Camera, non era
2: un voto,
5: era, sì, però i franchi tiratori, cioè coloro che all'interno della stessa maggioranza non hanno seguito quelle indicazioni, pongono un problema di unità e di compattezza nel centrodestra, a fronte del fatto che la legge elettorale è un tema molto delicato, perché tra un anno a quest'ora evidentemente avremo già un nuovo assetto istituzionale, probabilmente nuovo nel senso non questo che sia di centrodestra, centrosinistra, non importa,
2: però ci
5: saranno le elezioni evidentemente, quindi su questo punto ora Giorgia Meloni dovrà trovare una quadra con gli altri leader, Salvini, Lupi e Tajani. Per quanto riguarda il nuovo decreto sicurezza, devo necessariamente rimandarvi a dopo perché sono
0: lungo.
5: Non è lungo, ma sono norme che dobbiamo spiegare, se no la gente
2: ne
5: non
2: parleremo
5: capì.
2: Sicuramente
5: ne parliamo immediatamente dopo, velocemente, e soprattutto perché è una stretta sui cosiddetti maranza, cioè i deficienti che girano per le città armati di qualsiasi cosa,
4: finalmente.
5: Perché purtroppo non hanno altro da fare, nel senso che non hanno cervello, ma a farne le spese sono i cittadini onesti.
2: Grazie, va bene, invece prezzi gasolio e benzina, Boris.
5: Prezzi gasolio e benzina, siamo sui 2 euro e più in autostrada, intorno all'1,9 la benzina.
1: Aiuto.
5: Self. Serve un intervento del governo, perché per quanto Trump il problema è che non si vede una risoluzione del problema. Le accise erano state tolte, il taglio alle accise, quando Iran e Stati Uniti avevano detto ok, tregua. Poi sono tornati a bombardarsi vicendevolmente e questo porta, siamo intorno agli $83 al barile questa mattina per il petrolio. Il gas è ai massimi.
2: Mamma mia. Comunque ci torniamo sicuramente. Intanto ieri sera a San Siro ci scrivono piano per Bruno Mars e oggi replica, quindi sarà pieno nuovamente lo stadio. Immaginiamo assolutamente di sì.
3: Ci sei anche tu, no, Ilenia?
4: Che spettacolo.
2: No, io non, a meno che voi gentili, stimati esimi colleghi,
0: ho trovato un biglietto.
2: Non tirarti fuori, esatto.
3: È della metro, è usato.
2: No, piano.
6: Tu lo sai.
2: A meno che
7: lo sa.
8: Le so tutte.
2: Dai, precisissimi, puntualissimi. Diamo una mano anche questa mattina al nostro Piripizza a completare il suo cruciverba. Le so tutte.
0: Aiutatemi amici e amiche con il 69 strano.
2: Ah, strano stamattina.
0: Si alza se sono dotati di dispositivo. Si alza se sono dotato sì? Di dispositivo.
3: L'anziano?
2: Si alza. Ok, sei dotato di un dispositivo.
3: Pizza.
2: Vediamo le opzioni, sì, perché così non è chiaro.
4: Abbiamo sbarra.
2: Sì.
4: Vento. Pressione.
2: Ah, ora è più facile, decisamente. Cos'è che si alza se ha un dispositivo? La sbarra?
0: No.
2: Il vento? La pressione?
0: La pressione.
3: Dipende dal dispositivo.
2: Lo sai o credi di saperlo?
0: Ma scrivilo adesso al 342 41 15 105.
1: Ma tu lo sai?
2: Non c'è nome, eh.
3: Sì. Forse con la nome si
6: alza. Le so tutte.
7: Torna tra poco.

0: 5 tutto esaurito Summer con Marco Galli. La tua estate con noi.
1: Piova, mi sentite in fondo?
2: Se anche tu ti svegli stordito, ascolta tutto esaurito.
1: Sentite bene? Ah ah!
3: Che radio ascoltate?
0: 105 tutto esaurito Summer.
4: Non ce n'è per nessuno.
5: Amici, siete pronti a godervi il meglio delle vacanze? Ho la testa tra le onde, ho il costume e mi basta quello, ho il sorriso salato. Questi sono i mantra dell'estate. Sole, musica, social e amici. Le piccole gioie che contano davvero. E per viverle senza pensieri, o mobile. L'operatore telefonico semplice e conveniente per godervi l'estate al massimo. Niente male, vero? Allora scoprite le offerte su omobile.it e passate ad Omobile, perché ho tutta l'estate davanti.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
9: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
10: Una nuova birra Forst 00.
11: Assaggiala.
12: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
11: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
13: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
14: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
15: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
14: OVS. Love people, not labels.
16: Motori. Adrenalina. Electro Beats. Dal 17 al 19 luglio, Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe. Supercar leggendarie, piloti di fama mondiale. Sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19€.
20: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
21: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice: hai 10 minuti? Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
22: AirZone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app AirZone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. AirZone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
23: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
24: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
25: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
26: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
27: Ciao patatina!
28: Ciao patatina!
27: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
28: E cioè?
27: Buona, ma non fritta.
28: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
0: lo sai?
1: Sì, sì, io lo
2: sì,
1: so.
2: Sì, lo so.
3: Le so tutte.
4: Le so tutte.
5: Le so tutte, il gioco sì. di tutto esaurito, amici, che ritorna a 7:38 minuti. Aiutiamo Pizza a fare il suo cruciverba dell'estate.
7: 69 strano. Si alza se è dotato di dispositivo.
1: Barra. Vento.
7: Sì.
1: Pressione.
5: Allora, qual è la risposta corretta tra sbarra, vento e pressione? Ci avete risposto cioè, perché arriva la nostra telefonata. Come sapete, potete rispondere come volete.
7: Certo. Ma la domanda, tu le sei?
1: La risposta è le so tutte.
5: Certo. Mandiamo intanto un bacio a Cristina.
7: Ciao Cri.
5: In bocca al lupo Cri e in bocca al lupo Luca. Vi abbracciamo forte.
8: Terzo
5: squillo. Ocio.
1: Nulla
5: di fatto. Quinto ed ultimo. Eravamo a Bari.
1: Antonio, peccato per Antonio.
5: Eravamo a Bari da Antonio, ma Antonio non risponde alla nostra telefonata. Allora si sfregherà le mani. Sì. Probabilmente Valentina da Genova. Pronta la nostra riserva.
1: Buongiorno.
5: Ciao Valentina.
28: Pronto, ciao, buongiorno.
7: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a te Valentina, come stai?
28: Bene, siamo... sono un po' emozionata.
5: E c'è l'emozione, Fa caldo a Genova, Vale?
28: Come?
5: Fa caldo a Genova?
28: Abbastanza.
5: Possiamo immaginare. Senti, anche se sei la riserva Valentina, la domanda te la dobbiamo fare, attenzione a non cadere, ma tu le sai?
28: Le so tutte.
1: Brava, brava Valentina.
5: Complimenti. Vale, sì. Che cosa fai a Genova?
28: Ma allora, io lavoro come impiegata.
5: Ok. Ti stai preparando o stai andando in ufficio?
28: Esatto, sono sulla strada.
5: Ultimi
28: sulla
5: giorni?
28: Strada per andare.
1: No,
28: in realtà io le ferie ce l'ho a fine agosto, quindi
5: manca ancora un po'. È presto per il countdown, sì. Perché c'è già gente che giustamente sta facendo il conto alla rovescia.
1: Però sei fortunata, dai, vivi in una città di mare, dai, il mare ce l'ha vicino.
5: Gente di mare. Allora, cara Valentina, cos'è che si alza se ha il dispositivo?
7: Attenta,
28: la sbarra? Oddio, era
5: il vento?
1: La sbarra.
5: Allora, Pizza, e questa l'abbiamo fatta,
7: sì.
5: L'abbiamo completata, ce la siamo portata a casa. Adesso speriamo che Valentina possa invece portarsi a casa i nostri regali. Attenzione alla prossima domanda.
7: Cara Valentina, aiutami. 10 on the top.
5: Ah, pure in inglese?
7: Yes.
5: Come?
7: Il suo vero nome è Salvatore Michael Sorrentino o Michael Sorrentino.
1: Le tre scelte.
5: Sarà Michael, sì. No?
1: Michael Sorrentino. Salvatore, sì. Michael Sorrentino.
5: Ok.
1: Abbiamo 1 Salvatore Dalì. 2 Sfera e basta. 3 Sal Da Vinci.
7: Anche qui.
5: Ai. Allora, non è semplicissima, Valentina. Magari ci puoi arrivare con il ragionamento, se posso. Sì. Pensa un po' magari più al cognome.
28: Allora,
5: Salvatore Michael Sorrentino. È il vero nome di Salvador Dalì? Di Sfera e basta? Di Sal Da Vinci?
28: Io direi Sal Da Vinci.
5: E tu dici bene,
28: bene.
5: Complimenti, ma senti, la sapevi o hai sparato a caso o ci hai ragionato?
28: Ma un po'. Ho cercato un po' di dai.
5: Bravissima.
7: Perché poi Salvatore Dalì si chiamava Salvatore Domingo Felipe Giacinto Dalì.
5: Là, che difficile.
1: Sì.
5: Dalì. Bene, Valentina, i nostri regali arrivano e come si arrivano? Strameritati ampiamente lì a Genova e naturalmente se vuoi fare degli saluti puoi farli, tutti quelli che vuoi.
28: Allora, vi saluto tutte le persone che mi hanno riconosciuto e saluto anche voi che siete molto, molto simpatici.
5: Grazie.
28: Vi seguo tutte le mattine.
5: Grazie,
28: quindi,
5: grazie Vale.
28: Insomma, grazie.
5: Ti abbracciamo forte, siamo felici di accompagnarti al lavoro. Ciao.
7: Torna a domani.
5: Ah, torna? Intanto tornano.

0: Wanna sana wanna wanna. È già giovedì.
1: No, non è già giovedì. Facci godere questa giornata. Si chiama Bring Your Love e suonava qui a Tutto Esaurito. Buongiorno amici dalla ciurma.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, nuovo disegno sicurezza approvato. Boris, ci sono tantissime novità. Decreto, anzi disegno già ribattezzato, rinominato decreto Maranza, anti-Maranza.
3: Pene più severe, giusto?
4: Pene più severe e pene nuove in realtà per quanto concerne alcune fattispecie di reato. Andiamo per punti,
1: sì.
4: Per esempio stretta anti-Maranza e non solo. Chi sono i Maranza? Sono quei, diciamo, quei ragazzi che si uniscono in gruppo credendosi forti, ma purtroppo non dotati di cervello, cercano di dar fastidio all'altro con atti e molto spesso violenti, come la cronaca ci ha raccontato.
1: Purtroppo sì.
4: Ecco, tutto questo dovrebbe essere arginato, difficile eliminarlo del tutto, ma almeno ci sono dei buoni presupposti normativi per evitare, per esempio, che portino delle armi come coltelli fino a 8 centimetri, con l'aggravante che se trovati su treni e bus, questa volta rischiano il carcere. Il fermo preventivo esteso anche ai minorenni, visto che i Maranza, cioè i gruppi di decelebrati, sono molto spesso dei minorenni.
1: Sì, le cosiddette baby gang.
4: Esatto, sì. Perché poi diventano baby gang convinti di giocare a fare i malavitosi. Poi però si ritrovano in un istituto di pena e hanno seri problemi per il futuro. Può esserci un avviso orale da parte del questore, che significa un ammonimento, ma anche il divieto di aggregazione di queste persone, per cui verrebbero fermati se stanno insieme nel tentativo di infastidire l'altro. C'è l'arresto differito per il reato di danneggiamento, perché
1: cioè?
4: E questi genialoni, diciamo, loro spesso distruggono, divelgono, imbrattano, e in questo caso, una volta accertata la responsabilità, è possibile procedere all'arresto in flagranza. L'arresto in flagranza di reato è quando io ti trovo che stai commettendo quel reato. Arresto differito ma in flagranza mi permette di arrestarti e portarti in carcere anche se non ti ho visto materialmente imbrattare o distruggere per esempio i tornelli della metropolitana, tanto per dirne uno, o il monumento di turno, corretto, esattamente. Non ci sarà il risarcimento dei danni alla persona offesa. Mi spiego meglio. L'esempio più semplice è quello della rapina, cioè se venite rapinati in casa e reagite, un domani non vi si può chiedere il danno commesso per la reazione all'offesa, per cui non dovete risarcire materialmente perché vi siete difesi.
3: Questo finalmente.
4: Questo è un po' diciamo l'impianto. Va detto che è un disegno di legge.
2: Un disegno
4: è approvato dal governo. Ora, se non ci sono altre cadute della maggioranza in Parlamento, dovrebbe essere approvato.
1: Beh, allora intanto noi vi chiediamo come vi sembrano queste misure contenute nel disegno di legge e che misure prendereste voi per arginare il fenomeno dei Maranza, comunque per contenere insomma la delinquenza nelle vostre città, nei vostri paesi.
2: Glielo vuoi proprio dire?
1: Glielo chiediamo, ma sì, certo. Se vi sentite al sicuro nelle vostre città,
2: ma ditecelo e datecelo al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale. Chi è vecchi?
5: Di Maranza, chiamiamoli imbecilli, senza girarci tanto intorno, che forse è ancora un complimento. Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Buona
5: ciao.
1: Giornata ciao. A te. Allora, Chris ci scrive: non so se voi avete avuto a che fare con questi gruppi di mocciosi, non hanno nessun rispetto, nemmeno con le forze dell'ordine, che comunque hanno le mani legate. In tanti ce lo stanno scrivendo, Boris.
4: Perché
1: cioè
4: loro...
1: la questione delle forze dell'ordine che sostanzialmente non possono, non potrebbero intervenire più di tanto.
3: E ci sono nuove misure a favore delle forze dell'ordine?
4: Sì, c'è una misura in particolare per le forze dell'ordine, che è la procedibilità d'ufficio, cioè le recenti disposizioni normative prevedono che tu per determinati reati debba presentare una querela, quindi il singolo poliziotto eventualmente aggredito dal deficiente di turno doveva poi presentare una querela esponendosi anche personalmente. In questo caso si procede d'ufficio, quindi non serve la querela dell'agente aggredito, ma si procede direttamente aggiungendolo alla lista di reati che questi deficienti fanno, diciamo, con costanza, perché per loro sfidare le forze dell'ordine, Brodi Brodero, frate non so che altro, significa sentirsi forti. Il problema è che sono molto deboli e soli, soli al di là per la presenza di neuroni in testa, ma soli perché credono così di sfidare la vita, e a volte non basta, vi assicuro, parlarci.
1: Senti, Marco da Udine per esempio ci dice: devono essere applicate però,
2: appunto,
1: queste
4: se legge va
1: leggi,
4: applicata,
1: perché poi dice non è che ci sono sempre quei giudici che tendono un po' a giustificarli, quindi in qualche modo a promuoverli.
4: Il giudice applica la norma,
1: ok, tra attenuanti,
4: no, no, ma certamente tra attenuanti e non attenuanti. Se il giudice non ritiene, per esempio, che quell'arresto, che quel episodio meriti l'arresto, lo può mettere in libertà, è facoltà del giudice.
1: Chi è Betty?
6: Buongiorno Boris, buongiorno Giurma. Io la penso diversamente. Per me non servono nuove pene oppure inasprire quelle già esistenti. No, non serve. I genitori devono andare a prendere per un orecchio, lo devono alzare un metro da terra. Perché parliamoci chiaro, la colpa è sempre di noi genitori. Mi ci metto in mezzo, ho una figlia anche io.
4: Solo una precisazione doverosa. Per esperienze, insomma, di cronaca che ho vissuto, posso assicurarvi che i genitori spesso, sono le prime vittime dei loro figli, perché cambiare una testa bacata non è proprio così semplice, basta prenderli per l'orecchio, no, perché poi aggravi la situazione, purtroppo.
1: Allora, ci torniamo sicuramente, non è l'unico ascoltatore a pensarla in questo modo, quindi ad attribuire la colpa 100% alle famiglie, quindi questo è un altro tema, quantomeno sottotema, e potete rispondere anche a questa domanda. Quindi secondo voi deriverebbe tutto dall'educazione ricevuta in famiglia,
3: dal contesto sociale, dalla società, dalle compagnie,
1: insomma,
3: amici,
1: è sempre un mix di cose. Esatto. Comunque riaffrontiamo l'argomento dopo. Intanto ci sono le vostre barzellette, oggi è mercoledì e quindi Big Smile,
2: le
1: guarda,
2: donne
1: si tinge di rosa. Le donne a voi il compito di votare quella che preferite, che vi piace di più,
2: la 1, la 2, la 3 o la
3: 4.
7: Big Smile. Uno.
8: Ciao, sono Daniela Dacchieri.
1: Ciao,
8: e questa
1: Daniela.
8: È la mia barzelletta. C'è un signore che tutte le mattine va dal giornalaio, prende il giornale, apre, va alla pagina dei necrologi, scorre col dito e dice: niente, oggi non ci sono. Il giornalaio lo guarda un po' stranito. Comunque, grazie, arrivederci, arrivederci. Il giorno dopo, di nuovo, un giorno, entra, apre il giornale, scorre la pagina dei necrologi col dito, niente, anche oggi non ci sono. E va avanti questa tiritera per diversi giorni. La domenica il giornalaio non lo vede arrivare, allora si stranisce un po', apre il giornale, va nella pagina dei necrologi, scorre col dito, guarda e fa: ma guarda te sto cretino, oggi che c'era non è venuto.
7: Due.
9: Ciao Radio 105, sono Francesca da Catania. Ecco la mia barzelletta. Lo sapevi che la razza di squali più cattiva al mondo si trova in Cina? Perché nuota nel male.
1: Il male.
7: Francesca.
10: Ciao Flora da Melignano.
1: Ciao Flora.
10: Allora, due carabinieri sono di pattuglia di notte quando vedono un collega che sta cercando qualcosa disperatamente sotto il lampione. Uè collega, cosa hai perso? Le chiavi della macchina. Allora tutti e tre si mettono a cercare. Dopo mezz'ora uno dice all'altro: ma sei sicuro di averle perse qui? No no, le ho perse nel vicolo buio laggiù, ma qua c'è più luce.
7: Vabbè. Quattro.
11: Ciao, sono Alice da Cuneo e questa è la mia barzelletta.
1: Ciao.
11: C'è la bimba che va in salotto dove c'è la mamma e il papà, allarga le braccia e dice: papà, io ti amo tantissimo. E il papà: grazie amore. La mamma un po' stizzita si alza e se ne va, e il papà nota che se l'è un po' presa. Allora dice alla bimba: amore, adesso vai anche a dirlo alla mamma. Allora la bimba va nella camera dove è andata la mamma, allarga le braccia e gli fa: mamma, io amo papà tantissimo.
1: Big smile. Brave le nostre donne. Allora attenzione amici, tocca a voi votare quella che vi piace di più, ma anche registrare la vostra barzelletta.
2: Ma certamente, votate la 1, la 2, la 3 o la 4 e registrate al 342 41 15 105 col WhatsApp. Certamente, votate la 1, la 2, la 3 o la 4 e registrate al 342 41 15 105.

0: Voglio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
1: Per la Nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
2: Lo scegli perché è Shadow Dax. Per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax. Stay together.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto!
4: Piacere, calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
7: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
8: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
11: Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
12: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
14: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
7: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
6: Arriva subito.
8: Da Roadhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.

0: finito.
1: Alla colazione.
2: Sulle mani e sulle mano.
1: Com'è andata, capitano, la riunione con gli autori?
3: Cose inenarrabili.
4: Guarda, si stanno preparando delle cose che, guarda, io stesso, dopo un'ora e venti che li sentivo, ho detto, porca miseria.

0: di più, guarda.
1: Non dirlo. Cos'è? Marco.
0: Non l'ho detto, non posso perché.
2: Estate bene.
3: Tutto esaurito summer e vedrai che estate.
4: Chiudo con il proverbio, quello del martedì.
1: Ascolta bene, Mitch, questa è per te.
0: Sì, okay.
4: Se ti pieghi in avanti e non fai fatica, avrai del pane, ma anche non solo la crosta e anche la mollica.
0: Certo, va bene. Io non aggiungerei altro. Grazie, Betty.
4: Grazie. Io vorrei questo dire era... il significato, no?
0: Ma no, ma non c'è bisogno, non c'è bisogno. Io lo darei per scontato.
5: Va
0: grazie.
5: Prego.
0: Grazie, grazie.
5: Tutto esaurito. Summer con Marco Galli. Tutta l'estate con te.
6: Da lunedì al sabato alle 7.
5: Solo su Radio 105.
6: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: stasera.
1: Oh my soul, questa sera, sì, super live atteso a Milano, era il nostro
0: 105
2: Selection.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: A radio 105 sono le 8:03. Sassà, catto.
1: Saluto titoli. Sul segnale orario.
4: Il capitano Marco Belli presenta Gianmarchino.
1: È molto estivo.

0: me. E a proposito di compleanni, fatemi fare gli auguri al mio Tiziano Corvozza. Auguri, yeah. Titi!
1: È uno dei tuoi migliori amici.
0: Il mio, sì, vicino di casa. Il mio vicino di casa.
1: Auguri! Tanti auguri!
0: Ciao, Titi!
2: Titi lo chiami in privato.
1: Titi!
2: Auguri!
1: Ciao, auguri, Titi! Titi, se fai il festone.
0: C'è sabato.
1: Sabato, invitami, forse, che io ci vengo. Volentieri.
0: Ma tu lo conosci, anzi, tuo marito lo conosce.
1: Ecco. È per questo che sto dicendo, che ci vengo volentieri. Allora, amici, buongiorno, buongiorno. C'è la ciurma di Tutto Esaurito insieme a voi. Sono le 8 e 5 minuti. Noi stiamo parlando questa mattina del nuovo disegno della sicurezza che è stato approvato contro Maranza e Baby Gang. Boris, vogliamo riavvolgere brevemente il filo. Quali sono le novità?
3: Stiamo parlando della possibilità, per esempio, di fermo preventivo per chiunque minacci la sicurezza, che viene affidato anche ai vigili urbani. Poi su questo c'è chi discute, nel senso chi ritiene che il fermo preventivo sia una limitazione delle libertà, perché poi a chi viene dato questo fermo preventivo? Chi decide chi è pericoloso socialmente? Sicuramente chi è pericoloso è chi mette in a rischio la sicurezza altrui, e quindi questi gruppi di bande, i cosiddetti Maranza, così come vengono rinominati, che infastidiscono, minacciano, usano violenza nei confronti della gente, spesso armati. Ecco, non si potrà più uscire con un coltello da 8 centimetri, perché in questo caso si rischia il carcere da 6 mesi a 3 anni. Il fermo preventivo sarà appunto demandato anche alla polizia municipale.
2: C'era già una legge?
3: Sì, c'era una legge sui coltelli. Sì, c'era una stretta sui coltelli, ma non era l'unica, neanche quella a cui stai facendo riferimento, perché un tempo, se ricordate,
0: quattro
3: dita della mano per verificare la lunghezza, ma un tempo era stato vietato anche di venderli nelle edicole.
1: Premesso ma già una persona che esce con un coltello anche di tre dita, io non lo capisco.
3: Secondo alcuni è un mezzo di difesa, ma attenzione a definirlo mezzo di difesa, perché molto spesso viene usato come forma di minaccia da ragazzi che hanno un disagio evidentemente sicuramente mentale, e di conseguenza sono dei cialtroni, sono dei deficienti, perché si sentono forti. Poi non possiamo conoscere chiaramente il non vissuto, o meglio quello che hanno vissuto in famiglia, non in famiglia. Fatto sta che non ne può pagare le conseguenze un'intera società,
1: cittadino,
3: o tantomeno la signora che sta andando a fare la spesa e si trova questi deficienti che la cerchiano. Sarà possibile procedere d'ufficio per lesioni agli agenti della polizia municipale. Il fermo è esteso anche ai minorenni, prima non si poteva fare. Quindi se oggi viene beccato un minorenne, non viene riconsegnato alla famiglia, ma può essere sottoposto a stato di fermo. L'arresto differito in caso di danneggiamento, quindi viene arrestato immediatamente dopo, ma come se il reato fosse stato commesso immediatamente. Questo porta al giudizio per direttissima.
1: Quindi
3: il giorno dopo si è di fronte
1: subito
3: al giudice.
1: Subito davanti al giudice.
3: Al risarcimento, divieto di aggregazione per i cosiddetti Maranza su ordine del questore, quindi tu non puoi frequentare quelle persone. Se lo fai, io posso adottare dei provvedimenti. E infine il non risarcimento in caso di danno. Mi spiego meglio. Vi entrano in casa, vi rapinano, voi reagite. Dopo il ladro vi chiede i danni per avergli rotto la gamba nel tentativo di difendervi. Bene, questo non potrà più essere
2: meno male.
1: Meno male.
2: Questo vale anche per le aggressioni tipo in strada, o soltanto se mi entro in proprietà privata?
3: No, difesa. Io ho fatto un mero esempio come la rapina in villa, però che è stato un atto di cronaca, di cronaca che si sono susseguiti. Cioè gente che si è difesa e poi è stata tirata in tribunale dal ladro di turno, cioè ladro mi trascina in tribunale per chiedermi i danni, perché io mi sono difeso. E era un po', insomma, vista così capirete che
0: è successo settimana scorsa che un ladro
1: ma succede
0: è entrato,
1: ormai continuamente l'ultimo fatto,
0: questo aveva il cane gli ha morso la mano, gli ha staccato un dito, l'ha denunciato.
1: Siamo all'assurdo, è l'inversione, no? Il male fa il bene, il bene fa il male.
0: Comunque.
1: Allora, state commentando in tantissimi. Chi è Betty?
4: Buongiorno a tutti, sono Francesca da Verona. Il problema è molto profondo, secondo me. Questa società che sta decadendo, e soprattutto non si capisce, il nostro governo non capisce che l'istruzione e l'integrazione sociale, perché molto spesso nei Maranza ci sono ragazzi extracomunitari che sono allo sbando, cioè prima di tutto dovrebbero esistere dei programmi di integrazione e soprattutto l'investimento nell'istruzione. Istruzione vuol dire anche educazione, perché io sono nata nel 73 e a scuola non ti permettevi di fare certe cose, bisognerebbe investire in questo.
1: Allora, in tanti effettivamente stanno dicendo che tutto proviene dalle famiglie, quindi dall'educazione che questi ragazzi hanno ricevuto e ricevono in famiglia. E intanto vi leggo un commento di Ramona, dice: sono un'educatrice, ho lavorato in comunità minori per anni, la maggior parte di questi ragazzi avevano commesso dei reati. Sì. Vi assicuro che dietro quei comportamenti c'è solitudine, povertà educativa, e mancanza di adulti strutturati di cui possano fidarsi. Aggiungi anche che nella maggior parte dei casi non hanno nessuna consapevolezza delle conseguenze dei loro gesti.
2: Sono ciao, incoscienti. Ramona.
5: Qui
2: sono
5: c'è un ascoltatore che però ci dice una cosa un po' diversa. Vai. Lo faccio sentire.
6: Sì, sì. È sicuramente un mix di cose. Chi dà la colpa solo alla famiglia è perché deve trovare dei colpevoli per scaricare le colpe, ma non è così. Io, ad esempio, siamo fratello e sorella, abbiamo avuto stessa educazione, ci hanno cresciuto nel miglior modo possibile. Io sono cresciuto come un coglione ex tossico dipendente che li ha fatti diventare matti. Mia sorella invece ha fatto la sua vita dritta, supportando pure un fratello come me e non facendo certe stronzate. Michele, da Ravenna.
3: Grande Michele.
1: No, Michele, noi non possiamo
2: che dalle compagnie che frequenti dipende anche.
7: Ricordatevi, i figli li conoscete in casa, fuori casa non li conoscete per niente. Per niente.
1: Pizza, cosa ci stai dicendo?
7: Ma è così, è la verità.
2: È totalmente un
7: diverso.
5: Più che altro è difficilissimo essere genitori. Qualche volta si sbaglia quello pur facendo tutto il possibile.
2: Ci scrive un amico: venite ad abitare in Calabria, la regione più bella al mondo. È noi vero. Di questo problema non ne abbiamo. Non si vedono in maranza. Qui i bambini di 6 anni escono fuori, le ragazzine tornano alle 3, alle 4 di notte.
7: Sì.
2: E tu, genitore, sei sereno. Gianni dalla provincia di Crotone.
3: Se posso, ragazzi, ogni territorio ha i suoi disagi.
1: Certo, i suoi problemi.
3: È probabilmente
1: chiaro,
3: sbagliato anche ghettizzare la camorra a Napoli, la mafia a Palermo, i maranza a Milano. Cioè, non è solo così. Perché poi questi sono fenomeni, purtroppo, che le varie informative dell'antimafia spiegano siano esportabili. Sì. L'andrangheta arriva al nord, i maranza fanno i maranza anche a Napoli, o a Roma, per fare degli esempi. Il problema è anche l'educazione, il problema è che servono delle regole certe. Molti
1: di certezza loro, della pena.
3: Molti di loro si sentono impuniti, loro sfidano. Io probabilmente alla loro età, se mi azzardavo a rivolgermi a un poliziotto,
7: ti arrivava uno schiaffone dal poliziotto.
3: No, e più che altro padre,
1: c'erano delle conseguenze
3: da mio
1: immediate.
3: Padre c'erano conseguenze gravissime. Nello stesso tempo loro si sentono forti perché sono in gruppo e perché guardano dei miti che sono miti sbagliati. Questo da informative antimafia, e non miti è un pensiero mio.
2: I miti sbagliati dove li vedono? Dove li guardano?
3: Li vedono ovunque, li vedono sui social, li vedono in alcune fiction, li vedono ovunque, non possiamo dire solo dove si vedono.
2: Bravissimo, bravissimo.
1: Chi è Betty?
8: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno
8: a tutti ragazzi. Andrea da Asti. Bisogna dare, secondo me, più potere alle forze dell'ordine.
7: Bravo.
8: Dare la possibilità di dare qualche manganellata in più. Non che se gli toccano hanno le grane gli agenti. Devono avere più potere, senza esagerare, ma dare più potere. Magari li placa un pochettino.
7: Ma per forza.
5: Ma non lo so se poi
1: allora Boris, è questione di aumentare appunto il potere alle forze dell'ordine e anche di aumentare le forze dell'ordine proprio a livello numerico. È notizia, se non sbaglio, di questi giorni, ma da confermare. Amici ed io abbiamo visto sui social un post qualche giorno fa. Pare che a Firenze, per esempio, siano arrivati in aiuto dei poliziotti italiani i poliziotti albanesi.
3: Poi attenzione anche all'idea di giustizia fai da te, nel senso che io prendo uno, cioè questo non è consentito dalla legge, non si può tutelare la legge violando la legge. Il punto è relativo, è accaduto anche questo, che c'è bisogno di intervenire. Abbiamo visto tutte le immagini delle volanti della polizia municipale che dovevano scappare dai maranza al Colosseo, cioè pieno centro di Roma, una scena che anche agli occhi dei
1: agghiacciante.
3: Turisti è assurdo che dovessero scappare. Poi però se utilizzano il manganello, allora abbiamo gli agenti violenti. Non si può giustificare ovviamente né la prepotenza né tantomeno l'eccesso e l'abuso d'ufficio. Una via di mezzo sarebbe nel rispetto, ma questa ovviamente è utopia.
2: Io leggevo che comunque c'è questa, cioè è reale il fatto che la polizia albanese in ambito appunto di questo programma stia collaborando con la polizia italiana.
7: Ma anche a Milano ci sono, c'è la Guardia Civile adesso che aiuta i
1: veramente?
2: Affiancano le pattuglie italiane,
1: quindi spagnola.
5: Però sentite questo messaggio,
1: sì,
5: che
1: vai,
5: ci dice:
9: ragazzi, ce la cantiamo e ce la suoniamo. Le carceri italiane sono piene, certo. Non ci sono poliziotti, non c'è forze armate. Chi le fa rispettare queste leggi?
1: E anche questo è un dato di fatto, sì, anche sì, questa è una verità. Lorenzo D'Aiesi dice: tanto in Italia si bla bla bla, no, alla fine si parla soltanto, i fatti non esistono,
7: niente.
1: È per questo che insomma andiamo a rotoli, esatto, e non cambierà mai niente, un po' questo è il senso.
7: Sì.
1: Ilenia l'astrofisica, buongiorno Ilenia, ti salutiamo, dice: buongiorno ciurma, ma non è vero che al sud non succedono queste cose? Cercate le gang, quelli dell'Apollo, a Lecce per esempio, città piccola dove davvero determinate cose non te le aspetti e invece insomma accadano. Vi leggo, siete tantissimi, vi leggo Sergei: Milano, per capire il livello di cultura di una generazione basta guardare i loro idoli, per tornare al discorso che facevate,
2: esatto,
1: ecco. Poco fare con le punizioni, istituzioni con potere, scuola, forze dell'ordine, genitori senza piglio e che difendono questi delinquenti. Allora dice: cosa avrebbero dovuto fare i bambini cresciuti nel dopoguerra, quindi sostanzialmente cresciuti in condizioni di disagio totale, di povertà e spesso anche soli, naturalmente, privi di istruzione, perché se il concetto è sono privi di istruzione, andiamo indietro nel tempo. Eccomi, se vogliamo parlare di istruzione, non c'era neanche.
7: No, no.
2: Michaela ci scrive: condivido quello che ha detto prima l'ascoltatore Michele da Ravenna. Anch'io ero la pecora nera di quattro fratelli. Anch'io oggi ho tre figli fantastici e uno di loro è disagiato.
7: Patatino.
2: Vedi.
1: Sì, è anche vera questa cosa, effettivamente, che a parità di educazione non si capisce come mai magari un fratello cresce in un modo
2: un
1: e l'altro cresce in un altro, uno dritto e l'altro storto, meno dritto. Quindi va anche a fortuna?
7: Ma certo che va a
1: fortuna. Carattere?
7: Sì. Ti faccio una battuta.
1: Sono le cattive compagnie? Io non lo so.
7: Tu pensa che mio padre me lo diceva sempre: tu frequenti brutte compagnie.
1: Brutte compagnie.
7: E io gli ho detto: papà, sono io la brutta compagnia.
2: Sono gli altri che frequentano.
1: Che metti, dai, poi chiudiamo. Alleggeriamo. Sì, buongiorno.
10: Il problema non è tanto il comportamento e l'educazione, è far applicare le leggi. Cosa proprio scontatissima, i monopattini. Io sono nella periferia ovest di Milano e le forze dell'ordine non intervengono, quindi loro assumono ancora di più la forza di pavoneggiarsi. A colazione, Ricciolo da Milano.
7: Ciao, ci sono delle forze dell'ordine che hanno paura di entrare in quartieri, ragazzi.
1: Assolutamente.
7: Proprio non devono entrare.
5: Che poi quartieri, sai, a Gaia Olenti, che qui vicino ci sono delle baby gang veramente pericolosissime. Ed è una via centralissima.
1: Sì, sì, tu stai parlando del centro di Milano.
5: Sì,
1: sì, ormai, ragazzi, non c'è neanche più
7: da
1: una distinzione tra centro, periferia. È generalizzato. Alleggeriamo, che
7: ma
1: dite?
7: Certo.
1: Dai, allora abbiamo lasciato lì le nostre donne questa mattina. Quattro barzellette che sono andate in sfida, le avete votate, una vince. Max, veniamo da te a Roma.
11: Accendo, vado. Accendo.
12: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro. Di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 1.
1: Number 1, Daniela da Chieri.
7: Brava
1: Dani.
13: Ciao, sono Daniela da Chieri e questa è la mia barzelletta. C'è un signore che tutte le mattine va dal giornalaio, prende il giornale, apre, va alla pagina dei necrologi, scorre col dito e dice: niente, oggi non ci sono. Il giornalaio lo guarda un po' stranito. Comunque, grazie, arrivederci, arrivederci. Il giorno dopo, di nuovo, un giorno, entra, apre il giornale, scorre la pagina dei necrologi, col dito, niente, anche oggi non ci sono. E va avanti questa tiritera per diversi giorni. La domenica il giornalaio non lo vede arrivare, allora si stranisce un po', apre il giornale, va nella pagina dei necrologi, scorre col dito, guarda e fa: ma guarda te sto cretino, oggi che c'era non è venuto.
1: L'avete votata voi, l'avete scelta voi. È la barzelletta più divertente di oggi, che se ne va dritta dritta in finale. Non domani, giovedì, ma venerdì. Le riascolteremo tutte le più divertenti, poi leggeremo in assoluto la più bella della settimana.
7: E tu portati avanti, registra subito la tua barzelletta al 342 41 15 105, con WhatsApp
1: vocale. Giocano, giocano.

0: insieme a voi anche questa mattina. Divertitevi a formare delle parole. Vi daremo anche oggi due lettere, una consonante e una vocale, in questa fase di lunghezza a piacere. A piacere. Però attenzione,
1: vi ricordo che non valgono nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata e banana.
0: Ecco, inglesismi, sì, parole straniere, ecco, diciamo più in generale, yes, in generale. Allora, attenzione alle lettere di oggi, che sono
2: la A di Ancona e la G di Genova.
0: Allora, con la A di Ancona, con la G di Genova, tutte le vostre parole al nostro numero
1: 342 41 15 105.
0: Poi mettiti in attesa,
3: ci chiamiamo.
0: Attendere, prego.
3: Tra poco, tra poco. Ciao.

0: C'è il gioco nuovo, tutto esaurito. Ben ritrovati amici, avete mandato anche questa mattina tantissime parole con la A di Ancona oggi e la G di Genova. Allora mettetevi lì in attesa, anzi fissate il cellulare, prendetelo in mano.
1: Siamo noi.
0: E siamo noi se squilla.
1: Rispondete direttamente con la parola che avete scritto.
0: Esatto, Ciceni, lo ricordiamo, non vale il pronto, quindi rispondete subito, bam, con la parola che avete scritto e mandato nel vostro messaggio.
1: Entro il quinto squillo.
0: E diventate concorrenti. Ufficiali.
1: Questi sono forti, eh.
0: Chi? Ancora non ha risposto nessuno. Tu sei strano oggi,
1: sì,
0: pizza.
1: Sono forte.
0: Tu sei forte. Un giorno dovremmo fare una sfida tra di noi nel gioco nuovo.
1: Dai!
0: Sarebbe carino. Quindi entro il quinto squillo, ci aspettiamo che rispondiate direttamente con la parola che appunto avete scritto nel vostro messaggio.
2: Primo squillo. Secondo squillo.
3: Geografia.
0: Geografia, bravo.
1: Bravo.
0: Ciao, benvenuto.
2: Complimenti.
3: Grazie, grazie.
0: Preso.
2: Come ti chiami?
3: Mattia.
0: Ciao Mattia, di dove?
3: Da Milano.
0: Da Milano, un gran Milano. Mattia, come mai geografia? Stavi ripassando la geografia?
3: Sinceramente no. Però la prima parola che mi è venuta in mente.
1: Certo, stavo pensando dove andare in ferie.
0: Può darsi.
1: Stavo andando la cartina,
2: c'è il mondo.
0: Mattia, che fai a Milano?
3: Faccio lavoro al mercato ittico.
1: Interessante.
0: Sai che a pizza serve del salmone selvaggio.
3: Pizza, te lo porto io il salmone se vuoi.
2: Affumicato.
1: Grande fratello. No, anche fresco, che mi faccio bella.
0: Ma ha cambiato idea, lo vuole fresco
1: no,
0: oggi.
1: No, già, quello ieri l'ho preso affumicato.
0: Ah, l'hai trovato.
1: Sì, finalmente.
0: Allora,
3: te lo porto fresco se vuoi.
0: Mamma mia, mamma mia, pizza. Come ti vizia il tuo pubblico.
1: Amore.
0: Allora, Super Mattia, sei il primo concorrente ufficiale del gioco nuovo di oggi. Rimani lì in attesa con noi. Scopriamo chi giocherà insieme a te. Quindi chi arriva esattamente dietro di te. Perché ricordiamolo, questo è un gioco di squadra. E quindi i nostri amici, i nostri ascoltatori giocano in coppia. Uno salva l'altro.
2: Primo squillo.
1: Secondo.
4: Fastweb.
0: Ai.
1: No.
0: Fastweb.
1: No, pensa. Aveva scritto Aragosta.
0: È vero, vedo adesso il messaggio. Era Mirta da Senigallia, che salutiamo, ma purtroppo non può giocare, avendoci chiuso il telefono in faccia, è cascata la linea. Non so, era l'Aragosta. L'Aragosta che faceva il paio con il pesce.
1: Una bella
0: che
1: coppiata.
0: Che vendeva Tia.
5: Che era Lara Croft, non ho capito.
0: No, l'Aragosta.
5: Ah, scusa.
0: C'entra Lara Croft. Allora, dove andiamo, ragazzi? A Misana o Misano?
1: Sì. Da Francesca.
0: Francesca. Buongiorno Francesca.
6: Ciao,
0: benvenuta.
6: Grazie.
0: Di dove, Francesca? Misana o Misano? Forse leggo male io.
6: Besana Brianza.
0: Ah, Besana Brianza. Ecco, tu pensa. Ma certo. Siamo tutti vicini, sì. Francesca. Anche noi veniamo dalla Brianza.
2: Sei qua in zona, dai.
0: E tu lavori anche a Besana Brianza?
6: Cosa io fai? No, lavoro a Monza.
0: Ah.
2: Sì? E di cosa ti
6: lavoro
2: occupi?
6: Lavoro da un commercialista.
1: Ah, cara.
2: Ah, anche tu dal commercialista a Monza. Interessante.
6: Purtroppo.
0: Sì. Magari è la tua commercialista, Francesca. Che tu c'hai il commercialista a Monza.
2: Potrebbe essere, sì. In centro a Monza.
0: È possibile, è possibile.
6: Non credo.
0: Vabbè. Francesca, ci dici qual era la tua parola? Con la A e con la G?
6: Ago.
0: Perfetto. Allora, ce li abbiamo. Il primo concorrente Mattia di Milano, segue Francesca dalla Brianza. Vi ricordiamo che potete, giocando insieme a noi, trasformarvi in qualsiasi momento, ce ne fosse bisogno naturalmente, in Salvatore. Salvatore cosa fa? Salva i premi,
1: ma
0: se li porta a casa.
1: Gli scrivi direttamente la parola 342 41 15 105, si può babbare i due pacchi, no? Ma oggi mi sa...
2: Sono bravi loro.
1: Oggi sono bravi, ragazzi. Sì.
5: Sono di un'altra categoria.
1: Comunque, ragazzi, provate lo stesso, Salvatori.
0: Allora, Mattia, veniamo da te. Sei il primo. Partiamo?
3: Va bene.
0: Ok.
2: Mi sembra carico.
1: Sì, carico.
0: Pronto.
2: Allora, dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Otranto e la S di Sondrio.
0: Mattia!
2: Bello, preparato, preparato. Bravo, Mattia.
3: Te l'avevo detto. È venuto sonar, ma...
1: non è...
0: Ti è venuto sonar.
1: No,
0: Poteva forse stare?
3: No,
0: vabbè.
3: Inglese.
0: Mattia, poco male, perché tranquillo. Tu lo sai che in questa prima manche, in realtà, è tutto nelle mani del secondo concorrente. E quindi di Francesca. Franci!
6: Ecco. Bene,
0: benissimo. Dai, dai, un bel respiro, concentrata. Sì. Partiamo.
2: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la V di Verona.
6: Vista.
0: E mi sa che buona,
2: Vista. Corretta.
0: Vista. Vista, brava Francesca.
6: Grande,
0: no, grande. Tu vedi che Francesca salva se stessa e salva Mattia. E così i nostri due concorrenti possono accedere agilmente alla seconda manche. Occhio, perché questa è un po' più complicata.
1: Attenzione, Salvatore.
2: Ma è gente esperta, dai, qualificata. Bravo.
0: Dai, siamo nel giro del non. Soprattutto si invertono i ragazzi, quindi Francesca sarà la prima e a seguire Mattia da Milano. Allora, se sei pronta, ripartiamo proprio da te.
6: Okay.
0: Vai.
2: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la E di Empoli e la N di Napoli.
6: Rocolo.
0: Allora, forse l'ha detto sul gong.
1: Il gong.
0: Va bene, tanto...
4: Non è determinante.
0: Non è determinante, esatto, okay. Esatto. Mattia!
3: Sì?
0: Ci sei?
1: Se devo dici così.
0: Mattia!
2: Tocca a te, Mattia.
3: Dai, okay. Ci provo.
0: Dai, allora, forza Mattia, dai che devi restituire il favore a Francesca, sì. Mi raccomando. Super concentrato.
3: Quando ti ascolto è più facile.
0: Lo so. Però respira bene,
3: fa,
0: se
3: dai,
0: c'è qualcuno. C'è qualcuno lì con te? Sei già arrivato al mercato ittico? Qualcuno che possa aiutarti? Sì, chiedi aiuto.
3: Il mercato ittico è notturno, adesso sto andando a fare le consegne.
0: E vabbè, qualche cliente a cui stai consegnando, chiedi una mano.
5: Chiedi uno storione.
0: Non lo so. Allora, forza Mattia, ascolta quello che ti dice Mitch.
2: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la I di Imola e la P di Pisa.
5: Vai, facile.
3: Amore. No, amore, 5 lettere.
1: Allora,
4: non
1: Mattia,
4: è corretto.
1: Mattia, lavori in un nell'ittico, lei. Cefalo dovevi dire.
3: Cefalo.
0: Stai calmo, pizza.
1: Ma io non lo so, Matti. Mannaggia le patate.
0: Allora, dai, forza, non è detta l'ultima. Incrociano le dita Mattia da Milano e Francesca da Besana in Brianza. Ma noi stiamo chiamando un Salvatore.
1: Il
0: Salvatore deve rispondere direttamente con la parola.
1: Sì.
0: Lo deve fare entro il quinto squillo. Vi ricordiamo, una parola di 6 lettere, senza I e senza P.
1: Non ce la fa, Salvatore.
0: Se ce la fa, si babba tutti e due i premi, sia quello di Mattia che quello di Francesca. Ai ai ai.
1: Devo chiedere a Mattia se mi dai i ciuffetti.
0: I ciuffetti? Di cosa?
5: Buoni ciuffetti.
1: Belli, freddi, belli, buoni, freschi.
0: Attenzione,
5: Un po' di paranza.
0: È buona la paranza.
1: A te piace.
2: Non squilla?
0: Non sta squillando, ragazzi.
5: Chiamiamo un altro, non ha proprio squillato.
0: Entro il quinto squillo. Direttamente con la parola. Non squilla.
5: Questo non squilla.
1: Non mi squilla?
0: No. È sempre lo stesso di prima.
5: Sì. Non prenderà il telefono.
0: Ultimo tentativo.
5: No, cambiamo numero.
0: Poi basta. Primo. Squilla, primo.
2: Secondo.
5: Ha messo giù!
0: Ha buttato giù! Colpo di scena!
1: Grandi!
0: E allora i premi restano ai nostri concorrenti. Mattia, hai vinto!
2: Che fortuna!
1: Te l'avevo detto, Mattia! Che vincevi a mani basse!
0: Sei contento!
3: contentissimo. Ma... regalo un salmone a tutti.
4: Grazie.
5: Vorrei un tonno.
0: No,
5: così.
0: Senti, Mattia, facciamo così: accontenta solo pizza. Accontenta solo pizza, se mai. Quindi vi trovate e fate lo scambio.
1: Sì.
0: Pizza ti dai i gadget, i nostri regali 105, e tu gli dai un cefalo.
1: No, no, un che cefalo? Voglio i ciuffetti di polipetto.
0: Vabbè, gli dai i ciuffetti. È buono il cefalo.
5: Buonissimo.
0: Mattia, chi saluti?
3: Tutto quello che volete.
1: Amore.
3: Che
1: volete.
0: Sì, vuoi salutare qualcuno?
3: Allora, saluto la mia fantastica ragazza, Diana, che non lo so se mi sta ascoltando, eventualmente le faccio ascoltare la replica.
2: Ciao, sì. Diana.
3: Tutti quelli che conosco. Se posso fare il nome del ristorante dove sto andando?
1: Ma certo,
2: sì. Certo, che ci troviamo lì sabato.
3: Magari
2: dai.
3: Lo conoscete, magari lo conoscete.
0: Vediamo, senti. Come?
3: Crionini si chiama, vicino Viale Certosa.
0: Ma sicuramente pizza lo conosce.
1: Lo conosco, ma certo.
5: Vogliamo scroccare, ma
0: frequentatore.
1: Ma certo che lo
0: Mattia,
1: conosco.
0: Noi ti mandiamo un bacio enorme, ti auguriamo buon lavoro e una buona estate.
3: Grazie anche
0: ciao.
3: A voi.
0: Ciao bello.
5: Ciao
1: fratello.
0: Francesca, sei stata bravissima. Grande. Francesca da Besana, ciao. Brianza. Francesca, hai vinto.
7: Benissimo.
0: Insomma, dai, vittoria meritata. Franci, tu invece chi saluti?
7: Sì. Io saluto il mio compagno Claudio, anche se so per certo che non mi sta ascoltando. E le mie bambine, Emma e Marta.
0: E le baciamo voi, anche noi. Francesco, una buona estate, buon lavoro.
2: Ciao.
0: Ciao bella. Franci. Torna,
1: domani.
0: Domani.

0: sono pronti per regalarti una splendida estate.
1: Radio 105 è tossì!
0: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli.
2: Avete presente quando tutto gira per il verso giusto? Musica nelle cuffie, sole in faccia e gli amici giusti intorno. E per rendere la vostra giornata perfetta c'è Frisk Sours. Che aspettate? Aprite quel barattolo coloratissimo e condividete una Frisk. Sentirete l'esplosione dei gusti fragola o limone. Incontrare una nota Sours unica, arricchita con vitamina C. Zero zucchero ma 100% vibrazioni positive. Frisk Sours, prova il gusto esplosivo della frutta.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Quando è...
7: pesca.
6: È la colazione. Quando è...
8: alla pera.
6: È ricreazione. Tu che dici...
8: ma è buonissimo.
6: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
8: è senza zuccheri aggiunti.
6: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
8: scusi, me ne dà un altro?
6: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105X Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Su Intercity e Intercity Notte, con l'offerta Young, se sei iscritto a XGO e hai meno di 30 anni, viaggi con sconti fino al 70%. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
19: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
20: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
21: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli.
22: Per ovviare al caldo e per stare tutti freschi.
23: Buon estate a tutti.
24: Buon estate!
21: 105 tutto esaurito Summer, l'estate più bella che c'è.
0: avete bisogno di ferie. Tutti.
10: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore. Hai caldo?
1: Ma caldo, ma caldo!
0: Vuoi una ventata di freschezza?
2: Buongiorno a tutti esauriti!
0: Ascolta 105 tutto esaurito, Sam.

0: questo è 105 tutto esaurito Summer.
1: 105 Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade: sulla A13 verso Bologna 3 km di coda per incidente tra Villa Marzana e Occhiobello, sulla A1 verso Milano 5 km di coda per un veicolo in avaria tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico, proseguendo 3 km di coda per un veicolo in avaria tra la variante di Valico e Sasso Marconi. Verso Napoli traffico bloccato per un veicolo in fiamme tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord. Nel tratto ci sono 4 km di coda. Sulla statale 51 di Alemagna, tratto chiuso tra l'incrocio Casello Vittorio Veneto Nord della A27 e l'incrocio Fadalto. Prudenza e buon viaggio.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta: acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canon cita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli.

0: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
6: Piacere, Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O Mobile! 100 giga a 4,95 al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione 4,99€, info e condizioni su omobile.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Radio 105.
14: Ma vieni!
15: E magari in gulaccione!
16: Sulle mani e sulle mani.
17: Qui state ascoltando Radio 105. Tutto è esaurito! A desayuno!
18: Dai. E chiudo con il proverbio.
19: Sì, ascolta bene Fabio.
18: Il tubo che quando è pieno resta dritto, porta l'acqua dalla cantina al soffitto.
20: Ma che proverbio è? Ma io, di solito uno dice il proverbio.
18: Che
20: dice
18: significa che solo se abbiamo basi solide e non ci montiamo la testa, possiamo raggiungere grandi obiettivi.
21: Bello, molto bello.
18: Rimaniamo
21: molto
18: dritti.
21: È molto bello, brava Betty, grazie. Come faremo noi senza i tuoi tubi, guarda, veramente.
22: Capitano, ma cosa ci avete fatto?
23: Ha tutto esaurito!
21: Oh, questo è tutto esaurito, questo è il mio programma preferito, grazie per essere con noi. Chi è Betty?
24: Capitano, ciao! Stamattina mi fanno il vaccino, mi chiami Stellino?
21: Ciao Anonimo, attento mi raccomando, mamma mia.
25: Si sta preparando per partire.
21: Aiuto. Guarda che dopo il vaccino non ci devi accompagnare per alcolici.
26: 105 è tutto esaurito.
27: Tutto esaurito. Summer con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7.
28: Tutta l'estate con te.
27: Solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Legge elettorale: il governo è andato sotto alla Camera coi franchi tiratori che hanno affossato la reintroduzione delle preferenze, cioè l'indicazione con nome e cognome del candidato sulla scheda. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale il premier Meloni aveva messo la faccia, non regge lo scrutinio segreto a Montecitorio. Viene bocciato per un solo voto, le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni dell'esecutivo. Il Consiglio dei Ministri ha varato poi il disegno di legge per norme più severe sulla sicurezza, in particolare contro i cosiddetti maranza, giovani che si uniscono in bande per infastidire il prossimo, cancro di molte città. Chi porta fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri rischierà il carcere da 6 mesi a 3 anni. Novità principale è l'estensione del fermo preventivo nei confronti di manifestanti e persone ritenute pericolose per l'ordine pubblico, anche se minorenni, e ora può essere effettuato anche dai vigili urbani. Divieto di aggregazione per chiunque rappresenti una minaccia alla sicurezza, e su questo il ministro dell'interno Piantedosi spiega.
2: In circostanze tipo la movida danno luogo a situazioni che costituiscono una grave minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica.
1: Il testo passerà comunque al Parlamento, è un disegno di legge e dunque dovrà essere approvato. Donald Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto in fiamme tra i raid USA e gli attacchi iraniani alle petroliere. Nella notte droni di Teheran sul Kuwait, sirene d'allarme in Bahrain, 2 morti e oltre 260 feriti nei raid americani. Carburanti e gas ancora in salita. 6 morti a Bruxelles, in pieno centro ha preso fuoco il cantiere della Torre Auxia, e morire gli operai impegnati nella ristrutturazione. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, ha detto il sindaco. Il ritrovamento dei corpi dopo ore in 2 ascensori colpiti dalle fiamme, entrambi precipitati. Il picco della terza ondata di calore è iniziato. Tra oggi e domani le città in bollino rosso sono Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma, Torino, e se ne aggiungeranno nelle prossime 24 ore altre. Temperature tra i 40 e i 45 gradi nelle aree interne, in particolare di Sicilia e Sardegna. I rider scioperano in Piemonte. Primi temporali al nord stanotte, afa fino a domenica al sud. Lo sport: con un gol per tempo la Spagna elimina la Francia e vola in finale dei mondiali 2-0. Le Furie Rosse tornano 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Stasera si conoscerà poi il nome dell'altra finalista. Si contendono il posto Inghilterra-Argentina. Fischio d'inizio alle 21. Invece in Italia si discute del commissario tecnico. Si va verso la definizione di una shortlist, annuncia il presidente della Federcalcio Malagò. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Sta bene, secondo me.
5: È il caldo, è il caldo.
6: A Radio 105 sono le 9.04. Sassa a catto.
5: Non senti com'è caldo?
7: Sono 16 gradi in questo studio. Hai manomesso ancora il
5: termostato?
7: Mamma mia, sto gelando.
5: Allora lo sbalzo di temperatura.
7: C'ho la pelle d'oca. La mia mattina.
8: Se non l'hai capito.
7: Se non l'hai capito.
5: Era 17,
7: no, no, no, ma veramente 17, certo. Ma come siete matti?
5: Aiuto. La Betty aveva caldo, ha detto.
7: Ma non è vero. Ma la Betty

0: faccio.
1: Restate, restate qui con noi, amici, anche perché tra poco si gioca a Setanda.
2: Otanda!
1: Fanta!
2: Chi vince se la canta.
1: Anche oggi tre canzoni bellissime che vanno in sfida, tre decadi, e sarete voi naturalmente a votare, a scegliere quella che vi piace di più, e anche oggi vi faremo un sacco di regali.
3: Vogliono una bellissima, non spoilerò niente.
1: No,
3: però.
1: No, tanto mancano pochissimi minuti.
2: Sentite.
1: Intanto vi chiediamo, amici, quando siete a tavola, che cosa vi dà più fastidio vedere o sentire negli altri? Che ne so, penso al rumore del risucchio del vicino di tavola che si sta mangiando l'imbepato the cots.
4: A me piace sentire.
1: Forse chi beve il cappuccino mentre mangia la pasta al sugo. Cosa che vediamo spesso fare, tedeschi, tu dici gli inglesi, tedeschi, insomma, agli stranieri, fermo restando che non giudichiamo nessuno. È libero di mangiare e bere quello che vuole, mancherebbe.
2: A me dà fastidio quelli che fanno le foto ai piatti.
1: Le foto ai piatti?
4: Che ti interessa a te? Mica disturbano te.
2: Ma chi le devi far vedere?
4: Ma fagliele fare.
3: A me quelli che tengono i gomiti sul tavolo.
1: I gomiti.
4: E perché i gomiti sul tavolo?
1: Io ogni tanto, posso dire la verità, io ogni tanto lo faccio, non mi rendo conto, perché comunque è più comodo. Sì, soprattutto quando ho il cellulare in mano. Lo so, è la mala educazione. Dicevi, Boris?
5: No, chiedo scusa, le foto sui piatti, ai piatti pizza spesso nascondono dei cambi merci, mangiano gratis per poi poter fare delle fotografie citando il nome del ristorante.
4: Adesso non ce l'ha con me. Ma sono anche ricordi che
2: di
4: spesso che volentieri, tipo, di quello che
5: delle fatture da inviare,
1: ricordi di quando scroccò un pranzo o una cena. Allora, sentite qua, la BBC ha stilato una lista di 7 cose che non si dovrebbero fare quando si mangia in Italia. Quindi è una specie di vademecum per evitare gli errori comuni dei turisti stranieri che vengono in vacanza da noi qui in Italia. Ripeto, noi non vogliamo giudicare nessuno, però siamo molto curiosi di sentire queste 7 regole.
5: Sono varie, per la verità, e sono queste, diciamo, riferimenti che vengono dati dall'autorevole BBC, proprio perché chi vada in Italia non venga visto male. E allora, per esempio, la prima cosa che di solito suscita anche il commento di italiani e gestori di bar o dei ristoranti: non si ordina il cappuccino se non a colazione.
1: Eccala!
2: Certo.
5: Cioè, abbinare la pasta con le vongole a un meraviglioso cappuccino, freddo o caldo che sia, è ritenuto dalla BBC, e probabilmente non solo dalla BBC, non il massimo.
4: È una bevanda da colazione, diciamo, il cappuccino. Non c'è un po'.
5: Sì, anche perché loro dicono: il cappuccino si gusta al bar a colazione. Questa stessa bevanda schiumosa è considerata troppo ricca per essere accompagnati, anche dal punto di vista proteico, nutrizionale, ad altri piatti. E per cui l'invito della BBC è: consumatelo con una bella brioche, che sia poi brioche al nord teso come cornetto, ma non lo abbinate ad altri piatti.
6: Beh, sentito dire dagli inglesi è un grande traguardo.
1: Però scusate, gli inglesi potrebbero rispondere: ma noi saremo liberi di mangiare e bere quello che cacchio vogliamo.
4: Se uno vuole godersi il cappuccino insieme.
5: Non sono diciamo nuove norme del decreto sicurezza, sono consigli che la BBC dà ai suoi avventori.
2: Io ti farei mangiare un imbepato di cozze col cappuccino. Poi vedi come stai.
5: Non sconvolgete l'ordine del piatto a tavola. La BBC ritiene che bisogna seguire l'andamento del
1: antipasto primo, secondo.
5: Corretto, è inutile che chiamate prima: voglio assaggiare il dolce, poi dopo uno spaghetto con le cozze.
6: Ma chi gliel'ha insegnato a mangiare sta gente?
5: È possibile saltare le portate, dicono, cioè non dovete per forza fare antipasto primo dolce. Potete saltare qualcosa, però ecco, non partite da una bella fetta di carne e poi un piatto di pasta, perché in Italia non si fa così.
2: O se no usano la pasta come contorno certe volte,
5: perché loro sono abituati, così come il cibo orientale, il riso non è inteso come primo piatto, ma come accompagnamento a mo' di pane. Per cui molto spesso, per esempio, si mette il pane nella pasta, alcuni americani in particolare lo fanno. Anche questo è sconsigliato. Terzo punto.
1: La scarpetta ci sta però, ragazzi, eh.
5: No, no, ma la scarpetta è un conto. Mettere i pezzi di pane insieme agli spaghetti ne è un altro.
6: Devi mettersi...
5: è un misto di pasta al pomodoro, pomodoro e pappa al pomodoro.
4: C'è anche chi mette il parmigiano su qualsiasi pasta, su qualsiasi
3: adesso
4: piatto.
3: Un po' va anche sul pesce mettere comunque il formaggio.
1: Anche sulle linguine allo scoglio.
4: Tutto.
5: Vorrei citarvi i puristi del pesce che non ritengono il parmigiano.
3: No, no, è vero, però in tanti ristoranti adesso mettono
4: parmigiano.
5: Sì, ma guardate il cameriere, soprattutto se è un ristorante di pesce, come vi guarda quando gli chiedete il parmigiano da accompagnare sullo spaghetto alle vongole. Ve lo porterà per educazione, però sa che state rompendo una vecchia tradizione. Terzo punto, a proposito di pesce, signori turisti in Italia, dice la BBC, non mischiate mari e monti, cioè fate un menù che gusti il palato, ma che sia o di terra o di mare.
1: Anche se ci sono piatti della tradizione italiana che nascono proprio così, mescolando proprio mare e monti, no?
4: Anche la pizza.
2: Mari e monti sono i funghi, ragazzi, è mare, non carne.
5: Esatto.
2: E pesce.
5: Esattamente così.
4: Certo.
5: Cioè,
4: paella,
5: mari e monti è un piatto, le tagliatelle.
6: Sì. All'estero lo fanno.
5: Mari e monti.
6: Lo fanno, in Australia, surf and turf va alla grande.
5: Ma attenzione, il gusto dei funghi italiani e
2: diverso.
5: Delle vongole nostrane si combaciano bene, insomma, si uniscono molto bene.
1: Si sposano, si legano.
5: Se voi invece prendete un, che ne so, uno spaghetto alla ragosta e poi dopo un bel filetto di carne, non ha la stessa pulizia la bocca per assaporare dei gusti diversi.
6: Prima bevi il vino bianco, poi vino rosso, così stacchi.
4: Ok,
6: capito?
4: Ho capito.
5: E poi? Comunque c'è anche in questo punto, vorrei sottolineare, di non chiedere il parmigiano sugli spaghetti.
1: Quindi BBC ha inserito in elenco anche questa regola. E poi cosa abbiamo? Non chiedere sostituzioni, leggevo, variazioni ai piatti.
5: Alcuni ingredienti per tradizione si abbinano bene tra loro. Ecco, per esempio mari e monti. Oppure mi fa uno spaghetto al pomodoro fresco ma senza i pomodorini. Complicato, cioè io glieli dovrei togliere. Me li spella e non ho proprio il tempo.
3: Oppure pesto senza aglio.
1: Pesto
3: che
1: senza...
3: senso ha?
1: Betty, pesto senza pesto.
4: Il nostro capitano lo mangia così.
3: Ma il capitano non è che è proprio un buon gustaio.
5: È una frase in cui ti assumi ogni responsabilità.
6: Una frase infelice.
5: Dicevo, anche nella scelta del formato pizza non è gradito, secondo la BBC. Cioè, spaghetto alla carbonara mi fa le mezze maniche. No. C'è scritto spaghetto alla carbonara, quindi le devo fare lo spaghetto. Questo secondo sempre la BBC. Poi bisogna provare, questo è un invito, un consiglio, le specialità regionali. Non cercate necessariamente il fast food che avete anche in America. Cercate di assaggiare in Liguria il pesto, in Toscana la carne.
4: Questo è giusto
1: secondo me, un segno di apertura, no? Spesso anche noi quando andiamo all'estero tendiamo ad assaggiare e provare i piatti tipici.
6: Sono commosso,
1: del paese.
6: Chi l'ha scritto, un italiano questo articolo alla BBC? Cioè io non l'ho mai sentito una roba del genere scritta da...
5: Vi aggiungerei anche in chiusura
1: andiamo veloci.
5: Per esempio la richiesta che viene fatta dalla BBC è di non avere fretta, perché il cibo italiano merita del tempo
1: gustato. Lentamente.
5: Quindi pranzo, cena e colazione devono durare mediamente, pranzo e cena 2 ore, colazione 45 minuti.
1: Ammazza, 45 minuti di colazione.
5: 2 ore pranzo e cena, non di meno.
1: Vabbè, considerate che sono turisti, sono in vacanza, quindi hanno tempo.
5: Con pausa di 15 minuti.
2: Ma se adesso i ristoranti hanno
1: due turni,
5: non saltate categoricamente, secondo gli esperti della BBC,
1: il caffè,
5: no, l'amaro.
1: La regola che mi piace di più, non saltate l'amaro.
6: L'amaro,
4: abbiamo solo noi. Tipico italiano l'amaro.
5: Vabbè. Che viene consigliato, deve essere tipico del posto, e quindi nocino, limoncello.
3: Che bontà!
5: Liquirizia.
1: Come mi piace. A proposito di liquirizia, che ci viene in mente la Calabria, poi andiamo da Max a Roma, che si sta scatenando nei messaggi, stringhe private. Chi è Betty?
0: Una cosa che io non sopporto e che fa tanto figo, va tanto di moda, è la carbonara di mare. Ma che cazzo! cazzo c'entra? O spaghetti ai frutti di mare?
2: Sì.
0: Cristian D'Amarotta.
1: Ciao Cristian D'Amarotta, però ti dirò, ti dirò, ti dirò.
4: Ecco. Non male, tra l'altro.
1: Io l'ho provata. Ti dirò, mi è piaciuta molto. Mi è piaciuta tanto. Allora, un po' di commenti. Il pesto senza aglio è un crimine contro l'umanità. Daniele, da Pietra Ligure.
6: Lo dice anche Max, è proprio un crimine.
1: Un mio amico prendeva la tonna e mais senza mais. Numero uno, io ci faccio un applauso. Allora, qualcuno propone un applauso ai nostri ristoratori, che aggiunge chissà quante ne vedono e ne sentono anche, secondo me. Allora, ho una gastronomia ad Ancona, le solite richieste, soprattutto da parte dei tedeschi: cappuccino e lasagna, oppure parmigiano su sughi di pesce. Ecco, e si fa giustamente anche pubblicità. Michele Sapori delle Marche di Ancona. Ciao Michele, ti mandiamo un bacio.
4: Ciao Max,
1: da Roma Scatenato dice: la gente è ignorante. Leggo io, Max, e ha molto senso tutta la vita senza aglio. Prego.
4: Ma in che senso?
3: Ha molto senso tutta...
2: No, io parlavo del pesto.
3: Perché non sei ligure?
1: Ma la gente è ignorante,
2: quella è un'altra cosa, quella è una roba tra me, no, niente. No, e io parlavo però del pesto, sì, che io non riesco a mangiarlo con la... Io non riesco a mangiare. A me mi si ripropone l'aglio in una maniera incredibile.
6: Ma quello è un problema tuo.
1: Bravo.
2: Scusa. L'aglio. Ho capito.
5: Non si può modificare la tradizione culinaria italiana.
2: Ascolta, tu modifica. Senti un po' che parliamo della tua pasta della cipolla lì che ti si ripropone per settimane.
6: Allora
5: non la vieta di mangiare riso in bianco tutta la vita. Auguri, mangiarlo.
1: Entriamo nel privato, perché io non l'ho mai assaggiato. Cos'è sta pasta che fa Boris piena di cipolla?
2: Non la mangiare, le lascio perdere. Senta, me fidati, ti voglio bene, ci tengo.
4: Saporita, dai, sarà una pasta saporita.
2: È stupenda, ragazzi.
5: È un pasto tipico della tradizione culinaria partenopea. Sì, è come se a lui dicessimo di non mangiare l'anduia, che mangia cucchiaiate anche al pomeriggio unitamente alla Nutella.
2: La prendo esclusivamente senza peperoncino, perché t'ammazza. Invece è meglio sentire il sapore dell'anduia con un leggero filo di peperoncino e non morire. Giusto?
7: E che anduia è allora?
2: Pizza, è buona lo stesso, perché l'anduia
5: un'ottima
2: non è
5: pasta alla carbonara senza uovo.
2: L'anduia è il sapore che ti dà in sé per sé, non deve essere per forza esageratamente.
4: E tu la metti ovunque l'anduia, se capita.
1: Ragazzi, allora il pubblico non ci sta, Max, io ti leggo i messaggi che arrivano. Max, se tu hai dei problemi, sono solo tuoi. Il pesto è con l'aglio.
2: E poi mettetevi faccia a faccia e alitatevi addosso, così.
6: Ma come fanno a mettersi faccia a faccia?
2: 70!
1: L'importante... Che c'entra questo?
2: 80. L'importante è togliere il cuore dell'aglio. Ma non tutti lo fanno, infatti. Porto il cuore, va bene.
4: Non esagerare.
1: Pizza, insegnaci la vita.
6: Metti faccia a faccia, ti metti allo specchio. Se quello sullo specchio si sta parlando, vuol dire che...
1: Vabbè, comunque, ragazzi, mangia dell'altro se non digerisci il pesto. Ti scrivono: cosa hai scatenato? Ma
2: lo mangio il pesto,
3: anche
2: è buonissimo.
3: Tu non mangi tanto bene,
1: Allora, intanto qualcuno ci scrive: caffè corretto senza caffè. Sto fuori da Brescia. Io aggiungerei anche delle sarde in saor senza saor. Come, signora? Insomma, potremmo andare avanti delle ore. Stemperiamo, dai. La musica mette d'accordo tutti, più o meno. Poi ognuno, come in cucina, ha i suoi gusti. E adesso voi dovete votare quella che vi piace di più. 70, 80, 90. Ecco le nostre proposte per oggi, a partire dagli anni 70.
2: Ragazzi, io vi propongo il maestro. Proprio di più che non ce n'è. Pensate, è uscito nel 1979 questo brano.
4: Sì.
2: Che propone...
1: Ha preso degli appunti.
2: Che esprime il bisogno profondo di speranza, pace e riscatto sociale.
1: Beh, un bellissimo messaggio,
2: vi
1: ragazzi.
2: Vi ricordo che è stato scritto nel 79.
1: Sì.
2: Ed è odierna.
4: Sì, ma come il titolo qual è?
2: È il grande Lucio Dalla,
1: ragazzi.
2: Con l'anno che verrà.
1: Chapeau, pizza, chapeau.
3: Mamma mia,
4: questo è
3: tanta.
4: È l'anno.
8: Vedi, caro amico, cosa ti scrivo.
4: A me piace l'anno che verrà, ma senza Lucio Dalla.
2: Ah, sì?

0: disco 70, Lucio Dalla, l'anno che verrà. Voliamo negli anni 80, ce li presenta Betty.
1: Pubblicato nel 1986, il disco consacrò la band svedese a livello mondiale. Capolavoro dell'hard rock melodico e icona degli anni 80. Europe, the final
2: hai
1: countdown.
2: Vinto, Betty, hai vinto!
3: Ci credo.
2: La puntata di Capodanno oggi.
0: Ed è subito che

0: capelli come Joy Tempest?
1: Sì, ce li avevo.
0: Che meraviglia. Ma hai delle foto di repertorio?
1: Sì, che ce li ho.
0: Ce le fai vedere? Domani ce le porti?
2: Oh, adoro. C'è paura.
0: Dagli anni 80, Europe, The Final Countdown. Mentre per i No Fanta, amici, cosa bolle in pentola?
3: Ci sono canzoni che non sono solo musica, sono ricordi, energia, sorrisi, momenti che restano nel cuore. Il loro girl power hanno fatto cantare intere generazioni, portando la libertà, l'amicizia. Preparatevi a tornare negli anni 90, alzate il volume, arrivano le Spice Girls con Wannabe.
4: Sei già andata a casa, vero?

0: delle bimbe, ragazzi. Se penso che eravamo bimbi anche noi, mamma mia. Mamma mia. Queste sono le nostre proposte. Disco 70, Lucio Dalla, l'anno che verrà. 80, Europe, The Final Countdown. 90, Spice Girls, Wanna Be. Tocca a voi.
1: Votate la decade che vi piace di più, perché stavo già pensando a Lucio Dalla. Al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocal.
2: Ha detto la decade.
1: La decade.
0: La decade.
1: Dedicata.
3: Giuba, d'estate.
1: È la dentiera che mi scivola.
4: Ti vorrei con me.
5: Cante e balla.
6: I successi di sempre.
0: Ragazzi, ho un messaggio che non possono leggere, arriva da Max da Bovisio, che è tanta volta setanda, e dice, Max, riferimento a Masmadi, non perdere tempo a spiegare l'anduia a Sakutrka, chi si sucunni, non so cosa ho letto, non so se è giusta la pronuncia.
2: Una brutta parola.
0: Ah sì? Mi spiace. Se volete vi dico una parolaccia in cinese, per bilanciare. Sacchi! L'ho detto!
2: Non è che se parte China gruola devi dire cinese.
7: Anni 90, la mia adolescenza. Un abbraccio, Alessia. E poi ancora 90, dai che si vince, Fabrizio da Belluno.
1: Chiamati!
8: Buongiorno Surma!
0: Buongiorno. Ciao!
8: Mi dispiace, non ascolto nemmeno i 90.
1: Bravo.
8: 80! Tami, TC Europe, fantastica Betty! Alessia da Casa del Piano!
0: Thomas e Samuel da Brescia in viaggio verso Roma, è solo 90. Ciao ragazzi, buon viaggio. Anni 80, Nadia da Cuneo, di nuovo 90. Chi vince se la canta è forza

0: diretta anni 90.
1: Se ma se capisce.
2: Chi abbetti?
3: Solitamente non voto perché mi fanno cagare.

0: delle Spice.
1: Ma va?
0: Quindi assolutamente 90.
1: Ma come? Avevano fatto la Barbie delle Spice?
2: Sì.
1: Non lo sapevo.
3: Hai capito?
2: Fuori!
1: Oggi me la vado a comprare.
4: Ma non ci sono più, Elena.
1: Attenzione, gira la ruota, primo stop.
4: Io spero che tu chiami questa, perché è l'unica che ti risponde, forse.
3: 90!
1: Ragazzi, però c'è accanimento,
2: Certo.
4: Avrà mandato un messaggio scritto anche il vocale.
1: Sicuro. Allora, escono i 90, cioè se avete votato i 90, squilla il vostro cellulare, siamo noi pronti a rispondere. 90!
5: Ah sì, chi vince se la chiente.
1: Entro il quinto squillo. Ma così fatto. Andate a casa con i nostri regali, sì, e salvate le Spice Girls che rimangono in gara.
6: Potere alle donne, girl power.
5: La bindella, oh,
1: primo. Secondo.
5: Ah sì?
6: Terzo.
5: Aia.
7: 90.
4: Sì,
1: ha detto.
4: Signori,
1: ha detto. È maschio. Wow. Ciao.
4: La risposta è buttato giù. Ah, che
1: la parla già tu, Scott. Come mai? Allora, era Tete ed è, insomma, da Cabiate che scrive 90 chi vince se la canta, solo perché le altre lasciamo perdere. Grande ciurma.
6: Grande. Andiamo a vincere adesso.
1: Allora,
6: Tete
1: da Cabiate, i nostri regali per te, se ci stai sentendo, purtroppo è cascata la linea. Tu tieni in vita le Spice Girls. Assolutamente ancora in gara.
5: Bravo.

0: 80 e 90.
1: Allora, nei 70, oggi il grande Lucio Dalla, il maestro, l'anno che verrà, negli 80, Europe, the final countdown, 90, wannabe Spice Girls. Dove si vota?
0: A casa loro.
1: Dai!
0: Al 342 41 15 105.
1: Ciao, brother Louis.
0: Ciao. Oh, signore. This
1: game can't last. Buongiorno Max, Bovisio vota 70. Anni 90, chi vince se la canta? Io la canterò a squarciagola. Catiuscia da Selargius.
0: Ah, ciao.
1: Dov'è Selargius?
0: Mi sei Cagliari.
1: Vai Betty.
2: Dice, vabbè, ormai che hai dei gusti musicali orripilanti è risaputa. Ma criticare Dalla no, non ti si può sentire. Anni 70, chi vince se la canta?
3: Sei bannato dalla Toscana.
4: Però non va bene così, ma con gli insulti a noi.
5: Ma non ho criticato Dalla, no, sono legato al discorso del cibo, capito? Come le cozze senza le cozze.
1: Attenzione. Di già, di nuovo.
5: Ma
6: Utento fuori.
1: Attenzione, un atto. C'è un altro stop.
6: Chiamiamo.
3: Secondo me c'è ancora tu.
1: Gira il rotone, gira noi, la ruota.
5: Questo è il
1: massimo. Ed esce. Vabbè, è truccata questa ruota, no, dai.
5: Contro il girl power, contro le donne.
4: Però ha insultato Dalla, se lo merita.
1: Ma è valida sta cosa, sì.
4: Primo squillo.
5: 90, grida 90. 90, chi vince se la canta.
7: 90!
1: Questo inutile accanimento, io proprio non lo capisco. E siamo a 2 su 2.
3: Ha ricevuto 4 voti, 2 l'abbiamo chiamato.
5: Grande.
1: Vai, Mitch, parlaci, accoglilo.
5: Come ti chiami, eroe della mattina?
8: Ma non ci interessa come si chiama.
7: Buongiorno a tutti. Mi chiamo Teo, sono di Savignano, sono di Cone.
1: Ciao Teo, buongiorno, benvenuto. Come mai consegni il tuo voto alle Spice Girls?
7: Così, dai, cambiamo un po' generazione, di vita.
5: Bravo, sì, certo. Bravo.
1: Ma tu le seguivi, le Spice?
5: Hai sognato con loro?
8: Sì, e continuo a sognare.
7: Volete sapere la verità?
1: Sì, certo.
7: Non li conosco neanche.
4: Ma perché?
5: Lui vota i 90,
1: Teo,
5: come te.
1: Quindi è stato un voto di protesta.
7: Spazio ai giovani.
1: Ma larga i giovani.
5: Bravissimo. Che fai nella vita, Teo? Che fai?
8: È in pensione.
7: Magari.
8: Patatino.
7: Ma ci farei la firma, ragazzi.
8: Lo so che.
7: Ma lavoro con una ditta, faccio lavoro nella logistica.
1: Nella logistica. Teo, senti, adesso di logistica però ci occupiamo noi, perché ti spediremo i nostri regali, sei stato molto bravo e te li meriti. E tu vuoi fare dei saluti?
7: Allora, io saluto specialmente voi che vi ascolto tutte le mattine.
8: Grazie.
7: Poi saluto la mia moglie, si chiama Giorgia, e poi tutti coloro che mi conoscono.
1: Benissimo, Teo, ti abbracciamo forte, buon lavoro e buona estate.
5: Ciao, Teo.
1: Hai capito?
5: Per te ho anche una Barbie delle Spice.
1: Beh, anch'io la voglio.
3: Oh, ce le abbiamo tutte e tre.
1: Ce
3: una
1: le abbiamo
3: tre,
1: tutte e tre.
3: Domina chi è?
1: Non vediamo i voti, stai calmo. Chi è Betty? Chi è?
5: Merda.
9: No, manci. Ci ho fatto caso adesso, dopo non dico quanti anni, ma la canzone di Crimi, Posi e Nega, cioè positivo e negativo, ma ci avevo mai pensato.
1: No, Posi e Nega, può darsi, è vero.
4: Ma nemmeno io ci avevo mai pensato.
1: No, ci sta, però Mega, non Nega, negato. Beh, Mega, può essere.
8: Ah sì?
1: Bello.

0: storia. Senti, Simone ci scrive, mi scrive Ile, non conosci Sela Arjus? Caput Mundi, vieni a trovarci per conoscerle, poi bellissima. Facciamo un tuffo al poeta. Che bello, Simone, ci vengo.
1: È bellissimo.
0: Senza dubbio 90, la mia adolescenza, ci scrivete, e tutti uomini che votano le Spice. Povera Italia, Alessio da Genova.
1: Bravo. Vabbè, ma cosa

0: quindi consentite.
1: Vai.
2: Ma dai, ma solo uomini tipo negli anni 90. Ma quante pugnette vi siete fatte con le
3: Spice Girls? Ma c'è ragione.
4: Beh, ricordo.
1: Ragazzi, che vi piace oppure no, ne becco un altro. 90, Marco il sardo da Hannover. Hannover.
0: È così, è così.
5: Canta e balla, i successi di sempre.
1: Canta e balla sono gli ultimi colpi, signori. Se non avete ancora votato, fatelo. Piccolo recap delle canzoni in gara questa mattina, a partire dagli anni 70.
6: 70.
7: Vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, caro amico, cosa si deve inventare.
1: L'immenso Lucio Dalla con L'anno che verrà. Questa è invece la canzone in gara oggi negli 80.
3: Ci credo.
6: 80.
3: Ma io non ci credo.
1: Gli Europe di The Final Countdown, sino ad arrivare agli anni 90. Con loro
6: 90.

0: Allora, attenzione, queste le nostre canzoni in vetrina questa mattina. Avete pochissimi secondi ancora a vostra disposizione. Potete continuare a votare, ma a breve, a breve. No, poiché sono rimaste tutte e tre le canzoni in gara e sono troppe, a breve. Elimineremo la decade.
1: Corrotti.
0: E la canzone che ha ottenuto meno voti.
2: Te l'avevo detto.
0: Occhio. Eccoli qua. Sono arrivati adesso i... Sono i definitivi, Max?
1: Chiaro, bravo.
3: Sì, sì, sono definitivissimi.
0: Ma senti, visto che li hai fatti tu i conti, vuoi dire tu chi viene eliminato oggi?
3: Ma no, lo lascio a te, lo lascio a te.
0: Ah, vabbè, ok. Vuoi fare tu, Pizza? Però allora, tu sei in gara, dai, tu sei in gara.
1: Certo,
4: vabbè,
1: in gara,
4: non posso.
0: Tra Lucio Dalla, lo dici tu Fabio, tra Lucio Dalla, Europe e Spice Girls ad abbandonare oggi 70, 80, 90 è...
2: Le Spice Girls!
0: Mamma mia! Ciao Mel B, Mel C, Jerry, Ginger Spice.
4: Nonostante tu abbia preso pochi voti, però, però hanno risposto sempre.
0: Sono stati molto bravi. Non ce la fanno le Spice Girls, abbandonano il gioco, rimangono in gara i 70 e gli 80. Chi la spunterà tra Lucio Dalla e gli Europe? Giriamo la ruota, signori.
5: Attenzione.
0: Chiamiamo
1: a casa, devi andare.
0: Cioè, è un face to face.
5: 80!
0: Ah, che dolore! Che dolore! Escono gli Europe. Attenzione, vi stiamo chiamando, amici. Pronti, eh? Servono due voti, due conferme, cioè due risposte corrette. Okay. Urlate 80 entro il quinto squillo.
4: Anche 70.
6: Belli svegli, eh?
4: Sì.
6: Pronti, sull'attenti.
2: Stiamo al militare, beh.
6: Sì. Primo.
1: Ha detto pronto?
6: Secondo. Terzo.
7: 80. Chi vince se la canta.
0: Vedi, vedi, invece le donne come ti sostengono, Betty. Brava. Buongiorno, Eva di Verona.
7: Buongiorno. Sì, sì, di Verona.
4: Buongiorno.
0: Grande Eva. Benvenuta.
7: Grazie. Grazie, grazie mille, mamma, che onore, che onore.
0: No,
7: sono emozionata.
0: Eva, ci mancherebbe. Guarda, hai sostenuto gli 80, hai sostenuto anche la nostra Betty. Eva, puoi parlare con Betty se vuoi.
6: Ciao Eva.
7: Sì, ciao. Hai una voce stupenda. Hai una voce stupenda. Oltre a tutto il resto, oltre a tutto il resto, però hai una voce veramente bellissima.
6: Troppo gentile.
4: Grazie, cara.
6: Senti, Pizza si sente tirato in causa anche lui.
7: Sì, ovvio.
6: Ascolta, ma che fai in quel di Verona?
7: Allora, io precisamente abito a Buttapietra, che è un paesino in provincia di Verona. Sì.
6: E che fai?
7: Piccolino. Faccio le pulizie a casa delle persone. Infatti adesso sto un attimo. Ecco.
6: Stai lavorando?
7: Sì, sto lavorando.
0: Eva,
7: sì.
0: Se la suoniamo questa, poi tutte la balle.
4: Certo.
7: Certo, sì, ho sempre voi dentro, ho apposta i pantaloncini con la tasca, così mi metto dentro e dopo finché faccio le pulizie ascolto sempre voi, siete la mia compagnia.
0: Grazie. Grande Eva! Senti, ti mandiamo i nostri regali, il nostro pacco estivo pieno di gadget per te lì a Verona, e tu Eva, se vuoi fare dei saluti li puoi fare.
7: Ah, saluto voi perché siete la mia compagnia, amore. Soprattutto perché sto passando un momento un po' così e se non vi accendo la mattina sono... Mi tirate tanto su, veramente, siete la mia compagnia e vi saluto a voi.
4: Grazie.
0: Eva, ti ringraziamo, ti abbracciamo forte, in bocca al lupo.
4: Ciao.
0: Ciao.
4: Ciao.
0: Ciao.
4: Adesso cosa succede?
6: Dai, che allora, manca uno, dai.
0: Manca una conferma. Fate come Eva se ricevete la nostra telefonata.
4: Anni 70.
0: No.
4: Ah no.
0: E che li confondi. Pronti a urlare 80, chi vince se la canta.
1: Non ce la fa, non ce la fa.
6: Dai.
1: Non ce
6: primo
1: la fa.
6: Squillo.
1: Unita.
6: Secondo squillo.
7: 80.
0: Va bene. Un'altra donna, signori. I Vamos. Betty sul tetto del mondo.
6: Brava Susanna.
0: Ciao Susanna, benvenuta da Cagliari. Aio. caduta. Lecca scala. Dai, la richiamiamo al volo. Allora, Susanna, Susanna vince. Ciao. Eccola qua, Susi.
5: Che meraviglia.
0: E vai, fermo, Susanna. Senti, sai che facciamo dopo? Stappiamo.
2: Non facciamo niente,
0: è ricascata. Niente, non ce la facciamo.
8: Ciao,
0: stappiamo
8: Susanna.
0: Una bottiglia in tuo onore. Sì. Festeggiamo di nuovo il compleanno
8: ancora
0: di Betty. Susanna, sì, si porta a casa i nostri regali, ma soprattutto con questa conferma. Gli Europe did the final countdown. Sì. Gli anni 80 oggi trionfano.
8: Brava, Betty.
6: Auguri, Betty.
8: Auguri.
2: Oggi non ti hanno calcolato a te, pizza, né prima né dopo.
6: Non sei rimasto male.
2: La presenza è inutile.
8: Non so più cosa mettere.
6: Vieni che ti dai un bacino.
2: Fai una cosa, mettiti da parte.
0: State lì perché tra poco ve la suoniamo tutta, dall'inizio alla fine.
8: 70 80 90. Chi vince se la canta.
0: Chiamata a tutti gli appassionati di motori. Dal 17 al 19 luglio a Misano World Circuit vi aspetta GT World Challenge Europe. Un weekend esplosivo di motori, musica e adrenalina, tra supercar leggendarie, piloti di fama mondiale e sfide all'ultimo sorpasso. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest, con Planet Funk, DJ Ralph, Leo Mas, Fresco e molti altri. Non mancate al GT World Challenge Europe. Trovate info e biglietti su ticketone.it.
9: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
14: Arredissima.
15: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Non voglio essere fritto!
19: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
18: E gli altri?
19: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
20: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
19: Ci sono cose che vorresti tornassero.
21: Come le vacanze.
19: O un bel vantaggio.
21: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
22: Benvenuto da Rodhaus. Desidera?
23: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
22: Arriva subito.
24: Da Rodhaus la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhaus.
25: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardinia Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardinia Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
26: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: 70, 80, 90, chi vince se la canta? Decade 80.

0: amici, gloriosi anni 80! Trionfano oggi, è tutto esaurito in 70-80-90.
1: Se n'è andato?
0: Se n'è andato, ha abbandonato lo studio, Mitch. Del resto, questo prevede il regolamento. Ha perso rovinosamente. Se n'è andato. No, ma che rientra. Era in bagno, era in bagno. Radio Verità. Allora, torna 70-80-90 domani e torniamo anche noi. Sei felice? Domani è giovedì. Sconti!
2: Oh, finalmente!
0: Supermercati! Pizza, però prima di abbandonare, veloce, pochi secondi. Cosa mangiamo oggi a pranzo?
2: Oggi mangiamo linguine con pesto e vongole.
0: Pesto e vongole.
3: Con aglio.
0: Pesto con tanto aglio e vongole.
1: E l'anduia non piccante. Perfetto.
0: Dai, torniamo domani ore 7. Vediamo la sveglia. Si spera anche un po' di carica. Sarà ancora
2: tutto
4: esaurito.
0: Grazie Ciurma e a tutti voi. Un bacio al nostro capitano.
2: Ciao.
0: Chi è? Ah.
2: Domani è mercoledì.
3: No, domani è giovedì.
0: Non c'è mai più pizza. Arriva di Friends. È stata lì. Ciao.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Firenze-Roma si resta in coda per la presenza di un veicolo in fiamme tra Magliano Sabina e la diramazione Roma Nord in direzione della capitale. Veicoli scortati sulla 14 Adriatica. Un veicolo ha perso il carico tra Ortone e Pescara Sud-Francavilla in direzione Pescara. Sulla A2 del Mediterraneo, incolonamenti allo svincolo di Pizzo Calabro. Un incidente segnalato sulla A4 Torino-Milano in ingresso allo svincolo di Novara Est in direzione Accelerazione Cim. Code per incidente sulla A13 Bologna-Padova tra Rovigo Sud-Villa Marzana e Occhiobello in direzione Bologna. Infine sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Salnitico si è verificato un incidente a Prata d'Ansidonia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
3: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
2: Arriva subito.
4: Da Rodhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Clima elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi.

0: I saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio. Puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
1: Oh! La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì. Come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
6: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Su Intercity e Intercity Notte, con l'offerta Senior, se sei iscritto a X-Go e hai 60 anni o più, viaggi con sconti fino al 50%. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
7: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna! Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181, rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: 105 Summer Festival.
10: 105 Summer Festival.
9: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
11: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale
9: per firmare la colonna sonora della tua estate.
11: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
9: 105 Summer Festival.
11: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
9: Solo con Radio 105. Radio 105.

0: Scusate ragazzi, devo rispondere alla telefonata un attimo, sì. Aspetta, sentiamo. Cioè? Pronto?
1: Non si sente nulla.
0: Pronto? Ecco,
2: sì,
0: mi
2: scuso per l'insistenza.
0: Perché quando tu hai un periodo dove hai, che ne so, un libro fuori, aspetti una telefonata per una roba di salute, eccetera, rispondi a tutto il telemarketing.
1: E che cosa ti volevano vendere questo giro?
0: No, ma io voglio scrivere un film o un libro dove uno poi si appassiona e se non lo chiamano gli manca. Ed è lui,
1: certo,
0: che chiama,
1: certo, chiama
0: il rubinetto, il depuratore.
1: Io faccio di più, io tento delle volte di vendere a loro direttamente. Loro mi chiamano: buongiorno, sono della società, allora noi vendiamo delle assicurazioni, faccio finta di aver chiamato io.
2: È mezzogiorno comunque, eh?
1: Sì, lo so, ma
2: sono il... no, giusto per dirlo.
3: Brava,
2: no,
3: amica, sì, diglielo. No.
0: Allora, io capisco che tu stavi lì tra pupo e ricchi e poveri, certo, ma in questa radio si parla, si chiacchiera.
2: No, no,
0: ma
2: poi,
1: poi stava parlando di massimi sistemi con Spine. Quindi...
0: è una sigla, ragazzi, è una sigla.
1: Altro che sigla, è una mezza sigla.
0: Ecco.
1: È bello,
3: bravo.
1: L'ha fatta...
2: Ora possiamo parlare.
1: Buongiorno,
0: ma
1: buongiorno.
0: Abbiamo detto che, scusate, no, abbiamo detto che ore sono in tutto ciò? Secondo me no.
1: Le 10 e 2 minuti.
3: No, ma okay, non l'ha detto, è mezzogiorno.
1: È mezzogiorno.
2: Quindi... sì, perché ormai era andata. La
1: ragazzi, la Francia non vincerà i mondiali.
0: La previsione di Callegari è stata disattesa.
2: Anche la tua previsione, perché a un certo punto avevi detto che la Francia sarebbe arrivata molto più in là.
0: Beh, era molto più là, c'è solo la finale. Cioè, quindi se...
2: appunto, beh, molto più in là di quanto non sia già.
0: Devo dire che tutto il mondo lo diceva. Però cosa ci insegna questa storia?
2: Tutto il mondo
1: lo
2: diceva.
1: Tutto il mondo lo diceva è un, film. È una frase di Eugenio Finardi.
0: Tutto il mondo lo diceva.
1: Sì, sì, sì.
0: No, nel senso che cosa ci insegna questa storia? La Francia fa calciatori fenomenali, calcio spettacolo, tiri da fuori, dribbling, trionfi, così. Poi incontra la Spagna, che è una squadra tattica, che ragiona, che ha studiato bene l'avversario.
1: È una squadra tattile?
0: È anche una squadra tattile, sì. E cosa fa? Perde. Perché? Adesso questo è un pensiero complesso per i non calciofili. Nel campionato di Serie A ogni squadra incontra tutte le altre, andata e ritorno. Quindi chi vince è veramente la squadra più forte. Ovviamente dura 8 mesi, 7 mesi. In un torneo dove tu hai 8 partite, 7 quello che è, 7, 8 partite. Dipende anche da chi incontri, cioè la Francia ha incontrato squadre medie, appena ha incontrato una squadra molto forte come la Spagna, ciao ciao.
1: Quindi avremmo potuto vincere noi?
0: Beh, noi abbiamo vinto dei mondiali perché abbiamo avuto un cammino. Per esempio quest'anno la polemica è che l'Argentina, secondo alcuni in maniera non casuale, ha incontrato squadre molto scarse fin qua.
1: Quindi
0: stasera incontra l'Inghilterra.
2: Vabbè, poi
0: vediamo.
2: Come la
1: vedi?
2: Da
1: come
2: questo
1: la vedi?
2: Punto di vista veramente fanno un sacco di congetture strane.
1: Inghilterra, Argentina.
2: Io, guarda,
1: per me vengono
2: punto,
1: gli inglesi.
2: Io tifo di
1: io
2: default
1: tifo
2: la Spagna. Io tifo Spagna.
1: Ma guarda, io ho già comprato le bandierine solo per incontrare i francesi e far vedere la bandierina. Loro mi diranno: sei spagnolo?
2: E dar loro una testata.
1: No, ma il bello è che loro mi diranno: ah, sei spagnolo? Io no,
0: no,
1: sono italiano.
0: Allora, io
1: mi fa incazzare di più.
0: Diciamo, in quanto napoletano dovete fare l'Argentina. Sapete che da Maradona in poi c'è sempre una... Però devo dire che, essendo follemente innamorato di Jude Bellingham, che sarà, quando farò il salto della quaglia, la mia prima storia omosessuale, ho deciso
2: Beh, vabbè, dai, smettila con questa storia.
0: Cioè, ho già la mia opzione per se e quando dovessi diventare...
1: Il mio Antonio Serpico.
0: Esatto, ma ognuno
2: Io voglio esserci, io devo esserci. Durante quel salto della quaglia lì, ti prego di chiamarmi.
0: Prima era Igor, ma adesso...
3: Questa roba mi delude parecchio. Dopo quello che abbiamo passato sui faraglioni in barca,
2: cioè, io ti prego, coinvolgi, voglio vedere, voglio fare la guardona.
0: Ma scusa, abbiamo mai raccontato di non sta cazzata?
3: Mi sa di no.
0: Perché dovete sapere che Igor, cioè, ha così tanto testosterone che a un certo punto, anche verso i colleghi maschi, pur essendo forse il più eterosessuale,
2: dove indirizzarlo.
0: Cioè, un giorno, nella noia di qualche registrazione, mi guarda e mi fa: ma immagini, ma dillo, immaginati
3: me e te in una barca completamente nudi,
0: come in una pubblicità di Dolce
2: cioè,
0: Gabbana,
2: di quella pubblicità
3: esattamente,
2: di profumo,
3: ai faraglioni,
2: esatto,
3: perché poi è quella
1: ma ti spiego perché Igor ci prova con tutti, con tutti indistintamente, appena vede qualcosa muoversi lui come i cagnolini,
0: certo,
1: scoiattolo,
2: ma
1: e lui
2: chi
1: vuole
2: dei
1: farselo.
2: Due farà la vittoria Ceretti della situazione,
0: ma c'era
2: chi subirà dei due,
0: c'era
2: ma...
0: un dettaglio
3: sì,
0: particolare che era,
3: tenevo in mano una spugna
0: e volevi irrorarmi,
3: nell'acqua salata e gliela spruzzava d'olio.
2: Ma tutto bene? Ragazzi, ma cos'è, no. Igor? Cosa succede?
1: Non ragazzi, lo so. Abbiamo impiegato 25 anni a fare di questo programma una roba un po'...
3: Sì?
1: E poi è arrivato Igor in regia.
2: Ma, poi, ma guarda Ross come si diverte, perché sotto sotto a lui non dispiace, capito?
0: Ma ti ricordi quando Cremonini aveva detto che una volta Pupi Avati sul set gli aveva detto: il tuo problema, Cesare, che tu vuoi piacere a tutti, uomini, donne, zebre. Sì. Igor è così, non, è, non vuole piacere. A lui piacciono tutti, uomini, donne, zebre,
1: è vero.
0: Scrivanie.
2: Quindi lui, lui sta lì che semina, lancia sassi.
1: Esattamente,
2: con chiunque, pastura. Prima o poi,
1: cioè, prima poi qualcuno cade, così. Lui butta bucce di banana, prima o poi qualcuno scivolerà. Cioè è così, è così, così. Va diciamo bene. Che è una rete piuttosto stretta, un pesciolino lo prenderà
0: prima o poi.
1: Va bene, chiuso l'argomento, si spera.
2: E chi può dirlo?
1: Oggi e vi avevamo promesso, vero Lidia, di parlare.
2: Sì,
1: buongiorno Lidia.
2: Buongiorno
1: Lidia. Buongiorno. Ci ha provato con te stamattina Igor?
0: Certo.
1: Ci ha provato anche con me. Quindi la sveglia. E vi avevamo promesso di parlare di
4: clima.
1: Di clima,
4: perché
1: di cambiamento climatico.
4: Ieri c'eravamo un po' preoccupati in onda.
1: E abbiamo detto una cosa, siete intervenuti in parecchi, devo dire la verità.
0: Mostrando una grande sensibilità.
1: Quindi abbiamo beccato l'uomo che ne parlava in questi termini, adesso magari ne parliamo alle 11 quando avremo lui in studio, quindi parliamo di altre cose per poi alle 11 parlare di clima.
4: Esatto, Lorenzo Tedici, meteorologo. Quindi.
1: Non ci siamo dimenticati, lo faremo alle 11.
0: Come promesso, perché come qua promesso. Noi non siamo franchi tiratori.
1: Ho visto il video di Vannacci che faceva vedere che i suoi di Futuro Italia
0: hanno mantenuto le promesse.
1: Hanno mantenuto la promessa. Ma scusate, non ho capito una cosa. Ma se a noi levano il telefonino quando andiamo a votare, perché Vannacci può fare il video con quelli che stanno votando a scrutinio segreto? Quindi...
0: Me lo sono chiesto. Si vede che non è proprio una regola aurea.
2: A me non l'hanno tolto, ad esempio, quando sono andata
1: a
2: votare.
1: No, non lo tolgono,
2: volta.
1: Però è un reato. Se tu fai una foto...
0: Teoria,
1: no, neanche a me l'hanno tolto. Se tu ce l'hai in mano il telefonino, loro ti dicono...
2: È chiaro,
1: lasci
2: ti
1: qui.
2: Dicono di non
1: tu
2: usarlo.
1: Ce l'hai in tasca, loro non ti dicono mi dia il telefonino. No. Però...
0: Non lo so, però insomma è comunque una, diciamo, una sconfitta della maggioranza in qualche modo. Perché
1: sì,
0: ovviamente
1: sì, stavo pensando al video.
0: Sì, sì, al video di Vannacci. Perché numeri alla mano non possono aver votato contro solo i rappresentanti dell'opposizione. Quindi i franchi tiratori ci sono stati. Vabbè, comunque, insomma, ovviamente Giorgio Meloni ha detto... così come ha detto rimarrà la palude, hanno scelto,
1: no, questo non lo so.
0: Sì, hanno scelto ancora una volta la palude perché secondo lei l'attuale sistema rappresenta una cosa vecchia stantia, invece quello che proponeva lei in realtà ho sentito e ho letto che la sua modifica, quella che è stata bocciata, premiava i partiti con una grande percentuale di elettori, no? E invece quelli sotto il 10% sarebbero stati penalizzati da questa nuova modalità sulle preferenze. E quindi è questo che avrebbe indotto alcuni a votare contro. Vabbè, chiusa parentesi, chi se ne frega. Quindi tra poco te dici, calcio l'abbiamo detto, governo l'abbiamo detto.
2: Manca solo un argomento che mette d'accordo tutti, ma non è il caso.
0: Ed è bello questo argomento.
1: Ma quello non mette d'accordo tutti. Siete voi che
2: ma
1: siete
2: perché, scusa?
1: Perché oggi non ne voglio parlare, va bene?
2: Va bene, ok.
1: Non ne voglio parlare.
3: Okay, bravo, Tony, allora, Lidia, vai con numero.
0: Aspetta, tra poco parleremo dell'Ocean View.
1: È fantastico.
0: Che cos'è l'Ocean View?
1: Te lo dico io.
3: Chiediamola a Lidia col numero di telefono, vai.
2: Vai, Lidia.
4: 342 41 15 105.
3: Ma dove? Adesso ridai il tuo di numero, vai.
2: Come

0: can't get out of it. Bello questo disco.
1: Oh, ieri sera grande concerto di Bruno Mars, ho visto cose straordinarie sui social.
0: Non
1: rivangare video.
0: Non mettere le mani nelle viscere del mio problema coniugale attuale.
1: Addirittura qualcuno ha sostenuto esistono i live e poi c'è Bruno Mars, cioè poi c'è il live di Bruno Mars, quindi in generale ci sono concerti belli e poi gioca un altro campionato.
0: Come dire che è di un'altra categoria.
1: Sì.
0: Anche mia moglie lo pensa, infatti credo che divorzierò per
1: ma perché è innamorata o perché proprio non l'hai portata e quindi niente?
0: No, perché non l'ho portata.
2: C'è ancora stasera però.
1: E infatti
0: ma perché
2: c'hai ancora qualche ora.
0: C'hai i biglietti?
2: Beh, magari non lo so.
3: Scusa, ma vai,
1: vogliamo circuire qualcuno all'ascolto?
3: Con i soldi che hai, vai e comprali
0: dal
3: bagarino.
0: Dal bagarino.
2: No, vabbè, ma ci sono le rivendite ufficiali comunque.
0: Ci sono dei biglietti fuori ancora?
2: Ma va. Ora non lo so, ma si rivendono anche.
1: La speranza.
2: Ci sono dei siti di rivendita ufficiale, quindi controlli.
1: È l'ultimo a morire, tenta. Prova a salvare
3: possiamo
1: il tuo matrimonio.
3: Possiamo fare gli auguri
1: Ross
3: a Chiara, che oggi si laurea, chiede Francesco da Sassari. Facciamo gli auguri.
0: Chiara, auguri.
1: Auguri, Chiara.
3: Oggi va. Come si chiama quando vai ti
4: laurei?
3: Si chiama quando ti laurei?
1: Ti laurei?
3: C'è
1: ti
3: un
1: laurei.
3: Termine? No, c'è un termine.
0: Diventi
3: insigniscono? Non mi ricordo più.
0: Ti insigniscono?
1: Ti insigniscono della laurea?
3: Boh, c'è un termine.
0: Ti impalmano.
3: Ti impagliano.
1: Ti appendono.
0: Ma si fa ancora quella cosa? Dottoressa del
1: dottore, eccetera.
3: Nelle città di pianura lo facevano. Nel film Le città di pianura era bellissimo perché loro pur di bere andavano a bere la schifezza insieme a degli universitari appena laureati.
0: Qualcuno dice Ross, ma Camilla non ti aveva venduto i biglietti, Camilla Ghini?
1: Ma la Camilla c'è andata ieri, sì, e c'è andata tramite conoscenze sue eccetera, potevi chiedere.
0: Ma non mi ha venduto i biglietti, non so dove tu abbia.
1: Perché non ce li aveva i biglietti.
0: Vabbè.
1: Anyway,
3: si chiama proclamazione.
0: Ah, la proclamazione, ecco. Vieni proclamato dottore.
3: Proclamato dottore.
0: È vero, del buco.
3: Proclamazione. Bello.
0: Allora, bello. L'Ocean View non ha a che fare né allora con gli oceani, né con la natura, né con la salvaguardia delle.
3: E perché si chiama così? Visto che stiamo parlando di litigiosità.
0: Perché è una metafora per dire che tu, per risolvere un conflitto, non devi guardare lo specifico del conflitto. Ma devi allargare, come farebbe un drone,
3: lo sguardo. Allo sguardo niente, oggi
1: al contesto, tutto quello che c'è intorno.
3: No, stavo parlando proprio dell'oceano. Cosa guardi?
4: L'orizzonte,
3: 10 punti. Vai avanti.
0: L'Ocean View invita le coppie ad osservare i conflitti con una prospettiva appunto più ampia.
3: Sì.
0: Quindi praticamente durante il conflitto
3: è quello che fa mia moglie.
0: Lo fa così lei?
1: Sì, vedi che io sbaglio perché mi fingo morta.
3: Tu ti fingi morta? È una roba più da uomo fingersi morto, non è vero? Lo facciamo quando loro ci chiedono c'è da buttare la pattumiera, tu ti fingi morto.
1: Mia
3: moglie quando litighiamo per una cosa, oh ma come mai lasci, tu hai fatto questo, io le dico, lei, ma tu 3 mesi fa, cioè vedi, lei ampia,
0: lei
3: ha uno sguardo,
0: non è
3: le donne lo fanno spesso, ma no, tu nel 92 hai guardato
0: una.
3: Ma
0: non è questo, no,
3: non è
0: perché
3: questo.
0: L'Ocean View, anzi, in teoria è una strategia che va verso la pace. Cioè,
3: certo.
0: L'Ocean View descrive la capacità di uscire dal conflitto immediato e vedere la relazione nel suo complesso.
3: Certo.
0: Cioè, quando litighi ti sembra che tutto sia uno schifo, no? Ma tu devi ricordarti delle cose belle che ti hanno portato lì.
3: Ma questo è in tutte le cose, perdonami. Tu quando ti stai proprio fissando, il tuo focus è una cosa piccola, no? Beh, dovresti pensare all'insieme, dovresti pensare al mondo, all'universo.
1: Ho capito, è un lavoro, a quanto però, siamo
3: ma no, a quanto siamo piccoli in questo universo. Allora vedrai che tutto diventa così minuscolo che dici la signora che mi ha urtato al supermercato non meritava neanche un attimo della mia attenzione perché mi sono incazzato.
0: Per esempio, a un certo punto io nella vita ero un po' depresso quando andavo a una festa.
3: Sì?
0: A un certo punto guardavo tutti e dicevo, beh, ma tanto tra 80 anni saremo tutti morti.
1: L'anima della festa, un piacere uscire con te.
0: Ho passato dei mesi così.
1: Guarda, ma sono amici così a grappoli.
3: Ma è vero, guarda che se tu guardi io ci sono incasinato. Sì, ma ho capito, ma domani è un altro giorno.
1: Che palle.
3: Tempo. Devi allargare i tuoi confini.
0: Quando proviamo rabbia, ragazzi, o dolore, è facile sentire che quel momento definisce l'intera relazione. Ma non è così. Quello è un momento che passerà. un momento, quello è un attimo nella storia dell'universo che andrà via, capito, come lacrime nella pioggia.
1: Vabbè, diventando... ma chi è che si fossilizza solo su quel momento? È follia.
0: No, invece secondo me succede.
3: Nel momento in cui litighiamo, noi concentriamo tutto su quella cosa. Noi ci concentriamo lì, sull'episodio scatenante. Invece l'Ocean View torna invece a considerare il contesto, più a, lo allarga, quindi lo allarga.
0: Esatto.
3: Ma in tutte le cose, secondo me, è un po' così, no?
0: È un grande esercizio quello.
1: Se io dovessi discutere, faccio un esempio pratico, no? Perché sono particolarmente disordinata, non mi riguarda. Okay. Perché sono particolarmente disordinata e la persona che sta con me ne chiaramente subisce questa cosa, perché è invece l'opposto. Quindi andiamo a litigare. Perché ho lasciato una roba fuori posto. Mo devo andare a capire.
0: Ha ragione Clarissa.
1: Ha capito, devo andare a capire il perché di questo disagio. No, cioè litighiamo lì per lì, dico guarda, migliorerò domani e amen.
3: Io sto con Clarissa. Il problema del, cioè l'Ocean View non ti fa nemmeno litigare, perché la cosa fuori posto è piccola nella grandezza del vostro rapporto. Ci sono mille altre cose positive.
0: Ascolta,
3: quindi
0: Tony,
3: quella roba piccolina lì non merita neanche di litigare.
0: È un uomo giusto.
3: Hai
1: capito?
3: Sono un uomo e in più sono giusto.
0: Ragazzi, c'è Umberto Tozzi, dai. Non
1: è Umberto Tozzi.
0: Ah, no. Ah, scusa.
1: È Tommaso Paradiso.
3: Ragazzi, è uguale però, è uguale.

0: Avete presente quella voglia di staccare a fine giornata? Beh, dopo aver corso tutto il giorno, sentiamo il bisogno di ritrovare le cose più vere. I piccoli momenti con gli amici, l'essere noi stessi, quella leggerezza magari davanti a una Aperol Spritz. Ah, a proposito, non basta che sia arancione per essere l'originale. Chiedete sempre l'originale Aperol Spritz. Con la sua ricetta originale dal 1919, ormai più di un aperitivo. È un rito, una tradizione tutta italiana. E allora, se volete l'originale, chiedete Aperol Spritz.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola:
3: hai dimenticato i costumi da bagno.
2: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: Quando è...
17: pesca.
16: È la colazione. Quando è...
18: alla pera.
16: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
19: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
21: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
17: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Vai, vai, vai.
1: Mi spiace mettere il dito nella piaga.
0: Esatto, esatto. Agitiamo il coltello.
2: Tra l'altro non era proprio il pezzo, era proprio il live. Ci siamo collegati con lui. No, lo sta facendo in camerino. Si sta preparando per stasera.
0: Avete
2: quindi...
0: visto che è arrivato con un vespino giocato e lo spritz. Grande.
2: Non solo, aveva anche la... la sciarpa dell'Italia, la sciarpa dell'Italia.
0: Beh, immagino che quella sia una piccola strategia che fai in ogni paese.
2: In Spagna è uscito con il toro le nacchere. In
0: Giappone con le bacchette da sushi,
2: in Inghilterra con due pecore,
0: in Francia con la spocchia,
1: in Francia con la baguette sotto l'ascella,
2: sotto l'ascella, dall'altra parte quelle cose che
0: la zuppa di cipolle, oppure è uscito e faceva
2: è uscito col pastis. E scusa, le cose da bere non sono male, perché in Italia è uscito con lo spritz che ormai è diventato mondiale.
0: In Spagna la sangria.
2: In Francia è uscito col pastis.
1: Col fantomate anche.
0: In Giappone
2: col whisky.
0: In Giappone con quello che io detesto, il sake, che mi fa un'acidità pazzesca.
2: O anche col whisky, perché dicono che il whisky giapponese sia uno dei più buoni del mondo. Anche in Gran Bretagna, non in Inghilterra, in Gran Bretagna con lo scotch.
0: La birra piglia 3-4 paesi, Belgio, Germania. Beh, tutti fanno la birra.
1: Ma invece l'ascoltatore che scrive, Manola, quello che hai detto sul disordine è gravissimo. Che problemi? No, perché io ho fatto un esempio e ho detto anche, invece di stare lì a guardare tutto quello che è il contesto, quindi fare questa visione dell'oceano l'orizzonte.
0: Perché è di quello che stiamo parlando.
1: Sì, io risolvo dicendo, da domani migliorerò.
0: Sei più pragmatica,
1: lì. Diciamo. Madonna, sì, o mi fingo morta o do subito la soluzione.
0: Perché stiamo parlando di quello, di questa tecnica suggerita da alcuni psicologi specializzati in conflitti di coppia, che si chiama Ocean View, cioè quando litigate dovete guardare tutto l'insieme del vostro, cioè quello che vi ha portati lì.
2: Come dice Jacopo da Missaglia, per usare dei termini italiani, la visione d'insieme, il quadro generale, guardare sotto un altro punto di vista. E quante ce ne hai?
0: The whole picture.
2: Jacopo, e quanti ce ne hai dei sinonimi?
0: Vabbè. Per esempio, Gianluca da Brescia ha trovato una strategia, secondo me, molto interessante.
2: Ma io, per mia me moglie... fingersi morti è il...
0: quella è una.
2: Sì,
0: ma
2: se poi riesci a stare con le zampe in alto, come fanno proprio quegli animaletti lì che si fingono morti al contrario, cos'è?
1: Un po' umido, lì è fatta.
2: La bavetta.
0: Oppure ti puoi fingere impagliato come il procione.
2: Come
0: che aveva in mano,
2: sai
0: che Haaland, il calciatore norvegese, è arrivato e atterrato con in mano un procione impagliato.
1: Sì, numero uno.
0: Haaland è numero uno. Cioè, non che stia dicendo che mi piace impagliare gli animali.
1: No, però
0: dico, è proprio
1: lui.
0: Come sprezzo del pericolo, perché se sei una celebrity mondiale,
3: pensa,
0: lo devi
3: quando è sceso gli ha detto che bella topa.
2: Che bella topa.
0: Citazione.
2: Citazione
0: l'ho appena impagliata.
2: L'aereo più pazzo del mondo. No, non era, era una pallottola spuntata.
0: Una pallottola spuntata. Ma
2: bellissima
0: scena.
2: Infatti, che bella topa. Ma quella era la versione italiana. Nella versione inglese e americana non diceva
0: più. Faceva proprio "Ehi, che bella topa! Ti piace? L'ho appena impagliata."
2: Sentite, scusate, io non ho capito come si fa a fare. L'impagliatore è un nome suo che non capirò mai.
0: Il tassidermista.
2: Tassidermista. Ma come fai a impagliare un animale? Come fai a convincerlo a mangiare tutta quella paglia?
1: Io non so se lo voglio sapere. Oddio,
2: se tu continui a coprirmi le battute, è un casino.
0: Sì, dobbiamo rifacciamo.
2: Dobbiamo proprio mettere i sottotitoli.
0: Rifacciamo.
2: No, sì, ripeto la battuta.
0: Pagarini.
2: Come fai?
0: A costringerlo.
2: Ragazzi, oggi Mattia del Mercato Ittico ha vinto il gadget di 105. Mattia. Quello che ci porta il nostro spacciatore di ostriche.
0: E cosa ha vinto?
1: Il gadget
2: di 105, bello. Ostriche gratis per tutti.
0: E restituzione di tutti i regali che ci ha fatto lui.
2: Certo.
0: No, dicevo, Gianluca da Brescia scrive: io e mia moglie ormai non litighiamo più, abbiamo trovato un equilibrio perfetto. Una volta ha ragione lei, una volta ho torto io.
1: Benissimo, benvenuto nella nostra vita.
2: Ma
1: secondo me è un mal comune.
2: Ma anche perché avere ragione, a me per esempio avere ragione getta nello sconforto. Stamattina ti ho detto, questa è una cosa noiosa, avere sempre ragione. Veramente.
0: Sai che in realtà la battuta era ben più trash, perché quando lui diceva che bella topa, lei rispondeva, me l'hanno appena riempita.
1: Bello.
0: Te prego, in punta de fioretto, una cosa inglese.
1: Comunque, ricordo, avere ragione, volevo anche aggiungere questa cosa, quando ti dicono, soprattutto una donna ti dice, hai ragione, io da donna dico, Vabbè, ma io non voglio avere ragione. Cioè, perché ho ragione? Mi stai dando, me la stai dando vinta perché non hai capito l'errore. Quindi comincia tutto un altro percorso, un po' così, complicato.
2: Perché voi quando litigate volete litigare. Il problema non è questo, sì, non certo. Di cosa state litigando. Se state litigando è perché volete litigare.
0: Quello è un pretesto, la ragione è un pretesto.
2: È un pretesto.
1: Mamma mia,
2: decidere,
1: lavoro.
2: Sta litigando perché ho lasciato il bicchiere fuori? No.
0: No.
2: Quello è il pretesto, lei voleva esatto. litigare
0: e ha trovato la cosa del bicchiere.
2: Perché lei ha già uno sguardo
0: già
2: generale, quindi
1: d'insieme.
2: Sì, d'insieme, quindi sta litigando per un altro motivo. Quale sarà quel motivo? Bah.
0: Visto che citiamo film, commedia piuttosto celebri, ce n'era uno che non mi ricordo quale fosse, ma c'era una battuta geniale. C'era lei che gli diceva: "Io non voglio che tu lavi i piatti, io voglio
2: certo.
0: che tu voglia lavare i piatti".
2: Esatto.
1: Io voglio che tu, mamma
0: quella,
1: mia.
0: Quella lì era proprio il senso del rapporto tra uomo e donna.
1: Sì,
0: quella roba
1: sì,
0: lì
1: sì.
0: era proprio da tatuare.

0: nostri amici Bausa, con la benedizione di Pino D'Angiò che ci guarda dall'alto e ci benedice.
1: Abbiamo cantato con loro, hai capito?
0: Che idea, quale idea, non vedi che lei non ci sta.
1: Sapete che ieri mi è successa una cosa stranissima?
2: Cosa?
1: Posso confidarvela? Posso far venire un brivido nella schiena?
0: Se hai commesso un omicidio non è questa la sede dove dirlo. Procurati un avvocato.
2: Io ti proteggo.
1: Oltretutto Piccozzi non è venuto.
0: Chissà se verrà anche martedì.
1: No, dai.
0: Verrà martedì?
1: Sì,
0: si spera, dai. Cosa ti è successo ieri?
1: Dobbiamo anche.
0: Appunto.
2: Vabbè, dai, andiamo avanti. Poi
1: stavo guardando un film. E
2: quale film?
1: Mi capita, adesso ve lo dico, mi capita di vedere. Quando vedo dei film dove c'è un attore che non c'è più, un attore defunto, non mi fa assolutamente se è grande di età, però se è morto in giovane età.
0: Fa un po' effetto.
1: Mi fa un po' effetto.
0: Anche a me devo dire.
1: Guardare una cosa e vedere. Non ti dico un porno. Sai che... Vabbè, comunque, guardavo un film. Con Brittany Murphy.
0: Certo.
1: Capito chi
0: Brittany
1: è?
0: Murphy, come
1: e
0: no?
1: Molto carina, biondina, mi piaceva veramente tanto. L'attrice è molto molto brava, è morta lei. Prima è morto il suo marito, poi lei, dicono, di un fungo, che di un parassita,
2: ho capito chi è, sì, vero.
1: Nelle pareti, quando dicono così, secondo me perché un overdose o qualcosa del genere, perché si pensava
0: non è detto, perché per esempio anche Gene Hackman e la moglie erano morti per una ragione casuale di questo tipo?
1: No, quelli sono morti. Come proprio morti di quel virus di cui si stava parlando nei giorni scorsi, hanno trovato in loro quel virus.
0: Era arrivato però da qualcosa.
1: Da qualcosa, mentre di lei si dice che... Insomma, stavo vedendo un film con lei che le ex del mio ragazzo, è un film, una commedia carina, dove lei lavora in questa produzione televisiva. C'è anche Misery non deve morire, Katie Bates, che fa la presentatrice, Kippy Khan si chiama, e a un certo punto uno degli attori, questo mi ha fatto venire un brivido, ripeto, lei è morta, quando ho girato il film, no, era viva.
2: Certo.
1: Però l'ha girato un po' di tempo prima, a un certo punto Carl Steven Stoblowski le dice... Quando lei si lamenta, oh, io non voglio fare questa cosa, state giocando, ma questa è la mia vita, dice lei. E lui dice, sì, ma finirà presto.
0: Porca miseria, ragazzi.
1: E lei lo guarda, perché è un gioco, logicamente, di parole fatta dagli autori, e dice, cosa? Come per dire, la mia vita finirà presto. E lui, questa puntata, ripete, non sta parlando della sua vita, però... ha fatto questa battuta.
0: Presagio.
1: Lei un paio di anni dopo, qualche anno dopo.
2: Alla luce di quello che è successo dopo, fa venire i brividi.
1: Mi è venuto un brivido, sono entrato su internet, ho scritto questa cosa e ho scoperto che tutti i fan della Murphy avevano scritto, cavolo, l'aveva detto questo qui, che è la sua vita.
0: Quindi hater, no? L'hanno insultato sicuramente.
1: No, non credo, però
3: pensate a Brandon Lee,
0: certo.
3: Nel corvo, quando disse non può piovere per sempre e invece pioveva.
1: Igor, io non vedo l'ora che arrivi a venerdì, perché
2: mi è arrivata proprio un'ondata di gelo.
1: Non avevo mai pensato di sentire così la mancanza di Comollo.
0: Veramente, riuscire a farci mancare
1: Comollo è veramente incredibile. Che tu dici, ma cazzo, è stato investito da un'auto, non è andata così male, poteva essere uno schiacciasassi, capito? Cioè...
0: Allora, come dicevi tu, loro due, Brittany e marito,
1: un coglione, guarda che ride.
2: Perché lui comunque ci teneva quella battuta lì, capito? L'ha fatta con
0: loro
2: tutto l'impegno
0: del
2: mondo.
0: Morti per una muffa presente nelle condizioni della casa, invece Gene Hackman e la moglie, l'antivirus trasmesso dai roditori.
1: Non torni sul film e ricorreggi la battuta nel doppiaggio.
2: Ma come fai però a quel punto ormai?
1: Madonna, ma ragazzi, la scena dove lei dice, ma è la mia vita, durerà poco.
0: Ma sai che
1: finirà presto, lui dice finirà presto, non durerà poco.
0: Ci sono quei siti nerd dove secondo me ne raccoglieranno un centinaio di cose così, no? Altri film dove si dicono cose che poi alla luce di quello che è successo.
1: Ma se tu lo vedi nel sito te lo aspetti, no? Tu lo vedi durante il film pensando che lei non c'è più, senti sta battuta, rimani sghiacciato.
0: Vero, poi alla fine
2: non è nemmeno responsabilità dell'attore quanto di chi ha scritto tutto il film.
1: L'attore
2: comunque
1: è nel braccio della morte ora.
0: Esatto. Quando eravamo bambini, cioè io e Tony ci siamo confrontati e avevamo questo stesso problema, magari anche voi. Quando vedevo un attore morire in un film e poi lo rivedevo in un altro film, io dicevo a mia mamma e mio papà, ma quello non era morto nell'altro film. cioè, per me era morto, cioè, non è che lo potevi vedere,
2: cioè, moriva in un film, non è che ne poteva fare un altro poi.
0: Mi sentivo certo, anche un po' ingannato, certo. Ho chiamato anche il Kodak.
2: Pensa alla logica dei bambini, no? È eccezionale, io cioè, lo basica fare, ma eccezionale.
1: Io lo vedevo fare il cowboy, poi non potevo, cioè, in un altro film lo vedevo fare l'ispettore di polizia, mi aspettavo da un momento all'altro che salisse a cavallo, e quindi dicevo, ma non sale a cavallo, perché io addirittura da piccolino, da bambino, avevo il disco di Peter Pan, i ragazzi sperduti dell'isola che non c'è, ancora prima di Bennato, era una roba che avevo da bambino, e io durante la notte mi alzavo, mettevo su il disco e ci rimanevo male, dicevo, ma questi non dormono mai, cantano anche adesso durante la notte.
2: Comunque, se ci pensate, un sacco di attori poi restano intrappolati nel ruolo dei ragazzi più o meno famosi, no? Quindi comunque, fai fatica a vederli in altre vesti.
1: No, in Italia io, poi
0: figurati. Io non so se Igor è d'accordo che anche lui è papà di una creatura piccolina. Comunque,
1: non è lui il papà.
0: Il modo lo sta mantenendo, certo, questo bambino.
3: Esatto.
0: Il modo in questa bambina, il modo in cui ragionano, cioè il modo in cui funziona il cervello dei bambini,
2: stupendo,
0: è una meraviglia. Perché ci sono delle parti giuste già sviluppate e tutto intorno mancano delle connessioni, quindi
1: esempio, sono sinceri, sì, limpidi, trasparenti.
0: Mia figlia confonde i viaggi, cioè dice quella volta che siamo andati lì, per esempio lei dice la piscina, quindi il luogo in cui siamo andati è la piscina. Quello che
2: certo,
0: c'è intorno
2: città,
0: potrebbe essere New York,
2: certo,
1: non importa.
0: Taipei, lei si ricorda solo la piscina. Meraviglia.
2: Stai

0: Per le vostre vacanze, per i vostri weekend, scegliete Regionale di Trenitalia. Potete raggiungere mare, montagna, borghi, città d'arte e dall'11 al 19 luglio vi aspettiamo a Senigallia per divertirci insieme con 105 X-Masters. Grazie al Senigallia Beach Link arrivate direttamente in spiaggia acquistando la combinazione treno più bus sui canali Trenitalia come l'app o sito web. Info e offerte su trenitalia.com e ricordate di seguire Trenitalia Regionale su Instagram.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
2: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
11: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
2: Motori, adrenalina, Electro Beats. Dal 17 al 19 luglio Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe, supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
4: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
5: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
4: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
5: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
4: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
5: Vi aspettiamo!
6: Gli Squizzati di 105!
7: 105.
5: 105.
7: 105. Che storia.
8: Radio 105.
5: Che storia. 105.
7: 105. Che storia.
8: Radio 105.
5: Che storia. 105.

0: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì, come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
3: Ma che bella, Ghetto Superstar!
4: Vi do l'ora esatta, pochi secondi alle 11.
3: Ma dove?
4: Qui a Vitea. Non lo so.
3: Sospirolo.
5: All'Ariano.
4: L'Ariano.
3: Dove fanno il pane? Sapete che fanno il pane? Ieri tutti mi hanno detto: ma non conosci l'Ariano? Fanno il pane più buono d'Italia.
5: Ma se l'ho detto io in onda, ma perché devi dire?
3: Ma no, ma io non ti ascolto.
4: Ma nemmeno io. Io non ascolto nessuno dei due. Scusate, ma il pane lo fanno dappertutto.
5: Altamura,
4: sotto i ponti, giù dal marciapiede.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: la Spagna è in final della Coppa del Mondo.
1: Però ce l'ha con l'Olbia anche qui,
2: mi porti la sdraio per cortesia, Igor, che voglio mettermi comodo mentre Manola racconta la storia di
1: lei. Grazie per la domanda, prego. Tony, grazie mille per la domanda.
0: Io ti prego, Manola, di raccontarlo anche al nostro ospite, che secondo me è tutto
2: Lorenzo.
0: Lorenzo Tedici non vede l'ora di sentire l'aneddoto di te col Papa e Carol G. È vero, Lorenzo?
1: Lorenzo, che cantava culona, no, non la cantava, non la poteva cantare quella lì, che è il grande successo di Carol G. Lorenzo, ti risparmio per oggi.
2: Dice
1: perché
2: culona,
1: so che
2: diceva Santona.
1: Santona, sì. Ci parlerà di cose ben più importanti.
2: Lorenzo,
1: esatto. Tedici,
2: buongiorno.
0: Buongiorno, Lorenzo.
3: Ciao a tutti. Beh, ero un po' curioso, però.
0: Sei proprio una brava persona. Sei veramente una brava persona a fingere curiosità verso una roba di cui non diciamo niente. Non te ne frega niente.
1: Guarda che c'è qualcuno che mi ascolterebbe volentieri, a differenza tua. Te lo voglio dire, Ross.
2: Vabbè, ma è uno solo. Ma è uno solo, però.
1: È uno su milione.
2: Lorenzo, buongiorno. È colpa mia, se sei in onda in questo momento. È colpa mia perché io seguo tutte le volte il telegiornale, a un certo punto quel TG, e a un certo punto tu arrivi. Però l'altro giorno ti sentivo con Mariangela Piera, anzi Mariangela Piera, che è bravissima, e ha approfittato di un suo podcast per tirare dentro una bomba che probabilmente tutti sanno, tutti si aspettano, cioè quanto ha detto uno scienziato, un meteorologo importante riguardo quello che succederà entro 5 anni, cioè che avremo la temperatura che viviamo oggi da maggio a ottobre.
0: Dici che non
2: ho
0: è vero.
2: Ho riassunto bene?
0: Ti prego,
2: o no?
0: Lorenzo, dici che non è vero.
3: No, non è vero, perché se no creiamo troppo allarmismo. Diciamo da maggio a settembre.
2: Beh, no, vabbè, perché dai. Io ho detto da maggio a ottobre.
1: Mamma mia.
0: Cioè noi qua ridiamo per non piangere. La verità è che ieri
3: sono freddure e via, insomma.
0: A proposito, certo, esatto,
2: bene
0: a proposito di... No, perché ieri abbiamo parlato così in maniera occasionale e un po' da bar, come facciamo noi, di questo tema, e ci siamo resi conto, cioè eravamo partiti dal fatto che abbiamo un po' tutti di eco-ansia o di meteo-ansia, no? Cioè questa faccenda qua, quest'estate secondo me sta diventando più condivisa, che secondo me è un bene. E allora ci siamo detti di sentire qualcuno, e Tony dice: sentiamo Tedici che ha detto
2: meteorologo
0: così.
2: Importante, ecco. Ha detto questa cosa.
0: Quindi spiegaci un po'.
2: Di chi è questa affermazione? Chi è quello scienziato che ha studiato sta cosa?
3: Io.
2: No, tu aggiungevi, perdonami, aggiungevi la cosa,
3: no,
2: più...
3: Antonello Pasini è ricercatore CNR, fisica dell'atmosfera. Antonello Pasini lo seguiamo per tutte le sue, certo, i suoi studi importanti, però anche sono meteorologo.
2: Certo.
3: Diciamo che è nato insieme anche a Corriere della Sera, con cui facciamo dei lavori frequenti, che mi hanno chiesto: ma quante ondate di caldo c'erano ad esempio nel 2017? Il 2017 fu un anno molto caldo, lavoravo ancora a Roma, ce ne furono 7 in tutta l'estate. E mi ricordo che costruivo questo grafico con queste onde, no? Si andava su, si scendeva giù. Però poi ho pensato, certo è che siccome adesso da fine maggio scendere verso temperature un po' più normali significa stare sui 34-35, è comunque un'unica onda, perché non abbiamo mai quel refrigerio, e quindi tra 5 anni è verosimile che saremo sempre sopra media in modo esponenziale, e poi purtroppo soffriremo quello che stiamo soffrendo quest'anno. Finisce la terza, inizia la quarta dopo pochi giorni, quindi sostanzialmente è come se al mare fossimo sotto un unico cavallone, ecco.
0: Porca miseria.
2: Cioè 10-20 anni fa non toccavamo queste temperature per così tanto tempo in maniera continuativa?
3: Guarda, io sono un po' un testimonial, diciamo l'uomo climaticus, mi definisco modestamente, sì, perché sono nato nel 69, andavamo sulla Luna, ci preoccupavamo di altro. Poi negli anni 90 ho iniziato a fare meteorologo, e effettivamente era tutto un altro mondo, c'era l'anticiclone delle Azzorre, 32, 33, arrivava il caldo, anche il colonnello Bernacca. Attenzione, abbiamo le registrazioni, noi le vediamo spesso, perché dici: ma come? Vediamo un bollettino meteo di allerta caldo di luglio 1980, attenzione, arriva 32 gradi. Adesso sono di notte, 32 gradi.
0: E uno ci metterebbe la firma adesso.
1: Mamma
0: certo,
1: mia.
0: Certo.
3: E quindi proprio con nomi dalla mano, purtroppo, devo dire la verità.
0: Che cosa dobbiamo fare?
2: Perché lui,
0: Lorenzo,
2: ci dava anche una speranza.
0: Cosa possiamo fare? Perché questa cosa a me provoca un'angoscia,
3: sì,
0: forse
3: ormai,
0: perché ho una figlia piccola. Perché? Cosa possiamo fare?
3: Ma allora intanto i politici dovevano ascoltare i primi studi degli anni 2000, e si parla già di 25 anni fa, che ormai erano ufficiali, perché insomma è da 40 anni che c'è questo cambiamento, più forte dal 2014, ma comunque si parla di tantissimi anni. I politici non hanno fatto molto, per la mitigazione, quindi per ridurre il CO2, si sa, no, l'effetto sera, la combustione dei fossili, si sta passando a delle energie rinnovabili, quindi un po' di speranza sulla mitigazione c'è, ma a breve, io dico sempre, l'adattamento è la cosa più importante, no? Questi termini, mangiandosi le parole, no? Adattamento, ecco, esattamente, che sono alberi, ombra, colorare anche eventualmente i tetti bianchi, mettere l'erba, sono quelle cose di bioingegneria che comunque i popoli, anche ad esempio greci, perché hanno tutte le casette bianche.
1: Non ci avevo mai pensato.
0: Addirittura leggevo che fino a qualche anno fa si parlava di aggiungere alberi lungo le strade, adesso la cosa è più radicale, cioè di levare un po' di strade che non servono, cioè, che servono meno, e sostituirle con verde.
3: Sì, c'è un nuovo personaggio, mi ricordo, seguito anche, diceva, in alcune città, tipo anche Torino, il 20% delle strade non servono. Le facciamo, le chiudiamo e le rendiamo a verde.
0: Che è Mancuso che lo dice, vero?
3: Esatto.
0: Sì, l'ho letto anch'io.
3: E, comunque, giustamente, si può anche fare, poi trovare il parcheggio per la macchina, diventa ancora peggio, insomma, le macchine devono anche un po' evitare. Io credo che a breve, appunto, la reforestazione della città, gli alberi, il depavement, togliere l'asfalto e mettere magari un po' più di verde, quello farebbe tantissimo. Proprio a livello di temperatura, lo sappiamo ormai, abbiamo parlato tantissimo e anche comunque alcuni sindaci lo stanno già progettando per i prossimi anni. È vero che siamo anche a 8 miliardi e 50 anni fa eravamo 4 miliardi. Ci sono tanti aspetti, però sì, a breve fare ombra. Io penso anche il nostro piccolo giardino, facciamo un po' di ombra e
2: pazzesco,
3: un po' di erbetta e via.
2: Pazzesco pensare come adesso le case non rivolte al sole costino di più. È incredibile.
0: Chissà che un domani
2: una volta
0: è vero,
2: era, no? Oggi c'è rivolta a sud, non la voglio, io la voglio rivolta al nord.
0: Non ci avevo mai pensato.
2: Lorenzo, aggiungevi anche il fatto, l'unica cosa buona che c'è è che è stato, che è colpa dell'uomo. Se siamo arrivati a cioè non è colpa del sole, non è un cambiamento dovuto a delle cose che non possiamo,
0: inevitabili. Diciamo.
2: Cioè, visto che è stato l'uomo potrebbe metterci una mano e mettere a posto le cose.
3: Esatto, perché fosse stato il sole che metteva più raggi, insomma, che scaldava di più, non potevamo andare in cima al sole, spegnerlo, mettere dei pannelli per oscurarlo o altro. Invece è stato causato dall'uomo, quindi ovviamente la CO2 e la combustione dei fossili, se viene ridotta, contribuisce, ma ci vuole un po' di tempo. Il passaggio alle rinnovabili in generale è ottimo, sta funzionando anche a livello generale, e comunque purtroppo dovremo convivere con questa situazione, perché poi l'Europa si scalda al doppio della velocità e le isole di calore le abbiamo costruite noi, hanno anche 7-8 gradi in più durante la notte,
1: e
3: quindi un'altra soluzione è andare a vivere un po' in collina, vado a vivere in campagna, però anche altini, E per cui io ho comprato anche casa a Milano e ho sbagliato.
1: Lorenzo,
2: ma diciamo,
3: perché poi sono fiorentino, quindi non
0: lo sappiamo, certo.
3: Anche a Milano,
2: ma ragazzi, è tutta una manovra di Lorenzo Tedici per tentare di far abbassare i prezzi delle case a Milano e comprarne una più grande.
0: Comunque quello che diceva Tony non ci avevo mai pensato, magari da qui a 10 anni l'agente immobiliare, cravatta, scarpa quadrata, arriva e fa: seminterrati sono rarissimi, o un seminterrato. Ma veramente, ma io abito in una casa piena di sole, riusciamo a venderla? Le case con molta luce ultimamente faccio fatica.
2: I tendoni, tutte quelle robe, se sono rivolte a sud, tu puoi assolutamente metterle.
0: Non ci avevo mai pensato.
2: Detrarle dalla dichiarazione dei redditi. Se sono rivolte a nord, non puoi.
0: Infatti.
2: Quindi quelle case varranno di più. Va Lorenzo, grazie.
1: Grazie,
3: magari,
1: Lorenzo.
3: Sì, d'inverno un po' di luce buona. Dai.
2: D'inverno, va bene.
0: Senti, Lorenzo, ultima cosa, approfittiamo del fatto che sei anche molto ironico fuori, diciamo, dal tuo ruolo. Ma
2: Lo è anche in TV.
0: Un meteorologo, quando è a mangiare la pizza o al sushi o a cena con gli amici, gli rompono le. Io immagino sempre che ti rompano le palle tutti. È così.
1: Senta, devo andare in vacanza e ti dicono i giorni. Ma che tempo farà? Troppo caldo, troppo freddo?
3: però a me piace la materia, quindi tutto sommato.
0: Ti concedi?
1: Va bene.
2: Grazie, Lorenzo.
1: Grazie mille.

0: Comunque, Lorenzo, ti dici, non ti preoccupare, questo problema immobiliare lo risolviamo noi. Io 100.000 per la casa che ho comprato a Milano te li do. Ti levo.
1: Allora, io offro 90.
2: Io me ne resto a Roma se.
0: Io offro 75.
1: 60.
0: Più di così. Vabbè, 50, va bene.
1: Che bello, un'asta al contrario. Che bello, non secondo te, alla fine io mamma zero. E il signore porta a casa.
0: Comunque oggi chiamo subito i miei amici che vendono case, anzi scusa, sì, che fanno operazioni immobiliari, perché sennò loro si incazzano, certo. E gli dico sta roba qui che non ci avevo pensato, che forse la risorsa numero uno, cioè diciamo l'elemento più ricercato, sì, nelle case, la luce, il sole, potrebbe cambiare, certo. È vero, proprio verissimo.
1: È importante.
2: Certo, però che se non avessi la luce del sole diretta in casa, a me un po' dispiacerebbe.
1: No, la luce diretta in casa è ok, però dipende adesso dalla posizione dell'intero appartamento, cioè se tutto rivolto a sud, tu avrai, se non c'è un cappotto, se non c'è un intervento dove preserva la temperatura interna, veramente un'esposizione che riscalda.
0: La casa mia è esposta tutto principalmente
2: giorno,
0: a sud.
1: Tu senza condizionatore muori, secondo
0: allora,
1: me.
0: Allora, se tu appoggi la mano alle 7:30-8 di sera in questa stagione al muro del mio balcone,
2: è caldo.
0: Ma non è che è caldo, ti scotti, cioè devi levare. Non era così una volta, Cioè, ti giuro che 8 anni fa non era così.
1: Io ho la camera da letto rivolta a nord, quindi potrebbe essere fredda durante l'inverno, ma non abbiamo più inverni freddissimi.
0: Sì, anche, anche la mia camera è rivolta a nord, ma non è così fresca.
1: Mentre la camera di mia figlia è rivolta a sud, quindi lei non riesce a dormire dopo le 9 del mattino. Alle 9 del mattino quella camera
0: caldo,
1: diventa bollente, non c'è niente da fare. Sì, prende, si trasferisce.
2: In Svizzera.
1: In Svizzera.
2: Direttamente.
0: No, davvero potrebbe cambiare il mercato. Mi ha folgorato questa cosa, non ci avevo mai pensato.
1: Senti, Lidia, devo chiederti una cosa in diretta.
0: Quanto fa?
1: Mi sento in colpa nei confronti di uno degli amici che sentiamo spessissimo, che io uso in maniera impropria per tutte le mie bizzarre, cioè Francesco Bonami.
2: Ah.
1: Ecco, riusciamo a dargli, a incontrarlo prima della fine dell'estate? Non credo.
0: Cosa gli devi chiedere?
1: No, gli ho già chiesto, perché io sul più bello gli mando un messaggio del tipo: cosa ne pensi di questo quadro? E lui è spietato.
0: Dice le peggio
1: è qua. Una roba incredibile. Ieri gli ho attaccato una pippa, ma ha detto di tutto. Ma cos'è, una carta da parati? Io, è un quadro, se te lo regalano prendilo, lo uso io come carta da parati. Cioè
2: lo invitiamo prima delle vacanze.
0: Ecco, ci sono un po' di mostre. Adesso ho visto che ce n'è una su Hop, perché io amo disperatamente, credo sia a Pisa, credo, e quindi l'estate ovviamente è uno dei momenti in cui ci sono tante mostre, tanti concerti.
1: Io in giro, quando vado in giro, sì, quando vado in giro per le città, certo, vado in musei.
0: Perché sai, Manola, Tony ha talmente tanto cash che adesso oltre agli orologi si butta anche sulle opere d'arte.
2: Ma d'altronde doveva cambiare prima o poi passione, secondo me,
0: perché
2: sta indirizzando proprio su.
0: Con gli orologi non ce la fa a smaltire tutto.
2: Ma vedi che lo vedremo ad un certo punto dipingere direttamente, e metterà all'asta i suoi quadri.
1: Ragazzi,
2: ne voglio uno nel caso.
1: Ma forse mi butto in questa cosa dei quadri, perché ho visto di quelle schifezze in giro che perfino io
2: vorrei un Tony S. Ti ringrazio.
1: Un Tony S.
0: Che poi, detto da Jovanotti, diventa
1: Tony F.
2: Tony F. Tony F.
1: No, comunque sono in colpa con Bonami, perché veramente gli rompo le balle per ogni cosa. Vado a Parigi, dico dove vado, e lui mi scrive: vai alla borsa, ma non comprare nulla, non piangere. Vai.
0: Ma io lo chiamo anche per i ristoranti.
1: Ma
0: ciao.
2: Che finché non vi
0: sono
2: blocca,
0: a Stoccolma,
2: senti,
0: dove vado a cena?
2: Consenso a senso.
1: Sì, ma poi lui non è pazzesco, perché è un toscanaccio di quelli cattivi, perché dice delle robe che sono tremende. Va avanti.
0: Una volta mi ha dato dello stronzo davanti a mia suocera. Mia suocera mi ha detto: he's a bad guy. No, stavo scherzando. Mi ha detto proprio: questo qui è uno stronzo, ma è bravo in radio.
1: Sì.
0: Così. E mia suocera: ma perché ti ha detto delle cose così? Stavo scherzando.
1: Vi leggo, così mi denuncia. Gli ho scritto: buonasera maestro, che ne pensi di questo? Lui: una bella carta da parati o un foulard di Pucci rivisitato.
0: Di Pucci, non di Gucci, di Pucci.
2: Pucci, sai, perché comunque Pucci è tanta roba.
0: È considerato uno dei più chic, no?
1: Continua: non so se preoccuparmi più dell'artista o di te che mi mandi questa foto. Comunque, se costa sotto i 1.000 euro, prendilo, al limite lo uso come carta da parati, se no mi tocca denunciarti. però adesso continua avanti lui, però adesso io ti mando l'audio di un mio amico che canta, tanto per vendicarmi della retina che mi hai graffiato perché mi hai mandato questa foto. Cioè lui si sente veramente, capito, con un neurone incrostato per colpa mia.
0: Oh, Pucci non è quello che non è andato a Sanremo,
2: no, no.
0: Non il comico.
2: No, anzi è un designer molto
0: chicchissimo,
2: molto
0: è una casa di moda, lui personalmente non c'è più.
1: Vabbè, non vi leggo tutto il resto perché
0: poi si passa al turpiloquio
3: E le sentiremo in diretta.
1: Sì,
0: il resto degli insulti in diretta, presto.
4: Vai col numero.
0: Ma dove?
4: Vai.
0: Ma no. Che numero?

0: Fino a domenica 19 Radio 105 vi aspetta a Senigallia e grazie a Jeep, partner ufficiale 105 X-Masters, potrete vedere e provare la nuova Jeep Compass. Nata per le avventure all'aria aperta, ma altrettanto a suo agio nel traffico urbano, scoprirete una versatilità senza pari, una spaziosità a dir poco eccezionale ed un livello di tecnologia e sicurezza superiore. Insomma, nuova Jeep Compass è il nuovo punto di riferimento come perfetto equilibrio fra capacità off-road e fruibilità quotidiana. Venite a scoprirla, vi aspettiamo!
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi! Adesso le mie labbra stanno solo di te.
6: È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè. E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a €2,19.
11: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Firmati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
12: Ho deciso, torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
13: GNV, il tuo traghetto.
14: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Quest'estate, viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
19: Una nuova birra Forst 00.
20: Assaggiala.
21: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
20: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
22: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
23: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: partecipe su questa canzone, Igor? Ti piace particolarmente?
1: Mi piace
0: eh?
1: Molto e la metto anche in serata, ti dirò.
0: Bravo.
2: Oltretutto loro soffrono tanto, il cambiamento climatico, essendo pinguini
3: tattici nucleari, certo. Caldo. Io vorrei denunciare pubblicamente, vorrei quante volte vi è capitato di trovare una somiglianza tra una tra due persone?
0: Sì. Okay? Sì.
3: Nella fattispecie uno famoso, cioè Zanotti dei Pinguini Tattici, con un mio amico, che sono uguali, e in più però hanno esattamente la stessa voce. Cioè ragazzi, è un caso,
2: hanno lo stesso papà.
3: Ma probabilmente sono uguali e parlano. È un ragazzo di cui sono stato recentemente al matrimonio, anzi lo saluto. Ciao,
2: sì,
3: Edoardo.
2: Ma le voci, scusami, Edoardo, sono come i volti, cioè non è che sono infiniti, anche le voci. Beh, capita di trovare uno che è la
3: combinazione, cioè ti assomigli di faccia e ti assomigli di voce. Io ormai
0: non è mai successo. Ma somiglianza fisica sì, ma addirittura di voce no.
3: Voi lo sapete, cioè, che
0: una
3: sapete che
0: assurda.
3: Voi sapete che la voce è esattamente come un occhio, un naso, una piegolina del viso.
2: Sì, analizzata elettronicamente.
3: Non possono esistere due voci uguali al mondo.
0: Ma questa cosa non la trovi stupenda, però?
3: Io la trovo meravigliosa. Sì. Cioè messa su, come si chiama, analizzatore di spettro?
2: Sì, credo. Quello che analizza anche le armoniche di una voce, logicamente, visto che internamente siamo tutti diversi, quindi
3: certo, abbiamo una forma, una morfologia delle corde vocali, della dimensione della laringe, eccetera, eccetera. Però due voci identiche al mondo
0: non ci sono.
3: Non esisto, io impazzisco.
0: Sapete che io faccio fatica a riascoltare vecchi filmati di tanti anni fa in cui evidentemente avevo una voce diversa, oppure quando mando note vocali faccio fatica a riascoltarle. Mi imbarazzo da impazzire.
3: Veramente?
0: Dovrebbe
3: essere così per un radiofonico.
0: Ma no, mi imbarazza da morire.
2: Io lo credo. Sì, sì, anch'io quando sento le tue note vocali.
0: Amore, a te non le mando mai, faccio solo videochiamate.
3: Wow.
2: Dai.
0: Quindi non capisco di che cosa tu stia parlando.
2: Ragazzi, allora, prima cosa, non è vero che mi fa le videochiamate. Non è vero che l'altro giorno cosa ha detto che la importuna, no? Cosa ha detto che la
3: molesti.
0: Parole forti.
2: Tu hai rischiato che io dicessi in onda di cosa stavamo parlando.
0: Beh, che comunque voglio dire, non sarebbe una novità per i nostri ascoltatori. Cioè, non sorprenderebbe nessuno.
2: Tu ti ricordi di cosa stavo parlando?
0: Io comunque non me lo ricordo.
2: Stavo elogiando la bellezza di una nostra collega.
3: Certo, una collega.
2: Certo. E lei diceva: io non la toccherei manco con di un'altra. Cioè, se vuoi.
0: Perché abbiamo dei gusti diversi.
2: Quindi, Importunati è ben diverso da quello.
3: A proposito di colleghi e colleghe, puoi mettere una musica civettuola,
2: sì,
3: una musica da gossip.
0: Dai.
4: Cazzo è la musica da gossip?
3: Sei scemo. Che cosa sta accadendo?
0: Ma che cos'è questa musica da gossip? Cioè, vabbè, comunque.
3: Questa è bella.
2: Qui è come Comollo, uguale. Manda delle musiche a cazzo.
1: Che cosa? Ragazzi, stavo ascoltando un'altra radio, cioè datemi il tempo, no?
3: Che cosa sta accadendo tra Paolino e Linda Pani?
2: Ah, sì.
3: Ho visto video inequivocabili.
0: Ma speriamo niente.
3: E invece,
0: ma povera Linda. Ma
3: abbracciati, giochi d'acqua.
1: Brava Manola.
0: Ma Paolino ci ha provato con me a Ferrara. Non capisco sta cosa adesso.
2: Ma tu devi metterti sempre in mezzo. Non c'è
0: vero, scusa, allora è così, continuo a lanciare sassi.
2: Ho trovato un cane per la strada. Anch'io sono stato trovato per la strada.
0: Guarda, non ti dico quello che mi ha detto, perché è stato veramente un gentiluomo e non mi va nemmeno di molto carino nei miei confronti. E adesso lo scopro con Linda,
3: che è l'opposto fisicamente di te.
0: Capisci bene che c'è un problema.
3: No, ma ragazzi,
0: allora,
3: l'avete visto? Tu l'hai visto quei video? Ma sono, cioè, proprio da due che si stanno teneramente innamorando l'uno dell'altro.
1: Ti posso assicurare che no.
3: No. che sei.
2: Vabbè, se volevate sapere se
3: abbiamo creato hype e curiosità.
2: Abbiamo creato un po' di curiosità. Scrivete tutti a lindapani@ qual è la mail di Linda?
3: Sarà Linda Pani. @105.net.
2: No, forse è solo Linda.
0: Non
2: lo so.
0: O scrivetele in DM su Instagram.
3: Esatto, scrivendole complimenti per il tuo fidanzamento con Paolino.
0: Vi prego. Sì.
2: Paolino che era già pronto per fare un altro programma, diciamo la verità.
3: Cioè? No, ma ragazzi, ma cioè proprio loro che corrono in spiaggia, che si abbracciano,
0: carini.
3: Lui che la prende la capovolta.
1: Ah sì, perché sono a Senigallia insieme,
3: certo. Sì, fare l'X-Master.
0: L'X-Master.
3: Vabbè,
2: vai,
3: sta nascendo un amore.
2: Uno squat dopo l'altro e...
1: No, comunque vi
2: e
1: posso
2: così
1: assicurare.
2: Galeotto fu lo squatto.
3: Lo squatto. Galeotto fu lo squat.
2: E vabbè, lo invidio.
5: E adesso,
2: invidio,
5: scusate, per celebrare la vittoria della France di ieri sera. Ah no!
0: Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no! Ah no

0: cioè comunque questa radio
1: non è un albergo,
0: questa radio non è un albergo, nemmeno un residence, nemmeno un motel, ma di tanto in tanto si trasforma in tale. Cioè noi continuiamo a parlare di quello che va con quell'altro, cioè Linda Pani, che
1: caccia lui.
2: Sono dinamiche che appartengono agli esseri umani in generale. Poi noi a maggior ragione siamo insomma una piccola famiglia, quindi si sanno le cose in tempo.
0: Non solo
2: record.
0: Gli ascoltatori possono anche piacere questi pettegolezzi, no?
2: Certo.
0: Quindi non è allora Linda, secondo me
1: Linda
0: sta con Dario
1: Nicolani.
2: Ma no, che quello c'ha due bambini piccoli, dai.
0: E vabbè, che
3: poi
0: c'è?
3: Non è
0: Nicola. Ho appena visto. No, il vero gossip è che Paolino sta con
1: Martin,
0: Ludovica Frasca.
1: Addirittura
0: che faranno un programma di Paolo in Frasca.
2: Però però qualcuno dice, Fred, sempre questo, Paolino fa anche multivideo con Mattia. Capito? Non mi hanno ascoltato come al solito. Prezzo, comunque, sempre questo, Paolino fa molti video anche con Mattia.
1: Mattia
2: Angrisano.
1: Mattia Angrisano, ok. Angry Like the Wolf.
0: E quindi?
2: Vuol dire che Paolino... coglio.
4: Ma infatti il vero gossip è quello che non si vede sui social.
0: Cioè?
2: Ma con te alla fine.
0: Martin che sta con un pescatore.
4: Chi può dire?
0: Martin pescatore.
1: Comunque devo dire, questa non è una radio di grandi gossip. No. Considerando i 30 anni che ci lavoro, sì.
2: Guarda, gli ultimi mesi diciamo che abbiamo messo in pari un po' di cose.
1: Gli ultimi mesi
2: Vabbè, comunque.
0: Io, cioè, secondo mia moglie, io sto con la Nadia.
1: Da tempo
0: che lo dice quella Nadia lì, non me la racconta giusto.
1: No, però dai, è vero, non tantissimo.
0: Sì.
1: Se vedi nel lungo periodo, non così tanto, secondo me. Mi sto dimenticando delle cose, ditemi, guardi in un modo.
2: No, ci sono stati, insomma, degli avvicendamenti di persone, cose fatte,
1: non me ne sono
2: accorto. Città,
0: ma no, robe
2: però...
0: importanti no.
2: No,
0: cioè,
2: oddio.
4: Quello di più non te ne accorgi e più c'è il rischio che ci sia qualcosa, quindi devi analizzare bene.
0: Igor è fidanzato con una delle radio tue.
1: Sì. Igor, escluso Azan, praticamente è stato
0: tutti.
1: Ma forse anche con lui.
2: È già uscita la mia storia extraconiugale con la Leotta. Non è uscita, vero?
1: Piacesso,
2: no. Non è uscita?
1: Ti piacesso, vino caniva.
2: Siamo stati bravi a nasconderlo. Siamo state molto brave.
1: Ti piacesso veramente.
2: Allora, per dire, volevo capire se gli ascoltatori ne fossero già conoscenti, invece no.
0: E di me Jake?
1: mamma mia, che scena! Che scena raccapricciante.
0: Io che
1: ho omofobia, è proprio voi due che mi fanno fare schifo.
0: Io che metto la sella, Jake la furia.
2: Mamma mia, ma lascia fare.
1: Facciamo così. Facciamo questi ultimi 20 minuti. Voi ascoltatori che ci volete bene,
0: accoppiateci.
1: Cioè, secondo voi, all'interno del palinsesto di 105, chi dovrebbe stare con chi?
0: È il gioco dell'estate.
1: Il gioco delle coppie di 105. Coppie. Cioè, chi starebbe bene con chi?
4: 342 4115 105.
1: Ma dove?
4: Sì, ma che anche.
1: Qui.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O Mobile. 100 giga a 4,95€ al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99€. Info e condizioni su omobile.it.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Ciao patatina!
9: Ciao patatina!
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè?
8: Buona, ma non fritta.
9: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
10: Fiorentini, le gallette, gli snack.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105X Masters, fino al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione in TV fino a 4K, un vasto catalogo di titoli e nuovi modi di giocare. Nintendo Switch 2 passa a livello superiore.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Quando è...
11: pesca.
10: È la colazione. Quando è...
12: alla pera.
10: È ricreazione. Tu che dici...
13: ma è buonissimo.
10: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
13: È senza zuccheri aggiunti.
10: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
12: scusi, me ne dà un altro?
10: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Ho comprato una perla nera.
18: E perché?
17: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
18: E perché?
17: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
19: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
20: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare 150 euro.
21: Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
22: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
23: È la costellazione del benzinaio.
25: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
18: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
24: Scialla, c'è Skoda!
18: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
24: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
18: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: 105 Summer Festival.
27: 105 Summer Festival.
26: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
28: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale.
26: Per firmare la colonna sonora della tua estate.
28: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
26: 105 Summer Festival.
28: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
26: Solo con Radio 105.
29: 105.
30: 105.
29: 105.
31: Che storia.
26: Radio 105.
30: Che storia.

0: Quando si dice una bella voce, Chrissy Hynde e i suoi Pretenders. Chrissy Hynde aveva una voce che c'aveva solo lei. Proprio solo lei al mondo. Lo dicevamo prima, no? Che
1: sì,
0: non esistono.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: anche il suo modo di cantare, la sua attitudine, proprio unici, bravissimi.
2: Ragazzi, qui ci sono un sacco di coppie, ma non abbiamo più tempo. Mannaggia,
0: ma perché quasi
1: guarda,
0: solo.
1: Uno degli accoppiamenti più audaci è stato il mio con Dario Spada. Abbiate pietà.
0: Ma io
1: si
0: però
1: può fare,
0: una
1: cioè,
0: cosa
1: come giocare insieme.
0: Perché avete scritto
2: Enrico Papi?
0: Ma perché solo
2: però
0: quasi accoppiamenti omosessuali? Perché non
1: ma anche nel caso mio e di Dario Spada è omosessuale come accoppiamento, cioè non si può fare.
2: Tony con pizza.
0: Mazzoli e Jake La Furia, tanti vorrebbero me e Mazzoli perché così litigheremmo per la politica.
2: Io con Jake La Furia ci vedono bene, anzi pensavano avessimo proprio una storia.
0: Mazzoli e Puccioni, Camilla Ghini con Jake La Furia.
2: Sì.
0: Che sarebbe una
2: poi
0: variante.
1: Beh, Ross con pizza addirittura,
2: Manola con Ilenia, Ross con Martin,
0: pizza
1: con Ilenia,
0: e Martin.
1: Posso dirvi?
0: Ma come che dici
1: non
0: tu?
1: Male.
0: Un bacetto.
2: Va bene, vi diamo appuntamento domani puntuali, domani mercoledì,
1: giovedì
2: avremo anche Morricone.
3: Esatto.
2: Ma dove qui?
3: Abbiamo anche degli ospiti.
2: Sì, chi ci sarà?
3: Germanio Lanzoni.
2: Ah, il milanese germano.
0: Sapete chi è, no?
2: Il milanese imbruttito.
3: Esatto.
2: Grazie Manola, ciao
1: amici, a domani.
2: Ciao Ross,
0: ciao Tony, ciao cretino di un Igor. Ciao
2: Igor, non lo sopporto.
4: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Sui treni Intercity, con l'offerta Bimbi gratis, i ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratuitamente e gli adulti con il 40% di sconto. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
5: A Radio 105 le 12 in punto.
6: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Boris Mantova. La Cassazione fa giustizia sul caso di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel 2021 per essersi opposta a un matrimonio combinato dalla famiglia. Definitive le condanne all'ergastolo per i genitori della ragazza, per i cugini, 22 anni di reclusione allo zio, riconosciute le aggravanti di premeditazione e futili motivi. Polemiche politiche per quanto accaduto a Montecitorio sulla legge elettorale. Il governo è stato sconfitto per un voto. La segretaria Dem Schlein attacca.
8: La maggioranza e Giorgia Meloni devono prendere atto del loro fallimento, capire che è giunto il momento di andare a casa. Sono riusciti a non fare nulla per migliorare la vita degli italiani.
7: Giorgia Meloni avvia una riflessione interna alla maggioranza, ma poco fa il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani ha fatto sapere che si va avanti e caccia i franchitiratori, però che non volevano il ritorno delle preferenze. L'esecutivo mette a punto intanto una nuova stretta contro le violenze delle baby gang. Chi porta un coltello di almeno 8 centimetri rischia il carcere da 6 mesi a 3 anni. Il fermo preventivo si potrà adottare anche per i minorenni, divieto di aggregazione per chiunque rappresenti una minaccia alla sicurezza come i cosiddetti maranza e i disturbatori che affollano la movida. Queste nuove norme devono passare però al vaglio del Parlamento. Ansia per la scomparsa da 11 giorni di Diana, 15 anni, di Giulianova vicino Teramo, il cellulare spento in Romania, i social ancora e sempre aggiornati, dubbi su presunti complici maggiorenni per una fuga all'estero, indaga la procura. Ponte Morandi, la lettera di Autostrade, chiediamo scusa, è un'esigenza morale, alla vigilia della sentenza la nuova proprietà rompe il silenzio, la Digiana dice le scuse andavano fatte prima. Arriverà il 28 settembre un'altra sentenza molto attesa, quella sul processo per Giulio Regeni, sul banco degli imputati 4007 egiziani, accusati di aver sequestrato, torturato e poi ucciso il ricercatore italiano, chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. Continua ad aumentare l'afa sull'Italia, temperature sui 40 gradi, nell'entroterra di Sicilia e Sardegna si arriva ai 45, il culmine del caldo è previsto tra domani e venerdì, saranno 15 le città da bollino rosso, in queste ore Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino, una forte ondata di maltempo invece con piogge intense, violenti raffiche di vento e grandinate ha investito l'Alto Adige, allerta gialla per temporali oggi in Emilia Romagna e Veneto. Mondiali di calcio, stasera alle 21 Inghilterra e Argentina si contendono un posto in finale contro la Spagna che ieri ha battuto 2-0 la Francia, non c'è stata partita per i transalpini, quasi mai pericolosi, lascia il CT de

0: Shop. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105, vi chiamo e mi sentite da una postazione sconosciuta dell'universo. Sono in una specie di grotta per coloro i quali ci stanno seguendo sul canale 66 del Digitale Terrestre. Sono in remoto, mentre vedo pronta e come sempre pimpantina la nostra Camilla Ghini, che saluto e ringrazio. Ciao Camilla,
1: buongiorno.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Buongiorno a tutti, scusate,
0: soprattutto,
1: mi petti un attimo perché vedo
0: perfetto.
1: Che sono un po' spettinata dal
0: perfetto, non ce ne frega una beata mazza in apertura di questa cosa, soprattutto per la radio, che tutti possa pettinare. Ma saluto e ringrazio Maurizio, non saluto Lauretta perché ci sta ascoltando in questo momento ed è in remoto, ma soprattutto Maurizio salutiamo come sempre anche Diletta, che è nostra protagonista.
2: Buongiorno amici, ciao a tutti.
0: Ciao Dile, tutto bene? Hai salutato Camilla?
1: Ciao Dile.
2: Ma che cazzo te ride?
1: Ma
0: perfetto,
1: no,
0: adesso
1: ridendo.
0: ci puoi raccontare perché sei spettinata. Prima di parlarci di Bruno Mars, aspetta un attimo.
3: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io.
4: Camilla, sei gnocca.
2: Nella battaglia.
1: Allora, questa persona
2: ci vogliamo molto bene.
1: Simpatica.
2: E sì, perché le tette della Monache sono dei dolci pugliesi irresistibilmente morbidi, perché fatti con il mix africano e farciti di una crema che è la fine del mondo.
5: Quando vedete che comincia a rigonfiarsi, vuol dire che lo state mettendo dentro.
0: Cosa? Scusami, stiamo parlando di che cosa? Non ho capito.
1: Vabbè. Non lo so.
6: Giallo, sanno che rubiamo. È il nostro lavoro, dobbiamo rubare. Sì, è il nostro lavoro, dobbiamo rubare. Si ruba, ogni giorno si ruba.
0: Dalle 12 alle 13 rubiamo lo stipendio. No, lo stipendio è il tempo dei nostri ascoltatori. Noi rubiamo lo stipendio, voi rubate il tempo dalle 12 alle 13 con 105 Takeaway, soprattutto con i grandi argomenti che dovremmo affrontare oggi. E
7: ti rubessi che è troppo bella.
0: Ti ringrazio.
7: Sei tutti scapucciato.
0: Grazie, gentilissimo.
8: Io ti sento molto strana, molto bugiarda e molto dubbiosa.
0: Hai capito Camilla?
8: Mi hai dato la prova adesso, ti sei messa a ridere, quindi sei una stronza.
1: Ma no.
0: Perfetto.
1: Guarda.
0: Allora, in questa puntata di Takeaway siamo pronti a ciucciarci un 3 minuti
1: sì.
0: di asciugone
1: sì.
0: by Camilla Ghini. Allora, io in questo momento mi metto proprio così,
1: scomodo.
0: Bello, sereno. Scomodo, prego.
1: Ok. Ciao a tutti ragazzi, sono Camilla e ieri sono stata al concerto di Bruno Mars a San Siro. È stato, lo dico proprio così, fuori dai denti, uno dei concerti più belli che io abbia mai visto. E ne ho visti tanti, ne vedo tanti e ne vedrò ancora tanti. E è stato bravissimo, effetti stupendi, la sua voce incredibile, Anderson .Paak insieme a lui sono una coppia clamorosa, ho pianto, ho sudato tantissimo perché facevano 87 gradi e ho salutato anche degli amici che ho incontrato lì insomma, senza che io lo sapessi. E che dire, è incredibile, tra l'altro oggi c'è la seconda data, sempre qui a Milano. Potrebbe anche essere, non lo so, sto valutando perché non muovo più le gambe, perché sono totalmente zoppa, però vorrei anche tornare, però non è detto che succederà perché sono zoppa, però vabbè, comunque niente, finito il mio asciugone, è stato incredibile, anzi se eravate lì e ci state ascoltando, confermate quello che io vi sto dicendo, cioè un concerto pazzesco ragazzi, non tornava in Italia da... penso 10 anni almeno. Insomma è stato... Vabbè Daniele basta, ho finito. Svegliati, ho finito che dobbiamo fare il programma, dai.
0: Benissimo,
1: cioè,
0: ne
1: è stato
0: parleremo.
1: Veramente pazzesco. Ma sono sicura che i nostri amici di 105 erano lì. Sono veramente sicura di questo. Anche se c'è già chi scrive che non gliene frega nulla. Però comunque io sono sicura che invece non è proprio così.
0: Ah scusate, mi ero addormentato, perdonatemi, ho perso il tempo radiofonico, mi stavo accasciando su me stesso, ma nonostante questa cosa ci potrebbe essere una news, non so se siete d'accordo.
1: Eccoci, scusami che a un certo punto mi sei sparito, hai detto news perché sento il sottofondo. Ok,
0: sì.
1: News. Le 10 cose che sicuramente hai avuto nella vita... se sei nato prima del 2000.
0: Mi puoi fare un esempio, scusa, perché non ho capito bene.
1: Le 10 cose che sicuramente...
0: No, un esempio.
1: La clessidra.
0: Sì, no. La clessidra... Ah, ho capito, cioè i 10 oggetti proprio fisici.
1: Esatto.
0: Cioè, nel senso, ok. che però
1: fermo,
0: se
1: fermo,
0: sei
1: fermo, fermo, fermo, fermo, fermo. Il concerto di Bruno Mars, il migliore che ho visto in vita mia. Stupendo, spaziale. Ascoltatore, lo ha appena mandato.
0: È tua madre, secondo me, che
1: non
0: ci
1: c'era
0: scritto.
1: Mia madre. Quindi.
0: Salutiamo, ringraziamo. Sì, sì, è tua madre. Però, vabbè, dicevo, è un oggetto fisico se sei nato prima del 2000.
1: Guarda, io ovviamente ho preparato la news con la nostra redazione. Sono oggetti.
0: Ok.
1: Sì.
0: Ok. Cioè, per dire il Tamagotchi, che tu non sai neanche che cos'è. Per
1: il
0: dirci.
1: Il Tamagotchi, sì. Quel piccolino...
0: Cioè, esatto, cioè tu sei troppo giovane.
9: Non sai veramente che cos'è.
1: No, sì.
0: Che cos'è il Tamagotchi? Che
1: cos'è? Quella specie di macchinettina.
0: Che cos'è il Tamagotchi?
1: Quell'oggetto tipo rotondo che tu avevi un mostriciattolo dentro che dovevi dovevi nutrire. No?
0: Dovevi feed?
1: Dovevi nutrire.
0: Nutrire,
1: far crescere, sì? Poi magari moriva, andava a dormire, no?
0: Ok, era palo. Palo.
1: Ah, quello. Non saprei come definirlo, un oggetto.
0: Hai reminiscenze del passato, ma non sei proprio.
1: Non credo
0: sul
1: di averlo
0: pezzo.
1: Mai avuto, perché forse sono troppo giovane.
0: Esatto.
1: Però...
0: Forse è una puntata in cui parlerai poco questa, però mi fa molto piacere che tu abbia degli spunti da dare ai nostri ascoltatori. Iniziamo con la musica, vi va?
1: Iniziamo subito con la nostra musica. Google con Email Angel Ultranate Moving to the Sun.

0: Moving bellissima. To the Sun, bellissimo. Beh, ti piace? Ti vedevo, Dani, dalla molto, telecamera molto, molto, molto. Che te la stavi, no, muovendo. Ti stai preparando al tuo compleanno, no? Questa potrebbe far parte della playlist?
1: Mi sto preparando a fare qualcosa di molto meglio, nel senso che il mio compleanno avrà sì una playlist, ci sarà ovviamente tutta una serie di canzoni, però remixate con le voci del tastierino. E allora pensavo di mettere in sottofondo la canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio 105, immaginatela in serata con questa parte importante che è...
2: Con la droga. Io no. Non è che sempre mi drogo.
1: Esatto.
2: Quando mi capita o quando sono felice, quando balli. Ascolta. Io sì, non vado a discoteca.
1: Dimmi.
2: Quando i miei amici e mi dicono dimmi. Andiamo a discoteca, sì. Io gli dicono andate in discoteca, sì. Io quello soldi devo spendere in discoteca,
1: sì.
2: Vado nascosto con sì. Mia ragazza,
1: sì.
2: Faccio un bello scopatto,
1: no.
2: Con mia ragazza.
1: No. Ecco, però per dire, mi immaginavo questo sottofondo remixando la canzone di Jugel che abbiamo appena sentito. Secondo me ci sta,
0: ci
1: Maurizio
0: sta.
1: Prendi spunto e remixa pure. Abbiamo farò, lanciato un argomento, ma penso ci siano prima delle risposte a Camilla. Prego.
3: Buongiorno, ma uè. Ci siete anche a quest'ora?
1: Sì, siamo arrivati a quest'ora.
0: Questa è la nostra ora in realtà, è solo questa.
1: 12.13, sì, siamo arrivati un po' in ritardo, però tutto a posto. Prego.
4: Camilla, ma hai 30 anni, perché ti comporti come una bimba minchia di 15 anni?
5: No.
1: Scusami? Questa è una bella domanda.
0: No,
1: questa
0: è una bella domanda. Cioè, come ti permetti di rivelare la mia età, prima di tutto?
1: 33.
0: Non ne ho 33. 32.
1: Ne hai 33.
0: Ne ho 30...
1: 33,
5: no, dai,
1: scusami.
5: 34.
0: Ma Daniele, non sai quanti anni ho?
1: Quanti anni hai, Camilla?
0: No, non lo voglio dire così. Ne ho 32. 32. Perché me ne devi aggiungere uno?
1: Scusa, di che anno sei?
0: Del 94, siamo nel 2026.
5: Ah, siamo nel 2026.
1: Ah, errore mio, scusami.
0: Ma Daniele, ma stai scherzando?
1: Pensavo 33.
0: Ma qua?
1: Vabbè, no, lo stesso.
0: Insomma, sono molto offesa. A parte, ragazzi, che ieri era il mio onomastico e 112. Mi avete fatto gli auguri? No. Mi avete fatto un regalo? No.
1: No.
0: Rimediamo?
5: Ma
0: sì.
5: Non c'eri
1: no.
5: Ieri.
1: No, però la domanda che ti è stata posta è
0: perché
1: importante.
0: Ti comporti come una bimba minchia? Ma evviva esatto. Le persone che a 30 anni ancora si divertono e soprattutto si divertono cantando musica, andando ai concerti e non con la droga. Scusami, a questo punto
1: non è molto più sano un divertimento
0: di questo tipo che altri tipi di divertimento? O no?
6: Avessa, sai avessa.
0: Vabbè, esatto.
1: Comunque questo è un altro discorso. Allora, l'argomento era le cose, ripeti la news, scusami che mi sono perso,
0: sì.
1: Prego.
0: Le 10 cose che sicuramente hai avuto nella vita.
1: Ok, c'è uno sviluppo di questo argomento oppure è una
0: sono le 10 cose,
1: lì?
0: Te le leggo?
5: Aspetta, però
1: ma
0: no,
1: sì, almeno cioè, per avere degli spunti.
0: Che c'è?
5: C'è un ascoltatore che vorrebbe solamente dire una cosa.
0: Ah, okay.
7: Camilona, vai a cagare te e Bruno Mars.
1: Ecco, no. Allora posso dire, severissimo. Non severo, severissimo, ma altrettanto giusto.
5: Ma giusto.
1: Cioè, severissimo, ma altrettanto giusto. Nel senso che non puoi monopolizzare perché sei andata a un concerto una trasmissione. Cioè, è un utilizzo di un mezzo privato a scopo privato. E allora io non scopo privatamente in diretta.
0: E come pubblicamente.
1: Esatto, cioè okay. Mi sembra veramente
0: no, vi dico
1: una
0: solo
1: orribile.
0: Che questo è soltanto l'inizio, perché ne avremo di cose di cui parlare la settimana prossima, però...
1: Allora, vabbè, io invece posso dire che ho un altro messaggio, scusami
0: Vai.
1: Se ti interrompo, ma in relazione al concerto che sei andata a vedere è arrivato questo messaggio che ci racconta il punto di vista di un'altra ascoltatrice di Bruno Mars.
8: Perché se loro, se loro
1: dimmi.
8: Non avrebbero... Se loro, per un motivo, non hanno voluto credere.
1: Ok, questo era il concerto di Bruno Mars. Vedi, da un'altra ottica, era chiara questa cosa?
0: Sì,
1: cioè,
0: chiarissimo.
1: Chiaro?
0: Perfetto, chiarissimo.
1: Bene. Allora, le 10 cose che se siete nati prima del 2000 sicuramente avete incrociato nella vostra vita, diciamo così.
0: Esatto, eccoci
1: tipo...
0: qua per leggere le 10 cose che sicuramente hai avuto nella vita.
1: Vai.
0: La noce di cocco del sorbetto antica cremeria del corso, usato
1: okay.
0: come posacenere.
1: Sì, Sì. Questo è un ricordo, posacenere anche per utilizzi non leciti. Sì, okay. Sì, ce l'ho.
0: Il tavolino IKEA LAC, che però essendo a metà tra un tavolino e un comodino, non hai mai capito che cosa farne.
1: Sì, in tante case.
0: Qual è il tavolino LAC?
1: È quello standard,
0: quadrato,
1: proprio.
0: Quello quadrato, esatto, semplice, quello, ok, esatto. Quello, liscio. Ok.
1: Sì, liscio, non rugoso.
0: Non rugoso, ok.
1: Il famoso tavolino rugoso, prego. Okay.
0: Il cuscinetto ciambella per il collo per viaggiare più comodi.
1: Sì, però posso dire...
9: Oh, signora, su, un po' di animo, perché...
0: E allora non mi interrompere.
9: Stanchi, però lei ha cominciato da 5 minuti.
0: La voglia di un tatuaggio orripilante. Vabbè, quello Daniele li hai pure fatti. Tanti.
1: Fatti i cazzi tuoi, scusami.
0: Ah, vabbè, comunque. Vabbè. La boccettina di acqua santa a forma di Madonnina. Ma cos'è sta?
1: Ah, sì, sì. Era una boccettina di acqua santa di plastica fatta, okay, a forma di Madonnina, che non so perché ho dei ricordi di questa cosa nelle varie case, o di mia nonna o di mia mamma. Non so perché c'era quella boccettina lì fatta a forma di Madonnina.
0: La pallina antistress.
1: Sì. Sì, pallina rimbalzina.
0: Che però non funzionava, secondo me.
1: No, perché ti veniva su un nervoso,
0: esatto.
1: Guarda, che la metà basta, ok. Poi...
0: La clessidra.
1: La clessidra, sì, ammetto, c'era in qualche casa anche del passato, mi ricordo, esistevano le clessidre.
0: Esatto. E poi un cartello stradale rubato di notte.
1: Sì, ce l'ho. Oh, ma ce l'hai? Ce ne tutte queste,
0: Ma l'hai scritta
1: tu, forse,
0: la lista?
1: No, però forse sono nato molto prima del 2000 rispetto a te, certo. E quindi sono ricordi abbastanza vivi ancora. Tipo, che ne so, ti cito una roba che magari tu non hai ricordi. Io non so perché, ma mi ricordo il parasole argentato. Quello da mettere nel cruscotto della macchina. Ho questo ricordo di queste macchine che a un certo punto avevano questo parasole argentato, una
0: orribile,
1: roba vecchia,
0: si può dire?
1: Proprio vecchissima, orribile, proprio. Però c'ho questi ricordi. C'è altro?
0: Ce ne sono tanti altri, ma ne parleremo.
1: No,
0: ma intanto,
1: esatto,
0: possiamo chiedere ai nostri ascoltatori se abbiamo sfrugugliato un po' nei loro ricordi al 342 41 15 105. Quali sono quelle cose che,
1: esatto,
0: si dovevano avere per forza, no?
1: La musica ora.
0: Soprattutto la musica. Daniele, questo pezzo è per te. Emma.
1: Grazie.
0: E Fabri Fibra con Antidroga.
1: Grazie.

0: Pronti per le vacanze? Quest'estate fate viaggiare la vostra auto al massimo. Scegliete il carburante prestazionale Q8 High Perform. Massima efficienza, meno emissioni e più cura per il vostro motore. E fino al 31 luglio c'è un regalo per voi. Con almeno 25 litri di Q8 High Perform in modalità servito, voi iscritti al club Q8 riceverete in omaggio l'esclusivo materassino gonfiabile per la vostra estate. Cosa aspettate? Passate da Q8. Q8, muoviti più liberamente.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ave, pizza croccantis!
8: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione. La vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
9: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare. Finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
10: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
11: Mi manchi ma domani torno.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
13: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
14: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
15: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
16: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
17: Cosa?
16: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
17: Ma arriva per le vacanze?
16: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
18: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
19: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
17: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: nostro 105 selection c'è Bruno Mars con On My Soul qui su Radio 105 a 105 Takeaway, e non vi dirò quanto è stato bello sentire questa canzone ieri cantata dal vivo perché non vi interessa. E quindi
1: no, non ve lo dico. Invece
0: è importante.
1: Prego.
0: No, è stata bellissima. Stavo raccontando a Maurizio nel fuori onda che, diciamo, tutti gli arrangiamenti di ieri erano fantastici. Ha ritirato fuori anche i suoi brani, quelli più pop, per cui lo abbiamo iniziato ad amare tanti anni fa, e in una chiave appunto un po' più funky, no? Come è adesso diventato Bruno Mars. Ed è...
1: Che paracula che sei, perché? Ragazzi, guarda. Cioè, ragazzi, volete sapere che cosa ha detto fuori onda al posto di tutto questo no. pippone sulla musica, sì. il funky e tutto
0: Beh,
1: il resto?
0: No, è detto così, ma...
1: Sapete cosa ha detto? Perché questo dovete sapere, perché io non ho segreti con i nostri ascoltatori, perché noi siamo Radio Verità, ok? Di che origine è Bruno Mars? Prego.
0: Filippino.
1: Filippino, quindi sappiamo tutti, e non sto facendo assolutamente una... una cosa critica o razzismo, sia chiaro,
0: sì.
1: però quanti filippini ci sono a Milano che lavorano presso alcune abitazioni di noti imprenditori, insomma, che
0: sì,
1: fanno
0: anche,
1: i lavori domestici?
0: Da me.
1: Esatto, fanno anche sì. i lavori domestici. Quanti?
0: Tanti.
1: Perfetto. Tu hai detto era pieno, appunto, prego, dillo.
0: Era pieno di persone di origine filippina.
1: Esatto, che hanno giustamente colto l'occasione.
0: Certo,
1: tra
0: perché
1: queste,
0: per loro
1: però,
0: è un idolo nazionale Bruno Mars, ma ci mancherebbe
1: esattamente,
0: altro.
1: Esattamente, e allora tu devi avere il coraggio di dire che tu hai una persona che ti aiuta con le faccende domestiche di origine filippine?
0: Sì.
1: Perfetto, caro Rosario Pellecchia, caro Rosario Pellecchia, il tuo famoso biglietto.
0: Sì.
1: È stato recuperato da Camilla Ghini
0: sì.
1: per mandare la sua filippina per non pagarla. Questo è quello che la gente deve sapere. Questo è la gente lo deve sapere. Sono le tue economie, la gestione infima delle tue
0: detto,
1: economie.
0: Mylin, questo mese niente soldi, biglietti per Bruno Mars.
1: Esatto. Tra l'altro l'hai scroccato alla radio ed era quello di Rosario Pellecchia. Questo si deve sapere perché tu non puoi più essere salvata dallo scudo Daniele Battaglia, ok? La gente deve sapere la tua essenza, ok? Soprattutto Rosario Pellecchia. Rosario, io ti sono amico, caro Ross, è andata così. Comunque, ritorniamo all'argomento del giorno. E guarda che c'è Camilla che non sta capendo che sto scherzando, ma perché forse c'è un fondo di verità. Camilla, cosa c'è? Ho perso un fondo di verità?
0: No. La Mylin se li ha comprati, mi ha detto, un anno fa li ha comprati.
1: Ah. Quindi... Puoi testimoniarci questa cosa con un, non lo so,
0: una ricevuta,
1: un biglietto, dove c'è scritto non biglietto omaggio, ovviamente.
0: Glielo chiedo se mi può mandare la foto, tanto ormai è passata, quindi...
1: Sarebbe carino, perché c'è anche la giornata di quest'oggi per recuperare.
0: Tu senti quello
1: caso.
0: Che noi diciamo nel fuori onda?
1: Esatto, sento anche Daniele sei un cretino. E sento anche che ci sono delle note vocali in relazione all'argomento del giorno che abbiamo lanciato, cioè le 10 cose che se siete nati prima del 2000 sicuramente avrete incrociato nelle vostre case. Tipo Maurizio?
2: Dani, la Madonnina di plastica, te la ricordi? Perché era nelle comunità per il recupero, mi sa, dopo certe serate.
1: Scusate.
0: Dici di più, Daniele.
1: Allora. Però voglio sapere anche dal nostro ascoltatore come mai si ricorda che
0: lui,
1: era nelle comunità.
0: Magari eravate nella stessa.
3: No, era un addetto.
0: Era un addetto lui.
1: Ah, okay. Sì, anch'io. Vabbè, comunque, sfumiamo questa, un'altra,
0: altre,
1: grazie.
0: Dai.
1: Prego.
4: Battaglia, vediamo se questo te lo ricordi. I biglietti delle discoteche trasparenti del cielo fanno del disco Savioli di Riccione.
1: Allora, io
0: vediamo,
1: me le ricordo.
0: Ma ti stanno chiamando in camera, Daniele?
1: Sì, probabilmente.
0: Che hai ordinato
1: sì.
0: un
1: probabilmente
0: toast.
1: Sì. No, però non so come dire. Cioè, pronto?
0: Che ti fai?
1: Adesso spacco il telefono.
0: È il servizio in camera che ti arriva?
1: Vabbè, aspetta.
3: No,
1: ma posso dire? Tu parla.
0: Okay.
1: Aspetta, tu
0: va
1: parla.
0: Va bene, ragazzi. Allora, sono tantissime le note audio che ci avete mandato e continuate a farlo al 342 41 15 105.
1: Scherzo. mettiamo delle note vocali.
0: Ok, vai, ultima nota, poi mettiamo, poi mettiamo la musica.
3: Sulle macchine non mancava mai il coprisedile, quello a palline di legno che doveva fare i massaggi, tenere fresco, era per non rovinare il sedile.
1: Vero. Sì, ce l'ho.
0: Orrendo pure l'ho. Quello, possiamo dirlo.
1: Alcuni
0: terrificante.
1: Anche tassisti, mi ricordo, ce
0: terrificante.
1: L'avevano.
0: Terrificante, ma poi scomodissimo. Perché? Secondo me.
1: A parte un male alla schiena.
0: Quelle palline, cioè, sulla schiena, non lo so, vabbè.
1: Vabbè, comunque avete capito il mood. Adesso io rispondo al telefono di là, perché devo prenotare
0: ti
1: da mangiare,
0: il
1: perché
0: toast.
1: Ho fame. Esatto, sì. Ma soprattutto andiamo avanti con la musica.
0: Con la musica arrivano MGK and Wiz Khalifa con Girl Next Door.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ragazzi, io sono dell'87 e quando ero ragazzina andavano di moda quelle lampade orribili, le lampade vulcaniche.
1: Oh,
0: quelle che facevano le bolle che scendevano e salivano.
1: È vero, quella ce l'avevo pure io.
2: Oh, finalmente.
1: Quella ce l'avevo pure io, veramente brutta. Orribile.
2: Beh, era di moda o era presente in ogni casa,
1: sì,
2: ha
1: sì,
2: centrato
1: sì.
2: la nostra ascoltatrice il tema. Incredibile, ce l'abbiamo fatta forse per la prima volta, ma andiamo avanti con le note.
1: Vai.
3: Ciao Dani, buongiorno.
2: Ciao.
3: Ti sblocco un ricordo, il cagnolino che veniva messo sopra il copribaule dietro, quello che gli ciondolava la testa.
2: Certo. Assolutamente
1: sì, faceva
2: l'effetto testone un po' mollone.
1: Che ti fa venire il mal di testa a chi ti sta dietro praticamente con la macchina.
2: Sì, però lì ci stiamo spostando sulla macchina. Allora c'è l'altro ricordo, il famoso CD per evitare di prendere le multe, cosa che assolutamente non funzionava.
1: Cioè?
2: O altre situazioni. Allora, c'era questa teoria malsana che se tu prendevi e mettevi nello specchietto retrovisore...
1: Ah, faceva il riflesso.
2: Un CD, faceva un riflesso che abbagliava e quindi la foto veniva abbagliata. Però io non ne sono convinto di questa teoria.
1: No, neanche io.
2: Comunque l'ho fatto lo stesso per evitare, ma non penso abbia funzionato. Chi è?
4: In ogni casa c'era almeno il cubo di Kubrick e un Tamagotchi.
1: Sì, il cubo di Kubrick.
4: Che dovevi
1: non era di Rubik.
2: Allora
1: Kubrick
2: c'era anche quello del regista.
1: Cioè,
2: c'era anche quello del regista,
1: ah,
2: va bene?
1: Lui aveva creato questo cubo?
2: Sì,
1: con le immagini di tutti i suoi film, vero?
2: Vabbè, ma dai, è un'assonanza, sei sbagliato. Allora abbiamo... Sai una roba che mi viene in mente a me? Questa forse ce l'ho solo io. Il metro pieghevole di legno.
1: Qual è il metro pieghevole di legno?
2: Praticamente è un metro pieghevole, cioè fatto di bastoncini di legno. E non so perché, ma era quella cosa che in casa bisognava avere, sai, per fare i piccoli lavoretti, no? E io ho questo ricordo di questo metro pieghevole. Ma tu sei troppo giovane, Camilla.
1: Sì.
2: Adesso non mi guardare, vuoi che ti sguinzaglio gli ascoltatori sul metro pieghevole?
1: Vai, sguinzagliameli. No, tra l'altro hanno scritto anche un'altra cosa prima di sguinzagliarli. Il Super Santos, quello ce l'avevo anche io. Poi avendo mille fratelli, ovviamente non poteva mancare. Te lo schiacciavano in faccia, no? Facevano quei giochi divertentissimi.
2: No, adesso, questi sono giochi che noi non facevamo.
1: Giochi senza frontiere. Però.
2: Non li voglio sapere questi tuoi momenti. Però c'è da dire che ci sono un sacco di robe. Ci sono altre note, Maurizio?
5: Ce n'è una, metto subito.
2: Sì.
6: Ma vogliamo ricordare i lettori CD portatili, i primi con l'antivibrazione, che funzionava o non funzionava. Il mio non funzionava. Ciao Alessandro da Belluno.
2: Neanche il mio. Cioè,
1: ma sarebbe il Walkman?
5: Sì, però
2: era
5: CD.
2: Il Walkman però CD.
1: Sì, ce l'avevo,
2: sì. Ecco, il Walkman CD, praticamente tutti appena facevi un passo non sentivi più una mazza, quindi era un finto Walkman, ma devo dire l'abbiamo provata tutti almeno una volta nella vita l'experience di funziona.
1: Comunque gli ascoltatori ti stanno dando ragione, naturalmente, figurati, questo metro pieghevole se lo ricordano tutti, a quanto pare non potevi non averlo, eccetera eccetera eccetera.
2: Ma boring,
1: scusate, non ho capito.
2: Prego.
1: Boring.
2: Traduci subito.
1: È noioso. Noia. Mamma mia. Hanno tutti ragione a questo qua. Oh, cioè ci fosse una volta che questo ci ha torto. No, c'ha sempre ragione.
2: Sei
1: l'unico
2: ragazzi,
1: uomo.
2: Ma...
1: Cioè, in tutto il mondo le donne hanno sempre ragione. In questo programma, Daniele Battaglia, di sesso maschile, si può dire, ti definisci uomo? Come ti definisci?
7: Mary Christian.
1: Lui ha sempre ragione. E poi ti guarda con quello sguardo un po' così.
2: Ascoltami,
1: capito?
2: Camilla, questa cosa avrebbe senso se l'argomento fosse, che ne so, i massimi sistemi, la politica, il prodotto interno lordo. Questo è su un argomento tipo il metro.
1: Esatto.
2: Il metro. Ok,
1: esatto.
2: Posso aver ragione su un fottutissimo metro di legno?
1: Hai ragione.
2: Musica.
1: Hai ragione.

0: La salute del cane passa da ciò che si mette nella ciotola. Monge rivoluziona le diete veterinarie con il nuovo Monge Vet Solution Enhydro. Questo alimento dietetico è unico nel suo genere, perché contiene probiotico vivo e un'unica fonte di proteine animali idrolizzate per minimizzare il rischio di reazioni allergiche, senza cereali, privo di allergeni e altamente digeribile. Un'eccellenza made in Italy, disponibile nei formati da 2 e 9 kg. Trovate Monge Vet Solution Enhydro nei migliori negozi specializzati. Scoprite di più su monge.it.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Ufficio cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X Masters, fino al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Pizza Romana da Giulio Cesare. Sottile, scrocchiarella, cotta nel forno a legna. La vera pizza romana da Giulio Cesare. Oggi anche a Milano in Brera.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Lande a 59 centesimi.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
17: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
16: 13.750 euro?
17: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAEG 1181, rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
19: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
20: Devi trovare il prezzo migliore?
18: Devi semplicemente andare su deghi.it.
19: Devi scegliere, cliccare...
20: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Devi provare.
20: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere e dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters, musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a X-Go, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
21: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
22: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
23: Che fame!
24: Mac!
22: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
25: Che storia!
26: Radio 105.
27: Che storia!

0: andiamo a discoteca.
1: Ciao ragazzi,
0: io li dicono.
2: Ciao. Andate.
3: È finita così.
0: Bomba. Vado nascosto con mio ragazzo.
2: Ma lo stai zitto, che dobbiamo salutare.
3: Basta. No, volevo finire così il programma con il ringraziamento a Camilla Ghini, a te Maurizio, a te ovviamente Lauretta, a tutti quanti
2: pubblico.
3: Voi l'appuntamento è rinnovato per domani dalle 12 alle 13 con 105 Takeaway. Ciao.

0: La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì. Come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
3: E sono le ore 13 puntuali qua sugli squizzali di 105.

0: Sale d'Italia, buongiorno Ludovica Frasca.
1: Buongiorno Squizzati.
0: Buongiorno Rebecca Papi.
2: Buongiorno.
0: E buongiorno Enrico Papi, mi faccio da solo perché tanto voi non mi filate per niente. Noi siamo la vostra aria fresca in quest'estate calda che poi tutti si lamentano. Oggi mi ha caricato un tassista, ragazzi, vi devo raccontare questa cosa bellissima, poi iniziamo. Mi ha caricato un tassista perché ho preso, insomma, avevo lasciato la macchina da una parte, si ero fatto un po' di casini. A un certo momento ho detto: scusi, ma lei non mette l'aria condizionata in macchina perché fa abbastanza caldo? E lui si gira e mi fa: ma fatte regala 100 pecore da qualcuno che devi andare in campagna, ma fatte regala uno scoglio, te metti su uno scoglio, ma che cacchio stai a fare a Roma? Ma chi te paga per sta Roma? Io ho detto: scusi, lo vede che fa male l'aria condizionata?
1: Il caldo fa male.
0: Ma giuro che lo volevo riprendere, però
2: Si era fuso il cervello col caldo.
0: Ma eravamo in due fusi col cervello, non stavamo veramente cotti. Allora ragazzi, oggi giochiamo con 2000 euro come sempre, dobbiamo scegliere la notizia con la quale giochiamo, però siete voi ascoltatori che 342 41 15 105 ci direte con quale notizia giocare. Quindi, cara le mie girls, le mie Sara Picche, dovete dirmi quali sono le notizie che vi hanno, come dire, colpito.
1: Ecco. Allora, una notizia è questa: che è stata stipulata una lista degli hotel più belli del mondo.
0: Oh.
1: E la List Hotel 2026 ha creato uno spazio proprio per l'Italia, precisamente per la Campania.
0: Perché prendersi... la Campania, non la Campania.
1: La Campania.
0: Peccato, vi volevo portare con me negli hotel 5 stelle lusso, mi porto a pascolare allora.
1: No, proprio in Campania, dove c'è al secondo posto del podio proprio l'hotel San Pietro,
0: bellissimo.
1: Un famosissimo hotel di Positano.
0: Bellissimo. Molto sono bello. Stato tante volte, bellissimo.
1: Al primo posto per la cronaca c'è il Badruz Palace di St. Moritz.
0: Bello, molto elegante.
1: E comunque nei 50 hotel più belli del mondo, 6 posti sono per noi italiani, quindi
0: bello.
1: Giustamente.
2: Giustamente, sì.
0: E
2: sì.
0: Allora hotel.
1: Mi piace.
0: Allora 342 41 15 105 prendete nota. Hotel. Ora sentiamo l'altra Sara Picca invece cosa ha scelto.
2: L'altra Sara Picca ha scelto moda.
0: Cioè?
2: C'è un nuovo trend per l'estate 2026 che riguarda i pantaloncini da uomo.
0: Che schifo.
2: I Bermuda si accorciano sempre di più.
0: Ma no, ti esce fuori tutto il coso.
2: Va bene, una tendenza.

0: Elo, cosa hai detto?
1: No, dico, sai che non ti depili 10 folli il pelazzo della gamba, fa schifo.
0: Va bene, allora, una tendenza lanciata dalle sfilate e poi è diventata virale sui social con il nome shorts shorts, tradotto pantaloncini corti corti. Bah. Anche se nello streetwear continua ad andare bene i bermuda lunghi, perché anche quelli vanno tanto di moda, troviamo anche l'altro estremo, i mini shorts, praticamente quasi a mutanda da uomo.
1: Insomma, ma è brutto, parliamo con la mutanda, insomma.
0: Infatti, ma insomma, quest'estate non ci sono le vie di mezzo. Invece volevo chiedere a Ludo, a te come lo preferisci, lungo o corto? Ma no, intendo i pantaloni, no.
1: Adesso le caccio a tutte e due. Adesso le prendo una a una e le mando a zappare la terra, come ha detto oggi No, comunque voglio fare una domanda a Ludo, perché lui ti piace l'uomo che va al mare con i bermuda?
2: No, fa cagare. No, veramente orribile. Il pantalone lungo, elegante, basta moda, verste mode stanno rovinando i giovani, veramente.
0: Ma lo sai che una volta, parlando di pantaloni lunghi di lino, bianchi così, una volta Ludo, io non trovavo il mio pantalone di lino lungo oversize e vedo mio padre che c'ha sto pantalone di lino lungo bello.
2: Come il tuo?
0: Sì, no, bellissimo. E faccio, ma scusa, ma dove l'hai presi questi? No, questi sono i miei, sono di Boggi, sono i miei. Gira un attimo. Subdued,
2: cioè, per la tua.
1: Sì, un pantalone da 5 euro che ha speso perché lei è tirchia. Si è comprato sto pantalone da 5 euro, però fighissimo perché c'ha la zampa che è poi tutto trasparente, quindi si vede tutto, diciamo così, il costume che
0: mi l'ho lasciato. No, ce l'ha ancora lui.
1: Ce l'ho ancora, giuro. Lo metto ancora.
2: Sono eleganti, lunghi.
1: Allora, stanno scegliendo comunque altre stanno scegliendo l'argomento. Ora ci diranno qual è l'argomento. Per ora c'è una parità. Sì, parità ancora. Ci sono tante domande che mi stanno arrivando tramite il 342 41 15 105, ma ne parliamo dopo. Lancerei la prima bombetta. La lanciamo la bombetta? Che abbiamo?
0: Abbiamo Malcolm Todd Earrings.

0: E siamo rientrate, ragazze, siamo pronti allora per scoprire chi gioca? Come vi sentite?
1: Siamo pronti, siamo pronti. Okay.
2: Quei
0: siete
2: pantaloni
0: pronte?
2: Lunghi.
0: Che hai detto?
2: Quei pantaloni lunghi, non quegli short shorts.
0: No, è vero, ma poi col pantalone corto, se c'è la gambetta, tipo io per esempio non sono muscolosa, ma escono ste gambette che sembro, capito?
2: Invece colletto.
0: Se... brava. Se invece sì, perché se invece sei tipo Ronaldo che c'è un bel gambone muscoloso, ti puoi anche permettere il pantalone corto. Però è come una donna, no? Con le belle spalle si può mettere la canottiera, allora fa un bel figurone. La stessa cosa siamo noi uomini, abbiamo gli stessi problemi che avete voi. Allora andiamo a scoprire chi gioca, ragazzi, con lo squizzino. Ma prima vi devo dire l'argomento. Mm-hmm. Lo volete sapere?
2: Sì, sì.
0: E l'argomento scelto è moda. Moda, moda, moda.
1: Bene.
0: Andiamo con lo squizzino, vai!
3: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino!
0: Oh, chi abbiamo?
1: Primo concorrente abbiamo Fabio, 42 anni, vive in provincia di Palermo, fa il corriere, è sposato con due figlie e è super appassionato di musica e si definisce un jukebox umano.
0: Fabio, buongiorno!
4: Buongiorno Enrico, ciao Ludovica, ciao Rebecca.
1: Ciao.
0: Sei veramente un jukebox umano? Cioè nel senso che canti tutte le canzoni o indovini tutte le canzoni? Cioè i titoli delle canzoni?
4: Nel senso che le indovino tutte. Spero di non fare una figura di M.
0: Mamma mia Fabio, allora tu sei proprio il personaggio giusto per stare a banda. Cioè per arrivare nel gioco quello finale nostro qua della trasmissione.
4: Speriamo bene.
0: Ma come speriamo bene? Senti Fabio, allora abbiamo scelto moda tutti insieme con gli ascoltatori anche, perché sapete che comandate voi, quindi scegliete voi l'argomento. E ti faccio la domanda. Allora, qual è il nome di una celebre casa di moda? Moschino o Zanzarello?
4: Moschino.
0: Bravo Fabio. Allora abbiamo Fabio. E poi chi lo sfida?
2: Abbiamo Linda, ha 33 anni, vive a Legnano, è un architetto e convive con Danilo. È appassionatissima di musica, soprattutto quella punk rock.
0: Bella.
2: E la curiosità è che a iscriverla a questo gioco è stato proprio il suo fidanzato, perché dice: Linda è una squizzata come voi, quindi non vedo l'ora di vederla giocare e ascoltarla.
0: Ciao,
2: giocare.
0: Buongiorno Linda.
5: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: Senti ciao. Linda, ringraziamo allora Danilo che ti ha iscritto, anche perché è un modo per far partecipare voi che ci seguite. E lo ripetiamo ancora una volta: se volete partecipare e volete vincere 2000 euro, dovete andare sul sito 105.net nella sezione degli squizzati. Entrate, poi voi fate tutto, insomma, quello che dovete, là, domande, risposte, e a un certo punto potete mettere anche un vostro messaggio carino. Danilo, per esempio, ci ha scritto: poi se dovesse vincere il premio potrebbe realizzare il suo sogno di fare un safari in Africa, giusto?
5: Esatto, esatto.
0: Hai capito, Linda? Allora dai che ti faccio una domanda. Dove sfilano le modelle? Sulla passerella? O sulla tagliatella al ragù?
5: Sulla passerella.
0: Brava Linda! Ladies and gentlemen, andiamo con il primo gioco. Linda sfida Fabio, mi manca la parola.
6: Mi manca
7: l'amore, i soldi.
6: No, la parola.
7: La parola.
6: Mi manca la parola.
0: Bene, bene, allora pronti? Sentiamo delle canzoni, si fermano, mi dovete cantare oppure dire la parola che viene stoppata. Fabio, partite. Chi arriva a 5 va avanti. Vai con Nicolò Fabio.

0: Capelli.
1: Capelli. I miei capelli. Linda, per te abbiamo il grande Edoardo Bennato.

0: Non me la ricordo.
1: No, sempre così sincera. Così elegantemente anni 50.
2: Sempre così sincera. E allora Fabio 6-2. Andiamo con una bella canzone. Ora concentrati. Ok? Perché Battiato, quando cantava questa canzone, era già oltre, vai.

0: Ming.
1: Bravo! Della dinastia Ming. Senti, senti. Cerco un centro di gravità permanente. La conoscete questa, Ludovica Rebecca? La conoscete questa canzone?
2: Sulle cose, sulla gente.
1: È bella, eh?
3: Bellissima.
1: Mia figlia non la conosce, secondo me. Rebecca non conosce bene Battiato, vero?
4: No, questa no, però la so, però non so le parole.
1: Vabbè, è un po' difficile, però Battiato era già avanti. È la situazione che Fabio ha 3 punti, Linda 0. Linda, devi recuperare.
5: Lo so, lo so.
1: Però è facile, è facile. Linda, vediamo quanti anni hai. Sì, dai, Baglioni dovresti conoscerlo, vai. Quando lui diceva
6: la sua maglietta fina, tanto stretta al punto che immaginavo
5: tutto.
1: Brava! Senti che bella!
6: Mi immaginavo tutto.
1: Senti il mare sotto.
6: E quell'aria da bambino.
1: Non mi piace questa canzone, ragazzi. Io ho allappato con questa canzione così romantica. Perché io sono romantico,
3: infatti, è questa onda di romanticismo ultimamente che io non mi aspettavo.
4: Oggi non so
3: Rebbe.
4: Che gli hai preso.
3: Infatti, ma cos'è?
1: Ma come? Io sono romantico, io sono veramente una persona. Lasciamo perdere. Allora, 3-1. È il momento di Fabio. Fabio,
0: vai.
1: Sei pronto?
0: Sì.
1: E allora, per te abbiamo Achille,

0: cattiva.
1: Ma bravo! Fabio, dimmi la verità, ti sei buttato?
0: Sparata, Enrico, la sapevo.
1: La sapevi?
0: L'ho sparata.
1: È stato bravo però, bravissimo, bravissimo. Linda, dai, recupera, Linda, per te abbiamo una bella canzone, di Jovanotti, vai, vai.
2: Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti, quel tuo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul
3: cemento.
1: Ma brava!
2: Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento.
1: Fabio, tu sei a 4, se mi dici la prossima vai a 5. E per te abbiamo una canzone, ragazzi, non so se la conosci, però vediamo se ti butti. Di Alex Britti, quella che fa Oggi sono io, senti.
4: Quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: vabbè, sei un fenomeno. Bene, pantaloni, come stai bene oggi? E con 5 minuti Fabio va avanti. Noi salutiamo Linda. Ciao Linda.
1: Ciao, ciao, ciao Linda.
2: Ciao, grazie. Ciao.
0: Che facciamo, ragazze? Ciao.
3: Andiamo in pubblicità?
4: Quest'estate il divertimento vi aspetta con Nintendo Switch 2. Schermo Full HD fino a 4K in TV e i nuovi Joy-Con 2 magnetici. Nuovi modi di giocare, anche a distanza, e un vasto catalogo di videogiochi Switch e Switch 2. Inoltre potrete provare titoli amatissimi come Mario Kart World, Pokémon Pocobia, Mario Tennis e Star Fox. Venite a scoprire Nintendo Switch 2 a 105X Masters, dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Nintendo Switch 2, passa al livello superiore.
5: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
10: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
19: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
3: Una nuova birra Forst 00.
21: Assaggiala.
3: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
21: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
22: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
23: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
24: Bentornati, siamo gli Squizzati di 105 e oggi si gioca con il tema moda.
25: Ebbene, il tema moda ha scatenato tanti messaggi al 342 41 15 105 dopo che hai parlato dei pantaloncini corti, degli shorts, che hanno detto: ma scusate, cosa c'è di male nel mettere un pantaloncino corto quando fa caldo? Ma no, infatti non è il problema del pantaloncino corto quando fa caldo, sono quelli che poi magari li usano in altre circostanze. Non so se mi è mai capitato, Ludovica, Rebecca, di andare magari a una cena e si presenta quello col bermuda, visto che estate uno può andare in bermuda e ciabatte.
24: È vero.
26: Orribile, io lo trovo anche brutto negli aeroporti, posso dire, quando fa caldo vedi questa gente, ma io non voglio vederli i tuoi piedi, non metterti infradito. Non i tuoi, Enrico, tuoi sono, saranno bellissimi.
25: No.
26: Quelli della gente a caso.
25: Ma no, l'infradito proprio no. Poi l'infradito in spiaggia può andare, ma l'infradito... Però sai una cosa, così a favore degli shorts, però lo devo dire: quando fa caldo non ti viene, io perché sono un po' pazzo che mi metto il pantalone lungo anche col caldo per andare in spiaggia, però quando fa caldo io capisco che ti, è come voi, che ti posso dire, voi donne che mettete la gonna corta, per dire, che però io preferisco il pantalone sull'uomo corto.
26: La gonna, sì, però posso dire, ci sono dei tessuti che ti tengono per fare i pratici anche molto più fresco, se c'è tipo il tuo pantalone di lino che dicevi che ti metti, tiene più fresco che lo shorts.
25: Vedi.
26: Quindi vabbè, mettete sti pantaloni,
24: Fabio,
26: lunghi.
24: Mettete i pantaloni lunghi, dai
25: Fabio.
27: Sto qua.
25: Senti una cosa, Fabio, ma tu che te metti invece, il pantalone corto o lungo? Perché qua è
24: tutto
25: importante.
24: Nudo.
25: Come tutto nudo? Che dice quello? Tutto nudo. Fabio.
27: No, tutto nudo non sono un bel vedere.
26: Onesto.
27: Pantalone corto.
25: Ah, il pantalone corto. Vabbè, magari ci stai bene, hai ragione. Dai, vediamo chi ti sfida con lo squizzino, vai.
28: Lo squizzino.
29: Lo squizzino.
30: Lo squizzino.
31: Lo squizzino.
24: Allora, abbiamo Francesco, 25 anni. Ah no, scusa.
26: Oh, abbiamo Giacomo. Sorpresa.
24: Surprise.
25: Abbiamo... Ah sì, hai cambiato. Che fai, cambi?
24: Abbiamo cambiato.
26: Ci piaceva di più il nome.
25: Ma che fate, come vi pare? Scusate.
26: Ma è Giacomo.
25: Sì, queste fanno come vogliono, cambiano
26: Giacomo
25: i concorrenti.
26: Giacomo si mette il pantalone
28: lungo. Li abbiamo chiamati
26: lungo.
28: Apposta.
25: Ho capito, avete chiamato apposta d'estate per fare casino. Ragazzi, ma che fate come vi pare? Rebecca, non è che puoi fare come ti pare, eh?
24: Vai, allora abbiamo Giacomo.
25: Come
24: Giacomo.
25: Caga.
24: Abbiamo Giacomo,
25: questa,
24: 26.
25: Ma non mi caga.
24: Abbiamo Giacomo, 26 anni, vive in provincia di Savona, lavora in una ditta di demolizioni industriali, è fidanzato da 4 anni e convive, aia, anche lui 26 anni, sono un po' giovanino, ok, e ama la musica dal rock al rap e musica elettronica.
25: Buongiorno!
27: Buongiorno,
25: senti,
27: ciao Rico,
25: Giacomo,
27: ciao
25: ma
27: tutti.
25: Questa cosa che ha detto mia figlia, che ha 26 anni e già convive, ha fatto aia aia?
27: Sì.
25: No, dico sì,
24: sì.
25: Va bene.
27: Sì, va benissimo, sì sì.
25: Cioè da 4 anni tu sei fidanzato e convivi?
27: Sì, da 4 anni che sono fidanzato e convivo.
25: Già sta in carcere quindi, da presto hai deciso di fare sta cosa? Come mai?
27: No,
25: scherzo,
27: no.
25: Io scherzo perché anche mia figlia è andata a convivere presto, infatti poi si sono lasciati per fortuna e adesso è free, capito? Freedom! Capito?
27: Sì,
25: Giacomo!
27: Sì.
25: Oh!
27: Sì, ci sono,
25: però
27: ci sono.
25: Però ti sento triste, Giacomo, dimmi che ti succede, dai Giacomo, dai. Ma dammi una mano che
27: caldo.
25: Se lo sento triste, dimmi Giacomo, che è successo? Dimmi.
27: Fa caldo.
25: No, ma dimmi la verità. Ti sei pentito di essere andato a convivere?
27: No, no. Si sta benissimo, guarda.
25: Ah, sì? Come si chiama lei?
27: Sì, sì.
25: Come si chiama?
27: Elena.
25: E Elena è brava, cioè...
27: Sì, no, però è una bravissima ragazza.
25: Ma tu pulisci dentro casa?
27: Non mi posso lamentare.
25: Ma dico, tu dentro casa aiuti, pulisci, non fai una ceppa?
27: Sì, no, quando ci sono aiuto, perché sono sempre via per lavoro, quindi...
26: Ecco,
25: però quando torni a casa pulisci, fai qualcosa?
27: Sì, certo, certo.
25: Senti, come arriva a rimanere da mamma? Scusa, non facevi niente. Dai, che ti faccio la domanda dello squizzino, vai con lo squizzino. Allora, come si chiamano le modelle di punta? Top model o super gnocca?
27: Top model.
25: Bravo Giacomo! Ragazzi, siamo pronti per giocare al prossimo gioco, che è l'Indovino Cosa con Giacomo e Fabio.
0: Indovina chi? Ma chi? Indovina chi? Ma anche cosa?
25: Oh, parliamo di moda. Allora, vi do degli indizi. Mi dovete dire di cosa e di chi parlo. Allora, partiamo col cosa. Pantalone. Giacomo, pantalone. Secondo te, di cosa
27: jeans.
25: Parlo?
27: Jeans.
25: Fabio, anni 60, ma pure 70 direi.
4: Zampa d'elefante.
25: Bravo! Bravo Fabio, quanto mi piace la zampa d'elefante a me. Andiamo da Fabio. Fabio, mi devi dire adesso di cosa parlo. Allora, ornamento femminile non solo.
4: Pizzo.
25: È pizzo. Ah, tu dici quello là, il pizzo, la mutanda, vedo, non vedo. Certo, un uomo col pizzo non si può vedere. Anche se io qualcosa di pizzo la tengo sempre a pizzo. Rabbi, perché ridi, no? Capito?
24: Anche quello l'hai rubato.
25: Anche quello. No, comunque, Ludovica, perché stai ridendo? Non capisco.
26: Sono in una situazione, ragazzi.
24: Assurda.
26: Che situazione.
25: Andiamo avanti, Giacomo.
27: Ci siamo.
25: Lobo. Lobo, lobo, lobo, lobo.
27: Orecchino.
25: L'orecchino, uno pari. Allora, ditemi la situazione, vediamo se siete stati attenti. Com'è la situazione?
26: È uno pari.
25: E chi tocca?
26: A Giacomo.
25: Brava, vedo che stai studiando. Giacomo, di chi parlo? Modella.
27: Giacomo. Daniele Rodriguez.
25: No. Fabio. Inglese. Sì.
4: Naomi Campbell.
25: Bravo, 2-1. Fabio, ora tocca a te, si arriva a 3, eh? Mi devi dire di chi parlo. Questo non è proprio un nome di un personaggio famoso, ma è una professione legata appunto alla moda. Allora, collezione. Di chi parlo? No, no. Però bravo, eh. Giacomo, a mano.
27: Non lo so.
25: Fabio, esperta.
4: Oh.
25: E come non è stilista, chi può essere? Niente? Giacomo,
4: no.
25: Donna, solitamente, ma non solo.
27: Consulente?
25: Ma no! A mano, ho detto. Fabio, ago e filo.
4: Cucitrice, sarta.
25: La sarta, sì! E per 3-1 si salva Fabio.
26: Grande Fabio.
25: Stato bravo, eh.
4: Dai,
26: dai,
24: dai.
25: Giacomo, mi dispiace, ti dobbiamo salutare.
27: Vabbè, va.
25: Oh, ti Fabio.
27: Saluto anch'io.
25: Fabio, però ti sento un po' depresso, eh. Io fossi in te, non lo so, cioè farei un ragionamento su sta convivenza, perché non ti sento proprio a palla. No, tutto bene. Vabbè, dai, ti salutiamo. Ciao Giacomo.
27: Ciao ciao a tutti.
24: Ciao.
25: Allora, rimane Fabio, ragazzi, che facciamo?
26: Adesso balliamo anche con Giacomo, che si riprende con Merck & Cremont, Serena Brancale e i Colors Partenope.

0: Bentornati, siamo a Radio 105 con gli squizzati di 105 e oggi giochiamo con il tema moda.
1: Bello, bello, la moda sta scatenando tanti messaggi a 342 41 15 105. Ad esempio qualcuno domanda: qual è il colore migliore secondo voi per andare al mare? Sentiamo Rebecca, qual è il tuo colore migliore per andare al mare?
0: Allora, io sempre mi vesto di nero, però direi nero bianco.
1: Nero bianco. Ludovica?
2: Sì, bianco, colori neutri, ma anche un azzurro, tutti i temi del il tema del blu, il mare, verde, acqua,
1: ci sta,
2: no?
1: Ci sta, ci sta.
2: Tu,
1: ci sta.
2: Harry?
1: Allora, il mio colore, tanto io vesto o nero o blu o bianco, non ho altri colori, quindi nulla. In casi eccezionali mi metto il verde militare, ma proprio in caso eccezionale. Altro messaggio 342 41 15 105 parlando sempre di moda, però non so, qua non vi sbilanciate tantissimo. Ditemi qual è il vostra stilista o marca, insomma, non dite troppo, preferita. Dite il look, dai, ditemi
2: allora,
1: circa
2: il
1: lo stile, vai.
2: È un look o tutto bianco oppure sai, è presente quella casa di
1: no, bianco,
2: direttamente al Vaticano. No, hai presente quella casa di moda che fa tutte quelle righe?
1: Ok, capito? Ce l'ho chiara.
2: Quella,
1: quindi
2: là,
1: molto
2: là,
1: elegante, bianco, bene. Invece Rebecca?
0: Dai, sì, tutto di lino, quello è sempre bello, non puoi andare, cioè,
2: non puoi sbagliare.
0: Top.
2: Sì.
1: Non puoi sbagliare.
0: Non puoi
1: e parliamo dell'estate, chissà l'inverno cosa combinano. Comunque abbiamo Fabio, ci sei? Fabio?
3: Eccomi.
1: Sei sempre pronto? Scopriamo chi ti sfida?
3: Sempre.
1: Sfizzino. Sì.
4: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
2: Abbiamo Massimo, ha 53 anni, vive a Crotone, in questo momento è disoccupato, è sposato con due figli, segue il calcio come tutti gli anni, è male per la nazionale Massimo quest'anno, e dice: ascolto Radio 105 da oltre 30 anni.
1: E allora, come stai? Come stai,
3: benissimo,
1: Massimo?
3: Benissimo. Senti, voi?
1: Noi benissimo. Senti, io voglio veramente, come dire, parlare di Crotone, perché tutti magari pensano Crotone. Beh, Crotone è molto bella, mi piace come città, ho avuto il piacere di starci, e poi il mare che voi avete, lo Ionio, è veramente
3: è
1: molto bello. È bellissimo. Sì. Perché uno parla sempre di
3: precisare.
1: Dimmi.
3: Scusami, Enrico, ci tengo a precisare. Io sono di un paesino vicino. Facciamo
1: come si chiama?
3: Parte dello stesso comune. Papanince, non è una parolaccia.
1: Sì.
3: È un paesino.
1: Ma lì ci sono tanti paesini.
3: 10 chilometri, però sì, facciamo parte dello stesso comune.
1: Ma poi ce ne sono tanti: c'è Copanello, c'è Sant'Andrea, ci sono tanti posti molto belli che sono proprio
3: bellissimi.
1: Sul...
3: No,
1: è
3: sì,
1: vero.
3: Sì, ieri sono stato al mare, tranquillo.
1: E con chi sei stato? Con chi sei stato?
3: Mio figlio, mio nipote.
1: Bene, bene.
3: Senti
1: Massimo, allora siamo in diretta e dobbiamo andare veloci, ti devo fare lo squizzino. Sei pronto? Parliamo di moda? Allora, mi devi dire,
3: proviamoci.
1: Attenzione, quale marchio rappresentano le due lettere D e G? Dolce Gabbana o Donatella e Graziella? Due amiche mie.
3: Dolce Gabbana.
1: Bravo! E quindi abbiamo Fabio che ti aspetta, è arrivato Massimo e adesso si va a giocare ad un bellissimo gioco, perché Ladies and Gentlemen si gioca a...
2: Ola sai
1: o te ne vai.
5: Ola sai
6: o te ne vai.
1: E chi passa questa manche va direttamente alla squizzona, dove ci sono 2000 euro. Massimo, come siamo messi con la musica?
3: Insomma, sì, dai, ci siamo dentro.
1: Vai con J-Ax e Fedez.
3: Perlomeno ci proviamo.
1: Vai, J-Ax, Fedez per te.
7: Di Chiara Ferragni al proprio Andy Fulton, ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John.
3: E poi, che fai?
1: E infatti, vorrei ma non posso.
8: E ancora un'altra estate arriverà.
1: Punto a Fabio.
3: Ok.
1: Fabio! Per te abbiamo Cesare Cremonini, vai.
9: Non vuole essere alla moda, la moda la fa.
3: Una come te.
1: Ma che bravo! Bravo Fabio! Massimo, sei pronto?
3: Dimmi.
1: Annalisa, vai Annalisa.
10: Quella volta ti aspettavo in San Laurent, ero bellissimo.
1: Dai. Dai che Assuma, no, Assuma sarà sbagliato, ti ha detto il titolo, è questo, senti.
10: Dove va?

0: punto a Fabio che va a tre. Fabio! Toto Cutugno!
1: Con un vestito già stato sul blu e la muoviamo.
2: L'italiano!
0: Eh sì! Senti che pezzo,
1: con
0: ragazzi!
1: La chitarra in mano. Lasciatemi.
0: Ma le Sara Pighe la conoscono?
3: Le Sara Pighe sono brave, sono sul pezzo!
0: Rebecca fa finta, ragazzi, no, però è 66.
3: Ma
0: cantare!
3: Senti,
1: cantare!
3: Con la guitar!
0: Allora, Massimo, recuperiamo.
2: Dai, mandiamo Fabio in finale, dai.
0: No, aspetta, aspetta. Massimo, questa è facile, eh. È facile
2: vediamo,
0: questa.
2: La devi, la,
0: guarda. Allora. Lo sai perché è facile? Perché Nino
2: Dimmi.
0: D'Angelo, che io stimo, però è proprio conosciuta per questa canzone che ha scritto e ha cantato tanti anni fa. Non puoi sbagliarti, vai.
1: Ma tu non mi dai retta. Ti sei quasi guaglione.
0: È una canzone che potrei cantare io, mi vesto così, sempre, tutto l'anno.
2: Oh,
0: bravo!

0: Io proprio posso dire un applauso per Nino D'Angelo, ragazzi, applauso per Nino D'Angelo.
1: È vero.
0: Applauso, applauso, un grande, un grande. Io sono un po' un jeans e una maglietta, verso sempre con un jeans e una maglietta. Ora Fabio! Écoute-moi. Mi senti, Fabien?
2: Sì, sto qua.
0: Te te sta a fare una doccia?
2: No, una doccia del sole, sotto la macchina.
0: Fabio, se mi indovini questa, vai allo squizzone. Madonna!

0: parliamo di moda. Vogue. Vogue. Sarà più facile questa, sarà più facile. Massimo, dai, che stai recuperando.
1: Sì.
0: Lady Gaga, dai. Rimaniamo in tema. Lady Gaga, vai.
1: Sì. I wanna dress you up in silk. No, con le straniere non ci sto dentro proprio.
0: No, Donatella. Allora Fabio con questo punto va allo spizzone.
2: Dai.
0: Mannaggia Massimo, consolatemi Massimo, vai
3: Massimone.
0: Ragazzi.
3: Massimone.
0: Dai,
3: sì,
0: consolatemi.
3: Allora ti devi fare un bagno.
1: L'importante è stare con voi in diretta.
3: Che carino. Ma quanti anni ha tuo nipote?
0: Che c'entra?
1: Mio nipote, mio figlio 16, mio nipote 15.
3: Perché prima ha detto che andava a fare un bagno, magari si va a fare un altro bagno e si consola.
0: Pensavo volessi sapere il nipote. Vabbè, no. Lasciamo perdere. Salutiamo Massimo, Massimo, lascia perdere.
1: Limite, Enrico.
3: Tremendo.
4: Ciao.
0: Ciao Massimo. Fabio, ci sei?
1: Ehi.
0: Fabio, dai, andiamo Fabio. Allo squizzone, eh? Ci andiamo dopo la pubblicità oppure ci ascoltiamo un bel brano? Che dite?
3: Un brano bellissimo di Sabrina Carpenter e Madonna, Bring Your Love.

0: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
1: 2000 euro.
0: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di Lo Squizzone.
2: Allora, Fabio, io non so tu come sei messo con la moda. Questo è l'argomento scelto dai nostri ascoltatori. Come sei messo con la moda?
3: Ma probabilmente avrei preferito l'opzione hotel, però va bene.
2: È vero, noi ogni puntata mettiamo, come dire, in discussione l'argomento con il quale vogliamo giocare e diamo l'ultima parola ai nostri ascoltatori. Ed oggi, tra i due temi, hotel e moda, che un po', devo dire, sono parenti in qualche caso, gli ascoltatori hanno scelto ovviamente la moda. Ora,
3: vabbè,
2: 60 secondi di
3: felice di essere arrivato a giocarmi lo schifo.
2: Ma anche noi, guarda, ti posso dire, siamo contentissimi. Tra l'altro ricordiamo che Fabio è qui dall'inizio, quindi ha mandato tutti quanti a casa, ha 42 anni, vive a Borgetto, provincia di Palermo, è un corriere, è sposato con due figlie piccole ed è un super appassionato di musica e si è definito jukebox umano. E quindi prima, durante il gioco della Sago Te Ne Vai, che è il nostro Sarabanda, ha dimostrato di esserlo. Ora però, 5 risposte esatte, 60 secondi di tempo, ti porti a casa 2000 euro. Sei pronto?
3: Vai!
2: Dove ti trovi in questo momento, Fabio?
3: Sempre in macchina sotto il sole a 38 gradi.
2: Mamma mia, ragazzi.
3: Bacci vostri.
4: Grande Fabio.
2: Guarda che a Roma si dice tacci tu e di chi te lo dice, perché viene, capito, deve essere più
4: morbido.
2: Allora, tempo. Dove sfila principalmente l'haute couture? Alta moda, dove sfila?
3: Parigi.
2: Bravissimo. Quale marchio è famoso per la suola rossa delle sue scarpe?
3: Dolce & Gabbana.
2: La Boutin. Quale casa di moda come simbolo 2C intrecciate?
3: Giascavalli?
2: No! Chanel. Fermiamo il tempo. Allora, guarda, Parigi l'hai presa, bravissimo. La Boutin è quella scarpa che ha sotto il rosso, che a me piace moltissimo. Le donne, quando la mettono, quando mettono queste scarpe, dicono che sono molto scomode, vero ragazzi? Però sì, sono bellissime.
4: Scomodissime, però veramente bellissime.
2: Ecco. Invece, attenzione Fabio, perché le due C intrecciate Chanel era più facile. 37 secondi di tempo, una
3: la
2: risposta.
3: La Boutin è fuori budget per le mie tasche, quindi non la conosco.
2: Va bene. Andiamo avanti?
3: Vai.
2: Allora, quale marchio è noto per il logo con il coccodrillo?
3: Lacoste.
2: Esatto. Come si definisce in francese una piccola borsetta elegante?
3: Passo.
2: Stop. Pochette. 25 secondi. Attenzione, attenzione. Qual è il marchio che produce la borsa Birkin?
3: Dior.
2: No, Hermès. Quale città italiana ospita il Pitti Uomo?
3: Milano.
2: Stop, no, Firenze. Attenzione, attenzione, attenzione. Attenzione. Due risposte. Devi organizzarti e andare molto più veloce.
3: Vai.
2: Secondo te, Mary Quant, cosa ha inventato?
3: La gonna.
2: Stop. Guarda, anche volendo essere buono, è la minigonna.
3: Dai, dammela.
2: Vabbè, te la do. No, nel senso che non posso dartela, nel senso te la do vinta, nel senso che bravo, devi insistere con me, però non posso. Mi deve dire come si chiama la stilista figlia di un famoso cantante inglese? Questo nome è Ibiza. 4,
3: 3. Harrison.
2: No, Stella McCartney. Mi dispiace, mannaggia, mi dispiace.
3: Ma
2: tanto.
3: È già passato un minuto.
2: È già passato un minuto, è sembrato un'eternità. Però Fabio, sei stato simpatico, sei stato spigliato. Spero tu ti sia divertito, ma non sei riuscito a portare a casa i 2000 euro, ragazze.
4: Grande Fabio.
3: Dei saluti veloci.
2: Vai velocissimo, velocissimo.
3: Mia moglie Marianna, ti amo tantissimo. Le mie figlie Arianna e Giulia. Posso fare la marchetta alla mia azienda? Dove
2: dai, veloce, vai, falla.
3: Urso Distribuzione, saluto Roberto e Simona e tutti i miei colleghi, grazie.
2: Bene, ti mando il conto. Andiamo in pubblicità, ragazzi, poi torniamo e si salutiamo. 105.
5: A
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
8: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
9: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
8: Arriva subito.
10: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
11: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X Masters, fino al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Motori, adrenalina, electrobeats. Dal 17 al 19 luglio, Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe. Supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
6: Quest'estate, viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
7: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Quando è...
11: pesca.
10: È la colazione. Quando è...
12: alla pera.
10: È ricreazione. Tu che dici...
12: ma è buonissimo.
10: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
12: è senza zuccheri aggiunti.
10: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
12: scusi, me ne dà un altro?
10: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Entro nello spazio.

un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: ha guardato da dietro, ma che stai a dire? Ma
1: ragazzi, sapete una cosa? Io sono bullizzato da queste due. Voi non vi... No, voi a casa, voi adesso in macchina, dovunque voi siate, non riuscite a capire cosa vuol dire essere bullizzato. E la nostra regia video, per chi ci segue sul canale 66, mi ha messo proprio in mezzo tra, capito, la sarapica a sinistra e la sarapica a destra. Niente, sono veramente rovinato. Ragazzi, a domani alle 13. Ciao.

0: Ci sono cose che vorresti tornassero.
1: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
1: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Devo fare i complimenti a 105, ragazzi, sì. che bravi, vedi?
3: Sono in gamba.
2: Come siamo inclusivi, abbiamo un senegalese in onda, allora sì. Prima di noi. Sì, bella, sì, tutto così, bellissimo, bravissimi.
4: Sono francofoni.
2: Io sono d'accordo.
5: Non capivo, ho detto, ma chi è?
2: È giusto includere tutti, cioè voglio dire,
3: Burkina Papi lo chiameremo.
2: Sì. Sono le due, inizia lo zoo, andiamo. Povero. La burza.
6: Attenzione.
7: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. No, veramente.
2: Sì. Sì.
7: Siamo a metà luglio.
2: Sì.
7: Ma perché questi mesi così belli passano così in fretta?
2: Sì.
7: Se penso ad ottobre, che iniziano le giornate corte, il freddo non passa mai. Vabbè, ci arriveremo.
2: Sì.
7: Ma ora andiamo a presentare Pippo Palmieri, l'unico ad avere le guardie notturne intorno alla sua casa vestite da puttane.
3: Ecco.
7: Genialata, amico mio. Saluto Letizia Puccioni.
8: Ciao.
7: Come stai, Leti?
8: Tutto molto bene, grazie.
7: Raccontaci cosa hai fatto ieri sera.
2: Niente.
7: Wow, che figata. Oggi lo devo presentare alla grande. In questi giorni sono stato un po' cattivuccio,
8: vero,
7: con lui. Signori e signore, un grande scrittore, un grande battutista, musicista, creatore di maiale su internet.
3: Bravo.
7: Sempre sul pezzo quando c'è da infilare la carota. Ecco a voi. E poi l'imbattibile Paolo Nois. Grande Paolo Nois.
3: Grazie.
7: Paolo.
3: Grazie.
7: Paolo Nois. Tu sì che hai un bellissimo nome d'arte. Straccio. Finiscila di lamentarti.
3: Ma l'hai detto il mio.
7: Da Miami, come sempre, collegato in tempo reale, dove in questo momento sono le 8 del mattino.
2: Sì.
7: Ecco a voi lo speaker più quotato in borsa.
2: Più quotato.
7: Marco Mazzoni.
3: Bravo.
7: E adesso Zotify. Siamo pronti. Zotify. A mettere la nostra iper sigla.
2: Zotify.

0: DJ Straccio. Spotify.
1: C'è una sovrapposizione.
2: Spotify.
3: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato d'Italia.
0: Buongiorno Italia, buongiorno! Fabio, sai che non userei la tua maglietta neanche per pulire i vetri di casa.
4: Ma infatti non mi risulta di avertela regalata. La indosso io, la porto con orgoglio e con onore. Sai che però Marco, vedi, io provo sempre un po' di disagio.
0: Invidia.
4: Cioè, no, mentre Fabio affonderebbe il coltello fino a farmi crepare fra gli spalmi di schizzi di sangue, io cioè avrei mille battute da fare, ma non le faccio perché mi dispiace, perché poi sai che ci rimane male, capito?
0: Ma no, non è che ci rimane male, lo fai riflettere, cioè ogni tanto bisogna.
4: Va bene, allora lo faccio, Fabio. Ascolta, la maglietta che hai addosso ti sta più o meno come quando metti sotto vuoto le bistecche.
5: Non mi sta bene, mi stai dicendo?
4: No, no. Allora mettiti dritto un attimo.
5: Cioè non esalta le mie forme questa.
4: No,

0: Allora. L'esalta forse anche un po' troppo. Perfetto.
1: Allora, cioè, sei dritto, cioè non c'hai il petto praticamente.
0: Non, non è che Franco slancissima.
1: Sì,
0: che...
1: e poi hai questa pancetta da, da, da ubriacone.
0: Non ce n'è insomma. Più, Franco. Guarda,
1: quella maglietta lì starebbe bene a uno vedi? Che fa Temptation Island, capito? Cioè, no.
0: Allora, ragazzi, se io mi sono arruolato nei Marines, sono al mio primo giorno, non posso essere già fisicato. Alla certo. fine del training sarò un Marine. Certo. Adesso certo. sono una burba.
1: Va bene. Senti, io ragazzi, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Io allora, tra mia moglie e la Puccioni, io non so chi detesto di più. Allora, la Puccioni sapete che è fan di tutto quello che a me fa schifo, cioè
2: no,
1: proprio
2: tutto,
1: in generale.
2: Tutto, no.
0: Io la invertirei, tutto quello che piace alla Puccioni a noi fa schifo.
1: Esatto. Allora, io ieri ho bestemmiato e chiedo scusa al signore creatore bellissimo nell'alto dei cieli.
0: Arcangelo.
1: Ma io capisco tutto. Sì. Allora, c'è mia moglie che guarda questa versione storpiata di Temptation Island ogni volta. Io appena mi distraggo un secondo, magari sto seguendo una serie o guardando qualche troiata sulle macchine su YouTube, lei switcha e passa questa porcheria. È un Temptation Island dove lo scopo è innamorarsi.
0: Ah, al contrario.
1: Ma una fintata.
0: Sì, sì, gli americani sono finti.
2: Vabbè, però scusate, noi siamo cresciuti col gioco delle coppie, comunque
1: cioè, è
2: finto anche quello. Certo.
1: Ma no, no,
0: noi non ce ne siamo mai accorti.
1: No. Allora, la nostra generazione è una generazione di stupidi. Noi credevamo a tutto, pensavamo che le robe lì, le merendine che ci davano la mattina fossero buone.
0: Però Marco, scusami, il gioco delle coppie aveva questo controsenso evidente che appena iniziato a fare televisione da un giorno già capisci. Allora, me, quando tu fai televisione, che sei il presentatore, di fronte a te, cioè davanti alle telecamere, c'è il programma, cioè uno schermo che ti fa vedere cosa sta andando in onda.
1: Certo, sì.
0: Quindi quelli del gioco delle coppie vedevano la ragazza dall'altra parte del muro.
1: Ma non è
0: perché
1: vero.
0: Guardavano nel programma.
3: Ma no, ma no. Si presuppone che avessero messo le cose in maniera diversa.
1: Allora, mi casca l'occhio su questo. Guarda, io chiedo scusa ai signori che penso siano napoletani. Che senti, io faccio sentire lo spot perché qui siamo arrivati veramente all'apoteosi. Attenzione, senti, aspetta.
4: Il modo migliore è vedere Temptation Island quest'estate. Te lo faccio vedere io.
1: Ecco.
4: Noi lo guardiamo così, a bordo di piscina, con il nostro maxi schermo.
1: Maxi.
4: E non è finita qui. Abbiamo un panino e una bibita scelta. Che puoi gustare il nostro incredibile area food.
1: Incredibile.
4: Ma secondo te tutto questo quanto costa?
2: Quanto?
4: Solo 15 euro.
1: €15.
4: Ah, ovviamente. Il pacchetto è incluso.
1: Pure. Cioè, tu pensa, l'evento.
2: Quasi vado, dov'è
1: l'evento a Napoli, credo.
0: Hanno scelto un bravo doppiatore per lo spot.
3: Saranno i titolari della location.
1: Allora, sai qual è la cosa che mi fa più incazzare?
2: Quale?
1: Mia moglie, ed è quello che dice la Puccioni, ma io le guardo così, stacco il cervello. No, te lo stai bruciando, non lo stai staccando. Stai guardando una troiata che ti brucia quelle quattro cellule che sono rimaste.
2: Io non le ho.
3: Sì, però scusate, posso dirvi una cosa? Ragazzi, la TV, sia quella on demand e quella non, è piena di offerta di documentari, informazione. Basta sceglierla. Non è che da dire, in TV non c'è più niente. No,
1: ma vuoi mettere, scusa, vuoi mettere sta roba qua, sta porcheria qua, con un bel documentario dove mettono a confronto
0: sulle
1: una Porsche,
0: farfalle,
1: una Porsche GTS e un Aston Martin. Cioè, ma capisci che è tutta un'altra roba.
2: Certo, ma perché non tutte e due, però? Nel senso, io non capisco perché uno esclude l'altro.
3: C'è un programma che si chiama Sapiens, che fa il nostro comune amico lo speleologo. Che non mi ricordo come si
0: chiama. Ah, io ho visto
1: Tozzi,
0: le puntate
1: Tozzi,
0: prima.
1: Tozzi,
2: ah, Tozzi,
3: che
2: Tozzi,
3: prima
2: Tozzi,
3: cantava,
2: sì.
3: Adesso fa il documentario.
1: Esatto. Ma non è lui.
3: Si chiama Sapiens, è bellissimo. Io mi addormento con quello e mi sveglio col malumore.
0: Io ho visto il prequel. Il prequel era Cro-Magnon, se non sbaglio. Erano le puntate precedenti.
3: Sì, era la vecchia stagione.
1: Allora, adesso non bisogna esagerare, non è che uno per forza di cose guardare i documentari.
0: Ma no, sì, li deve guardare, dovrebbe essere un obbligo, cazzo.
2: Vabbè, ma tutte e due, guardo uno e l'altro.
1: No, dimmi l'ultimo documentario che hai visto, Puccioni, dai, vai, sentiamo.
2: Sapiens.
1: Perché l'hai sentito adesso. Riepilogami tutta la puntata che hai visto.
2: Sarebbe
1: vai.
2: Una noia mortale per gli ascoltatori che vogliono divertirsi in queste due ore di intrattenimento leggero. E che diamine.
1: No, che poi giustamente la gente dice: ma voi fate la stessa roba, fate porcherie in radio.
0: Sì,
1: vero. Ma siete stati i primi.
0: Bravo.
1: Adesso tutti vogliono alleggeriamo, tutti leggeri. Cioè, siamo tutti dei palloncini pieni di elio.
3: Ma facciamo la differenza fra la porcheria che va in televisione, che è finta, e la vera porcheria che siamo
0: certificata.
3: Noi siamo effettivamente così, luridi e merde.
2: Bravo,
3: reali,
2: di OCG.
1: Non c'è niente di finto qua, ragazzi.
3: Facciamo
1: tutto vero.
3: Cagare veramente.
2: Come parevi Hennedy, bravo.
1: Senti, parlando di follie di questa società, allora c'è gente che divorzia e chiede aiuto a ChatGPT. Ora io dico, va bene tutto. Ma infatti qua spiega che è una roba molto pericolosa, perché ChatGPT non ha i sentimenti, quindi non ti può dare consigli su come separarti dal proprio compagno o compagna nel modo migliore, perché è una roba, è un computer, insomma.
2: Certo.
1: E poi anche i consigli che danno a livello legale spesso sono sbagliati e ti possono creare ulteriori problemi.
3: Ma anche perché... medico, se posso essere.
1: Sì, tu sei il primo.
3: Sono passato
1: zitto.
3: Ieri sera, dopo quando hai finito, ti racconto cosa è successo. Prego,
1: no, dici.
0: Siamo curiosi.
3: Allora, perché ogni tanto, magari quando ti sfumacchi un po' troppo, diventi un pelo paranoide, no? Ti sale magari la chimichella, apri il frigorifero, magari settimane che non vai a casa. C'è quel formaggio sotto vuoto, no?
1: Sì. Chiedi a ChatGPT se
3: c'è il prosciutto per farmi un toast. No, vabbè, me lo faccio solo col formaggio.
0: Buono.
3: Allora, con l'occhio socchiuso e un po' strafattello, tiri fuori il formaggino, lo metti nel toast.
0: No, è il formaggino che salta direttamente dal toast.
3: Lo metti nel toast. Ma nel frattempo cosa fai? Ci tiri due ditate, lo metti in bocca e senti quel sapore che non è proprio... C'è la bocca un po' amara, no? Poi alzi la confezione, vedi la muffa che ti fissa con lo sguardo, proprio con le pupille, perché ormai è diventato un essere vivente.
0: Ci sono i batteri che fanno flemming.
3: Allora mi è venuta l'ansia, ho chiesto a ChatGPT: senti, ho mangiato forse un po' di muffa sul formaggio sotto vuoto, secondo te potrei avere un'intossicazione? Secondo me dovresti andare all'ospedale, rischi di svegliarti la mattina con una pancreatite. Ho dormito tutta notte toccandomi lo stomaco, oddio, sto morendo.
2: E non hai avuto conseguenze.
3: Assolutamente niente, perché la cacca bellissima.
1: No, invece dall'altra parte ci sono dei prodotti, soprattutto qua negli Stati Uniti, tipo il pane. Il pane qua non è pane, c'è tutto tranne che il pane. Tu puoi lasciare, hai presente quel bel pane bianco, quello con la crostina intorno, dove lo usi per fare i toast.
2: Sì.
1: Io ho provato a lasciare quel pane lì, fuori dal frigorifero, dentro l'armadietto delle merdate, chiuso per tipo 3 mesi e non fa muffa. E lì inizia a farti 2 domande.
3: Ma lo apri anche 20 secondi e ti prende la mano per tirarti nel sacchetto. Cioè decompone istantaneamente a contatto con l'aria.
1: Mamma mia.
3: Schifo, cazzo.
1: No, vabbè, ma poi qua, allora, a differenza dell'Italia, dove anche i fast food comunque hanno molti più controlli e i prodotti sono decisamente migliori, cioè il fast food non fa bene, non andrebbe mangiato tutti i giorni.
3: Certo.
1: Ma qua gli americani mangiano solo quello. Cioè alcuni vivono solo di fast food. Se vai a vedere gli ingredienti e poi fanno 1000 analisi, robe varie, anche sui social, vai a vedere medici, cioè veramente è tutto chimico. Cioè quella roba lì.
0: Ma è giusto, si devono estinguere.
1: Ecco.
0: Sono l'eczema dell'umanità.
2: No, ma non si estinguono, diventano solo grassi.
3: No, è il contrario. Cioè,
1: soprattutto, secondo me, noi campiamo molto più a lungo perché all'interno abbiamo un sacco di conservanti.
3: Sì.
1: Cioè, i cadaveri di una volta si decomponevano. Tu oggi apri una bara, io lo faccio spesso.
3: E ti saluti.
1: Fine settimana.
3: Vai in giardino, apri una bara.
1: Vado a scoperchiare delle bare. Cioè, vedi che non si decompongono più.
3: No,
1: cioè, siamo...
2: No, allora,
1: conservati
2: non
1: perfettamente.
2: Non credo sia vero, però.
3: No, è vero,
1: anche... non lo fai mai. Sì, ma tu non vai a scoperchiare le bare, scusa.
0: No, ragazzi, è anche migliorata la qualità delle bare.
3: Ma no.
0: Sì. Cioè, no, nel senso che le bare di oggi sono fatte per conservare.
3: Ma non sono refrigeranti.
0: Cosa no? C'è l'elichetta piccola.
3: C'è anche il tipo che fa vedere. Cioè, a parte il fatto che uno psicopatico che compra un hamburger lo conserva per 25 anni sotto vuoto, voglio capire.
1: Ci sono.
3: C'è sto tipo che apre questa capsula del tempo. Si è comprato un cheeseburger e le patatine fritte. Poi le apre dopo 25 anni. Per dimostrare con lo scontrino
1: che non c'è muffa, ragazzi, non fa muffa, ma è una roba incredibile.
3: Identico a quando l'ha comprato.
1: Sì.
3: Oh, è sparito solo il cetriolo. Allora dagli un morso, dai. Ma che cazzo ti passa nel cervello per fare una cosa? L'esperimento di 25 anni.
1: Ma anche sta roba del comprare la barabella è una roba sbagliata, secondo me.
0: La barabella.
1: La barabella.
3: Ah, pensavo fosse una nuova droga.
1: Cioè, tu vai nel concessionario di bare e c'è il tipo che ti vende la bara più bella.
0: E te la fa provare prima, vuole fare un giro, ti porta sulla Mercedes.
1: Poi, volendo, puoi. Sì. Cioè, ma che senso ha? Tanto alla fine, dopo 3 secondi, vai sottoterra.
3: Ma lo fanno
2: in
3: Ghana, i parenti.
2: Scusate, in Ghana vi fanno le bare personalizzate. Cioè
3: con la sua passione in vita, sì.
2: Esatto. Se tu vuoi farti la bara a forma di zacca, te la fanno.
3: No, di DeLorean. DeLorean. Zacca sarebbe imbarazzante.
2: Vabbè, qualcuno l'ha fatta, c'ha la passione degli animali o il cane preferito, lo fa.
1: Fa la bara a forma di cane.
3: Ah, ma pensa a quello ammalato di figa, cara.
2: Esatto, questa forma
1: Fabio.
2: Fabio.
3: Tu gli urla il culo, ti sei
0: voglio due chiappone.
3: I piedi che escono dal l'ano,
0: sì,
3: però.
0: Esatto. No, la testa, così. La testa che esce dal buco dell'ano.
3: I piedi che escono da questo.
1: Vabbè, scusa, se voi poteste farvi la bara con una forma che vi rappresenta, Pippo sicuramente la palla da basket, giusto?
3: Bravo, esatto.
2: Bella.
3: Cazzo, sai che è difficile,
5: Anche se, attenzione, la vorrei fare con il simbolo di Jordan, messo così.
3: Tu dentro, però, tipo quel robot degli anni 80.
1: Trasparente, quindi, che ti si vede.
3: Sì, tipo
1: Kick Anduia, forma di Anduia, la vorresti, come la vuoi.
3: Anduia è in forme, cazzo.
1: No. Non so, forma di?
6: Non lo so, devo pensare. Non lo so, non ci ho mai pensato, ovviamente.
3: Una forma di fisting, con il pugno chiuso così.
1: Tu Puccioni? Cencino? Cencino bagnato?
2: No. Forse a forma di radio.
0: Allora, io vorrei la bara a forma di Natasha Stefanenko. Sì. Cioè, vorrei sentirmi per l'eternità Natasha. Con queste belle tette, capelli
1: biondi. Esternamente sembra lei.
0: Sì, esatto.
3: Non hai visto gli artigiani del Ghana? Non è che sono precisissimi nelle
0: verrà Natasha Zambudengo.
1: Io ho forma di DeLorean. Ma io in realtà voglio farmi seppellire con la mia DeLorean vera a metà, proprio sepolta a metà. Io vestito da Marty McFly, attaccato al volante mentre mi decompongo.
3: Io forse dentro l'insegna di acconciature Giuseppe. Perché secondo me potrebbe essere una
1: ma perché? Chi è? Sono chi è? Le acconciature Giuseppe.
3: Sai quelle insegne vintage anni 80? No? Acconciature Giuseppe, uomo, donna, bambino. Cioè, e occasionalmente anche cane, ma anche con le staffe dietro e il filo tagliato della corrente.
1: Prego, però, se lo fai, tu devi però rappresentare il bambino.
3: No, si deve anche illuminare. Dentro si deve vedere il mio teschio un po' ogni tanto. Le mosche che sbattono.
0: I dentoni sorridenti.
2: Che sfrigola anche.
3: Neon vecchio.
1: Ma lo vuoi acceso proprio, che rimanga
3: certo, sottoterra. Quando aprono i tombaroli per farmi gli anelli finti. Cioè, fantastico.
1: Oddio, ti ho immaginato tutto decomposto.
3: Sì, ma poi schiacciato dentro la scritta perché non è neanche in proporzione. Quindi mi spaccano tutto le ossa per infilarmi dentro a forza.
0: Come pure ti mettono i phon e i pettini nei vasi canopi, sai? Da portarti nell'aldilà.
2: Un ascoltatore mi suggerisce la bottiglia di vino, in effetti ci sta.
0: Però sì, economico.
1: Ovvio. Sì, la scatola del tavernello. Va bene, dobbiamo collegarci con Heidi. C'è una nuova puntata dedicata a quello che stiamo un po' vivendo tutti, il caldo estremo. Prego, Peppuzzo.

0: La montagna d'inverno è sicuramente fredda e per persone che sanno sopportare le difficoltà del gelo e della neve. Ma non pensate che d'estate sia sempre fresca ventilata, perché ci sono giornate in cui il caldo non si sopporta veramente e chi ci abita fa di tutto per rinfrescarsi come può. Vediamo come i debosciati che riempiono questi racconti si ingegnano per resistere alle alte temperature di questo luglio molto anomalo.
1: Mamma mia, che cazzo di caldo. Ho i coglioni così sudati che sembra di avere due pesche sciroppate che si muovono viscidamente attorno alla banana della Macedonia del mio apparato spruzzafigli. Non ne posso più. Possibile che non ci sia un cazzo di alito di vento su questa montagna di merda? Ed io che volevo fare il bagnino d'Ostia, porco d***o.
2: No.
3: Che cazzo ti lamenti? Almeno tu ti sei seduto vicino alla finestra. Io sono costretta a stare seduta per terra e le schegge di legno del pavimento mi hanno massacrato il buco del culo.
4: Ma che cazzo vi lamentate voi? Io sono degli zoccoli di legno. Ho i piedi che sembrano delle zampe di capra e mi sudano talmente tanto che anche i maiali vomitano quando li annusano.
5: Ma che fate così ammucchiati in questa stanza caldissima? Ma perché non aprite la porta? Così circola un po' di corrente.
1: Ma sai che la strongolotta ha ragione. Che cazzo stavamo facendo? Aprite la porta, cazzo!
6: La sento.
1: Figa, senti come spinge quel merda di Eolo.
4: Ma che cazzo?
3: C'è corrente, corioni! Bisogna bloccare la porta con qualcosa di pesante.
1: E che cosa potremmo usare di abbastanza pesante che freni la porta nonostante la forza della brezza? Non c'è nulla in casa che si possa utilizzare. Ci siamo bruciati il mobilio l'ultima volta che pensavamo di aver catturato una strega in preda ai fumi dei funghi allucinogeni. Povera Rottenmeier, come urlava. Sento ancora i suoi versi strazianti mentre mi seguo pensandoci.
3: Già, che cosa potremmo usare che pesi almeno 50 kg? La porta è pesante.
6: No.
5: Perché mi fissate?
1: Già, la porta è pesante.
4: No. Perché l'hai stesa con una revolverata?
1: Che cazzo ne so. Ormai è un riflesso condizionato.
3: Dai, ormai che ci siamo! Datemi una mano a metterla sull'uscio, sta stronza.
0: Brava Heidi, tu sì che hai senso pratico. E poi da stecchita è più semplice usarla come sacco. Ora che il team ha risolto il problema, si godranno finalmente qualche ora di sollievo dato dalla piacevole brezza. In culo alla stronzetta cingolata, saputella di sto cazzo.

0: ragazzi, credo che la mia webcam abbia dato. Nel senso. Allora, io ne ho, adesso lo dico in onda, io ne ho una nuova, guarda che bella. Insta 360, cioè telecamera della Madonna. Quelli di Mediaset al 60-60, lì, cos'è che, com'è che si chiama? Non mi cagano. Io li ho chiamati 100 volte, ho detto, mi ha dato una mano a installarla? Non siamo capaci, non siamo capaci, non sappiamo.
1: Non è che possono essere skillati in ogni materia.
0: Forse non è fatta apposta. Ma che cazzo, è una webcam, va collegata al computer. No, non sappiamo come.
2: No, però aspetta, spiegala, se non sembra che non sei capace tu. È che certi computer vanno toccati soltanto da loro che hanno le password di installazione.
0: No, tutti i computer che sono di proprietà dell'azienda devono essere toccati da loro. Qualsiasi roba vuoi installare, devi chiamare sto numero. E sono in Cisgiordania.
3: Torino.
0: Non so che cazzo. È uguale.
4: Torino.
0: Sì, sono a Torino. Sì. Che tu chiami loro e loro devono installare. E poi ogni tanto trovi quelli antipatici che ti dicono. Io dico tipo, sai, ste cazzo di polisi aziendali. Cosa c'hai con le polisi aziendali? Mi stanno sul cazzo.
1: Ma infatti io gli dico, scusa, mi passi un rumeno? O un albanese, cazzo. Non voglio parlare con gente dall'Italia.
0: Oh, bravo. Allora, attenzione, siccome io e Paolo Noyes abbiamo un sogno nel cassetto, che è quello di conquistare il mondo e creare un regno.
2: No, quello ce l'hai tu, non è vero, io voglio solo ammazzarti.
0: Tu sei la mia puttana e sarai la mia regina, lo sai.
1: Sì, tazzoccola.
0: Allora, finiscono all'asta 16.165 mitragliatrici Beretta della Marina, sono un po' vecchie. E finiscono all'asta e le puoi comprare a patto che tu non le utilizzi.
2: Non le
0: per
2: usi,
0: fare.
2: Certo.
0: No, le puoi usare, penso, in luoghi adatti.
3: Sono senza caricatore, comunque.
0: Vabbè, ma il caricatore lo troviamo su eBay.
3: Sono un po' vecchie,
0: attimo.
3: Però, forse.
0: Chi se ne frega, va bello, bene. Però. Cioè, comunque. Se noi riusciamo a conquistare il castello di Castellarquato, no? Che già una parte comunque è occupata da mia madre, quindi un attimo.
2: Che è armatissima, ricordiamo.
0: Sì, mia mamma ha due scorni a un paio di persone, tanto sono pochi abitanti lì. Ecco, adesso hanno spento la telecamera.
2: No, adesso,
1: adesso vediamo, ti vediamo.
0: Adesso ci vediamo. Adesso figurati, le ho insultate, adesso mi bloccheranno il computer.
3: No.
0: Stavo pensando, 16.165 mitragliatrici, Paolo, potrebbero proteggere il nostro regno. Mentre tu, vestita da fatina...
2: Con un'arma con un bottone di un'arma nucleare. Allora. Che è quella la cosa, perché ne incuti timore, ma c'hai in mano un bottone che cancella l'universo.
0: Bellissimo. Tu vestito da fatina, che giri con sto
2: con la borsetta degli ordigni.
1: Secondo me è più economico farci difendere da Sal Da Vinci.
2: Ah sì?
1: Eleggiamo il nostro campione.
2: Di noia,
1: sì, sì, no, eleggiamo il nostro campione e loro devono eleggere il loro.
0: Okay. Lo ammazziamo di noia, sì. Bellissimo.
1: Singolare tensione, lui col suo caffè.
2: Anche se io ci sto, sai il mega bastone quello dei singolar tenzoni,
1: esatto,
2: che si facevano nel Medioevo,
1: sì,
2: a cavallo, le giostre medievali, io li monterei sulle automobili quando ci sono dei problemi.
0: Scusa, potremmo fare gli scontri, sai, in autostrada,
1: sì,
0: con le lance metti una resta sul finestrino della macchina.
2: Come sei preparato, figlio?
0: Cioè, cazzo, mio padre, sai che
1: pennacchio sul tetto.
0: Pennacchio sul tetto, una bella resta con la lancia, mentre incroci le macchine in autostrada, è un bel gioco.
2: Speriamo che non ti senta nessuno della BYD, se non lo fanno in Cina in un attimo. Sai che loro vanno in estremo sul design.
0: Ti vesti anche da cavaliere, bellissimo. Diventa una roba, una ricorrenza in autostrada. E se tu riesci a battere la macchina nell'altra corsia, la vinci.
3: Un po' come la giostra del Saracino ad Arezzo. Mi piace.
0: Sì, esatto. Sì, è una roba medievale, figo. Senti, Puccione, tu che sei più preparata di noi in teoria,
1: ma...
0: ci spieghi questo nuovo disegno di legge sulla sicurezza? Perché...
3: Beh, ma in realtà sono delle modifiche che hanno fatto al disegno di legge che stanno studiando da diverso tempo, hanno aggiunto delle robe. E queste robe riguardano soprattutto i giovani, diciamo.
0: I Maranza,
3: diciamo, chiamiamoli delinquenti, visto che comunque i Maranza.
0: Teste di cazzo preferirei.
3: Bravissimo. Sì. Giovani teste delinquenti, imbecilli. Che non
0: Vabbè, ma senza giovani, perché teste di cazzo non hanno età. Teste
3: no,
0: di
3: in
0: cazzo.
3: In realtà, qui molto riguarda proprio i minori, perché si possono anche fare il fermo preventivo.
0: Ma scusa, ma allora il provvedimento prevede una. Si chiama stretta anti-Maranza. Chi porta fuori casa e senza motivo valido un coltello di almeno 8 centimetri rischia il carcere da 6 mesi a 3 anni.
3: Esatto. Allora,
0: che... Intanto, scusa, che motivo valido può avere uno per portarsi
2: un coltello?
1: Ma ce l'hai. Allora, metti caso che hai tantissima voglia di burro. Per spalmarlo,
0: capito,
1: sulla baguette.
0: Però 8 centimetri di lama, cioè, voglio dire.
1: Beh, le baguette sono lunghe comunque.
3: Il punto è che si continuano a fare leggi. Però, nel senso, chi è che me lo vede uscire di casa con il coltello?
0: Bravo, quello.
2: No, ti fermo, faccio un controllo. Se c'è il coltello, sono cazzi tuoi.
0: Sì, ma scusa,
1: sono
0: allora, questo è
1: già cazzi tuoi.
0: Io sono un Maranza, esatto, ho sono una testa di cazzo. Esco con un coltello di 7,5 centimetri, non rischio un cazzo, okay, giusto?
2: Sei conforme, va bene.
3: Anche oggi rischi, cioè non è che se te esci di casa con... Tu non puoi girare con un coltello, che tu sia un Maranza o che tu sia Marco Mazzoli. Tu se esci con un coltello di 6 centimetri o più non puoi farlo.
1: E con la mezzaluna, okay, quella
3: per, cioè, la... una volta è venuto il mio mio amico macellaio a tagliarmi della carne apposta, e comunque per fare 50 metri ha avuto il panico, perché comunque non puoi, se ti fermano sei punibile comunque, non c'è bisogno di un decreto.
2: Sai, vedere un cinquantenne insanguinato con un coltello in mano in giro per Milano comunque inquieta.
3: No, ma era vestito bene. Ah,
0: okay. Ma perché tuo macellaio è venuto a casa tua a tagliarti la carne?
2: Sapessi.
3: Perché i suoi coltelli sono migliori dei miei.
0: E tu per caso gli hai mordicchiato il filetto?
1: Il coltello è migliore degli altri. Tra l'altro a domicilio è andata anche la mucca, volontariamente.
3: Era un cinghiale.
1: Ha citofonato.
0: Ragazzi, suonano, ci sono i puglieri che ci chiedono il collegamento. Vabbè, andiamo, c'è la sorpresa finale, attenzione, andiamo, vai Pippo.
4: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
5: Soggetto 55, 54, 13. Parrucchiere effeminato Trimone, detto Franco Sega. Contatto.
0: Bello.
6: Pronto?
0: Upa!
6: Un faccio una mano,
0: ma
6: fangulati te muerto. Ma usa come si scassa te chi è o no?
0: Cite.
6: Pronto?
0: Ci vuole morte, stramorte, vive.
6: Tu, mo, sei quello della settimana scorsa, che ti ho detto chiami un altro giorno, che ti dico la messa. Qua abbiamo i chirichetti, i monaci e le suore, e la tuttora davanti.
0: Ed è sorto,
6: ma è come un maruti chi è.
0: E mamma, lo fece da becchino lungo me?
6: È sbagliato, che è storto oggi, perché si può lungo me da bar.
0: È cane,
6: ho visto tua madre mangiare la focaccia, la birra.
0: E da tanto.
6: Non ho capito.
0: Culo. Assorto. Arriva un maccio del cucchio, mai.
6: Senti, amico mio. Ehi!
0: Mamma!
6: Fammi chiudere! Siamo un sascassi chi gli ho andato a me! Certo qui, guana da bene, andaci mangio a quanti ne ha da!
0: Mocca, cacola, culo, rotta, perde il soccolo! Ma la chiude! Basta! Sei figlio di Peppina! Nulla!
5: Dal nulla! Soggetto 11111. Bazza Barese analfabeta, parentesi, è mia madre. Contatto.
0: Come?
7: Pronto?
0: Alma?
7: Sì?
0: Dove feci il bicchino con calma?
7: Ma chi è?
0: Alma?
7: Sì, chi è?
0: Upa! Upa, c'è un mamma, ti sta?
7: Sì, va bene, buonanotte.
0: Culo, mamma, ti...
7: Sì, ti assente. Che sei tu? Sento una domanda, che sei tu?
0: Culo?
7: Eh?
0: Moc? Mamma te!
7: E a socca tua sorella, c'è una socca tua sorella? E socca tua sorella?
0: E mamma! E socca,
7: Io non c'è mamma!
0: Le fa? Le buchi?
7: Sì, tu mi fai bonica!
0: Bonica?
7: Sai che diceva, vattene a fangulo, una per sempre! Non ho più le cuglione!
0: Oh, la freggio la polpa tu!
5: Soggetto 12.
0: Sì.
5: 12.
0: Sì.
5: 12.
0: Sì.
5: Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto.
0: Bellissimo.
5: Contatto.
8: Sì, pronto.
0: Gula.
8: No. Eccolo là.
0: Upa.
8: E non derivo un cazzo da feia.
0: Un paccione di merda, sta.
8: Il piccione di mia madre non c'è. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Io mi sono appena alzato, che cazzo vuoi?
0: Nicola.
8: Dica.
0: Ti piace la ciula?
8: Ah, ciula piace anche da troia, tesoro.
0: Mamma,
8: Io sono convinto che se tuo padre quella volta invece di metterti al mondo si era fatta una bella pugnetta, okay, forse il mondo andava un po' meglio rispetto a come oggi.
9: Sorda.
8: Capì? Non si faccia una gete, per favore.
9: E so.
8: Aia. Non ho capito.
9: E so, dove fece le chi?
8: Terremoto! Oh, vaffamocca che da chiave che domani, te mongo. Non ti accomenzano a cucca, se a sorma l'ha dato qua, chi da me?
9: Afa! Gula.
8: Non dine da cacau cazzo, basta, non ti dà per il tempo che te io, sbaglio. Non mi si cacano cazzo, non mi faccio anche una bella birra.
9: Cite.
8: E mi faccio un altro mondo pensando a mamma, tu mon...
9: Cite. Muerte.
8: Ti do l'ultima possibilità. Ti do l'ultima possibilità.
9: Affangulo.
8: Ti do l'ultima possibilità.
9: Affangulo.
8: Comprendi?
9: Tu e tu?
8: Cosa stai dicendo?
9: Tu è tutto la razza, tu morte, vive the book, nah, come le semane. Terremoto!
8: Figlio da bocchino! Io ora vengo a Milano, ti squartè vivo, brutto bastardo. So capitato ste. Non ci metto nudo, arrivando a Milano, figlio da bocchino, eh? Tu che ti imbrattate, mamma, si svegliamo, eh? Non si fa stagia te, buoi, tu soldato la... Da cetta, dici tu. Adesso te lo fico in culo, figlio di puttana. Madonna me, mo si fatto le cazzo tu, c'è ta wang, ti appena venevo, ma tu dic brutto bastardo. Sì, un figlio da cazzo a mo, si avasta.
9: Uè, gargiulo!
8: C'è ta wang, ti affè pizzo come un coriandolo, china da merda, la sperdo il muvolo recchio che non vale un cazzo. Sto per avè, mi sto vestendo, tranquillo, che piacchi, cado fuscio.
0: La
3: Milano. Chi se ne frega.
8: Sara.
9: No, la meglio la cazzo del cavallo.
8: Batte la bocchina, mon...
9: Tu è male.
2: Ma chi è?
9: Sara, l'ho sorpresa.
10: I Puglieni. Oh, primo contatto. Fallito.
2: Ma chi è? Lui è Liam Neeson.
0: Sì, ma nella minaccia, mi sto vestendo. Cosa,
3: e chi se
0: cosa,
3: ne frega?
0: Cosa
2: dove sei, Marco? Dove sei? Non ti vediamo
3: sei
2: più.
3: Sei al buio, Marco.
0: Ragazzi, sta cazzo di webcam.
3: No, così aspetta. Non si aggiusta, infatti si aspetta di più.
0: No, buio.
2: Aspetta che vado a Torino a chiedere, dai.
0: Però è bello, guarda che se fumo tipo una sigaretta così al buio, sì, adesso vedi, si sta ripigliando.
2: Dovresti avere i tacchi e dirmi delle cose meravigliose.
11: Pippo, ehi, sei contento di fare il primo smart working della tua vita?
12: Sì.
11: Sì, visto che stasera il nano di Cormano sarà Venere dei Marsi, l'Aquila, e visto che domani con Fabio, Paolo e Wender sarà l'X-Master di Senigallia per un evento di Radio 105, sì, lavorerà come ha sempre desiderato, guardando il mare.
3: Bravo.
11: Era ora.
0: Quanti soldi che fate?
12: Domani faccio come Mazzoli lì a Miami a vedere ogni giorno il mare di fronte.
0: Ma chi l'ha mai visto il mare di Miami? Ma mi chiedono, ma è vero che è pieno di alghe? Che cazzo lo so io? Ma chi cazzo l'ha mai visto? Ma va, io vedo la via di casa mia e la via dell'ufficio. L'ufficio, casa.
12: Però
0: casa,
12: che
0: bel
12: asfalto che è lì.
0: Belli. Oh, sai che la riasfaltano apposta quella strada lì solo per farmi stare meglio, capito?
12: Sì,
0: mettono i fiori, le robe, l'hanno dobbata.
2: E gli schermi antimare quando sei sul ponte.
12: Dai, silenzio.
0: E allora siete pronti a godervi il meglio delle vacanze? Se ho il mare ho tutto, ho il sole come dress code, ho la felicità sulla pelle. Questi sono i mantra dell'estate. Sole, musica, social e amici, le piccole gioie che contano davvero. E per vivere senza pensieri, O-Mobile, l'operatore telefonico semplice e conveniente per godervi l'estate al massimo. Niente male, vero? E allora scoprite le offerte su omobile.it e passate a O-Mobile perché ho tutta l'estate davanti.
13: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
9: AirZone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app AirZone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. AirZone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Hai fame?
12: Sì.
11: Molta?
12: No.
11: Hai voglia di uno sfizio?
12: Sì.
11: Fritto?
12: No.
11: Croccante?
12: Sì.
11: Dici sempre sì e no?
12: Eh sì.
11: Sì e no fiorentini?
12: Sì.
13: Ci vuole fiorentini, le gallette, gli snackini.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
16: Sì, certo.
17: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferris quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris conviene. Vai subito su corsicaferris.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105. Portami con

0: Bagigù.
1: Madonna, ieri sera, adesso mi è venuto in mente, ho visto un film con una giovanissima Miley Cyrus. Sì. È presente la cantante?
0: Sì, sì, sì.
1: A parte che aveva una faccia grossa così, con sti dentoni da cavallo.
0: Beh, perché è una ragazza di periferia.
1: Ma non sembrava neanche lei. Cioè, adesso tu vai a vedere le foto, fai il paragone e dici: no, non è possibile, non è la stessa persona.
2: No, tra quella foto e questa ci sono 30 milioni di dollari.
0: E anche 45 grammi.
2: Cioè, credo. I 30 milioni di dollari cambiano un po' le prospettive.
1: È un bravissimo chirurgo plastico perché si è rifatta il naso, ha sistemato la bocca.
2: Può essere anche della grande palestra, sai, facendo gli addominali ti cresce la faccia.
0: La palestra del guancio.
1: Ma chi?
2: Sai che mi capita di vedere uno, ma cazzo, che bell'aspetto che hai il viso, faccio tanta palestra, cazzo c'entra.
1: Comunque, allora, stavo leggendo un sacco di notizie oggi in merito all'intelligenza artificiale. C'è una grossa battaglia, sia per tutelare i giovani, leggi sempre più restrittive per i minorenni, per accedere comunque alla rete,
3: anche
1: ai
3: se...
1: social. Anche se non serve un cazzo.
3: Sì. Esatto, scusa se ti interrompo, ma certo, in Australia e non mi ricordo in qualche altro paese l'hanno vietati, no, ai minori di 16 anni.
1: Ma non serve un cazzo.
3: Ma non riescono minimamente a controllarli perché loro
1: come
3: trovano
1: come fai? Cioè ti mettono il banner: hai più di 18 anni, tu schiacci sì, entri. Cioè basta,
3: lo fanno con la VPN, cioè ci entrano in tutti i modi.
0: Sì. Basta fare come in Estonia, che quando nasci ti danno un documento digitale e quello vale per tutto.
1: Poi leggevo che lo stato di New York è il primo stato americano a bloccare la costruzione di nuovi grandi data center. A, perché inquinano, B, perché consumano un sacco d'acqua, certo, riscaldano, perché sai che i server comunque riscaldano. E per generare le risposte del cazzo di ChatGPT, cioè un consumo di energia, un surriscaldamento e uno sperpero d'acqua che è allucinante.
0: Ma ragazzi, c'è ancora tutta l'Africa da deturpare.
1: Ma da, già,
0: portiamoli a loro, no, portiamoli a loro.
1: Ma
0: dai,
1: va già fatto, tra gli americani e i cinesi, non so chi ha fatto più danni.
2: No, i cinesi invece costruiscono in Africa.
1: Sì. Ma che cazzo costruiscono? Stanno deturpando mezzo paese.
0: Quello è vero, no, quello è vero, costruiscono infrastrutture, ospedali, scuole.
1: Sì,
0: no,
1: ma intanto
0: è vero,
1: distruggono dall'altra parte.
0: No, no, non distruggono, no. Hanno portato alle fabbriche perché il costo del lavoro è più basso, tipo in Marocco, ad esempio.
1: Invece, allora, se per caso dubito che ci sia qualcuno all'ascolto che fa parte di questo programma che fatturi un milione all'anno, ma se fosse così, la nostra chicca ci ha creato...
0: È andato via Paolo.
1: Dove è andato?
0: Eh beh, fattura di più un milione all'anno.
1: No, Madonna. Paolo. Paolo.
2: Cosa c'è?
1: Quante aziende hai? Noi vorremmo sapere, quante aziende hai? Allora,
2: tre.
1: Hai quella... Tre no, di più... Scusa, allora, c'è quella che costruisce gli aerei fallimentari.
2: No, cazzo, là purtroppo sono in causa.
0: Ah, con chi?
2: Con tutti
0: con il mondo.
1: Con Icaro, con Icaro.
2: Con le vittime dei dipendenti.
0: Eh beh, certo.
1: Ah, no,
2: dei dipendenti. Perché ho finito i piloti, tutti qua ho dovuto obbligare.
1: Com'è che si chiamava? Com'è che si chiamava?
2: Inferno volante?
0: Sì, una cosa del genere. Sì, adesso non me lo ricordo più neanche
2: io. Ho cercato di cancellare, sto facendo questo percorso per eliminare dalla mia mente ogni cosa.
1: Okay. Poi avevi un'altra azienda.
2: Quella di motociclette, la Vespa 16 cilindri, sì.
1: Madonna,
2: Po' potentina, adesso mi sono lanciato. Voglio produrre una. Adesso ho messo in piedi questa azienda. Voglio creare il mare e le spiagge.
0: Ci sono già.
2: Eh?
0: Ci sono già.
2: No, ma io voglio terraformare.
0: Ah, ok.
2: Cioè, voglio invadere i territori che non ce li hanno e creare il mare e le spiagge.
0: Tipo la Val d'Aosta.
1: Bello.
2: Anche sì. Prima la devo spianare e devo renderla pianeggiante. Poi
0: dura,
2: è un progetto arduo, però con i finanziatori giusti potrei farci. È
1: comunque, allora, c'è una differenza enorme tra paese e paese. Se per caso uno di voi che sta ascoltando guadagnasse un milione di euro all'anno, negli Emirati Arabi le tasse sono lo 0%, quindi ti rimarrebbe un milione netto.
2: Però non ci sono le troie e l'alcol, quindi stai pure con
1: le
2: troie.
1: C'è tutto.
2: Sì, ma ti devi nascondere, non puoi andare in giro con il naso spaccato.
0: No, ci sono i posti solo per te che sei europoide.
1: Esatto.
0: Ci sono i posti solo per te che c'è il grano e te lo puoi permettere.
2: Però è offensivo.
1: Allora, se tu vai a Dubai col grano pesante, capito? C'ha un milione in saccoccia, ti danno quello che vuoi, non c'è problema.
2: Sì, però io lo reputo offensivo. Cioè, critichiamo tanto quelli che vogliono imporre la propria cultura qua. Io perché devo andare in un paese che non vuole quel tipo di telore?
1: Non è che non vuole, allora, non vuole per strada.
0: Vuole che lo facciano loro, se lo fai tu.
2: No, ma scusa, ma gli dà fastidio sapere che sei là che mi faccio una
0: No, non gliene frega un cazzo perché paghi. Non gliene frega un cazzo.
1: Un milione guadagni, un milione ti rimane perché le tasse sono pari a zero. Sì, però credo che stiano lavorando su un cambiamento. Credo che vogliono applicare tipo il 9%. Perché altrimenti sei in una lista nera, perché comunque Dubai è ancora lista nera, no? Per questo motivo. Il Paraguay segue 10%, quindi da un milione ti rimane netto 900.000.
0: Paraguay c'è gli stessi abitanti di Imperia.
1: Ho capito. Hong Kong 16%, quindi ti rimane un 840 sacchi. Bello. Singapore 21,790. Costa Rica 21,790. Panama 25% 7,50. Svizzera 35% ti rimane un 6,50 netto. Stati Uniti 6,20, quindi 38%, poi dipende dallo stato, tipo la Florida non ha le tasse quelle statali, ma solo quelle locali, quindi intorno al 18-20%. Quindi rimane intorno al Hong Kong. E si scende fino ad arrivare in Italia. Allora, in Germania applicano il 48%, sì, quindi ti rimane il 520 sacchi. Uh-huh. In Italia la metà, cioè proprio la metà netta. Guadagni un milione e ti rimangono 500.000. La Francia è peggio di noi, 4,60. Danimarca, 4,40. Però in Danimarca c'hai tutto gratis.
0: C'è un bel welfare.
1: Sì. Basta. Basta, questo è l'elenco. Resto.
2: Ragazzi,
0: bisogna andare a vivere a Hong Kong. Solo che Paolo, un affitto costa $25,000 al metro quadro.
1: Vabbè.
0: Se ti tagli un dito puoi andare in suppurazione, perché gli ospedali costano $50,000 al secondo.
2: Ma rimani in Italia, bel sistema di scatole cinesi finanziarie, sì. 54 aziende, non paghi mezza tassa.
4: Ma andiamo a Pavia, che meglio.
1: Ma andiamo a Pavia, ragazzi, dove le tasse non esistono. Ma purtroppo c'è una grossa mortalità, ricordiamolo. A Pavia muoiono ogni giorno 36.000 persone, una roba pazzesca.
4: Incredibile.
1: Però lì è nato lo zoo, il vero zoo, la fattoria si chiamava, di Radio Norba. Norba di Pavia, ovviamente.
3: Dall'altro.
1: Prego, Pipuzzo, sentiamo. Vai.

0: dall'altro.
1: Gnagno 5, la leggenda continua, non muore mai.
2: Proprio come Leone. Outs.
3: E rieccoci di nuovo tutti insieme, fratelli e sorelle, per ascoltare la narrazione della leggenda leggendaria dello zoo. Pavia più o meno ai giorni nostri e i nostri amati pazzi ragazzi stanno mettendo in piedi il loro grande spettacolo, Fattoria 25, il musical. Ma per quanto siano i fottuti numeri uno in tutto, hanno bisogno di lezioni. Hanno già sistemato le coreografie col mastodontico Roberto Bolle, ma ora serve un maestro attore di sto cazzo che li aiuti con la recitazione e il canto.
4: Bene bene, la faccenda ballo direi che è sistemata grazie a Roberto Bolle. Nureyev, vaffanculo.
5: In casa, mi ha toccato talmente tanto nel profondo che ci sono rimasto innamorato.
4: Ma senti Paolo, ma alla fine è vero che ce lo hai ciucciato a Bolle, mamma Sandra incatramata?
5: Fatti i cazzi tuoi e io mi ciuccio i miei.
4: Paolo, ma me la stai raccontando giusta che in questi giorni vai in giro con i leggings grigio perla attillati?
5: Nel giro di Bolle e cammin di nostra vita non possiamo mai sapere in quale sponda naufragheremo e da quale sessuità ci sentiremo rappresentati.
4: Sei proprio cambiato dopo l'isola, cazzo merda culo. Quanto sei saggio.
6: Bolin, la smettiamola di parlare di Paolo Buliccio e andiamo avanti col programma.
4: Ah, giusto, giusto. Allora, il ballo l'abbiamo sistemato. Siamo troppo capaci di fare qualsiasi cosa. Perché il mondo non se n'è ancora reso conto, sassolino dentro al culo?
5: Inga, adesso dobbiamo sistemare la parte attoriale. Inga, William Shakespeare.
4: Dobbiamo trovare un attore. A chi possiamo chiedere aiuto? Bip bip stronzo pazzo.
6: Boh, lì Marco, è dall'inizio di Gnagno che in ogni puntata salta fuori che tu conosci qualcuno, hai fatto la scuola con quell'altro e cose così. Non conosci nessuno?
5: Io non so se vi ricordate, ma vorrei ribadire che nella prima stagione di Gnagno saltava fuori che sono figlio di Vittorio Gassman.
4: Non so se conosco qualche attore, sai, gonorrea puttanea.
5: Mio padre è Gassman.
6: Lino, allora ci serve un'idea. Dove possiamo trovarlo un cazzo di attore?
5: Vabbè, fottetevi.
4: Ehi, fermi tutti. Ma lì c'è un n***o.
7: Salve, sono il magistrale attore Morgan Freeman, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
4: Porca merda, Morgan Freeman! Come mai passavi di qui, malta bastarda e puttana?
7: Beh, sono praticamente in ogni puntata.
6: Boh, lì ragazzi, adesso basta battere la quarta parete. Arriviamo a un dunque. Marco, chiedi a sto n***o se vuole aiutarci.
4: Sì. Senta, signor Freeman, noi staremo facendo un musical. Le va di darci una mano con la recitazione e il canto?
7: Ma certo, questa situazione mi ricorda proprio come quando ho interpretato Marty McFly in Ritorno al Futuro.
4: Ma era Michael J. Fox.
7: Ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
4: Certo.
3: I nostri ragazzi, insieme a Morgan Freeman, trovano un teatro sbruffo in cui fare tutte le prove del caso. Quanto è stato bello il periodo delle prove, raga. Mamma mia, che ricordi. Ma andiamo avanti.
7: Miei cari studenti, nella vita ho interpretato molti ruoli. Ho fatto il carcerato nelle Ali della Libertà, ho fatto il detective in Seven ed ho anche fatto una particina in Una settimana d'addio.
4: Ah, già. Ma chi è che facevi lì, già?
7: Ma una parte di poco conto.
5: Inga, satira in punta di fioretto.
7: Comunque sia, parliamo del recitare. È un lavoro strano. Noi mentiamo. Saliamo qui sopra e fingiamo di essere re, assassini, amanti disperati, vecchi morenti. Usiamo la finzione. Ma qual è il fine di questa bugia? La verità.
5: Paradosso.
7: Esatto, Paolo. Inchia paradosso. È proprio questo il grande paradosso filosofico del teatro, del recitare. Mascherarsi per potersi finalmente mostrare nudi.
6: Buolino, ma per mostrarmi nudo mi bastano un paio di Jack Daniels.
7: Ma bando alle ciance. Forza, proviamo questo testo.
3: Morgan Freeman dà dei copioni di grandi classici da far fare ai ragazzi.
5: Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo in casa?
4: Devo ascoltare ancora o rispondere a questo, cazzo merda.
5: È solo il tuo nome che mi è nemico. Tu sei tu, anche se non fossi un Montecchinca.
4: Ti prendo in parola. Chiamami solo amore e sarò ribattezzato. Da ora in poi non sarò mai più Romeo.
7: Stop.
4: Allora, che ne dici? Siamo pronti per gli Oscar, la pallo succhia merda?
7: Beh, diciamo che...
4: Che è la migliore interpretazione che tu abbia mai visto, eh?
7: No, che è proprio una merda, ma ce la farò. Tirerò fuori la vostra arte, farò di voi degli attori, quant'è vero che mi chiamo Morgan Freeman, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Avanti tutta, amici. Il tempo scorre, la grande data si avvicina. Riusciranno i nostri ragazzi a dare una minima idea di recitazione e ad imparare il copione? Ma certo che ce la faranno, su. Ma lo scopriremo nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.
0: Gnagno 5 che è gran figata.
4: Ma dove va? Cazzo, Paolo uguale, incredibile.
8: Vero, cioè, quando...
4: Sì, scorreggia.
8: Io con la puretta, sì. Anche Morgan Freeman, devo dire che è stato bravo.
4: Sì, molto bravo.
8: Era lui,
4: Sì, era lui.
9: Devo parlare con Maggioni.
4: Paolo, mi ti spiace parlare così anche durante il programma?
8: Cazzo! A me fai riderissimo.
10: Cari ascoltatori, vi obblighiamo a fare due cose. La prima è di prenotarvi al Cielo Manca. Sì. Mandando un messaggio al 342 41 15 105. E la seconda è di andare a vedere il sito Fumagazzi. I nuovi modelli sono incredibili.
0: Noi siamo Rosso.
4: Attenta!
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOTE 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
13: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O-Mobile! 100 giga a 4,95 euro al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione 4,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
14: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a X-Go, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.
15: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
16: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
17: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
16: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
17: Sì, come no?
18: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
19: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
20: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
20: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
23: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Firmati.
1: Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
23: Yeah, uno c'è!
24: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
23: Piacere, Calciolone!
24: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
23: Piacere, Calciolone!
24: Che bel

0: e non ha intento offensivo.
1: Che storia!
2: Radio 105. Che storia!

0: altro divoratore di anime, satanista. Satanista è lui.
1: Speriamo.
0: Ma come speriamo?
2: È un amico in più.
0: Ma che amico in più di cosa?
1: Allora ti spiego, Marco. Allora, la settimana scorsa siamo andati a fare questa serata in provincia di Pesaro. Mm-hmm. E si è fermata sotto la mia finestra, ero al quarto piano, una congregazione religiosa di ferventi cattolici.
2: Mandagli il video, Marco. Che...
1: Sì, no, glielo mando dopo la puntata.
2: Sì.
0: Ma senti, allora
1: stavo finendo il discorso.
0: Prego.
1: Ci siamo scontrati, diciamo, sulle preferenze, perché loro inneggiavano al buon Gesù, io invece peroravo la causa dell'angelo dell'inferno.
0: Che cazzo.
1: È stato un confronto abbastanza costruttivo che si è concluso.
0: Sì, posso
1: con
0: immaginare,
1: braccia...
0: poi immagino anche i termini che hai usato molto.
1: No, ma sono
0: religiosi.
1: Stato abbastanza esegetico, diciamo.
0: Posso immaginare.
1: Ti mando il video poi dopo, ma dopo la puntata però.
0: Senti, ti puoi documentare, Puccions? Perché certo. L'altro giorno stavo leggendo robe strane su vari movimenti orribili, cioè a parte noi parliamo sempre di Hitler, ma ci sono state delle robe terrificanti anche più avanti, no? Tipo il Ku Klux Klan, che andava a cacciare le persone di colore, la roba mia, che
3: no,
0: cazzo
3: tua
0: vuoi?
3: Nel senso oltreoceano,
2: il presidente,
1: il papà di Trump è uno del Ku Klux Klan,
0: no? Il cazzo invece sono stati inventati dai democratici, dalla sinistra, cioè sono stati creati dalla sinistra, non dalla destra. Documentati, Puccioni.
1: Documentati,
0: Puccions. È un'invenzione della sinistra.
1: È un'invenzione della sinistra.
0: Allora, io non mi fido, non mi fido delle AI, però vediamo.
2: Credo che sia un'invenzione del razzismo.
3: Esatto. Non credo che sia di destra o di sinistra. Io non credo che essere di sinistra.
0: Quando fa comodo a te, inventato.
3: No, dai,
2: ti sei fatta certi bambini al vapore, bastarda.
4: Neri, ovviamente.
2: Ok.
0: Chiedo, ma
2: sei così.
0: Allora, sì, storicamente il Ku Klux Klan fu fondato nel 1865 da ex ufficiali e soldati confederati nel Tennessee e molti dei primi membri appartenevano al Partito Democratico. Hai capito?
1: Dei confederati però.
0: Ho capito, comunque Partito Democratico. Pensa che democrazia.
3: Vabbè, ma questo cosa cambia?
1: Cosa cambia?
3: Cioè, nel senso, al senso del Ku Klux Klan.
0: No, perché il coglione vestito malissimo con gli stracci addosso, subito il papà di Trump era uno
1: di Trump era uno del Ku Klux Klan, ragazzi.
0: Ma che cazzo ne sai tu?
1: Sì, cioè, chiedilo a ChatGPT, è vero
0: ma
1: che
0: vai,
1: il papà
0: era un
1: di Trump
0: è diverso.
3: No,
1: aveva anche dei difetti, fidati.
0: Che brutto che era. Tra l'altro aveva proprio la faccia del demonio, cioè non è

0: Il figlio sia certo. Bello, però era proprio brutto, aveva questi occhi da demone, sì, una roba brutta.
1: Ed era un immigrato, lo ricordiamo.
0: Sì, di dove cazzo è lui di origine?
1: Tedesco. Loro si chiamavano Trumpf, con due F così. Poi...
0: C'è una serie televisiva che vi consiglio di vedere, che è bellissima, però non mi ricordo il nome.
1: Ah, quella merda ai mostri sulla famiglia di Trump?
0: No!
1: Allora no. Ho visto un'altra serie.
0: No, quella è su Conte, la Schlein. No, un'altra roba. No, come cazzo si chiama? Dai, quella con Al Pacino.
1: Dove... Ah, X-Hunter.
2: X-Master.
1: No, X-Hunter.
0: The Hunters. Bellissimo. E lì ti spiega praticamente che dopo la Seconda Guerra Mondiale gli americani hanno nascosto molti nazisti negli Stati Uniti perché gli servivano a livello di ingegneristica e robe varie. Uno di questi era Von Braun, senza il quale l'America non sarebbe mai andata sulla Luna.
1: Comunque all'inizio gli Stati Uniti non è che vedessero il nazismo così male proprio, cioè...
0: Nei primi
1: 15 anni di governo.
0: Nei primi 15 minuti, poi.
1: No,
0: dopo...
1: nei primi 15 anni di governo di Hitler, gli Stati Uniti erano assolutamente tranquilli.
0: Ma non gliene fregava un cazzo.
1: Non gliene fregava un cazzo. Cioè, prima di Pearl Harbor, gli americani non ne strafotteva una sega dei nazisti.
0: Beh, ma anche gli inglesi ci hanno messo un po' a intervenire.
1: Gli inglesi sono dovuti intervenire perché quell'altro si è allargato in Norvegia. Però se no non gliene fregava un cazzo neanche a loro. Cioè.
0: Si sa che l'America da sempre si muove solo quando c'ha interessi, altrimenti gli è fotte due cazzo. Grazie. Petrolio, certo. Oro, petrolio, e terre rare, basta, frega cazzo. Cioè, vedi che a Cuba non fa niente. Sbattono i coglioni. Non c'è niente da prendere. Non c'è niente da prendere, lasciali lì.
1: Dai.
0: Un giorno, quando decideranno di costruire dei bei villaggi turistici, allora.
2: Sì, è vero, però sta cosa.
1: Lo farà prima la Cina.
2: Portano
1: comunque
2: la democrazia a migliaia di chilometri, però un braccio di mare.
0: Ma che cazzo di democrazia portano?
1: Rimane tutto uguale.
2: Democrazia fritta, mi shake.
1: Hanno messo più golpisti loro al potere in Sud America che chiunque altro.
2: Carogne.
0: Beh, ma io e Fabio siamo testimoni di. Adesso, anni fa in Honduras, ti ricordi? Loro hanno portato la democrazia. Pepsi, Taco Bell,
1: obesità.
0: McDonald's.
2: Sì, e obesità. I risultati li abbiamo visti nel 2023 quando abbiamo visto persone che proprio devastate.
0: Sì, perché loro non hanno da mangiare, ma hanno queste bibite gasatissime e con tipo il 70% di zucchero.
1: Sì.
0: Quindi sono tutti obesi.
1: Aspetta, il loro piatto nazionale sono i biscotti di burro. Sì. Non al burro.
0: Burro.
1: Si chiamano mantequillas, che vuol dire burro, e sono biscotti di burro.
0: Non lo
1: proprio
0: perché...
1: fatti solo col burro.
0: L'unico momento in cui ho mangiato qualcosa è quando sono uscito e basta, perché poi
1: ha mangiato io per te in quei 10 giorni che sono stato a spese di Mediaset. Mangiato e bevuto.
2: Sono razzistissimi, ti ricordi che si coprono completamente per non abbronzarsi, per non assomigliare a quelli più scuri delle etnie africane?
0: Sono razzisti fra di loro.
2: No, sono razzisti. Cioè,
0: ma anche noi italiani siamo sempre stati dei razzisti di merda. Dai.
1: Non penserai che ti consideriamo come noi.
2: Cioè. No, io ci spero. Però io cerco
1: l'affetto.
2: Cerco di integrarmi. Io sono uno di quelli che lavora.
0: Ci fai tenerezza. Tu sei il della cucciolata, sei quello un po' storpio.
1: Sei l'expat, capito? Diciamo.
2: Ma se, dite che se mi pettino e mi vesto rococò.
0: No,
1: se
0: niente.
1: Ti vesti Rocco Ante è meglio, secondo me.
0: La Puccioni. A me fa ridere la Puccioni. Perché lei
1: capisce.
0: Sta lì, scruta.
2: Cerca di capire, ma sei troppo veloce, allora.
3: Esagerato, non capire.
0: Sai, non è vero. Sì. La Puccioni è intelligentissima.
2: Insomma, dai. Sì. Abbiamo insegnato.
1: Quando comincia?
2: Versi. Qua la zappa, dai.
0: Che stronzi.
2: Guarda, tu reagisci. C'hai la base, Puccioni. No,
0: Puccioni, c'hai anche il tuo microfono.
2: Hai la base.
3: Mi lascia giocare, siete
0: contenti. Ma distruggili.
3: Ma no, non c'è bisogno. Più di così, ma guardali.
0: Ma glielo vuoi spiegare a sti due inetti del cazzo che io e te prima della diretta facciamo queste chiacchierate, parliamo di scienza. Di robe profonde, fai, psicologia. Che merda.
3: Stavolta ho sognato Paolo.
2: Ho sognato Paolo.
3: Lascia pure questa. Perché in realtà eravamo qua e non so per quale motivo
2: mi mettevi sul tavolo a tacchino.
3: Tu mi mettevi, cioè io,
2: io ti mettevo qua.
3: Io ero sdraiata, cioè ero appoggiata.
0: Ma basta.
3: Ma
0: hai finito di farti scopare i sogni?
3: Ma mi fate finire il sogno?
2: Sei sdraiata qua
3: per forza. No, e te merda così. con neanche la mossa, no, con la wrestling. Mossa di wrestling. E io dice, Paolo,
0: ma Paolo fa
3: male.
0: Così prima di scopare.
3: Sì, cioè, sì. Non lo so, mi
0: sono
3: svegliato.
0: Ma lui deve stordire la preda e poi la scopa, capito?
3: Picchiava, sì, non so,
2: ma non mi permetterei mai.
3: Evidentemente, invece.
1: È come quella coda ammazza del dinosauro, sai, il tagomizer. Lui fa il tagomizer prima, stordisce la preda e poi ne approfitta.
2: Magari pensavo mi volevi divorare, pensavo fossi un predatore.
3: Non so, mi hai un po' picchiato.
1: A che punto del sogno sono arrivato io bussando al vetro dicendo, oh, lo facciamo in tre.
3: No, ti abbiamo lasciato fuori dalla porta.
0: Cioè, Fabio, tu te la scoperesti la Puccioni?
3: Sì, ma che domanda? Sì. Ma sei sì. detto di noi, sapete?
1: Aro come un campo.
0: Come? Aro e anche la chicca la scoperesti, vero?
1: La chicca, sì. Ragazzi, come fai a dire di no?
2: Lucilla!
1: Lucilla, per rispetto a Enzo, non lo farei mai.
3: Invece, Toki, e se vanno le merde.
0: Toki te lo scoperesti, Toki?
1: Toki è un amico, non un collega.
0: Ho capito, quindi?
1: Sul lavoro non si fanno queste cose.
3: Ok.
0: Hai capito, hai capito che classe che ha nell'uscirne pulito?
1: Enzo è un collega. Rischierei di compromettere lo zoo.
0: Scusa, tu Stefanone non è un collega, non è un amico, scusami.
1: Stefanone è un grandissimo amico. Amico di grande proporzione. Certo, perché non è un collega.
3: Comunque sta invecchiando, perché ha sempre detto di no. C'è qualcosa.
1: Sì,
3: che
1: ma è luglio, Letizia. A febbraio neanche se mi paghi.
2: Ti sei fatto spazio nei sogni adesso.
3: Un attimo, Fabio.
1: Ma mi avevamo già sognato un po' di anni fa, ma non l'avevamo raccontato.
0: Ma che schifo, dai, mi viene da vomitare a pensare a voi due nudi
1: Ma chi ti ha detto che ci spogliamo?
2: Ah, slacci una cintura di andare.
1: Cioè, nel senso, va bene scoparla, ma non autolesionismo.
0: Ah, pecorina buttata contro il muro.
1: Sì, abbassati i pantaloni, mutanda spostata al massimo.
2: Ah, sul cranio, dai. Butterfly after.
0: Che è il sogno della mia vita con Paolo. Cioè, quando arriva qua in radio, buttarlo contro il muro.
2: Allora, si gioca adesso, no? Non ce lo spot. Giusto?
1: Posso dirti però, Marco, stai sbagliando tattica, perché nessuno mette baby in un angolo.
2: Il maialino coraggioso, dici tu?
1: No, roba di Dirty Dance.
2: Sono confuso.
3: Maialino coraggioso.
0: Però ci stava anche il maialino. Dai, 30 secondi e giochiamocelo. Ma che schifo.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Devi un po' di cultura.
1: The Hunters è con Al Pacino. Tra l'altro fa una performance pazzesca in quella serie, c'è una fotografia incredibile. E per fare una sintesi veloce, sono gli ebrei in America che vanno a cercare gli ex nazisti camuffati e li ammazzano uno dietro l'altro.
2: Okay.
1: E
2: poi parliamo di Al Pacino, cioè non Stefano Accorsi, voglio dire.
1: No, infatti, stiamo parlando di un attore vero, non.
2: Non uno che fa il Maxi Bon, du gusto, e gli fanno fare 50 film.
3: Vabbè, ma lui e l'altro sono uguali.
4: Siete invidiosi, secondo me.
1: Ma dai, adesso sei fan anche di lui.
4: No, Alt, io non sono fan sua, però non gli sputo merda addosso, cioè non mi interessa.
1: Ma non stiamo sputando merda addosso.
4: Ad Accorsi.
3: No, aspetta. ti devo spiegare una cosa.
4: Vai,
3: Lucy.
4: Grazie.
3: Allora, l'invidia è quando la persona dice: ma secondo me non è così bello.
2: No, non è così bello.
3: Invece, quando sei una merda, è un cane del cazzo. Ma non è invidia.
4: Ma lui, intanto, lui ha fatto un sacco di film, si è fatto un sacco di soldi, un sacco di spot, fa tutta quella cosa.
3: Ma ce la può ciucciare.
2: Ma è per questo che noi diciamo che è un patetico.
1: Però non è mai riuscito a essere primo in classifica nei programmi radiofonici.
4: Certo, questo no, però grazie al cavolo, non fa la radio.
1: Tutto facile. Oh ragazzi, io c'ho il record mondiale, ho fatto più film di quanti soldi ho preso alla fine.
4: Questo è il record, sì.
3: Hai fatto più film di quelli che sono andati in onda, cioè,
1: esatto.
2: E anche di denti in bocca ultimamente.
1: Madonna, me ne mancano due adesso. Anzi, uno e mezzo.
4: Gli altri buoni.
1: Due e mezzo. È che uno ormai non lo considero neanche più lo spazio per un dente, che si è stretto.
3: È quello per la lingua quando si è arrapato.
1: Sì, però mi taglia la lingua ogni volta che parlo, sto cazzo di dente qua. Beretta, dottor Beretta, sto arrivando. Dottor Beretta, sarò nelle sue mani, dottor Beretta.
5: Già avvisato.
3: Oh, specifica che non gli dà un cazzo, eh.
5: Io ho già detto anche quello.
3: Oh, bravo. Va.
1: Sì, ma voglio materiali seri, non è che mi metti in bocca la merda.
3: Ti fa la pasta di bamba, te la mette nel dente.
1: Poi sono strafatto tutto il giorno.
3: Tutta la vita sei fatto.
1: Bellissimo. Allora, cara Lucilla, ti presento Luca da Ferrara.
4: Ma
1: credo
4: dai.
1: Credo sia lui.
4: Che
1: Luca?
4: Lui.
1: Ciao Luca. Luca?
6: Ciao.
1: Senti, ma sei venuto a vedere il compleanno di 105 festeggiato 6 mesi dopo?
6: Certo.
1: Grande.
3: Hai visto la nostra performance di 8 minuti scarsi?
2: Brutta?
4: Brutta, sì.
6: Forse meno.
3: Ah, ok.
1: Ma quando tu vedi il mega presidente che ti fa taglia, perché tutto era concentrato sulla grande performance di Martin, cioè nessuno voleva perdersi.
4: Giusto così.
2: Siamo stati il gruppo spalla di Martin.
1: Esatto, con grande orgoglio, tra l'altro. Senti, che fai di bello a Ferrara, Luca?
6: Sono un tecnico per macchine del caffè.
1: Senti, quando la macchinetta del caffè inizia a scurrire e geggeggiare, che fa tutto così, che cazzo vuol dire?
4: Forse devi pulirla.
1: Devo comprare un'altra. Proprio non c'è.
3: Ma Marco, dici quella che bisogna piantare la forchetta per far rimanere giù l'affare, perché poi
1: sì, bravo, quella lì. C'è un problema.
3: Sai che sta chiedendo aiuto quella macchina, vero? È un Morse che dice: cambiami,
4: sopprimila.
3: Non ce la fa.
2: No, lasciami andare. Lei sta cantando Let It Go.
1: Ma scusa. Cioè, 9 anni per una macchinetta di caffè non è tanta roba, scusami.
2: Sono solo due in più della mia Captur.
1: Va bene, senti, caro amico mio, tu oltre a sistemare le macchinette del caffè potresti andare in giro con un orologio fiammante al polso, un meraviglioso Fumaganzi, che tra l'altro ricordiamo, fino ad esaurimento abbiamo il 70% di sconto sul sito www.fumagazzi.it. Ma a te che cazzo te ne frega, lo potresti vincere. Prego, Lucilla, fallo.
6: È quello che proviamo.
4: Proviamoci, Luca, dai, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire se sono cose che esistono, manca se sono cose inventate. Per vincere il Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Film dal titolo La rossa Samantha con la sua topa Amaranta.
6: Manca.
2: Che peccato, però.
4: Secondo me è un bel film, infatti.
3: C'è già il durello.
2: Lo non leggerei.
4: Un asteroide che si chiama 9007 James Bond.
6: Maica.
4: Cielo, invece, scoperto nell'83 e intitolato proprio All'agente segreto.
1: Penso a te.
4: L'attore protagonista di Breaking Bad è stato realmente sospettato di omicidio.
6: Cielo.
4: È successo quando da giovane lavorava in un ristorante cinese. Il capocuoco era stato ucciso e lui, essendo tra i camerieri, è stato indagato.
2: E invece non l'aveva ucciso, l'aveva mangiato.
4: Sì, l'aveva mangiato.
2: L'hanno assolto.
4: L'anagramma di Mazzoli, sei la mia Troia, è Rizziamo Alisei malato.
6: Manca.
4: Invece sì.
1: No.
4: Invece sì, mi deve rizzare. Non sai quanto mi ci sono messo, mi ci ho lavorato questa cosa.
3: Rizziamo.
4: Delle ore. Pensate. Sì, rizziamo. L'esito di una semifinale dei mondiali deciso da un bambino che ha estratto tra due bigliettini la squadra vincente.
6: Cielo,
4: è successo nel 54 prima che venissero inventati i calci di rigore, pensa un po'.
2: E quel bambino era mio padre.
4: Esatto, sì. Il vero nome di Enrico Papi è Renato Pappigli.
6: Manca.
4: Si chiama Enrico Papi, pensa.
1: Purtroppo sì.
2: Cazzo, non è un nome d'arte.
4: No, no, sembrava. Anch'io pensavo, ero sicura. Se chiudi l'occhio e l'orecchio destro, spegni l'emisfero sinistro del tuo cervello.
6: Cielo.
4: È tesoro, però.
2: Il tuo ma lui succede, a lui succede.
4: Di suo.
1: Ma ti pare, Luca?
6: Vabbè, dai,
4: possiamo rifarci. Il pene del David di Michelangelo era originariamente eretto e poi è stato sostituito con un pisellino moscio per decenza.
6: Manca.
4: Ti manca una sola risposta esatta.
2: Perché la gente ci appendeva la giacca.
4: Sì, sì, no, poi sì. Si rompe, un casino. Sofia Loren è la zia di Alessandra Mussolini.
6: Manca.
4: E invece no! Sì, è una notizia di questi giorni, sì. Perché sua madre è sorella minore di Sofia Loren, cioè la madre della Mussolini. Attenzione, ultima domanda, ultima chance! Paolo Noyes ha fatto la comparsa nel film Marrakesh Express.
6: Manca.
4: Esatto.
1: Bravo, Luca. Hai vinto. Anche se assomiglia molto al protagonista.
4: A Marrakesh.
2: No, al dromedario, credo,
1: sì,
2: no?
1: Sì, al protagonista. Ti sei aggiudicato un orologio Fumagazzi, tutto bello gratis, luccicante. In più ti mandiamo anche il kit di Radio 105. Ti mandiamo anche a fare in culo con tanto affetto.
6: Grazie.
1: Hai capito? Hai capito?
2: Dai, vai a fare sto cazzo di caffè, Luca, dai!
6: Sì, adesso ci vado subito.
1: Senti, se ti scappa la voglia, vieni a Miami a ripararmi la macchinetta del caffè, col cazzo la compro.
3: Madonna, $60, Marco.
1: $60 a casa tua.
6: Costa troppo la chiamata.
1: Posso immaginare.
2: Sei tu quello che guadagna, Luca, mica. Cazzo te ne frega.
1: Ciao, Luchi, buona giornata, ciao.

0: capito che in Svezia se vai piano in macchina partecipi a una lotteria per vincere soldi? Vedi che bello incentivo.
1: No, quanto piano?
0: Invece sempre di rompere il cazzo alla gente, multe, premiali, no? Premia le persone, vedi che hanno più voglia di fare i bravi.
2: Noi in Italia abbiamo il record internazionale di Velox. Cioè
0: no, ma ce n'era una bellissima.
2: Questo è imbarazzante.
0: Qua. Prete arrestato per droga, ma la polvere bianca era detersivo per il bucato, assolto. Poverino.
2: Quindi si è incazzato col pusher che l'ha paccato.
1: Però l'avevamo infamato, il padre invece era innocente. Settimana scorsa l'abbiamo infamato, invece si pippava il detersivo.
0: Allora, attenzione, c'è questa serie televisiva che, sapete che noi siamo appassionati alle telenovele. La serie sì. Varie. Questa storia qua è intrigante perché c'è questo padre anziano che possiede questa grande azienda, ha tre figli sciagurati, tre teste di cazzo e non sa chi lasciare l'eredità. C'è un colpo di scena.
1: Aia.
0: Dopo aver cercato di avvelenarli tutti e tre, c'è un grande colpo di scena. Attenzione, non dico nient'altro. Non prego, Pippo, i parentesi.
3: Lo Zoo di 105 presenta

0: Tre figli, un solo trono, molte parentesi. Nessuna regola. I parentesi. Nella puntata precedente, costretti dal padre a un gioco fratricida per ottenerne l'eredità, in adeguazio tra Cagnotta e Pierre Goblin, vengono invece inaspettatamente avvelenati proprio dal subdolo capofamiglia.
1: Secondo i miei calcoli dovreste stare male fra... ora!
2: Mi duole la pancia! L'intestino! Il colon! Il crasso!
3: Correggissime!
4: Oh no! I miei figli! I miei poveri figli! Che dolore vederli così!
5: La merda lui! Sì.
0: Cosa avrà in mente questa volta Cesare Parentesi? Scopriamolo in questa nuova puntata, gentilmente offerta da Zotify, l'app dello zoo, che ti permette di ascoltare tutte le canzoni stronze create dallo zoo senza censura e senza limiti. Scaricala adesso o finirai avvelenato da Cesare Parentesi anche tu.
5: Addirittura.
2: Che dolore. Come sono gastroenterico.
6: Avrei preferito blistere.
2: Mi friggio lo stomaco. L'intestino tenue.
6: Voglio un cazzo.
2: Il crasso.
6: Il cazzo. Culantone.
5: Ci sta.
4: Eccoli qui, i miei figli, pallidi e disgustosi come stronzi di cane essiccati al sole. Vergognatevi, vi siete fatti fregare da un povero vecchio a cui rimangono solo 3 miseri centimetri di intestino.
5: Come?
7: Ma, padre, perdonate la domanda forse inadeguata, ma per quale motivo ci avete avvelenato in modo così mefitico e satanico?
6: Io mi sono perso anche il Gay Pride a Teheran.
8: Culottone!
9: Padre, abbiamo rischiato seriamente di morire.
4: No, il veleno che vi ho dato non era sufficiente ad uccidere neppure dei luridi insignificanti parassiti come voi.
6: Anche noi ti vogliamo bene, papà. Limoniamo?
5: No.
9: Culottone. Sì, ma perché lo hai fatto?
7: Esattamente, padre. Pretendiamo una spiegazione.
4: Ma cosa vuoi pretendere tu, patetico buono a nulla? Vergogna del genere umano! Ma visto che oggi sono di buon umore, vi spiegherò tutto. Vi ho avvelenati perché... sì, insomma, perché... non vi volevo al mio matrimonio.
10: Matrimonio? Ti sei sposato? E con chi?
6: Non sarà mica un uomo!
4: Vi ricordate la mia segretaria, la signorina Roberta Benigni? Beh, ora è diventata la signora Roberta Benigni Parentesi. Forza, cara, adesso puoi entrare.
2: Rimango attonito.
6: Voglio un cazzo.
4: Su, Roberta, annuncia ai miei figli la lieta novella.
9: Sono incinta, Vischeri.
5: No.
9: Vischeri, sono incinta! Sono incinta, Vischeri!
11: Ma si infittisce!
5: Sì.

0: Oddio!
1: Oh, è inadeguato!
2: Sto protestando
1: formalmente!
2: I cazzi!
3: Esatto, avrò un nuovo erede ed è a lui che lascerò in eredità il mio impero editoriale.
4: Terribile suono. Sì.
1: I peli della fava. Ah, rimango glabro sul pene.
2: Che bel pene che hai, fratello.
1: Grazie.
0: Sono incinta, Vischeri.
3: Questo l'hai già detto, cara.
0: Sono incinta, Vischeri.
3: Speriamo che il bimbo prenda da me, par...
0: Sono incinta, Vischeri.
4: No.
1: È una cima proprio, eh.

0: incinta, Vischeri.
1: Che interpretazione, piccioli. Che attrice. Ma dov'è Stefano Accorsi? Ma vai a fare in culo, va. Ma ti rendi conto? Scusa, riprova un attimo, ce la puoi fare, vai.
0: Certo,
1: vai.
0: Aspetta. Sono incinta, Vischeri.
1: Vado a farmi una sega.
2: Cari ascoltatori, facciamo le congratulazioni a Fabio Lisei per aver ricevuto l'attestato dai Guinness dei primati per l'utilizzo della valigia più piccola mai imbarcata, contenente il minor numero di indumenti da utilizzare per ben 3 settimane.
3: Grazie,
2: in Messico. Sei un mito, Fabiazzi.
3: Grazie, ragazzi.
1: Quanto è piccola? Fai vedere con le mani.
3: Il cabin, il cabin.
1: No, vabbè.
3: Perché il trolley per il cabin?
0: È grande, grosso, troppo grosso, te lo fanno.
1: Ma scusa,
0: imbarcare.
1: Ma se in Messico trovi una roba che ti piace, te la vuoi portare? Che ne so io, tipo.
4: È quello il problema. Cazzo,
3: una ragazza di 22 anni.
1: No, una scultura.
3: Le pago il biglietto.
1: Una scultura mai.
3: E una testa Olmeca mi portano da 5 tonnellate.
1: Dove la metti?
3: Compro la valigia da testa Olmeca. Ce l'avranno, no? Cioè, nel senso.
4: Non vanno apposta in aereo.
3: O se no, li ofilizzo, la spedisco in polvere e la rifaccio a casa.
4: È vero, al Messico tanti lo fanno.
3: È vero, tante teste Olmeca arrivano.
1: Pieno così, pieno. Aerei pieni di teste Olmeche.
3: Certo, vai, teste Olmeche pullulano, ragazzi.
1: Attenzione, vai Puccioni, 3, 2, 1, ciak, si gira, vai.
0: Sono incinta, Vischeri.
4: Brava, ma senti il professionista.
1: E ora prendiamoci una pausa caffè insieme con Caffè Motta, naturalmente, perché Caffè Motta è un piacere che chiama, un piacere da condividere, e quando si parla di caffè ognuno, si sa, deve scoprire la sua miscela perfetta. Ad esempio, se cercate un gusto armonioso e vellutato, potremmo suggerirvi il cremoso o magari l'espresso Napoli, se preferite le note più intense e avvolgenti con quell'irresistibile cremina tipica dell'espresso napoletano. Non vi resta che scegliere, del resto Caffè Motta ne ha per tutti i gusti. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Mi manchi, ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19€.
12: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
13: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh! Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
20: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
21: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
22: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
23: Motori, adrenalina, elettrobits. Dal 17 al 19 luglio, Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe. Supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
24: Attenzione.
25: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
26: Una moto da cross dell'84 scarburatissima.
25: Questo è lo Zodi 105, il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia.
27: No, vabbè.

0: I'm moving to the sun.
1: Che vuol dire togli la lavastoviglie.
0: Esatto. Bello che sai bene l'inglese proprio. Bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Sono madrelingua, sai che io sono. Sono dei Galles.
0: Non sto neanche a perdere tempo a leggere questo messaggio chilometrico.
2: Ma no, non lo leggere, guarda.
0: Hai rotto i coglioni, fatti i cazzi tuoi e goditi la tua vita e non pensare a quella degli altri. Ok?
1: Ma così noi non sappiamo.
2: Ma beato lui che è coerente.
0: Sì, fa tutti coerenti, tutti che hanno un'etica, tutti perfetti. Ma vai a fare
1: io
0: il culo, sfigato di
3: te. Noi ci scopriamo il pianeta e non ce ne frega un cazzo.
0: Ma visto che Fabio Lisei è una persona che per nulla coerente, io ho il tuo antagonista al telefono, pronto a devastarti. Tu sai che...
1: Ma perché? Cosa ho fatto io adesso?
0: Ogni tanto sai che lo inneschi. Lui ha bisogno di sfogarsi. Questa persona è un amico comune, ha fatto parte dello zoo. E ce l'ha a morte con te perché.
1: Se posso essere di aiuto, è una persona bisognosa.
0: Luca, ci sei, Luca?
1: Ti hai infartato?
0: Luca.
4: Sì, Marco, perché non capivo la presentazione, ho sentito bisognoso, allora mi sono perso via.
1: Sì, sì. Ah, cosa ti serve, caro? Cosa ti serve, caro? Dimmi.
4: No, io niente, io pedalò e show li evito, quindi non mi servi a niente tu. Okay,
0: ecco, per esempio, Luca, tu che sei una persona molto abbiente, insomma, fai parte della parte molto ricca di Milano, dove passerai le vacanze a differenza del barbone con la piccola valigina?
4: Allora, facciamo i primi 10 giorni Formentera, perché giriamo poi Ibiza, Formentera.
1: Hai fatto bene andare ad una meta che non è tanto piena di turisti ad agosto.
4: Divertiti alla pesca sportiva delle anguille.
1: Ti saluto. Allora, quando entro nel mare dei Caraibi ti mando una foto mentre tu sei a Formentera in fila per fare il bagno.
4: Non so se potrai entrare con le gambe gonfie visto che viaggi in economy.
1: Vai tranquillo.
3: No, lui passeggia ogni tanto nei corridoi.
1: Allora, io posso ancora camminare, capito? Tu adesso purtroppo devi solo rotolare perché quando hai smesso di fumare
3: Aia, brutta questa
1: Majimbu.
4: Però no, guarda, lo accetto, sono a dieta, però io sappi che io mangio certe cose che tu neanche le vedi in televisione, capisci?
1: Spero che non siano quelle che ogni volta mi fanno venire la dissenteria dopo essere stato da te, però magari vai al ristorante di fronte.
4: Allora ti spiego, quando tu mangi sempre, adesso dico un nome a caso, la Manzotin, e poi ti mangi un filetto, può succedere che il corpo non lo accetti, no?
1: Lo so, capisco. Ma infatti ho smesso di venire a mangiare la Manzotin da te.
4: Aspetta, è come se ti fai sempre le merde, a un certo punto hai una figa davanti e magari fai la figura di merda, capisci?
1: Vedo che sei ferrato su questo argomento.
4: No, io sono sempre.
1: Hai fatto bene a
4: buttare
1: il sacco.
3: L'hai toccato sull'obesità.
4: Ma tu ti rendi conto che sei riuscito a farti la più cessa delle Spice Girl?
0: È vero, però.
1: Ascolta, tu ti saresti.
3: Fa ridere già la frase.
1: Ti saresti scopato anche uno dei Beatles.
4: Le Spice Girl e ti fai la più cessa.
1: Guarda che tu saresti andato con Ringo Starr piuttosto di vivere 3 minuti a Palazzo Parigi.
4: L'hai capito?
1: Vabbè, dai, poi, allora vai a Formentera insieme a tutti gli altri macellai come te, poi.
4: Macellaio?
1: Sì, vai lì al Lido dei macellai, Lido Butchers.
4: Poi mi sposto con i conosci. Sì, su con manina lì.
1: Ok, quindi macellai froci, poi.
4: Qui la tua vacanza inizia. Anche uno.
3: Okay. C'è della lacrimonia,
2: mamma mia.
4: Ma no. Non ci vai più, non ci sono più froci, come dici tu, ci sono omosessuali perché sei un
1: bravo, giusto,
4: fai
1: bravo,
4: tipo,
1: bravo.
0: Lui fa tanto l'inclusivo, poi insulta le persone che non
4: male.
1: Sei molto bravo perché non li fai sedere nel tuo ristorante, però in radio li difendi.
3: È vero.
4: Guarda, io ti dirò, io ne ho due che lavorano per me.
1: Per la serie ho tanti amici gay.
4: No, però ti posso dire, l'anno scorso mi hai chiesto di far venire tuo figlio, non è che magari. No,
1: perché ci vuoi provare?
4: No, mi hai detto, mi fai lavorare mio figlio.
1: Ti conviene aspettare gennaio?
0: Luca, hai notato una roba? Che i comunistoni del programma alla fine ti mandano tutti i figli a lavorare da te, poi, capito?
4: Certo, perché
1: lui paga in nero.
0: Perché loro ce l'hanno a morte con gli imprenditori. Tu sei un imprenditore importante, milioni,
1: molto importante,
0: miliardi
1: molto,
0: che
1: molto,
0: girano, eccetera. E vorrebbero distruggere tutti gli imprenditori, però poi che cazzo gli dà da mangiare ai figli? E quindi mandano i loro pidocchiosi figli comunisti a lavorare da te, capito?
4: Io ho il figlio della Puccioni che lavora da me, ma io ho messo in regola. Hai capito?
1: Finalmente, cazzo, dopo un anno.
4: No, bello, è sempre stato in regola. Contratti un po' corti, però insomma,
0: una settimana.
4: Volevo chiedere una cosa invece: chi è che l'anno scorso mi ha chiesto di lavorare al ristorante in nero? Ti mando mio figlio in nero, chi me l'ha chiesto?
0: Forse Pippo Palmieri?
4: No. No, è il sinistroide, amico tuo.
1: No, io non l'ho chiesto a te, l'ho chiesto a tuo zio.
4: Vabbè, che cazzo vuol dire? L'hai chiesto a me, per andare da mio zio.
1: A te non l'avrei mai chiesto perché c'è un rapporto. C'è un rapporto di amicizia.
0: Che schifo.
4: Allora?
0: Predica bene, razzo la mano.
1: Non volevo metterti nei casini, tuo zio non lo conosco.
0: Più grande evasore fiscale della storia dell'uomo. Ma c'ha sto cazzo di commercialista. Okay. Non so, io.
1: Tu parli dell'unico del programma che dorme la notte?
0: Ma vai a cagare.
1: Del signor No Debiti.
0: Debiti, allora su quello, scusa, non vale. Debiti, io e Paolo siamo i re indiscussi.
3: Che Debiti è ricchezza.
0: Esatto.
1: Ah, tu hai debiti, Luca?
3: Tutti gli imprenditori ce li hanno.
0: Luca, ti dobbiamo salutare. Purtroppo io ti terrei in onda tutta la puntata.
3: Continuerei però a farti massacrare da Fabio.
4: Comunque non ho sentito, però va bene. Ci vediamo presto, ragazzi. Vi aspetto la Peppa Milano, Piazza di Nisola. Insomma, le solite situazioni. Va bene?
1: Dove si mangia molto bene.
3: Ci verrò stasera, Luca.
0: Ciao, Luca. Un abbraccio.
1: Ma fai la partita.
2: Scusa, Luca, una cosa seria si può fare? Perché ho letto che all'isola dove hanno messo questa ZTL.
4: Non l'hanno ancora messa. Il corso al TAR. Abbiamo speso 35.000 euro e l'assessora ci deve ciucciare l'alluce per il momento.
2: Però per il momento avete perso il 60% dei clienti, leggevo.
4: Sì.
0: Sempre il vostro il grande genio di sala.
2: Senza 60%.
0: Sì, un disastro.
4: L'assessora che si è messa male. Però ti dico la verità: noi la vinceremo perché siamo bravi e siamo capaci. Se no, vanno in merda 500 ristoranti.
1: Faccio una domanda: cioè, il provvedimento deve ancora entrare in vigore? Già hanno perso il
0: 60%. Perché la cartelli. Gente ha paura.
3: Vi spiego, scusa Luca. Perché ci sono cascato anch'io, perché andando sempre da Luca. Hanno messo i cartelli ZTL attivi e poi sotto c'è un cartellino. Però le multe cominciamo a farle fra due mesi, cioè è una roba strana.
0: La gente non sa che cazzo fare.
3: E di notte ci sono le volanti per controllare le persone, quindi ti sembra un varco già acceso.
2: Pensi che sia già acceso, invece non è attivo. Infatti,
0: capito che merda.
1: Quindi la gente non va a mangiare fuori perché c'è la ZTL.
2: Non va a mangiare all'isola.
0: Ma lascia stare, anche se tu fossi contento che fallisce il ristorante di
1: Luca. No, anche se fosse,
0: sono 500 i ristoranti che rischiano di chiudere. Sì. 500 però, moltiplicato scusa, per i dipendenti.
1: Lavoro,
0: e
1: però
0: tutto,
1: scusate, esatto. ragazzi, scusate, perché c'è la ZTL.
3: Ma scusa, Fabio, cioè, se tu hai modo di muoverti, giustamente lo rispetto. Ci sono persone che magari di notte vogliono muoversi in macchina perché si sentono più sereni.
5: Io, ad esempio, non potrei andare da Luca.
0: Vedi?
1: Ma parcheggi fuori dalla ZTL.
5: Sì, mi accompagni tu.
0: Sì,
1: dalla ZTL
4: posso dire solo una cosa, ragazzi?
0: Vai.
4: Solo una cosa. Allora, un conto è fare una ZTL che in tutta Milano parte alle 10, all'isola alle 7:30, perché ci sono due mega potenti del PD che vivono lì e vogliono fare malavita. Ma va bene, ma tu non puoi fare la ZTL più grande d'Europa a 5 km quadrati. Vuol dire che tu parcheggi e ti devi fare un chilometro se piove, se fa freddo, se fa caldo, se una tipa c'ha i tacchi, se un'anziana è zoppa. Cioè, hai tolto il 70% delle persone.
3: Ha ragione.
4: A rientro, questo è il problema.
1: Scusa, spiegami una cosa, funziona come l'altro varco che eventualmente tu puoi pagare con un telepass o no?
4: No, questo è
1: non puoi proprio entrare.
4: O sei residente o no.
0: Ho visto cambiare 86 scenette nel frattempo.
4: Ciao
0: Luca, scusa, ti voglio bene.
3: Dai,
0: un giorno facciamo, se vuoi, ci dedichiamo del tempo.
3: Sì, okay, perché poi c'è anche quella degli scooter, del 100.000 scooter di Milano. È un discorso lungo.
6: Ma c'è anche una sensibilizzazione dei casalinghi.
0: Una sensibilizzazione dei casalinghi.
6: Esatto.
0: Sentiamo.
7: Per anni la donna si è battuta con coraggio per la parità di genere. Ha conquistato i consigli d'amministrazione, i ministeri, le multinazionali. Ma mentre il mondo guardava avanti, la fetta di popolazione del sesso opposto veniva silenziosamente condannata al destino più crudele: lavorare per davvero.
8: Uomini, maschi, padri, guardatevi dentro! Chi ha deciso che il vostro posto sia dietro una scrivania a fare i reporti Excel? Mentre là fuori c'è un mondo di pavimenti che aspetta solo di essere lavato con la corretta diluizione di ammoniaca e lavanda. Noi bambine non vogliamo la mamma in casa. papà per travestirlo da Fatina.
0: Ma perché?
7: Ma sentiamo subito il parere di un padre.
9: Mia moglie voleva che facessi carriera, ma io non ho demorduto, né? E ho cominciato a fare i mestieri. Finalmente anche io posso essere isterica, esausta e mestruata, ma infinitamente soddisfatta. Soddisfatto.
8: Rivendicate il diritto sacrosanto di crollare sul divano alle 3 del pomeriggio dopo aver stirato 12 camicie usando il colpo di vapore terapeutico. Non fate le femminucce!
7: E lei cosa ne pensa?
10: Hanno voluto la parità! Hanno preso il controllo del mondo del lavoro. Perfetto. E allora in tuo culo il patriarcato. Ora sono io la regina della casa. Minchia.
8: Allora forza uomini, fatevi sentire. Sì.
11: A pulire la cucina, a scrostare per la latrina, voglio fare il casalingo.
6: Metto il grembiule.
11: Stendo i panni in balcone, faccio il sugo col peperone, voglio fare il casalingo.
6: Casalingo.
7: Movimento per la liberazione del casalingo. Lavora lei e tu hai fatto bingo.
12: Questa è una campagna per la sensibilizzazione dell'uomo stufo di essere sfruttato, schiavizzato, sottovalutato e sempre al centro di tutte le colpe di ciò che succede nel mondo.
0: Però purtroppo, come dice la Puccioni, sempre l'uomo, è sempre l'uomo, è sempre lui che fa le robe orribili. È sempre colpa sua. Tagliamoci il cazzo, ragazzi, io ho un'idea. Ci tagliamo il cazzo e poi spingiamo dentro e facciamo delle belle vagine belle purpure. Sai che bello?
3: No, mi ha fatto vomitare sotto il pensiero.
1: Sì, giuro, veramente. Paolo, ho avuto un,
0: dai,
1: ho avuto un cognato di vomito.
3: Se non te dovrei buttare via questa bistecca, sei pazzo.
0: Ma no, mangia. La dai a Luca Alba da servire ai clienti, scusa.
1: Questo cacciottarino. Ci spama. No.
0: Vabbè bambini, ci risentiamo domani dalle 2 alle 4. Grazie a Pippo, grazie alla Chicca, grazie alla Puccioni, grazie ad Alisei, Fabio Nois, Giorgio Mazzoli,
3: Marco Matrezzi
0: e Frambazzet Purken Tower.
3: Bravo Tower, bravo.
0: A domani, a domani, a domani, a domani. Ciao. Grande Tower.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Ho comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
4: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a XGO, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.
5: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Una nuova birra Forst 00.
8: Assaggiala!
9: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
8: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
10: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X-Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
11: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O Mobile. 100 giga a 4,95€ al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99€. Info e condizioni su omobile.it.
12: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
13: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
14: Quando è...
15: pesca.
14: È la colazione. Quando è...
16: alla pera.
14: È ricreazione. Tu che dici...
16: ma è buonissimo.
14: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
16: È senza zuccheri aggiunti.
14: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
16: scusi, me ne dà un altro?
14: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
21: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
22: Deghi aprire la pagina deghi.it.
23: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
20: Poi deghi solo cliccare.
23: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
20: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
24: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
21: Deghi provare.
20: Deghi fidarti.
21: Perché se non deghi, non ci credi.
25: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
26: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
27: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
28: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
29: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
1: Vi aspettiamo!

0: Oh yeah. E mentre su Milano diluvia, ma in maniera importante anche.
1: Molto bene.
0: Bene, sono le 15:59 e 55 secondi. Aspetta che...
1: Sì, adesso
0: che?
1: Molto bene.
0: Bene, sono le 15:59 e 55 secondi. Aspetta che...

0: mercoledì, giro di boa, come si suol dire.
1: Esattamente, siamo arrivati praticamente a metà della nostra settimana insieme. Benvenuti amici fancarsisti, prima ora di 105 Music in Cars, in una situazione un po' strana, devo dire, per la radio.
0: In che senso? No,
1: nel senso che c'è un po' di gente preoccupata che stia succedendo qualcosa.
0: Ah sì, ci sono degli allarmi
1: nei
0: accesi
1: corridoi. Sì, sì, sì. Però
0: quindi
1: noi siamo...
0: non darei, diciamo, il microfono, non farei sentire il microfono di Pivati in questo momento.
1: Ma io invece lo chiamerei subito.
0: Ah, per far capire che è tutto
1: assolutamente,
0: live.
1: Assolutamente, perché noi siamo live e full
2: aiuto!
1: Direct. Eccolo lì, senti che bello. Vabbè, che ci sta, però lo stoicismo di chi fa la radio è proprio questo, che anche in situazioni molto complicate
0: può succedere di tutto.
1: Può succedere di tutto, ma the show must go on.
0: Olè, cosa succede in questo mercoledì?
1: Ma succede un sacco di cose. Intanto devo dire che è una settimana che mi sembra sia stata di 12 giorni già. Cioè, sono stanchissimo.
0: E io lo
1: guarda,
0: so, sono un po' in loop anch'io.
1: Lo so, perché dovete sapere che Dario Micolani, oltre chiaramente a fare la radio, fa anche tante altre cose.
0: Sì, beh, non è che sono l'unico adesso, non voglio farle
1: no,
0: però.
1: No, no, però ne fai tante. Sì, al di là di questo, poi hai anche due bimbi, che è vero che in questi giorni sono al mare, quindi tu hai anche un po' quella cosa lì in cui uno dice mi riposo, mi rilasso, ma manco per i ciufoli. Proprio così, e per cui insomma, e oggi sei in radio da stamattina alle 7:15 più o meno.
0: Più o meno. E tra l'altro hai visto, per chi guarda il 66, che sì, continua un po' con queste vibes questa settimana, diciamo per i tuoi follower, lo
1: per
0: faccio per i tuoi follower, perché dico metti che fa il video.
1: No, ma infatti, poi stavamo discutendo anche sull'utilizzo dei social più o meno importante. Tu sei più giovane di me e quindi devo dire pubblichi anche qualcosina in più.
0: E già faccio fatica.
1: E già fai fatica. Io ormai ho smesso, ho quasi praticamente appeso il telefono al chiodo, nonostante però abbia scoperto che sai che ti arrivano i resoconti settimanali, non so se il tuo telefono lo fa, ma il mio ogni settimana mi dice quanto la settimana prima ho utilizzato determinate app,
0: sì,
1: e i social. Praticamente io passo al telefono,
0: non ti dice tipo vai a letto,
1: no no, questo non me lo dice, però io faccio delle 24 ore 10 ore con lo schermo acceso.
0: È per quello che poi dici i social mi stancano.
1: Che
0: per
1: tantissimo
0: forza. Stai lì a fare swipe.
1: Ma non capisco. Ma non solo sui social, anche su WhatsApp. Cioè, sono costantemente al telefono, nonostante poi io 2 ore al giorno le passi qui in radio, per cui il telefono lo vedo poco. Vabbè,
0: è meno male queste 2 ore qua.
1: È meno male, esattamente. Buongiorno quindi ad Antonio Pivati. Pivati, è rientrato il...
0: No,
1: non è rientrato niente. Benissimo. Buongiorno zia, che è al centralino.
0: Si è un po' ripresa. Grande zia,
1: sì.
0: Scatenata
1: sempre. E poi buongiorno anche alla nostra Pinnetta, che si occupa della redazione di questo programma.
0: Cosa vuol dire? Qualcuno ci scrive: siete come l'orchestra del Titanic.
1: Sì, che noi anche se la barca affonda siamo qui che suoniamo, ce la cantiamo da soli.
0: Vero, vero, è positivo.
1: È positivo, beh, nel senso, questo dimostra appunto lo stoicismo e l'importanza che diamo al nostro mestiere. Allora, siamo pronti. Anche oggi una puntata bella ricca. C'è un argomento anche interessante che bolle in pentola, che riguarda in qualche modo anche il sognare in grande. Ma ci arriviamo tra poco.
0: No spoiler.
1: No spoiler, bravo. Nel frattempo però tu, a proposito di spoiler, ti sei spoilerato un po' i santi che abbiamo da salutare. Pivaz, sono tantissimi, c'è l'allarme, quindi direi che vado io. Oggi ti va anche bene, sono tanti, li avevi sbirciati invece.
0: Ma tanto me li sono già dimenticati.
1: Allora, Sant'Amerigo, Atanasio, Bonaventura, Giacobbe, Rolando, Rossana, Terenzio e Vladimiro.
0: E via, la squadra di calcio.
1: Ovviamente solo Vladimiro, molto conosciuto. Per il resto, comunque, questi sono i santi di oggi. Quindi tanti auguri se vi siete sentiti chiamare in qualche modo.
0: Te lo ricordi il Vladimiro delle suonerie degli anni 2000?
1: Ma certamente, l'avete avuto anche ospite, mi sa voi.
0: Ragazzi, è caduto, perché ha preso una testata. Io il Vladimiro conosco solo lui.
1: Che brutta fine, mamma mia, mamma mia. Va bene, 342 41 15 105.
3: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Alex Warren, primo disco di 105 Music and Cars. Buon mercoledì 15 luglio. Che carini che sono i fancarsisti, Pivaz.
1: Ti vogliono bene.
0: Mi vogliono bene, ci vogliono bene tutti. Perché chiaramente mi hanno detto: Dario, vai a casa, perché se sei motorino sta arrivando un tornado.
2: Ecco, no,
1: aspettiamo il tornado.
0: Aspettiamo il tornado, esatto. Che io vorrei fare come Dorothy, con le mie scarpette rosse e far finire sotto a casa la strega cattiva dell'Ovest.
1: Noi abbiamo qua i vetri che non ci fanno capire esattamente quello che sta succedendo, sì, fuori. Abbiamo anche un allarme in corso. State ascoltando? Però la zia ci dice che è già partito questo tornado. Molto bene.
0: Bene, no, ma è già partito. Secondo me si è già anche un po' affievolito, rispetto a prima, decisamente.
1: Senti però come ci mette in pace questa base. Alzano un po', che è già vacanza.
3: Ehi!
1: Oh no!
0: Beh, ragazzi, sì, con questo tempo fuori la base mi fa un po' di dicotomia. Basta, finito.
1: È il modo per contrastarla, capito?
0: È il modo per contrastarla. Allora, attenzione, parliamo di soldi. Prima dicevo che l'argomento cercherà di farvi sognare un po' in grande. In realtà partiamo da una notizia che arriva da un'asta a Sotheby's, a New York, dove è stato battuto all'asta proprio qualche ora fa il fossile di Tyrannosaurus Rex più grande e uno dei più completi al mondo. È completo per il 64%.
1: Stavo leggendo, infatti.
0: E partiva da una base d'asta anche piuttosto importante, perché si pensava che potesse valere tra i 20 e i 30 milioni di dollari. Però poi alla fine della fiera l'asta, tra l'altro di un anonimo che era collegato telefonicamente, ha toccato quota 50,1 milioni di dollari.
1: Immagino l'asta tipo 30 milioni e 1, sì, 30 milioni e 2 e poi è arrivato il fesso.
0: Sì. 50 milioni! E so, tutti, ma che è sto pirla? Un po' così. Però no, è una cosa interessante perché in effetti c'è tutta una questione, una diatriba che si è aperta poi. Perché quando questi oggetti così importanti, questi fossili, vengono comprati da privati e quindi poi magari questo miliardario evidentemente se lo metterà a casuccia sua nel suo salotto, questo Tyrannosaurus Rex, non potrà più essere studiato. Perché i paleontologi possono studiare un fossile solo se è esposto o comunque conservato in un'istituzione pubblica, un museo, un'università, non se ce l'ha a casa un privato. Infatti era già successo, i 5 dinosauri più costosi mai venduti all'asta risalgono tutti agli ultimi anni e per esempio il precedente era uno stegosauro che tu conosci molto bene, immagino. Perché ce l'hai un po' la faccia da stegosauro.
1: Sono quello, dici.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Venduto per 44 milioni di dollari.
1: Tra l'altro c'è una mostra bellissima di dinosauri che sarà attiva fino a metà dicembre.
0: Sì, alla fabbrica del vapore.
1: O metà gennaio, quindi 2027.
0: Molto bella.
1: Consigliate, devo andarci.
0: Esattamente. Soprattutto se hai dei bimbi impazziscono. Non so se i tuoi figli si impazziscono.
1: Sì, ma dipende che età, perché sennò si scacazzano.
0: Sì, un pochino sì. Soprattutto perché ti ricordi i film di Jurassic Park.
1: No, esatto, perché è davvero realistica,
0: sì,
1: come,
0: sì,
1: mostra.
0: Certo.
1: Quindi senti l'odore della foresta, cioè tutto ambientato in maniera importante.
0: Senti questo, che cos'è l'odore della foresta? No, è il film che fa cambiare il pannolino. Un pochino. Vabbè, comunque detto questo, adesso non credo che nessuno di voi abbia a casa un Tyrannosaurus nel salotto. Però se voi foste, come dire...
1: Beh, c'è chi ha delle opere d'arte.
0: Sì, certo, esattamente. Infatti questo volevo chiedere. Se voi siete dei collezionisti, magari avete speso tanti soldi per qualcosa che avete in casa, ma se invece foste miliardari, quindi aveste un budget infinito, illimitato, cos'è che comprereste per mettervelo a casa da mostrare e dove lo mettereste?
1: Ma tu dici da metterlo a casa e da mostrare o proprio come investimento? Cioè chi lo fa proprio come investimento?
0: Allora, come investimento però sei, cioè come dire, sei già un po' più avanti.
1: Tipo il Pivaz è uno di quelli,
0: Ma perché Pivati è un uomo di un certo spessore.
1: Lui quando fa, quando ci vede l'affare è lì che hop!
0: Ma Pivati è molto bravo, però in tutto questo non è mai riuscito comunque a farmi... Come dire,
1: farti alzare le...
0: No, ma anche mettere a posto le mie finanze. Cioè uno come Pivati dovrebbe essere in grado di spiegare. Invece con me non c'è mai riuscito, ma con me casca male.
3: Mi piacerebbe risponderti, ma hai ricominciato.
0: Ma c'è qualcuno allora che sta fumando il narghilè in radio. Cioè ragazzi, non si spiega, è da mezz'ora che suona. Vabbè, allora se aveste un budget infinito, che cosa comprereste e che per mettere insomma in casa, e che cosa mostrereste, oppure che tipo di investimento fareste?
1: Ecco, io ho comprato il Garpez.
0: Lui l'ha comprato veramente?
1: Sì, però non è il Garpez vero.
0: Ma non esiste nemmeno il Garpez vero.
1: Lo stai dicendo?
0: È un'opera d'arte vera?
1: Ciccio, dai, non farmi parlare poi come Giovanni Storm.
0: 342 41 15 105. Cioè questo c'ha la gamba di legno di Aldo, Giovanni e Giacomo, tre uomini in una gamba.
1: Quando si avvicina mio figlio lì che vuole toccare, dico Ciccio, è un'opera d'arte, non è che possiamo farla vedere a tutti.
0: Vabbè, dai, comprate qualsiasi cosa.

0: Lose Myself di Bosa. Continuano a farci anche un po' sognare, dai, visto che oggi stiamo anche sognando, no? Sì. Con le loro sonorità. Qui su Radio 105, ancora per qualche giorno con me Dario Micolani e con il patron,
1: Dario Spada. È vero, però un po' così... Visto che qualcuno diceva ma l'hanno comprata per i miliardari, ma tu Darione che sei un riccone, ma io non sono un riccone veramente, è giusto per lo show. Ma a proposito, se tu potessi comprare qualsiasi cosa, adesso a parte la gamba di Tre Uomini e una Gamba, che cosa compreresti? Ce l'hai in mente una cosa che vorresti tantissimo a casa?
0: Beh, mi allaccio un po' a quello che ci scrive Christian da Biella, che dice: comprerei qualsiasi cosa indossata e toccata da Freddie Mercury, perché okay, ha il fascino appunto proprio della storia della musica.
1: Sì, però mi vengono in mente...
0: Cioè... Sì, certo. Mi vengono in mente di iconiche, non so, le scarpe di Michael Jackson.
1: Ecco, quelle, cioè quelle, il moccassino
0: sì,
1: nero.
0: Beh, cioè,
1: sì, ci può stare comunque.
0: Anche qualcosa inerente alla musica comunque. Ok, potrebbe essere.
1: La domanda che vi abbiamo fatto è questa: pensate di avere un conto in banca infinito, però potete comprarci solo una cosa da esporre a casa vostra. Che cosa sarebbe? Dove la mettereste? 342 41 15 105. Amici fancarsisti, se cercate un full hybrid di ultima generazione per un'idea di efficienza e libertà, un'auto piena di comfort, dotata di un sistema che renda la guida più confortevole e sicura, beh, avete la risposta: MGHS Hybrid Plus. Fate più di 18 km con un litro, avete il sistema MG Pilot, due ampi display da 12,3 pollici e tutto lo spazio che vi serve. MGHS Hybrid Plus può essere vostra a partire da 25.990 euro ed è disponibile anche plug-in hybrid. Trovate termini e condizioni su mgmotor.it.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ave, pizza croccantis!
4: Meglio che faccio io, Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione. La vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
5: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare. Finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta: acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Ho deciso, torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
15: GNV, il tuo traghetto.
16: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99€ e da giovedì, cuscino memory rinfrescante a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
18: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
20: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De
21: Fonseca. Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
22: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
21: 13.750 euro?
22: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
23: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Da quello che ho visto a proposito di social, dai video di chi c'era ieri sera, incredibile Bruno Mars.
1: Si replica anche stasera.
0: Esatto.
1: E tra l'altro ieri mi hanno raccontato che c'erano, non so, dei francesi che erano lì al concerto di Bruno Mars, tutti esaltati per quello che vedevano sul palco, per quello che vedevano a San Siro, ma alternavano dei momenti di sconforto con la partita Francia-Spagna.
0: Ah beh, certo, certo.
1: Quindi mi immagino esaltazione
0: grandissima.
1: Poi usciti.
0: Oh ragazzi, comunque Francia che era data per, no, me lo dicevi tu, io di sport non ne capisco niente,
1: abbastanza, la gente lo sa, favorita, nel senso che come rosa, diciamo, era la più
0: ma anche
1: strutturata.
0: Pivaz. No, Pivaz, tu pensavi che sarebbe stata la Francia a vincere il mondiale quest'anno, no?
2: Sì, sì, e tra l'altro ho visto ieri il secondo tempo, partita veramente strana.
1: Strana, però la Spagna con quel palleggio, con quel fraseggio, palla a terra, veloce, comunque l'ha messa sotto.
0: Sapete che palla a terra è la mia adesso in questo momento,
1: sì,
0: quando
1: lo so.
0: Partiamo di calcio.
1: Era un collegamento che mi è venuto, ma andiamo avanti.
0: Vabbè, era il nostro 105 Selection, Bruno Mars, ancora per un paio di giorni, poi venerdì si cambia. Siamo partiti da questa notizia che in realtà ha a che fare con un'asta, come tante ce ne sono nel mondo per le cose più disparate, spesso ne sentiamo parlare per opere d'arte. In questo caso è stato venduto all'asta per 50 milioni di dollari, anzi qualcosina in più, un fossile gigantesco di Tyrannosaurus Rex, quindi proprio impegnativo anche da mettere a casa, probabilmente devi avere una casa molto molto grande. Vi abbiamo chiesto se voi poteste acquistare qualsiasi cosa, una cosa che però va poi esposta, che cosa sarebbe,
1: di cui siete fieri poi,
0: esatto, e dove lo mettereste. Quindi andiamo subito da Giovanni da Orbassano.
1: Orbassano? Ciao Giovanni.
3: Ciao
0: Gio.
1: Ma sei di Orbassano?
0: Ciao.
1: Doc?
3: Orbassanese Doc.
0: Ah, caspita, ma è Orbassano dove ci daremmo la mano? No.
3: Anche, no, quello era Bassano.
0: Quello era Bassano, sì. Beh, Orbassano.
1: Siamo
0: quindi
1: in provincia di Torino,
3: esatto.
1: No?
3: Esatto.
1: Ok, ok.
0: Esattamente. Come stai, Giovanni?
3: Tutto bene, voi?
0: Beh, abbastanza bene, speriamo anche un po' più freschi. Non so se dalle tue parti ha piovuto.
3: Sì, ha dato una rinfrescata leggera, poca roba.
0: Meglio però, quantomeno stasera magari dormiamo con le finestre aperte.
1: Diciamo solo, Olimpiadi di Torino 2006, e che cosa hai comprato? Vai, raccontaci.
3: No, cosa vorrei comprare?
0: Perché costa. Perché,
1: sì, scusi.
3: Costa abbastanza, sì.
0: Sì.
3: Mi piacerebbe mettere in collezione le tre medaglie dei vincitori, quindi la medaglia d'oro, argento e bronzo, ma è lontanamente possibile, penso, anzi quasi impossibile.
0: Ma aspetta, io vorrei capire una cosa: queste medaglie in questo momento ce le hanno degli atleti, giusto?
3: Ce le hanno degli atleti.
0: Quindi tu vorresti entrargli in casa,
1: fare un'offerta,
0: poi metterle.
3: Capita spesso a volte di trovare queste medaglie su vari siti di aste dedicate, i cui prezzi però sono
0: proibitivi,
3: abbastanza inavvicinabili.
0: Ma tipo, stiamo parlando, per fare così un'idea,
3: nell'ordine dei 30-40 mila euro l'una.
1: Abbiamo lasciato la pausa. No,
0: sono rimasto un attimo.
1: Senti, Giovanni,
0: cioè, mamma mia,
1: la vuoi una divisa da Tedoforo di Milano Cortina 2026?
3: Guarda, io ce l'ho, perché ho fatto anch'io il Tedoforo come te.
0: Grande, grande Giovanni, ma qui sei proprio una passione.
3: Tra l'altro, io ogni tanto a te, Dario, ti scrivo su Instagram, ti commento.
1: Aspetta, a me, Dario Micolani?
0: No, Micolani, Micolani.
3: Sì,
1: ah,
3: Micolani.
1: Ok, ok, ok. Grande,
0: sì, sì.
1: Grande.
0: Te, sì, Giovanni, sì, si mette a scrivere a me di cose sportive. Ma che è pazzo,
3: no, ne vedrei bene.
0: No, assolutamente. Però sei un appassionato, cioè mi sembra di capire.
3: Sono
0: che
3: sono un appassionato.
0: Ok,
3: sì, sì, sì.
0: Ma solo
3: sono
0: di sport invernali?
3: Prettamente di Olimpiadi di Torino, essendo le Olimpiadi di casa.
0: Ok, ok.
3: Ho questa passione qui. Come ho scritto, una collezione modesta, circa 3000 pezzi.
0: Ammazza, modesta. Chiamala modesta, 3000 pezzi. Scusa, dove li tieni, Giovanni? Così?
3: In casa.
0: In casa. Dove abiti esattamente? Visti i prezzi? No, è un attimo che...
3: No, vabbè. quelli però purtroppo non avendoli non è che andreste a colpo sicuro.
0: Hai ragione anche su questo. Però no, intanto una capatina magari a casa tua la facciamo.
1: Senti, ma
3: mi invito poi a vedere la mia collezione.
0: Esatto.
1: Ma sei anche un ex sportivo? Professionista?
3: No.
1: Ok, quindi ti sei candidato poi e ti hanno fatto fare il...
3: Sì, Cortina, non sono candidato da comune mortale. Grande. Ho avuto questa fortuna e privilegio di portare.
1: Però dicevano che avrebbero insomma selezionato persone con storie positive, quindi vuol dire che qualcosa hai raccontato, per qualcosa
3: probabilmente
1: hai colpito.
3: È piaciuta la mia storia.
1: Grande.
3: Sì, esatto.
0: Bello. Giovanni, sì. Grazie mille. Oh, in bocca al lupo, magari fra qualche anno trovi una di queste medaglie di cui sei.
3: Magari,
0: insomma...
3: anche perché io ho promesso a mia moglie che se un giorno dovessi mai trovare anche solo una medaglia, avrei smesso di collezionare cimeli di Torino 2006.
0: Come si chiama tua moglie? Come si chiama?
3: Daniela.
0: Daniela. Daniela, adesso te la facciamo trovare noi, così smette.
1: Daniela, noi ti capiamo.
0: E ti lascia la casa libera, tutte quelle cose lì, le c'è un frusaglione. Va bene, ciao.
3: Posso
0: Giovanni.
3: Sì, cortesia?
0: Sì.
3: Rubo solo due secondi. Vorrei fare, se posso, una pubblicità alla nostra associazione.
0: Mm-hmm.
3: Io faccio parte dell'associazione dell'Unione Italiana Collezionisti Olimpici Sportivi, che si chiama UICOS.
0: Mm-hmm.
3: È un'associazione ufficiale riconosciuta dal CONI, e se qualcuno avesse piacere, fosse appassionato, mm-hmm, può trovarci su Facebook, su Instagram e seguire quello che facciamo.
0: Ripetiamo il nome dell'associazione?
3: UICOS,
0: ok.
1: Beh, così,
3: Unione Italiana Collezionisti Olimpici e Sportivi.
0: Perfetto, bravo Giovanni, okay. Un abbraccio a te e anche a Danielina, quella santa donna.
3: Grazie,
0: ciao,
3: grazie mille.
0: Ciao Giovanni.
3: Ciao.
0: Ciao. 342 41 15 105. Soldi limitati, cosa comprereste, dove lo mettereste per esporlo e mostrare tutta la vostra, insomma, così, riconoscenza per quell'oggetto. Stare con te.

0: come noi due, il duo che non ti aspetti, Martin Garrix e Ed Sheeran, no?
1: Beh sì, in effetti, chi vorresti essere tra i due?
0: Martin Garrix,
1: io penso Ed Sheeran.
0: A posto.
1: Sì, sì, perfetto. Repeat it, quindi lo ripetiamo, il disco appena ascoltato in 105 Music in Cars. Amici, pensate a una carta di credito, mettiamola così, con un budget infinito. Siete collezionisti? Vi piacerebbe avere qualcosa in casa da mostrare agli altri? Che cosa potreste permettervi tutto? Compratelo e ce lo raccontate. 105 Music and Cars.
2: 105 Music and Cars. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
3: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
2: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
3: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
2: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
3: 105 X Masters, fino al 19 luglio.
2: Solo
3: con Radio 105.
2: In collaborazione con Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
4: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Hey! 105.
14: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: to you. Another Radio 105, 105 Music and Cars. Ancora buon pomeriggio, la prima ora di questo mercoledì 15 luglio con Dario Micolani, con Dario Spada, con Antonio Pivati e con le vostre storie legate a sogni, perché è evidente che stiamo parlando di cose che poi, come dire, quotidianamente è un po' difficile realizzare. Siamo partiti da un'asta e un dinosauro che è stato comprato da un privato, non da un Pivati, perché non credo che abbia nessuna intenzione di comprarsi un dinosauro, c'è altre cose che gli interessano di più, però in generale 50 milioni sono tanti per un gruppo di fossili.
1: Sì, infatti prima hai detto all'ascoltatore poi bisogna vedere dove le tieni. Sì, ma uno che compra il T-Rex, il fossile del T-Rex da 50 milioni avrà una casa abbastanza grande.
0: Ma secondo me neanche più di una, cioè nel
1: tra
0: senso
1: l'altro.
0: Decine
1: ne
0: di
1: ha
0: spostare.
1: Una solo per esporre, solo per,
0: esatto,
1: diventa il museo, capito?
0: Qualcuno ha scritto per esempio la spada laser di Anakin Skywalker, Skilly da Monza. Beh, poi ci sono tantissimi cimeli legati al mondo del cinema, dei film, che costano un sacco e infatti ogni tanto vengono fuori le
1: Qualcuno
0: aste.
1: Dice la maglia di Maradona, mm-hmm. Io invece sono sempre più affezionato tipo alle scarpette, non so perché.
0: Okay.
1: Sarà che c'è un ristorante qua a Milano, argentino, che ha una teca, tra l'altro,
0: sì,
1: con tutte le scarpette utilizzate da grandissimi campioni. Rivaldo, Zanetti, Ronaldo il fenomeno, quelle usate, non so, da Inzaghi nel 2006 quando abbiamo vinto i mondiali. So che per te è materia nuova, però volevo dirti. Scusami, tu Anthony, che sei fan del calcio, sei mai stato in questo ristorante?
2: Sì,
1: che
2: sì, certo.
1: Non ti affascina, non perdi almeno un quarto d'ora a guardarle tutte quando entri lì. Scarpe di Zidane della Juve quando
0: entri. Se vuoi conoscendo lui, non così tanto.
1: Gasa solo me?
2: No, quella roba lì, devo dirti che non mi gasano le maglie, però, per esempio.
1: Ah, vedi, vabbè. Io forse da ex calciatore.
0: Io vorrei comprare i conti correnti dei calciatori che hanno fatto la storia, ma questo vi fa capire quanto io ne capisca. Andiamo a Roma, c'è Mirko al telefono. Mirko!
3: Ciao Mirko!
4: Buonasera!
1: Andiamo a Roma. Buonasera.
0: Proprio romano romano non mi sembra, Mirko.
4: No, sono romano di Roma.
0: Ah, ok. No, dall'inizio non sembrava, sembrava più, diciamo,
1: più campagna.
0: Sì, sì, sì. Ah, bello, sono contento però. Come si sta a Roma in questi giorni? Perché mi hanno detto grande caldo. Sento Manola in 105 Friends che trasmette da lì.
4: Atroce, diciamo.
0: Atroce. Lo so. Sì. Poi lì, insomma, state comodi, comunque vi spostate senza dover fare troppi chilometri, no? So, le solite cose che si di Roma, però insomma è comunque una città più belle del mondo. Ecco, per esempio, uno che arriva dall'estero e vede le meraviglie che ci sono nella città di Roma, qualcuno ci pensa, magari piacerebbe comprarla questa cosa e metterla a casa.
1: Beh, Roma è un museo a cielo aperto.
0: Ma è una roba incredibile, sì sì.
1: Sono frasi fatte, ma è così.
0: Guarda, per esempio, è appena arrivato un messaggio, Mirko, te lo leggo e poi andiamo invece alla tua passione. Mi piacerebbe comprare uno dei pochissimi aurei di Bruto delle Idi di Marzo. Ne esistono solo 3 al mondo conosciute oggi e una è stata venduta per 3 milioni e mezzo di euro, così per dire. Vabbè, andiamo a te invece, Mirko. Qual è la cosa che compreresti e dove la esporresti?
1: Vai.
4: Io, come ho scritto nel messaggio, avrei il sogno di possedere una McLaren F1.
0: Ah beh, caspita.
4: Del 94, però diciamo che sono un nuovo ricco.
0: Sì.
4: Ma non sono a quei livelli.
0: Beh, perché in effetti
4: un
0: credo che
4: spendere 400.000 euro, un conto è avere più di 20 milioni.
0: No, su quello sono d'accordo. Perché costa così tanto? Cioè, comprarla costerebbe così tanto? Sì?
4: Sì, 10 anni fa costava 500.000 euro. Poi adesso è arrivata a 20 milioni.
0: Ammazza.
4: Però 10 anni fa non avevo i soldi.
0: No, ma io mi soffermerei sul fatto che sei un nuovo ricco. Quella cosa che hai detto mi ha acceso la lampadina, Mirko, ma insomma
4: diciamo che
1: beh, la zia
4: c'ha il numero. Grazie al mio attuale datore di lavoro, che mi ha permesso di mettere i soldi da parte per investire, non lo sto lasciando, diciamo, in mezzo a situazioni strane durante il periodo di maggior lavoro, quindi sto continuando a lavorare per lui fino alla fine di agosto.
0: Ok.
4: Anche se potrei tranquillamente andare in pensione. Infatti io a fine agosto vado in pensione.
0: Quanti anni hai, Mirko?
4: 38.
0: Hai 38 anni e potresti già andare in pensione. Cioè andrai in pensione ad agosto.
4: Sì,
1: Mirko,
4: due mesi.
1: Insegnaci la vita.
4: Purtroppo ho firmato un accordo di riservatezza.
0: No, no, ma assolutamente. Guarda, non vogliamo entrare nei dettagli. Io sto già balbettando. Tu pensa come sono messo io.
2: Fai import-export?
4: No, però gioco in borsa, diciamo.
0: Ah, vabbè, okay. vabbè, non volevamo entrare nei dettagli.
1: C'è
0: però
1: Dario Spada più incazzato di quando perde il gioco.
0: No, ma va, anzi, no, sono contento per Mirko in realtà, perché probabilmente una persona che è riuscita a costruirsi, no, una solidità può permettersi anche di sognare in più, e quindi in questo caso non so se ti augurarti di portarti a casa la McLaren, però se ti dovesse insomma far felice,
4: magari,
0: perché no?
4: Se continua a questo passo mi ci vorrà qualche annetto, però
0: vabbè, io te lo auguro, Mirko.
1: Già che si può fare,
0: te lo auguro.
1: Mirko, grande,
2: vedi che fa anche artisti.
4: Per spendere 20 ce ne dovrei avere 100.
0: Sono d'accordo, esatto, sono d'accordo. Mirko, grazie mille per questa telefonata.
4: Grazie a voi.
2: Oh, poi se vuoi farci un bonifico.
0: Sì, guarda, noi siamo qui, in Largo Donegani 1 a Milano.
4: I familiari mi stanno addosso, potete immaginare.
0: Va bene, ciao Mirko, un abbraccio.
1: Dai, Mirko.
0: Ciao.
4: Ciao, grazie.
0: Ciao. Vedi, i fancarsisti sono meravigliosi, perché sono veramente tantissimi.
1: Sono anche ricchi alcuni.
0: No, ma ben per loro.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ciao patatina!
9: Ciao patatina!
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè?
8: Buona, ma non fritta.
9: Mamma! Anche io voglio...

0: regole del riciclo perfetto su corede.it. Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Yuhuu! C'è nessuno!
3: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Attese infinite, codici, sigle e procedure che sembrano un rebus. Fermati, respira.
5: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Giaecu. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Rabanne.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: 105
10: 105
9: 105 Che storia!
11: Radio 105.
12: Che storia!

0: Vai tu.
1: Vado io, non ti preoccupare. Vai tu, Dario, vai tu, vai tu. È No Woman No Cry, I Fugees. Il 105 che è storia di oggi, bello devo dire, molto bello, è stato un piacere ascoltare la voce di questo gruppo pazzesco. 105 Music and
2: Cars. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Vai tu? No, vado io. No,
0: ma sono abituato a non comandare l'on e l'off del microfono.
1: Vado io.
0: Molto bene, che ore sono?
1: Le 17 in punto.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Che bella canzone! Chi è? Santramino?
1: No, non direi, signore. Cioè, ha una voce anche un po' diversa. Voglio dire, la Milo ce la ricordiamo tutti, anche per Ciro! Non era proprio così. Lui era Tommaso Paradiso, però.
2: E stavo pensando che ho un amico che ha in casa la collezione di bottigliette di Coca-Cola, vedi?
1: Ah, vedi, quello potrei citare.
3: Pensavo di Sandra Milo.
1: Anche dei reggiseni in pizzo di Sandra Milo.
2: Perché è ancora di questo che si parla, anche in questa seconda ora di 105 Music in Cars, o almeno nei prossimi minuti, giusto?
1: Sì, cosa è successo? Sei switchato dentro una radio degli anni 80 improvvisamente. E sì, stiamo parlando di quello in effetti, di un po' collezionismo, però collezionismo dei sogni, perché sono tutte cose che costano tanto, le cose che vi abbiamo chiesto nel caso in cui aveste un budget illimitato.
2: Anche se abbiamo capito dalla scorsa telefonata da Mircone che sognare non è così impossibile.
1: No, l'hanno presa bene gli ascoltatori, tra l'altro, la telefonata di prima.
2: E facciamo un po' di radio verità. Noi abbiamo detto nel backstage, fuori onda, ma microfoni spenti, abbiamo detto: ma ragazzi, ma uno che riesce a fare i soldi è tanto di cappello.
1: No, perché devo dire la verità, proprio per rimanere nel momento verità,
2: che riesce ad andare a 38 anni in pensione.
1: Sì, diciamo che molti secondo me lo vorrebbero fare, e forse abbiamo anche un po', io lo dico apertamente anche io, un po' di invidia, nel senso che più che la pensione no, perché io faccio il lavoro più bello del mondo e quindi continuerei a farlo, però l'idea, no è la verità, l'ho sempre detto, questo è il mio mestiere, però detto questo, sai, poterlo fare magari 6 mesi alle Antille, poi in altri posti
2: da location private.
1: Esatto, non sarebbe male. Invece adesso dalle Antille passiamo a Rovigo. Massimo.
2: Ciao Massimo.
4: Sì.
1: Ciao.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Parlavate di pensione, adesso io ci vorrei stare, ma sono qua a lavorare.
1: Che lavoro fai, Massimo?
4: Io sono un conduttore di macchine operatrice, porti bulldozer per capirci, insomma, quello faccio.
1: Porti bulldozer, ora capisco qual è la passione che ti guida nella vita e probabilmente anche la cosa che vorresti comprare per quel motivo lì.
2: Ora ci fa dire che non sei matto.
1: Non sei, ma perché quando abbiamo letto il tuo messaggio, intanto sembrava un codice fiscale, quindi io lo leggerei esattamente come lo hai scritto. Una Tigre della 2GM del 45. Siamo andati a cercare e abbiamo capito che è un Panzer praticamente.
4: Sì, è un Panzer, è un carro armato della Seconda Guerra Mondiale della Germania, tedesco praticamente, era la macchina più pesante del Terzo Reich, insomma, ecco, tutto
1: ok,
4: lì.
1: Ok. Allora, come mai questa passione, se posso?
4: Io ero un ex militare, sono stato un ex militare per qualche anno e avevo imparato a romperli quelli lì, non a guidarli o altro. E quindi mi sono un po' appassionato a questi veicoli perché

0: come si dice, la genialità dell'uomo a costruire certe macchine, soprattutto in fatto di guerra, cioè da stupirci per far male a qualcuno,
1: è cosa quello
0: ha costruito, insomma, è questo. Questo. E quindi sono un po' appassionato di questi veicoli, insomma, ecco, tutto lì.
1: No, no, però, però ci sta.
0: Dimmi.
1: Da un lato, lo dicevi tu, no? L'hai appena detto, cioè sì, l'idea che, e ancora adesso è così, perché si spendono miliardi di dollari o di euro per gli armamenti, cioè per studiare proprio delle cose che facciano più male possibile, che è una follia se ci pensi, no?
0: Cioè, se ci pensiamo, un veicolo come il Panzer a 500 quintali di peso e viaggiava a circa 35-40 all'ora, era la,
1: sì,
0: la punta
1: roba
0: massima.
2: Un veicolo... Dario Spada.
1: Adesso sì. Dario Spada. No, ma cosa sì? Massi, anche tu, oh! Cioè,
0: un veicolo al giorno d'oggi, tipo anche il Leopard, sono sempre 600-700 quintali di acciaio che viaggiano a 80 km all'ora.
1: Sì, sì, no,
0: potrebbero sparare una cannonata e fare circa 5-6 km e colpire perfettamente un bersaglio.
1: No, io capisco, devo dire la verità, meglio che queste cose finiscano piuttosto nelle case e non vengano utilizzate in campo, non so come dire, cioè...
0: lo so. A me piacciono perché sono mezzi
1: sì,
0: pesanti.
1: Sì, a te piace proprio la cosa meccanica.
0: A me piace per quello.
1: Vabbè,
0: mi piace la parte meccanica,
1: sì,
0: sì, hanno il loro fascino.
1: Non l'utilizzo che se ne fa. Non l'utilizzo.
0: Non mi interessa sinceramente quello che lo scopo vero per quello sono stati costruiti, è una cosa molto che
1: sì,
0: a
1: è da
0: me
1: morire
0: non piace.
1: Proprio, anche secondo
0: ecco,
1: me.
0: Quello
1: sì, sì.
0: Però il veicolo a me piace, io dopo ho macchine intorno ai 200-250-300 quintali, quindi
1: no, ma poi apro una piccola parentesi.
0: Dimmi.
1: Comunque, se uno pensa, anche Leonardo da Vinci ha fatto delle macchine da guerra incredibili per l'epoca in cui erano state progettate. Cioè, è il genio dietro alla progettazione.
0: È il genio dietro, il fascino di quelle macchine lì è proprio la genialità che hanno messo ingegneri proprio a costruire veicoli, e dovevano solo fare quella cosa lì.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì, no,
0: distruggere,
1: ma
0: uccidere, fare quelle cose lì. Quindi,
2: giustamente, noi
0: poi abbiamo
2: chiesto
0: la parte più negativa dell'uomo, insomma.
1: Sì, è vero.
0: Me.
2: Adesso non è che gli ascoltatori ti rispondono e poi li giudichi.
1: No, ma infatti.
0: Difatti, per me dovrebbe essere fatto, diciamo, messo lì in un salotto, vedere cos'è la macchina e
1: basta.
0: Basta.
1: Beh, molto chiaro, Massimo, molto chiaro. Grazie mille. Comunque, buon
0: grazie
1: lavoro.
0: Voi,
1: buon lavoro.
0: Buon lavoro a voi.
1: Ciao.
0: Mi tenete compagnia tutta la giornata.
1: Grazie. E non spararci se dovesse capitarti. Grazie.
0: No,
1: ciao,
0: no, per carità.
1: Ciao. Beh, comunque, vedi, ognuno ha le sue passioni. Assolutamente.
2: Mi puoi parlare di tutto, anche di astronautica.
1: Sì, sì, ma guarda, con lui parlo veramente qualsiasi cosa, vedi.
2: Vabbè. Ne stanno arrivando, è ancora di messaggi al 342 41 15 105. Questa è molto comune, almeno noi che seguiamo anche la Milan Games Week, le carte dei Pokémon.
1: Sì, sì, quelle tantissimo. Quella secondo me invece più comune per te, io credo che ti vedrei bene su un mezzo di quel tipo, è il MAS, il motoscafo armato silurante, che ha scritto
2: così
1: un ascoltatore. Sì, sì, da mettere lì in salotto, insomma, se i tuoi figli ti fanno arrabbiare, spari due o tre siluri e via andare.

0: Nelly con Ride With Me. Il nostro disco per ogni estate di oggi è tornato indietro al 2003, sono passati 23 anni.
1: Ieri era quello di Omi.
0: Ieri era Omi, oggi è Nelly, domani chi può dire che disco arriverà.
2: Ma come hai preso questa deriva?
0: In che senso?
2: Omi, Nelly.
0: Beh dai, comunque un po' di R&B, in quegli anni lì poi si suonava tantissimo.
3: Che li hai sempre criticati invece adesso?
0: Nelly me l'hai sempre
3: criticato.
0: Nelly
3: era
0: quello con il cerottino.
2: Sì, mi piace. Guarda quello lì che si mette il cerotto finto, sto scemo.
0: Mi è sempre piaciuto, devo dire, Nelly.
2: Adesso, ma non è vero.
0: Sì. Ma a me quella musica lì piace, non è che non...
2: Adesso vuoi che faccio sentire la registrazione dove dici mettiamo quello scemo col cerotto?
0: Beh, non l'ho mai detto, quindi ti prego, se ce l'hai, mettila perché ti sfido a duello.
2: Va bene, adesso la cerco. Aspetta.
0: Va bene. Oh, nel frattempo, mentre tu cerchi la registrazione farlocca di me che dice una cosa del genere, dobbiamo giocare, Dario.
3: Eh beh, qua c'è voglia di vincere. C'è voglia di cappotto.
0: Guarda, non ci stavo nemmeno pensando e mi hai fatto entrare in un turbine e in un tunnel orribile.
3: Ciccio, 8-1, si riparte da lì. Giusto? Anthony, 8-1.
2: Sì, e vi dico anche quale sarà la punizione.
3: Vai.
2: In caso di cappotto. Tu, Dario, purtroppo non ci sarai, okay. Però ci dovrai aiutare lunedì.
3: Sì.
2: A far venire una persona che ha un gatto.
0: Okay. Ma perché mi devi far star male in diretta?
2: Dentro in sala con voi per due ore insieme a Dario.
0: Io sono notoriamente allergico ai
3: potrebbe
0: gatti.
3: Potrebbe aiutarvi chi arriverà qua.
0: Sì,
2: gatto?
3: Direttamente, credo.
0: Al gatto?
3: Credo.
2: No. Il cane lo so.
0: Cane sì, no, il gatto no, è un cane.
3: Basta chiedere,
2: magari sì. Ci avrà qualcuno.
0: Vabbè, ma perché dovete rompermi le scatole? Che già sono nervoso, che sto perdendo come veramente un dannato contro quest'altro e contro Camilla uguale e andrà avanti così anche la settimana prossima.
2: Un cappottino col gattino, bello.
0: Mamma mia. Vabbè, se volete provare a portarvi a casa il kit di Radio 105, ma soprattutto a vincere con Dario Micolani così da farmi incazzare, 342 41 15 105, scrivete
3: di qua o di là.

0: Amici, fino al 19 luglio è tornato a Senigallia 105X Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Raggiungeteci in treno con Intercity e Regionale di Trenitalia, partner dell'evento. Con il collegamento Senigallia Beach Link arrivate direttamente in spiaggia acquistando la combinazione treno più bus sui canali Trenitalia come l'app o sito web. E per non perdere le novità seguite intercity.official e Trenitalia Regionale su Instagram. Vi aspettiamo!
1: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
2: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
7: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferris quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris conviene. Vai subito su corsicaferris.it.
8: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
9: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
14: Ufficio cose smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
17: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
18: Radio 105. Proud to be different. Sabrina.

0: Madonna.
1: Sabrina.
0: Madonna.
2: Non mi ha seguito più.
3: No, no, quante Madonne ci sono non si sa. Però in questo caso Madonna è Sabrina Carpenter.
2: Bring Your Love, 17.30 spaccate in questo momento con Dario Micolani con me, quindi ancora per qualche giorno, e il buon Darione Spada.
4: 105 Music and Cars presenta

0: solo su Music and Cars.
1: Questo sono io in apnea. Guarda, guarda che... Ma quello lì che vedo è Patrizio, c'è Patrick?
2: Ecco. Sì, è qua.
1: Allora, dovete sapere, amici ascoltatori,
3: scusa, puoi farmi Patrick?
4: È la parte più... No, mi veniva Simo J, scusa.
1: Non sono pronto. Li hai mischiati. No, perché, allora, nei corridoi della radio si parla tanto di Music and Cars. Non per il valore che ha questo programma, ma perché il momento più atteso da tutti i nostri colleghi è quando io perdo.
4: Mi è stato detto da amici, parenti, conoscenti, ascoltatori, che effettivamente il fatto che tu ti arrabbi molto fa molto ridere.
1: Ma non fa ridere, mi fa solo incazzare,
4: fa...
1: Ma lasciamo perdere.
4: Forse fa anche riflettere.
1: Va bene, abbiamo capito. Conosciamo il primo, Gerardo da Monza. Gerardo.
5: Ciao Dario.
1: Ciao, ma questo è proprio un nome importante, no? Cioè anche il San Gerardo, no?
5: Sì, sì, a Monza c'è San Gerardo.
1: Che è l'ospedale. Sì, quindi
5: sì,
1: sei un monzese doc praticamente.
5: Sì, sono nato qua a Monza io.
1: Sì,
5: genitori meridionali, ma io sono nato a Monza.
4: Vai a vedere il Monza allo stadio?
5: Quando ero giovane andavo, adesso no.
1: Poi da quando ci lavori tu con Monza basta, non è più andato.
5: No, però mi fa ridere negli anni 80.
1: Mi fa ridere che abbia detto genitori meridionali, che è una parola che a me fa sempre molto ridere, perché noi
5: non sono meridionali, sono...
1: Sì, sì, no,
5: meridionali?
1: Noi in questo programma, normalmente essendo io palermitano, non li chiamiamo meridionali, li chiamiamo teroni, che è diverso.
4: Con una R.
1: Vorrei farvi vedere adesso, purtroppo le telecamere, anzi regia, se potete inquadrate anche la regia. Praticamente c'è
3: regia,
1: un parterre.
3: Non esageriamo, che c'è Giugioli, stiamo calmi.
1: C'è un par... Vabbè, regia.
4: C'è il pubblico.
1: C'è il pubblico, Gerardo. Adesso è importantissima la scelta che farà in questo momento. Perché se giochi con me dobbiamo vincere. Non mi fare incazzare anche tu. Cosa ridi, Flavio?
5: Gioco con te per farti vincere.
1: Bravo, Gerardo. Bravo.
4: Vabbè, tempo che sfacci tutto. Io vado a prendere il mio amico?
1: Sì, e vado a prendere.
4: Paolo da Ravenna, ciao Paolo.
6: Ciao, ciao a tutti, ciao.
1: Oh,
4: grande, è la voce di Patrick, tra l'altro. Se no.
1: Un po'... Sì, non è Patrick in realtà, è Paolo. Paolo da Ravenna, cosa fai?
4: Come stai?
6: Ah, tutto bene, stavo rientrando al lavoro, quindi vi sento tutti i giorni mentre rientro al lavoro.
1: Ok,
6: quindi...
1: è una vita, diciamo, all'ascolto di Radio 105.
4: Cosa fai nella vita?
6: Esatto.
4: Ascolto Music and Cars, vado al lavoro, esco dal lavoro. Ascolto Music and Cars, vado al lavoro.
1: Che lavoro fai, se possiamo chiedertelo?
6: Sono un dipendente pubblico, niente locale.
1: Un dipendente pubblico, molto bene, bene.
4: E infatti alle 17:30, eccolo qua.
3: Ma è impossibile.
1: Ma stava rientrando, lavoro, ha detto.
3: Ma
1: com'è
3: possibile?
1: Infatti.
3: Perché è la mattina staccato che non lavorano, il pomeriggio sono chiusi.
1: Vabbè, insomma, non addentriamoci troppo nello specifico, che qua io devo portare a casa il gioco, ragazzi. Allora, vediamo chi tra te, Paolo o Gerardo, avrà la possibilità di scegliere la categoria con cui giocare. Pari o dispari?
4: Dispari. Sempre dispari,
1: sempre dispari. Bim, boom, bam. 7 dispari, mannaggia a te. Va bene.
4: Allora, caro Paolo, pensaci bene. Puoi scegliere tra città europee sul mare o non sul mare, oppure personaggi famosi con o senza tatuaggi. Quindi pensa
6: città
4: un po'.
6: Sul mare o non sul mare.
1: Ma va? Ma che strano che ha scelto questa categoria.
4: Vabbè, magari non era forte in geografia.
3: Io lo dico già in Lugano.
6: Io non sono forte in geografia, però il tatuaggio proprio no. Non sapevo.
1: Scusami, stai un attimo lì, Paolo. Gerardo, tu su tatuaggi sei ferrato?
5: No.
1: Perfetto.
4: Vuoi rispiegare velocissimamente le regole?
1: Le regole sono semplici. Adesso tu elenchi una lista di...
5: Sì, non so le regole. Li sento sempre quando torno dal lavoro.
1: Sì, Jerry, ma era per Paolo più che altro. Era
5: scusami.
1: Fa niente. Comunque, Gerardo, stai lì.
4: Se intanto... possiamo, ripetiamo.
5: Sì,
4: se possiamo.
5: Perfetto.
1: Paolo, tu il gioco lo conosci? Sì, tanto ci ascolti sempre.
6: Sì, lo conosco.
1: Basta, non c'è bisogno di spiegare allora. Dario,
4: per tutto.
1: Va, come vai, vai.
4: Allora, Paolone, è molto importante anche per lo share di questo programma, perché abbiamo capito che si alza se Dario perde. Quindi mi raccomando.
1: Vai.
4: Andiamo, vai.
1: Vai.
4: Salisburgo.
6: Non sul mare.
4: Dubrovnik.
6: Sul mare.
4: Lione.
6: Non sul mare.
4: Tallinn.
6: Sul mare.
4: Lubiana.
6: Non sul mare.
4: Cracovia.
6: Non sul mare.
4: Cadice
6: sul mare.
4: Bruges
6: non sul mare.
1: Mamma mia, 8 punti per Paolone.
4: Grande!
6: Grande!
4: E allora, grande cosa! Grande cosa! Le sapevano tutti!
1: Siamo molto calmi.
4: Non partire così.
1: Gerardo.
3: Dai, che sei ancora in partita, Dario.
4: Dai, puoi sempre fare 10.
1: Ma cosa? Dobbiamo fare chiedere a San Gennaro. Vabbè, Gerardo. Noi abbiamo dei personaggi. Sai buono,
4: ti
1: però.
4: È venuta un po' di paurina.
1: Sei buono tu. Allora, Gerardo, abbiamo dei personaggi molto famosi e mi devi dire se sono tatuati o meno.
5: Oh no.
1: Quindi mi dici sì se sono tatuati
5: o no.
1: Ok, perfetto. E allora giochiamo. Angelina Jolie.
5: Sì.
1: Taylor Swift.
5: No.
1: Emma Watson.
5: Sì.
1: No. Angelina Jolie.
5: Sì.
1: Taylor Swift.
5: No.
1: Emma Watson.
5: No.
1: Scarlett Johansson.
5: Sì.
1: Natalie Portman.
5: No.
1: Zendaya.
5: Sì.
1: Emma Stone.
5: Sì.
1: Gwyneth Paltrow.
5: No.
1: No, Angelina Jolie. No. No. Eravamo arrivati lì.
4: Zero. È zero anche oggi. E allora, no. Paolone, abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene.
6: Scusami tanto, era caduta la linea, poi ho cercato di richiamarmi.
4: Ma va bene lo stesso, abbiamo vinto, Paolone, abbiamo vinto.
6: Abbiamo vinto?
4: Abbiamo stravinto, 8-0.
1: Fatemi parlare.
6: 8-0.
1: Che cosa volete voi? Andate via, mi portate una sfiga totale. Andate via, scusa, non parlo con voi, parlo con tutto il pubblico che c'è in regia. Allora, fammi parlare con Gerardo. Gerardo, mannaggia. Stavamo andando anche bene
5: sull'ultima.
1: Gwyneth Paltrow, tatuaggi. Ci sono le foto di lei con piccoli tatuaggi discreti. Vabbè,
5: sto al supermercato adesso, stavo facendo la spesa.
1: Vabbè. Gerardo, posso dirti niente. Comunque sei stato bravissimo, veramente.
5: Grazie.
1: Ti
5: veramente.
1: Voglio bene comunque.
4: Peccato che
5: siete
4: però
5: siete bravissimi anche voi. Siete in gamba, bravissimi.
1: Grazie.
5: Tenete sempre compagnia a tutti.
1: Grazie mille.
6: Mi dispiace per Gerardo, ma io non sapevo proprio quelle cose lì, non avrei mai saputo rispondere.
1: Ma lei ha chiesto nessuno, Paolo.
4: Non fingiamo del fair play, dai Paolo.
1: Allora, stai lì. Gerardo, saluta chi vuoi.
5: Saluto tutti quelli che mi conoscono e la mia ragazza.
1: Va bene, come si chiama?
5: Rebecca,
1: grazie mille, ciao Jerry.
5: Ok, ciao a tutti, ciao.
4: Senti la tristezza
1: fatti il programma.
4: Mi ha scritto anche un amico. Sì, ma che culo, un po' di culo effettivamente c'è. Che dire, Paolo, abbiamo stravinto, Dario Spada è uscito dallo studio. Sei stato fortissimo perché hai avuto una sicurezza incredibile. Vuoi salutare qualcuno?
6: Sì, saluto la mia famiglia, mia moglie Daniela e i miei figli Elisa ed Andrea.
4: Fantastico.
6: E tutti voi. E un abbraccio a chi non c'è.
1: Che sai? Detto così, cioè era un abbraccio per me o per Fabiola?
6: Che non è in onda, che non è in onda con Fabiola, intendevo.
4: Ah,
6: che non
4: okay,
6: è in onda con noi in questi giorni.
4: Sei un
6: quello,
4: patatone, anche sei buono.
1: Sì,
4: si sente.
1: Anche a me è carino, Paolo. Assolutamente sì.
4: E Paolo, comunque, Gerry Scotti direbbe: signori, è lo show dei record 16-1.
1: Ciao, Paolo. Grazie.
6: Ciao, Dario.
1: Ciao.
4: Che dire.
1: Allora, intanto ti sei portato a casa la settimana, perché comunque qualsiasi cosa succeda domani io non ho più possibilità di vincere e tantomeno di pareggiare. Eccolo lì. Ma adesso il problema
3: adesso
1: è un altro.
3: Arriva il gatto lunedì.
4: Davvero, non è per infierire, ma sì, c'è mai stato un parziale sulle tre giornate così alto?
1: No. Sì. 16-1? Cappotto, sì, ragazzi. Fabio mi ha fatto tre cappotti, quindi sì, assolutamente.
3: Sì, ma no, intende proprio a punti.
1: Ma anche
3: alto,
1: punti, no? Sì, anche punti alti.
4: È alto, Ciccio.
3: Hai fatto un punto in tre giorni.
4: Vabbè, si gioca anche domani, no?
1: Si gioca anche domani e io a questo
3: arriva
1: punto
3: il gatto.
1: Ma guarda, grazie mille fancarsisti, lo so che voi sentite forte la mia vicinanza e per questo non infierirete su di me. Grazie.
0: 105 Music and Cars ha presentato di qua, di là, di là, di qua.

0: come me, Olivia Rodrigo lo canta, ma io sto incarnando perfettamente l'essere praticamente morti e sepolti. Sì, sì.
1: Uè, Dario!
0: Sì?
1: Io l'ho vista gente perdere.
0: Lo so.
1: Ma tu te ne approfitti, eh?
2: Grande Dario, hai vinto!
0: No, no. No.
2: Ti piacerebbe sentirlo,
1: Spada? Sì. Dario! Dopo che ti ha asfaltato Camilla Ghini, ti ha asfaltato pure Dario Micolai.
0: Che caspita ridi.
1: Settimana prossima fai venire Topo Gigio, così almeno lui con lui ci puoi fare quello che vuoi. Ma... e prega Dio che non fai cappotto domani.
0: Vabbè, io posso dirvi? Io ho solo per voi un canto d'amore.
3: Nonostante tu.
0: Nonostante tu.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: 105 Music and Cars.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «Qui c'è un problema». Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
8: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
9: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
10: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
9: Arriva subito.
11: Da Rodhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni. Con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto. Nei ristoranti Rodhouse.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: 105 Traffic.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda per 4 km a causa di un veicolo in fiamme tra il bivio per la A21 Torino-Brescia e Castegnato in direzione Torino. Un chilometro di incolonnamenti per lavori invece sulla A7 tra Isola del Cantone e Roncoscrivia viaggiando verso Genova. Un incidente crea 2 km di coda sulla A14 tra Trani e Molfetta in direzione Taranto. Infine sulla Statale 16 Adriatica si segnala fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Milano Marittima, procedendo verso l'incrocio Padova. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: la strada non è una pista e se viaggi su un tratto di strada ad unica carreggiata, non azzardare il sorpasso, non rischiare e sii prudente, sempre. Viaggia in sicurezza.
16: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
17: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
5: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O-Mobile. 100 giga a 4,95€ al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99€. Info e condizioni su omobile.it.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
10: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
11: Non voglio essere fritto!
12: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
11: E gli altri?
12: Gli altri vadano a farsi friggere!
13: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
14: Voce generata in AI.
15: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Ci sono cose che vorresti tornassero.
19: Come le vacanze.
18: O un bel vantaggio.
19: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
20: Una nuova birra Forst 00.
21: Assaggiala.
20: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
21: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
17: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X-Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
22: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
23: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
3: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale
1: per firmare la colonna sonora della tua estate.
3: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
3: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
1: Solo con Radio 105.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: canzone.
1: Si vola!
0: Rihanna, Calvin Harris, We Found Love, il nostro braccio fuori dal finestrino di oggi, che chiude questa puntata di 105 Music in Cars, una puntata che mi vede sconfitto su tutti i fronti. Però grazie Dario Micolani.
1: Grazie Darione Spada.
0: Grazie mille Antonio Pivati, grazie Zia, grazie Pinnetta. Noi torniamo domani, penultima puntata della settimana, sempre alle 16, sempre qui su Radio 105, sempre con
1: 105 Music in Cars.

0: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105X Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Su Intercity e Intercity Notte, con l'offerta Young, se sei iscritto a XGO e hai meno di 30 anni, viaggi con sconti fino al 70%. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
1: Radio 105, sono le 18 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente, il comando centrale degli USA ha annunciato di aver completato l'ultima ondata di attacchi contro obiettivi iraniani. Nel mirino sistemi di difesa costiera e siti di stoccaggio. Il presidente Trump avverte: la prossima settimana colpiremo le centrali elettriche e i ponti. Secondo i media di Israele, lunedì Netanyahu dovrebbe incontrare il capo della Casa Bianca a Washington. Ripresi in aula alla Camera i voti sulla legge elettorale. Via libera all'articolo 1, cuore della riforma, prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. La coalizione di centrodestra divisa sull'emendamento preferenze di Vannacciani, che è stato bocciato ma ha ricevuto 139 sì. Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, che il 28 aprile del 2021, in seguito all'assalto del suo negozio, uccise due rapinatori e ferì un terzo uomo. La Procura Generale della Cassazione aveva chiesto la conferma della pena stabilita in appello. A Cagliari una donna di 86 anni e suo figlio 59enne sono stati trovati senza vita nella loro abitazione. Nessun segno di scasso o violenza sui corpi. L'ipotesi è quella di morte naturale e doppio malore. Il primo a stare male l'uomo, che non sarebbe riuscito a chiamare aiuto, poi l'anziana non avrebbe retto al dolore. La terza ondata di calore sull'Italia, culmine dell'afa tra domani e venerdì, quando le città da bollino rosso saliranno a 16. In queste ore allerta temporali estremi e raffiche di vento fino a 150 km orari in Lombardia. Contro il caldo e lo sfruttamento, oggi sciopero dei rider a Bologna, Milano e Firenze. Calcio, l'inchiesta arbitri, i PM milanesi chiedono l'archiviazione per il designatore Rocchi, scagionata anche l'Inter, non ci fu alcuna azione illecita. Questa sera alle 21 la seconda semifinale dei mondiali, azione per il designatore Rocchi, scagionata anche l'Inter, non ci fu alcuna azione illecita. Questa sera alle 21 la seconda semifinale dei

0: su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non deghi, non ci credi!

0: buonasera
1: Italia!
0: Soprattutto buonasera Senigallia. Riparte ufficialmente la puntata della carovana di oggi. Buon mercoledì a tutti voi.
2: Dai, vai avanti, vai.
0: Dall'altra
2: vai.
0: Parte della radio, dai, cosa dai, c'è da aver l'ansia?
3: Sono 22 ore che non fumo e sono tranquillo, va bene? Mi sono alzato alle 6.30. Sono venuto qua alle 14, ho lavato tutto lo studio.
0: Sì, sì.
3: E sono tranquillo.
0: Dovete sapere che ieri Martin, essendo noi in diretta dagli X-Masters di Senigallia, ieri Martin ha fatto la prova di apnea.
2: Sì.
0: E da ieri, visto i suoi pessimi risultati,
2: esatto,
0: ha deciso che non fuma più da ieri.
2: Esatto, voglio tornare in acqua e come ho fatto negli ultimi 15 anni, quando fa la stagione invernale vado in acqua, smettevo di fumare. Fumavo 6 mesi sì, 6 mesi no.
0: Ok, a corrente
4: alternata. Sono iniziati 6 mesi sì.
3: E sono tranquillo. Bene, ho già bevuto 9 gin tonic e oggi ho mangiato 4 kg di pasta a pranzo. Ma sono tranquillo, non mi fa niente.
0: Ma non è vero. Allora, l'unica cosa che posso garantire che è vero, non so come mai questa notte intorno alle 5 e mezza del mattino mi sono svegliato anch'io per altri motivi.
4: Ma tutto bene. Ah, la cacca.
0: Sì. Non è che c'era bisogno di dirlo, nel senso, ho capito,
4: non ha orari.
2: Magari pensano che
0: non l'ho detto io.
4: Ma almeno sei regolare, scusa.
0: Vabbè, ok.
5: Mi sono svegliato
0: e ho sentito intorno alle 6:15 una sveglia suonare. Ho detto
2: erano le 6.
0: Ho detto non è possibile che sicuramente mi sono fermato di più sul trono. Ho detto non è possibile che sia Martin già sveglio. E ho sentito Martin che si muoveva. Ho detto c'è qualquadra che non cosa. Insomma. Ma buonasera a tutti voi che state dall'altra parte della radio, pronti per cominciare anche oggi 2 ore in diretta da Senigallia, dagli X-Masters,
2: Paolino e Martin, e come avete sentito in sottofondo e intramezzo la nostra Linda Pani.
4: Grazie bambolini, orsacchiotti.
0: Non siamo da soli.
2: Decidi, o bambolini o orsacchiotti.
4: Tutte e due.
0: Sei un bambolotto orsacchioso.
2: Bambolorsotto.
0: Con noi c'è la nostra Saretti redazione, qua presente fisicamente proprio agli X-Masters.
4: Ciao.
0: Ringraziamo anche per la parte tecnica qui da Senigallia il nostro buon Masino.
4: Masino.
2: Abbiamo il nostro amico Maurizio, sì, abbiamo ricevuto tutto, grazie mille, la statuetta è la più bella che è arrivata e ci segue da Creta.
0: Ah, sì?
2: Che finalmente è andato nel suo posto insieme ai cretini. Bella Maurizio.
5: Ma che schifo.
6: Le trasmissioni riprenderanno al più presto, ci scusiamo per l'attesa.
4: Ci siamo.
0: Ti avevamo perso per un attimo.
4: No, ci ha spento i microfoni perché si era già rotto le palle.
0: Giustamente.
2: Ok, perfetto.
0: Tutto bene, Fargi?
7: Eccoci, no, siete caduti, quindi ho trovato quella soluzione che fa così.
6: Le trasmissioni riprenderanno.
0: Ah, ottimo.
7: quando voi sentite questo vuol dire che è successo qualcosa e via.
0: Che siamo caduti.
2: Perfetto. Okay, va bene.
0: Allora, anche oggi avremo tantissimi ospiti qui proprio dagli X-Master. Tra l'altro il primo, proprio tra un minuto, perché vi dico subito una cosa. Finita l'intervista deve salire sul ring.
2: Okay,
0: quindi velocizziamo le cose, ok?
2: Tratta di Francesco che fa lotta nel fango e...
0: No. Sì, dillo.
2: Certo, assolutamente. Sì, tranquillo. Ho già pronto le domande per lui.
0: Ah, ecco, vedi, va bene, insomma. Cominciamo subito, ovviamente, qui la carovana. Invece voi, se volete mandare messaggini, che poi leggeremo man mano, ovviamente, nel corso delle 2 ore, 3, 4, 2...
2: 41, 15...
4: 105!

0: Google su Radio 105 all'interno della carovana in diretta da Senigallia. Settimana un po' particolare questa per la carovana. Paolino, Martin, Linda Pani.
1: Settimana che vede un sacco di ospiti invece che un sacco di domande.
0: Esattamente.
1: Li facciamo riposare, dai, delle solite domande.
0: Una settimana di detox, dai, ci può anche stare. Allora, oggi diamo il via, diciamo così, al nostro giro di interviste con un ragazzo giovanissimo, lo possiamo dire, adesso ve lo presentiamo. Signori, qui con noi Checco Iliano.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Francesco Checco Iliano.
0: Ok, allora Checco praticamente pugile, che tra l'altro tra poco, tra un'oretta e mezza circa, salirà sul ring che hanno appositamente montato qua proprio alle spalle dello studio di Radio 105 per un incontro professionistico.
2: Sì, professionistico.
0: Quindi
2: sì,
0: valido ovviamente per ranking, per tutto quanto, giusto?
2: Sì.
0: Ok, allora adesso ci devi raccontare un po' perché...
1: Beh, aspetta, io comincerei con la domanda, visto che la cosa comune che gira è i pugili sono stupidi, con quanto ti sei diplomato?
2: 93.
1: 93 su 100.
3: Okay.
2: Quindi questa la conferma, non sono stupidi i pugili, questa la conferma.
0: E guarda, a conferma della cosa, gli speaker radiofonici...
1: Quelli sì che sono stupidi.
0: Allora, io ho fatto 64 su 100, tu socio?
1: Io niente.
0: Niente, no, perché tu ti sei fermato alle...
1: Non mi hanno neanche voluto.
0: E va bene. Allora, quindi pugile, da quanto hai cominciato?
2: Ho incominciato in secondo superiore, all'inizio del secondo superiore, quindi circa 15 anni.
0: Quindi sono 3 anni e mezzo praticamente che stai combattendo. Ok. Quanto è difficile? Perché sai, noi abbiamo sempre, noi soprattutto per noi, io che sono nato negli anni 80, il mio socio un po' prima, però abbiamo questo mito di Rocky, di questi allenamenti durissimi, di com'è difficile, è ancora così?
2: Sì, è un bel...
0: Okay.
2: Allora, è un bel impegno, è un bello sport, però dà soddisfazioni.
0: Allora,
2: il sacrificio è tanto, ma dà soddisfazioni.
1: Te la semplifico io, socio. È un incontro di tre round, da 3 minuti l'uno, quindi 3, 6, 9 con la pausa. Quanto ti devi allenare per fare solo 3 round?
2: Moltissimo, più di quanto pensi.
1: Allora, quando facevo qualcosa io, il mio allenatore mi diceva: ci vogliono, ti devi riuscire ad allenare per 3 ore filate se vuoi fare 3 round. È ancora così? Forse qualcosa di più.
2: Forse qualcosa di più, sì.
1: Devi
2: avere
1: il fiato per almeno 3 ore.
0: Diciamo che quindi, allora, un allenamento medio, nel tuo giorno medio.
2: Io... comunque non punto a fare allenamenti lunghissimi, ma quel poco che faccio, quindi un'oretta e mezza, massimo 2 ore, la faccio a spingere.
0: Alta intensità, ok, perfetto. Allora, ci vuoi raccontare un pochino invece quella che è la tua carriera da pugile? Questa sera affronterai un avversario qua sul ring, proprio dietro alle spalle dello studio. Quanti incontri hai già fatto? Insomma?
2: Allora, io ho fatto 25 incontri di pugilato dilettantistico, quindi e ne ho vinte la maggior parte, ne ho persi 4.
0: Sì.
2: Ne ho persi e poi ho partecipato 2 volte ai campionati italiani, sono diventato campione regionale 2 volte e poi dopo comunque quest'anno, subito dopo aver fatto 18 anni, ho deciso di passare professionista.
1: Okay.
2: Perché comunque ma a parte quello è molto diverso, è come mettere a confronto il calcio col calcetto.
1: Certo, perfetto.
2: Quindi sono praticamente 2 sport differenti.
1: Possiamo dirlo qual è il tuo pugno segreto, qual è il tuo pugno
2: gancio
1: migliore?
2: Destro.
1: Gancio destro.
0: Gancio destro, ok.
1: Siccome siamo in radio non si può vedere, oggi per dimostrare agli amici in radio, a Radio 105, la differenza tra un uppercut e un gancio, Paolino farai da sparring partner. Casualmente ho qua una maglia con scritto volontario.
0: Sì, grazie.
1: Allora, lo farai tu e poi ci dirai la differenza.
0: Sì. Se tu vuoi, te l'ho detto prima, mi puoi tirare un cartone animato se vuoi. L'unica roba che mi puoi tirare è quello.
2: Virtuale.
0: Sì, virtuale. Quello sì.
3: Però hai ricevuto tante cose e hai fatto tante cose nel giro di pochissimo tempo. Cioè, il fatto è che tu abbia iniziato in seconda superiore e abbia raggiunto già questi risultati a quest'età, vuol dire che proprio hai spaccato subito e anche se lo sport l'hai capito, tra virgolette, tardi, perché tanti ragazzi cominciano che sono molto piccoli.
2: Sì, allora, comunque io di indole proprio mio sono sempre stato bravo in quasi tutti gli sport, quindi già ce l'avevo un po' come cosa. Poi il pugilato comunque io l'ho iniziato che non volevo fare sul serio.
3: Ok.
2: E poi dopo mi ha preso, comunque mi sono impegnato, io comunque ogni cosa che faccio la faccio al massimo, qualsiasi cosa sia.
1: La cosa più bella del pugilato?
2: La cosa più bella è le soddisfazioni dopo, la fatica dell'allenamento, della preparazione, i sacrifici,
1: quando vedi il risultato,
2: dieta e tutto, e poi dopo il risultato, è una liberazione proprio.
0: A me quello che fa specie, che dicevo prima a Linda mentre eravamo fuori un attimo, cioè tu adesso sei qua tranquillo a parlare con noi, ridere, scherzare, cazzeggiamo, tu tra un'ora sei sul ring praticamente.
2: Allora,
0: dove darai e prenderai.
2: Sì,
0: spero che tu ne dia di più che prendermi, ovviamente. Però c'è anche il rischio che ovviamente qualche pugno arriva.
2: Allora, una cosa che mi è capitata è che dal passaggio dal professionismo, cioè dal dilettantismo al professionismo, praticamente mi è cambiato un po' la mentalità, nel senso, io salgo adesso, è come se facessi una partita di calcio, nel senso io penso alla tecnica, penso alla prestazione, non, cioè fondamentalmente fa parte del gioco, quindi
0: ok,
2: penso sì, sì, più alla prestazione, non mi preoccupa niente.
0: Non hai il timore o la paura di dire devo prendere un pugno.
1: No. Non si odia l'avversario.
2: No, assolutamente, perché se vai lì con l'odio ti mangia prima. Ti mangia prima l'odio.
3: Quindi c'è anche tanta preparazione mentale oltre
2: sì,
3: che
2: sì, devi essere molto freddo, molto freddo.
3: Ok,
2: sì.
3: Tu ce l'hai questa freddezza perché ti vedo calmissimo, cioè ho le ginocchia che fanno Giacomo praticamente.
0: Cioè figurati. Quindi lui tranquillissimo. Allora, vuoi dare magari un consiglio, visto che sei molto giovane, lo abbiamo detto, a chi magari ascolta la radio e vuole avvicinarsi al mondo della box, eh?
2: Che bisogna iniziare subito da giovani, perché comunque bisogna spingere adesso che c'è la benzina.
0: Ok.
2: Perché sennò dopo ci possono essere dei ripensamenti. Io ne ho avuti. Mi sono pentito di non aver iniziato prima.
0: Di aver cominciato prima ancora.
1: Vi traduco io: ripensamenti sono il mal di schiena, lo stiramento alla coscia, i crampi.
3: A 18 anni, non mi ha detto.
1: Se cominci dopo, tipo la mia età, i ripensamenti sono lo stiramento, i crampi al polpaccio.
0: Io la mattina mi sveglio molto croccante, è normale? Cioè, nel senso, mi sveglio proprio che scricchiolo tutto.
1: Questo è uno dei ripensamenti.
0: È bellissimo, magari però, sai, con un po' di osteopatia. Va bene, allora.
3: Però, bravo, perché ha conciliato anche lo studio in tutto questo. Quindi
2: sì, non è stato un problema. Tanto comunque è uno sport che mi piace, quindi fare non sono rinunce.
0: Ok. Allora, in bocca al lupo, match questa sera intorno alle 19:20.
2: Sì.
0: Ok. All'interno. Contro José Aguilar.
2: No, è cambiato.
0: È cambiato.
2: Si chiama Michael Velasco.
0: Michael Velasco.
1: Sì,
0: okay.
1: Io ho sentito José prima e diceva no, c'ho paura. Quindi è cambiato.
0: Mi ha chiamato uno che ha detto esatto. Sì, vado là io.
1: Arrivo io.
0: Ce l'ho io il know-how di come possiamo vincere. Va bene, allora Checco, in bocca al lupo per questa sera.
2: Grazie.
0: Poi facci sapere com'è andato. Ovviamente certo. Per i social, se qualcuno volesse seguirti, ovviamente sei come Checco Iliano, Francesco.
2: Sì, Checco Iliano. Checco Iliano esce tutto.
0: Checco Iliano, perfetto.
1: Checco con la C o con la K?
2: Con la K.
1: Okay,
0: rigorosamente.
2: Rigorosamente con la K.
0: Chi è scemo è giovane, mica non è te che scrivi ancora CH. Va bene. Grazie mille, Checco, in bocca al lupo per dopo.
2: Grazie mille.
0: Ciao.

0: con Flamenco Paranoia su Radio 105 all'interno della carovana in diretta da Senigallia dagli X-Masters. Ed è già mercoledì, perché a furia poi di stare bene, e noi a Senigallia stiamo che è una meraviglia.
1: Lasciateci okay, qua.
0: Però insomma poi da settimana prossima ritornerà tutto normale, quindi torneremo dalle 18 alle 20, normalissimi ovviamente con la carovana.
2: Ci arrivare qua una settimana anche dopo.
0: C'è fuori il capo, se vuoi chiedere al capo.
2: Lo studio c'è.
1: Infatti è un peccato smontarlo
2: studio. No, ma tu puoi andare, eh? Ci fa segno con la mano.
0: No, il capo
2: puoi andare, no, capo, cioè, voglio dire.
0: Il capo
2: noi
0: ha fatto cenno che puoi andare anche tu, cioè,
2: ok, vabbè. Non vi dico dove siamo andati.
0: Allora, abbiamo avuto occasione di parlare con Checco Iliano, che tra poco ovviamente dovrà combattere qua sul ring degli X-Masters. Allora, noi ci fermiamo. Mm-hmm. Tempo di fare una pausa, poi leggeremo anche i vostri messaggi.
2: Cosa
0: che
2: sono la pausa tra un incontro e l'altro, cioè tra un
1: pausa.
2: Pausa. No.
0: Pubblicità.
2: No.
1: Pubblicità.
2: No.
0: Reclama.
2: Avrà... A te adesso ti do il numero.
0: Break.
2: Il break.
0: Break. Sì, probabilmente.
2: Perché si rompono.
0: Non lo so. Sì. Va bene. Ci fermiamo, facciamo una pausa e torniamo tra poco. Su 105 all'ora della
1: carovana. Domanda seria: ma quanto tempo è che non mangiate una pizza come si deve?
2: Allora vi diciamo noi dove andare: alla Pizza Romana da Giulio Cesare. La vera pizza romana cotta nel forno a legna, sottile, autentica, scrocchiarella.
1: Niente bordi alti o impasti gommosi, solo il profumo del legno ed equilibrio perfetto tra condimento e fragranza.
2: C'è una sola regola: si mangia con le mani e si gode in compagnia.
1: Scoprite la pizza romana da Giulio Cesare anche a Senigallia, fino al 19 luglio a 105 X-Master Summer.
3: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
9: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
12: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
13: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce,
6: Il meglio di ognuna lo trovi tutto in una.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
18: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo, negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
20: Motori, adrenalina, electrobeats. Dal 17 al 19 luglio, Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe. Supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
21: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Bruno Mars con On My Soul, il nostro 105 selection della settimana. Allora, velocissimamente, ragazzi, vogliamo fare un'altra intervista. Questa volta abbiamo due ospiti, perché abbiamo con noi Giorgia De Midio e Crash, che sono due insegnanti, ballerini, coreografi di hip hop, praticamente, giusto?
1: Esatto.
0: Ok, intanto benvenuti.
2: Prima di cominciare l'intervista vorrei mandare un sms, un messaggio vocale al nostro Fargi. Mattia entra in un caffè, Crash.
0: Vabbè, questa, e questa è una roba
2: cose
0: lunga
2: che ti raccontiamo dopo.
0: Sì, questa è una roba lunga che ti racconteremo dopo.
3: Ok,
0: va bene.
3: Ok.
0: Allora, ragazzi, anche voi X-Master, tra l'altro noi ci eravamo già visti lo scorso anno.
1: Esatto.
0: Ok, tra l'altro mi sa proprio oggi, un anno fa proprio, le
1: compleanno.
0: Storie. Compleanno, praticamente.
1: Anniversario.
0: Ok, allora, ovviamente, un anno dopo, a questo punto, raccontateci un po' quella che è la cultura degli hip hop qui a X-Masters.
1: Ma innanzitutto si sta evolvendo, sta crescendo, quindi siamo molto contenti. Abbiamo avuto un sacco di iscritti in più, quindi siamo molto felici per
2: merito nostro, chiaramente.
1: Per merito.
0: Beh, certo, ovviamente.
1: Sia al camp, sia invece alla novità di quest'anno, alla Battle, che c'è stata ieri sera. C'è stata una bella affluenza.
2: Eravate qui fuori, praticamente vi abbiamo sentito, poi vi abbiamo anche visto.
1: Sì, siete venuti?
2: Sì, eravamo qua fuori durante la trasmissione.
1: Stavate ballando?
2: Sì, stavamo ballando in onda.
1: Ma non avete partecipato?
0: Non abbiamo partecipato alla Battle.
2: Siamo due assi di legno.
0: Cioè. È meglio così.
3: Prossimo anno vi iscrivete.
0: Non siamo molto snodati, diciamo così. Okay. Però ho visto che la Battle ieri sia nata. Per Battle possiamo dire che cosa si intende, visto che abbiamo appena intervistato un pugile.
2: Esatto.
3: Allora, per Battle si intende uno scontro, diciamo, tra due ballerini in freestyle, quindi improvvisando sulla musica suonata dal DJ. Uno fa la sua entrata e l'altro risponde, e poi c'è una giuria che decide chi ha ballato meglio.
0: Ok, questo perché? Perché avendo avuto un pugile un minuto fa,
3: sì,
0: magari per Battle uno si mena, ma nell'hip hop ci si mena?
3: No, non c'è niente di violento, il contatto non c'è.
0: Non c'è il contatto, ok. Quindi...
4: Beh, i ragazzi a X-Masters, oltre alla Battle, quindi insomma all'evento di ieri, si occupano anche di colorare di energia le serate sul palco, perché siete qui con i Geologic.
1: Esatto,
4: Giorgia,
1: sì, sabato ci siamo. Esibiti sabato.
2: Che cosa sono i Geologic? Va che domandone.
1: È una crew di ballerini nata una decina di anni fa qui a Senigallia, e adesso sono un po' sparsi, un po' a Parigi, un po' a Milano, e poi per X-Masters tornano tutti per esibirci, per ballare.
2: Ok, e non c'entra niente il fatto che si chiami Giorgia e Geologic?
1: È certo che c'entra.
2: Ah, ma va.
1: È certo che c'entra, è Geologic.
2: No, che differenza c'è tra il ballo hip hop e quella che negli anni 80 era il ballo per strada, il freestyle per strada?
1: Beh, di base nasce da lì, cioè nel senso
2: l'evoluzione
1: da lì, esatto, sì.
2: Della breakdance, intendi?
1: Sì, cioè parte proprio da lì.
2: Ok. Beh, perfetto.
0: Ok, posso chiedervi da quanto tempo lo praticate? Perché sai, è una domanda che anche al nostro amico pugile di qualche istante fa.
1: Ma io in realtà ho iniziato tardi.
0: Sì.
1: Ho iniziato, avevo 20 anni.
0: Vabbè, adesso ne hai 22.
2: Fai presto, di allora.
0: No,
1: avevo 20 anni e ho iniziato proprio con Byron, che è uno degli ospiti dei nostri guest insegnanti. Ho iniziato proprio con lui. Poi ho conosciuto Sponky, l'altro guest. E
0: da lì,
1: però ho iniziato tardi, ballavo già da prima, ma danza moderna.
2: Arriva dalla breakdance, cresce, si fa ancora il robot.
3: Ma certo, il robot è la base, la base.
0: Cioè, senza robot non puoi fare il
3: robot. Robot e mimo.
0: Ok, il
2: mimo è vero.
0: Quello proprio è la base. Si parte da lì, quello è l'ABC per cominciare e poi diventare ballerino. Ok, allora, tu insegni, tu invece, sì, anche tu insegni.
3: Anch'io insegno,
0: Ok.
3: E anch'io ormai sono un po' più di 20 anni che ballo. Anch'io ho iniziato come lei, dopo i 20 anni,
0: sì.
3: Quindi puoi fare i conti.
0: Ma tu ne hai 25,
3: sì,
0: no?
3: Sì, beh, certo.
4: Che ruffiani, sono sempre così ruffiani.
1: Ma però è ufficiale che dimostri più di me, perché a me mi ha dato 22.
0: Si vede che lui è un filino più vecchio
3: ma
0: di
3: perché
0: te.
3: Lei mi stressa, quindi
2: è normale,
0: è per quello.
2: Se tu fai caso, le donne vivono molto più a lungo degli uomini
0: perché non hanno le donne da sopportare.
2: Esatto.
0: Nasce tutto quanto da lì. Allora, ragazzi, quindi se qualcuno volesse venire magari qui a Senigallia, ci sono delle possibilità magari di fare dei corsi con voi ancora in questi giorni, fino a quando?
1: Allora, in questi giorni, dunque, domani in realtà è l'ultimo giorno del camp.
0: Ok.
1: È durato 4 giorni, chiudiamo domani, però sì, se c'è qualcuno che vuol venire.
4: Ma noi facciamo incursione, sarà molto divertente. Loro due e io che arrivo dalla classica.
1: Vi aspettiamo?
4: Quindi puoi immaginare.
1: L'avete detto?
0: Allora, io se c'è una roba che non c'è, proprio il ballo, allora, però ci provo.
1: E questa cosa me la ricordo, l'hai detta anche l'anno scorso.
0: È vero,
2: sì. Invece sono venuto solo io ed è andata malissimo. Perché se c'è da far ridere, io non mi tiro indietro davanti a niente. Se c'è da essere ridicoli, anche no, grazie. O sono troppo anziano.
0: Perché, esatto, perché lui fa riderissimo quando balla. Fa una roba proprio...
2: No, sono ridicolo. È diverso.
0: Un attimo. Va bene, allora, avete magari un sito, una pagina Instagram dove magari uno può seguirvi?
2: Anche l'indirizzo della scuola, del internet, del sito della scuola, dove trovarvi. E dico, uno gli viene, voglio cimentarmi nell'hip hop.
1: Allora, noi insegniamo in diverse scuole. Qui a Senigallia insegno io al Nirvana di Senigallia, e in realtà con anche lui ogni tanto viene perché mi servono dei professionisti validi.
0: Okay.
1: E poi insegniamo a Pesaro,
3: Ancona, Rimini, un po' in varie zone.
0: E magari i vostri social privati, che se qualcuno volesse raggiungervi magari vi chiede direttamente?
3: Sì, a me mi trovano come Mattia Crash Crescentini su Instagram.
0: Ok.
1: E io credo Giorgio di Medio Geologic.
0: Credo. E qui c'è una Geologic che usa molto i social, cioè. Credo.
1: Perfetto, però sì.
2: Beh, secondo me ballano e non stanno sui social.
0: Giustamente, va bene.
1: Credo.
0: Ragazzi, grazie mille per essere rimasti con noi.
1: Grazie a voi.
0: Bocca al lupo per tutto, buon divertimento. Credo. Adesso andiamo a fare il contenuto qui fuori per i social di 105.
2: Sì, mentre io vado in acqua.
0: Loro ci faranno un passo e noi dovremo imitarlo. Certo, male, certo, ovviamente. Certo. E faremo la classica figura del mezzo. Del giorno, va bene, grazie.
1: Grazie a voi.
3: Grazie a voi.
0: Grazie Giorgio, grazie Crash.
4: Grazie raga.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
14: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
10: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
14: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
10: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
14: Vi aspettiamo!

0: qui su Radio 105 all'interno della carovana in diretta da Sinigallia per i 105 X-Masters. Ora abbiamo finito gli ospiti per questa prima ora, ma nella prossima ne avremo ancora.
1: Nella prossima, che è l'ora numero 2.
0: Tra l'altro non vorrei dire, ma oggi
1: non lo dire,
0: non abbiamo ancora parlato delle nostre attività che abbiamo fatto oggi.
1: Sì, io praticamente ho pulito lo studio.
0: Allora, oggi
1: ho fatto anche le polveri, vedi tu.
0: Allora, oggi a Martin gli è venuta la vena della massaia.
1: Esatto, sì, e per distrarmi da, appunto, dal rito del fumo. E la cosa bella è che tutte le donne, quando sono arrivate, invece che dirmi: "Oh, che bravo, hai cominciato, ma non hai fatto i vetri, però le ragnatele, però scusami, potevi pulire anche fuori".
0: Tu nella tua vita hai mai trovato una donna che ti abbia dato qualche soddisfazione?
1: Sì, ma eri tu.
2: Ci sono io.
0: Ah, scusa Linda, perdonami. No, scusami.
1: Che soddisfazioni ci hai dato tu?
2: Ma io vi abbraccio sempre. Io vi abbraccio, scusa.
1: E poi vai a dormire da un altro, voglio dire, adesso.
0: Adesso questi scandali, Linda, teniamoli tra di noi.
2: L'orsacchiotto, quello vero. Cioè, io dormo con l'orsacchiotto.
1: Quello vero.
2: Mi chiamo sempre orsacchiotti, però c'ho quello vero.
0: Allora, noi ricordiamo le nostre coordinate: il 342 41 15 105. Tra poco, a rientro, magari nella prossima ora, leggeremo un po' di messaggi. Qualcuno ci dice: "Ma perché non siete in diretta video?"
2: Ma meglio così, perché siamo tutti puzzolenti, che anche solo guardarci
1: no
2: si
1: ma
2: sente
1: quello
2: la
1: non è la cosa, no. Perché voglio dire, faremmo brutta figura noi in mezzo a te, quindi...
2: Ma non è vero,
1: ma sì,
2: non è vero.
0: Dai. Una volta, cioè, che abbiamo Linda, giustamente
1: non ci mettono in TV,
0: giustamente, è normale,
2: è la magia della radio che si sente solo e
1: sì,
2: si immagina.
1: È vero
0: siccome siamo in diretta da Senigallia per questa settimana. Vi risparmiamo.
1: Gli altri hanno le ragazze immagine, noi abbiamo le ragazze immagini. Non la vedi? Te la immagini.
0: Te la immagini, giusto così. Continuiamo, lo facciamo con Harry Styles. Questa è Dance No More.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 5 km a causa di un incidente tra il bivio per la 15 Parma La Spezia e Terre di Canossa Campegine in direzione Napoli. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla 4 tra Monza e Sesto San Giovanni viaggiando verso Torino. Un veicolo in avaria crea 2 km di code sulla A14 tra Ortona e Pescara Sud in direzione Pescara. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina si segnala una corsia chiusa a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci San Sepolcro Nord e Madonnuccia Poggiolino. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Quest'estate Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Sui treni Intercity, con l'offerta Bimbi Gratis, i ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratuitamente e gli adulti con il 40% di sconto. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
10: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
11: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
15: Ci sono cose che vorresti tornassero.
16: Come le vacanze.
15: O un bel vantaggio.
16: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
2: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
3: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
2: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Quando è...
6: pesca.
5: È la colazione. Quando è...
7: alla pera.
5: È ricreazione. Tu che dici...
8: ma è buonissimo.
5: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
8: è senza zuccheri aggiunti.
5: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
7: scusi, me ne dà un altro?
5: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
9: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: A Radio 105 sono le 19 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Federica De Boni. Mario Roggero condannato in via definitiva. Il gioielliere, oggi 72enne, il 28 aprile del 2021 uccise due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio a Grinzane Cavour e ne ferì un terzo. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere stabilita dalla Corte d'Appello. I suoi legali si costituirà stasera. Nuovi guai giudiziari per Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha notificato un avviso di chiusura indagini nei confronti dell'ex ministra e di altre 15 persone nell'ambito dell'inchiesta che riguarda i fallimenti di 4 società. Le ipotesi di reato, bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. Nelle prossime ore è previsto il culmine della terza ondata di calore sull'Italia. Temperature oltre i 40 gradi, aumentano le città da bollino rosso. Venerdì saranno ben 16 contro le 7 di oggi e le 15 di domani. Al nord arrivano i nubifragi. L'esame della nuova legge elettorale continua nell'aula della Camera. Ha approvato l'articolo 1, cuore della riforma, che prevede il premio di maggioranza, e l'articolo 2, via libera all'unanimità sul voto dei fuorisede. Stoppa l'emendamento dei Vannacciani sulle preferenze, ma il centrodestra è diviso. L'Iran non ha al momento alcun piano per riprendere i negoziati con gli USA e resta concentrato sulla propria difesa. Così riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Oggi altra ondata di attacchi degli Stati Uniti. Trump annuncia Hormuz è aperto per chi vuole attraversarlo, ma non per gli iraniani. Calcio in Georgia, all'Atlanta Stadium, alle 21 si affrontano Inghilterra e Argentina. Chi vince giocherà la finalissima dei mondiali contro la Spagna. Gli inglesi vanno a caccia di una vittoria che manca da 60 anni, mentre l'Albi Celeste cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie. In pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle

0: Tuca Macarena. No, Uffi,
1: hai sbagliato.
0: C'hai ragione anche tu. Era Baby K.
2: No, avete sbagliato. Okay. Era Yo, Baby K.
0: Quello che non possiamo sbagliare è che comincia ufficialmente l'ora numero 2 della carovana di 105. Guarda, Senigallia dagli X-Masters. E tra poco avremo con noi un altro graditissimo ospite.
2: Sì. Un grande ritorno.
0: Gradita. Parleremo di una disciplina pazzesca, veramente bellissima.
1: E una delle discipline che non facciamo.
2: Esatto, stavo per dire la stessa cosa. Una di quelle cose che guardiamo e non faremo.
0: Sai
2: esatto.
0: Che io domani, se c'è il corso, quasi quasi domani vado.
2: No, sai quando c'è? Te lo dico io quando c'è.
0: Vai.
2: Sabato alle 5 del mattino.
0: No, no, è impossibile.
1: Sì,
0: no.
1: Sì, perché no? Vabbè, adesso. Prima di partire, andare a Misano.
0: Sì, bellissimo, sabato, alle 5 del mattino. Sì, perché poi vi racconteremo anche che sabato, terminato qua, insomma, io e il socio saremo a Misano in occasione del
1: Misano World Circuit.
0: Esatto. Insomma, sarà un grandissimo evento, ma ve lo racconteremo tra qualche giorno. Allora, detto questo, direi che entriamo ufficialmente nella seconda ora.
2: Sì.
0: Ricordiamo solo le nostre coordinate:
2: 342 41 15 105.
1: Alle quali potete inviare ricchi premi, cotillon, non so, anche cose di Natale.
0: Allora, finito l'ospite, poi abbiamo praticamente una mezz'oretta di libertà totale. Se cominciate magari a raccontarci qualcosa che state combinando, magari possiamo anche approfittare per parlare un po' con voi, visto che questa settimana non l'abbiamo dedicata molto agli amici.
1: Non vi caghiamo di pezza, si dice.
0: Ai soci della carovana.
2: Allora, vi leggiamo sempre. Ma
1: uno spunto: mancano 162 ore, 100 giorni e 5 ore a Natale. Possiamo cominciare a parlare dei regali di Natale.
0: Che ansia,
1: senti l'atmosfera natalizia.
0: Cioè, io devo ancora andare in ferie, in vacanza. Sì.
1: Ma dove vuoi andare?
0: Ma porca
1: sei qua che facciamo i regali di Natale.
2: Che fa un po' di fresco questa base. Senti che bello. Oh, che veramente.
1: Sembra già di essere sulla neve.
0: Mi viene da piangere a pensare che tra poco ritorna l'inverno.
2: Stiamo
0: va
2: già
0: bene.
2: Pensando ai 105 X-Masters Winter Edition.
1: Sì.
0: Ci ascoltiamo Alex Warren e poi tra pochissimo torniamo in diretta qui dagli X-Masters Senigallia e parleremo di
1: ginnastica
2: dinamica militare.
1: Aia.
0: Però

0: Sheeran con Passenger su Radio 105 in diretta da Senigallia, gli X-Masters.
1: Sei sicuro?
0: X-Masters sono tanti, okay. Masters, ok.
1: Master of the Universe.
0: Quelli sono un'altra roba, okay. Allora, vi avevamo anticipato che avremmo parlato di ginnastica dinamica militare e ritorna con noi, perché c'eri già stata anche l'anno scorso,
1: Emily
2: ciao,
0: Carbini.
2: Ciao Emily.
0: Buonasera.
1: Allora, nel frattempo l'hai fatto il militare o no?
2: No.
1: Okay,
0: allora, non ha fatto il militare, però Emily, che in questo momento sta soltanto prendendo una posizione di relax davanti, sì, al microfono, si vede già quanti muscoli ha. Quindi occhio, perché è un attimo che ci ficca di sberle, sì. Ed è un attimo che, insomma, stasera dobbiamo mangiare col cucchiaino.
2: Esatto.
0: Okay. Allora, partiamo dalla domanda basica, ovviamente. Che cos'è? La ginnastica,
1: la GDM,
0: dinamica militare,
2: ginnastica dinamica militare
0: italiana.
2: Okay. Esatto. E niente, è praticamente una a corpo libero, ok? Quindi è proprio una disciplina che il corpo e soprattutto la mente, ok? Quindi non alleniamo solo fisicamente il corpo per avere muscoli, eccetera, proprio anche per liberare la mente completamente, ok? Dallo stress giornaliero, dalle cose che abbiamo mille cose da fare tutti i giorni. Quindi quando vai lì un'ora è concentrato proprio su di te, con il gruppo, la squadra, e ti,
1: sì,
2: porti a casa allenamento.
1: Questo le devo dare ragione assolutamente, io l'ho provata e a un certo punto smetti di pensare ai tuoi problemi giornalieri, perché stai per morire.
2: Sì. Esatto, quindi, quanta fatica fai?
1: Esatto.
0: Stavo per dirti la stessa cosa. Siccome per un annetto ho seguito allenamenti molto simili, ok, effettivamente hai ragione. Tu a un certo punto, dal 25esimo minuto in poi, ti dimentichi praticamente del resto,
1: sì, e pensi a come non
2: morire. A sopravvivere, esatto.
0: Cioè,
2: punti alla fine.
0: Sì, cioè, sì, l'unica roba è praticamente dire, ok, devo farne ancora altri 35. Esatto. Come faccio a sopravvivere?
2: Lì per lì dici, oddio, chi me l'ha fatto fare? Però poi alla fine, cioè,
0: no,
2: proprio
0: soddisfazione massima.
2: Un'adrenalina addosso incredibile.
1: L'idea di quante calorie si possono bruciare in un'ora?
2: Ma tante. Cioè adesso, sì.
3: Allora, lo ricordiamo, praticamente in questa disciplina, in questo sport, non ci sono attrezzature.
2: Bravissima.
3: E non ci si allena al chiuso in una palestra, ma all'aperto, giusto?
2: Esattamente.
1: Ma
2: sì,
1: soprattutto tutti assieme.
2: Esatto, sì, all'unisono.
0: Quindi, insomma, si utilizza il peso corporeo, il proprio peso corporeo, come praticamente peso da sollevare,
2: sì, esatto,
0: o con cui fare esercizio.
1: Aspetta,
0: esatto,
1: ce l'ha un nome questa cosa? Mi sa che sia corpo libero.
0: Sì, proprio corpo libero, esatto.
2: Esatto.
0: Quindi tutto quello che magari poi apparentemente sembra facile, perché poi magari uno dice,
2: cosa ci vuole?
0: Esatto, cioè, tipo magari io mi ricordo che allenavo i tricipiti appoggiato alla sedia e dovevo,
2: sì,
0: fare il classico su e giù, dicevo, sì, vabbè, da fuori sembra facilissimo.
2: Sì,
0: sì, sì, fallo.
2: Fallo.
0: Esatto. Cioè, sì, tra il vedere e il fare.
1: Il tricerodonte allenavo io.
0: Il triceratopo allenavi tu, va bene, insomma.
3: Nell'arco di un anno, Emily, ti sei accorta che magari sempre più gente sta approcciando questo sport?
2: Sì, assolutamente sì. Abbiamo aperto anche a Tenerife, in Svizzera, quindi ci stiamo allargando parecchio, insomma. Sì.
3: All'estero è sempre ginnastica dinamica militare italiana?
2: No. Quindi in Svizzera, esatto,
1: okay.
2: Tenerife, okay, sì,
1: perfetto,
2: in Spagna.
0: Posso soltanto dire anche una piccola cosa? Credo, di sport ne ho provati tanti nella vita, chi più chi meno, credo che sia quello che nel breve tempo ti riesce a dare anche maggiori risultati, cioè riesci a vedere veramente il tuo corpo che cambia.
2: Allora sì, in un mese diciamo che comunque vedi comunque dei progressi, dei miglioramenti, non vedi subito il risultato finale come.
0: Certo,
2: no?
0: Beh.
2: Però ecco, lungo andare anche in un anno vedi proprio il cambiamento, sia anche fisico ma soprattutto mentale, cioè anche,
0: sì,
2: nella,
0: sì,
2: vita di tutti i giorni, capito? Proprio lo vedi.
0: Cioè,
2: lo
0: della percepisci. Serie, quando andate in ufficio, non è che vi sedete sulla sedia dell'ufficio, no? Arrivate lì, fate
1: doppio salto mortale, picchiate i vostri colleghi, quelli stronzi,
0: certo,
1: e poi cominciate
0: fai
1: a lavorare.
0: Fai tre tricipiti, dai, sì, due capate al computer e dici, oh, adesso sì che è la giornata giusta per cominciare.
1: L'unico contrattempo della ginnastica dinamica militare è che voi arrivate alle 5 in ufficio e l'ufficio apre alle 9.
0: però questo è un dettaglio. Allora,
1: c'è anche la corsa all'interno di,
2: sì, sì, sul
1: tutte
2: posto.
1: Le discipline?
2: Sì, sì,
1: solo sul posto?
2: Esatto, lenta, okay, media, veloce.
1: Ok, perfetto.
0: Ok, allora, se dovessimo fare...
1: Io, giudice, non ho altre domande.
0: Allora, io ne ho una bellissima.
1: Vai.
0: Perché
1: vai.
0: Mi ricordo che quando facevo allenamento praticamente molto molto simile, avevo degli esercizi che proprio odiavo.
2: Tipo?
0: C'è, allora, non mi ricordo il nome, ok?
2: Vai.
0: Se vuoi te lo faccio.
2: Vai.
1: Facci vedere.
0: Così.
1: Vai.
2: Ah, un saluto, okay, militare.
0: Cos'è?
2: Allora, è jumping jack, però non lo
0: jumping
2: so.
0: Jack, no, ok.
2: Diciamo saluto militare.
0: Ok.
1: Ma fai,
0: ecco,
1: davvero, io vado avanti delle ore con,
0: ecco,
1: quello.
0: Ecco, io con quello lì, dopo il quarto salto, ti tipo, potrei morire.
1: Ma fai, no, questa non la sapevo neanche
0: muoio.
1: Io. Cioè, lavoriamo insieme da 20 anni.
0: Ok, allora,
1: io jumping jack potrei andare avanti delle ore.
0: C'è un esercizio veramente proprio bastardo. Secondo te?
2: Allora, diciamo che il protocollo è basato soprattutto sulle gambe, okay?
0: Certo.
2: Perché è il muscolo principale nostro più forte. Okay. Quindi le gambe, c'è proprio esercizi, isometria, salti, comunque esplosioni, e le senti.
3: Ce n'è uno che fai fatica anche tu?
2: Cioè, allora, io soprattutto magari... per noi donne, che comunque la parte superiore siamo un po' meno, cioè, deboli rispetto,
1: sì,
2: ai uomini.
1: Le operazioni, tipo 2+2, quelle, no.
2: Sì. quindi più sui piegamenti, ecco.
1: Ah, ok.
2: Lì. Però dopo anni, cioè dopo un anno comunque...
1: Dopo t'arriva,
2: fatto,
1: certo.
2: Cioè, dei progressi allucinanti.
0: Me ne è venuto in mente un altro. Adesso appena usciamo dalla diretta, che dopo andiamo qui di fronte a fare dei contenuti video,
2: sì,
0: ti faccio vedere come soffrivo.
2: Okay.
0: È una di quelle,
1: sì,
0: robe veramente...
1: non me la voglio perdere.
0: Una delle robe più bastarde dell'universo. Allora, una piccola cosa prima di salutarti, Emily. Come si fa per avvicinarsi ovviamente alla dinamica militare, alla ginnastica dinamica?
2: Allora, sul sito www.gdmi.it, lì ci,
0: okay,
2: sono tutti i vari centri, i vari corsi che teniamo, quindi sia anche adulti, bambini e l'ortodinamica,
0: okay,
2: che è pay over. E niente, quindi ci trovate lì.
3: Si fanno solo la mattina?
2: No,
3: o
2: no,
3: anche durante la resta della giornata?
2: Sabato, la domenica,
3: okay,
2: pomeriggio,
0: sì,
2: mattina,
0: festivi,
2: l'alba,
0: feriali, Natale,
2: sì.
0: Natale soprattutto.
2: Soprattutto.
0: Dopo,
2: sì,
0: il passo di Natale.
3: Soprattutto.
1: E se volete venire a provarla qui agli X-Masters a Senigallia, scaricate l'applicazione e trovate tutti gli orari.
2: Esattamente. E ci tengo a dire che sabato mattina saremo qui alle 5:30 al raduno, ok? E faremo,
0: sì,
2: allenamento all'alba col sorgere del sole.
1: Io ti voglio bene. Noi dobbiamo partire alle 9 da qua.
0: Sì.
2: Dai,
1: tempo,
2: vi aspetto,
1: dai,
2: vi aspetto.
3: Io sono,
2: dai,
3: in diretta alle 9 e facciamo che vi guardo.
1: Sì. Ci piace.
0: Io ti voglio bene, Emily, ma
2: anch'io
0: credo che non ce la farò venire sabato mattina alle 5:30.
1: Emily della GDM, Ginnastica Dinamica Militare Italiana.
0: Grazie, Emily.
2: Grazie a voi.
3: Grazie.

0: di andare a fare la ginnastica dinamica militare, dai. Cioè,
1: io l'ho già fatta durante la pausa della canzone, sì, con Emily, e sento già, mi ha già dato qualcosa,
2: no, sì,
1: tipo la borraccia.
0: Sì, è vero, che roba.
2: Durante la borraccia, bellissima. Durante la pausa, la perché c'era il disco Bausa Magnetica.
0: La boa, ragazzi. Allora, adesso tra qualche istante andremo fuori a soffrire, a fare i contenuti per la pagina Instagram di Radio 105, dove dopo
1: io vi guarderò e farò i contenuti.
0: Dopo la pessima figura fatta con
1: Crash, sì.
2: Con mamma mia, pessima figura. Dove
0: abbiamo fatto l'onda, però l'onda è stata bella.
2: Ma tu non hai visto cosa ho combinato io dietro?
0: No.
2: Non hai ma meglio così, guarda. Cioè, se tu pensavi di fare schifo, appena vedrai il lato dell'immagine, dove ci sono io, dirai: eh no, mi è andata bene. Sono stato più
0: poteva
2: bravo.
0: Andare
2: bene.
1: Mi è andata buo.
0: Va bene, allora noi ci fermiamo.
2: No.
0: Eh sì, dobbiamo fermarci un attimino. Ci fermiamo, piccola pausa, torniamo tra poco. Sempre qui, ovviamente, da Senigallia. Sempre dagli X-Masters
1: Summer.
0: Chiamata a tutti gli appassionati di motori, dal 17 al 19 luglio a Misano World Circuit vi aspetta GT World Challenge Europe.
1: Un weekend esplosivo di motori, musica, adrenalina tra supercar leggendarie, piloti di Farma Mondiale e sfide all'ultimo sorpasso.
0: E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leomas Fresco e molti altri.
1: Ci saremo anche noi, soci!
0: Non mancate! Al GT World Challenge Europe.
1: Trovate info e biglietti su ticketone.it.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no? Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
10: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
10: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
12: 13.750 euro?
10: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89€ e salsa barbecue da 300 ml a 1,19€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De
5: Fonseca. Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
5: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
6: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
5: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare,
5: deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Radio 105, proud to be different.
9: Let's go. Sounds good, real good.

0: messaggio, un consiglio spassionato. Visto che andate a Misano, io una capatina al cartodromo della pista la farei. Consiglio spassionato dal tuo buon vado al Max di quartiere. Ciao Maci da Padova.
1: Ciao, a chi l'ha dato il consiglio? A te o a me?
2: Io credo l'abbia dato a me, perché ogni tanto qualcuno mi scrive consigli di go-kart, sai, ogni tanto mi cimento nelle corse.
1: Lì vicino c'è anche il cartodromo, quello sulla sabbia, cioè.
2: C'era, non c'è più.
1: Non c'è più,
2: non c'è. No, caro mio.
1: Ce lo costruiamo noi.
2: Allora, siccome anch'io ero già lì, ho detto quasi quasi una capatina ce la faccio.
1: Non vedevo l'ora di andare, salire insieme a te.
2: Non c'è più.
1: Cantando.
2: Non c'è più. Vabbè. Poi, Linda non sa il film, è troppo giovane, Linda.
3: No, di che film state parlando?
1: Altrimenti ci arrabbiamo.
2: Tu sai, altrimenti ci arrabbiamo, che film è?
3: No.
1: Bud Spencer e Teresina.
3: Ok. Io mangio i fagioli alla Bud Spencer, sono per me.
1: Ok, perfetto.
2: Perfetto.
3: Fino a lì ci arrivo, fino a lì ci arrivo.
2: Giusto per andare avanti un attimo, abbiamo appena fatto i contributi a corpo libero della ginnastica dinamica militare italiana. Benissimo.
3: Beh, direi. Benissimo.
1: Oggi finalmente ho fatto qualcosa di cui sono riuscito.
2: Te lo stavo per dire, oggi in mezzo alle varie delusioni quotidiane, perché e quello non c'è venuto, e questo non c'è venuto, e quello non siamo bravi, l'hip hop facciamo cagare. Questo ci è venuto bene,
3: perché bravi tutti.
2: Siamo stati bravi,
1: Però non ti ho visto fare il jumping jack.
2: Ah, cioè, perché lo soffro il jumping jack.
1: Ma è per questo che volevo vedertelo.
2: Ma no, ma fino a 40-50 secondi ci arrivo. Dopo un certo punto dico, mi sono rotto le balle.
1: Quindi 15 salti? 15-20 salti?
2: 25
1: li fai? Allora, vuoi farne?
3: Ma l'amico che si chiama Giacomo, te lo metti là per saltarlo, jumping jack?
2: Glielo dici tu o glielo dico io?
1: È Jack che salta.
2: Perché poi magari non vorrei che dopo si offende, giovane, non vorrei che magari poi...
1: Io se glielo dico, con la forza di gravità mi arrivano al ginocchio, li metto in tasca, intanto che salto.
2: Sì, stiamo parlando di una cosa, hai capito di cosa?
3: Sì, no, ho capito.
2: Ok. Delle palline.
3: Sì, ho capito.
1: Quello che non sai è che le metto in tasca a Paolino, non le mie tasche.
2: Che roba tragica. Ma un giorno, Linda, quando sarai grande, ti racconterò una meravigliosa serata in cui io, in quel di Madonna di Campiglio, aprì la porta e di fronte a me vidi Martin sdraiato su un divano nudo.
1: Che dormivo.
2: Quella cosa mi è rimasta male. Lì ho capito che cosa vuol dire
3: diventare grandi. No.
2: La forza di gravità.
3: La forza di gravità.
1: Sì, che a una certa età è una cosa gravissima.
2: È grave, molto grave. Quello che ho visto è stato grave, ma grave proprio. Sai quando ti dicono, che palle?
3: Letteralmente.
2: Ecco, Linda, lì proprio ho avuto un'idea.
1: Linda, la senti questa invidia?
3: Sì. Per citare un altro film, ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare.
1: Navi da guerra in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
2: Sì, caro, i raggi non ti bruciare.
1: Vale.
2: Vuolsi così colà dove si può.
1: Hai sbagliato film. Non era un altro.
2: Ero convinto. Va bene. Continuiamo, fanciulli, lo facciamo sempre qui in diretta dagli X-Masters con la carovana di 105. Oggi questa settimana è una versione un po' particolare.
1: Sì.
2: Lo facciamo con Karol G e Manu Chao.
1: Uela, ciao Manu!
2: Uè Manu!
3: Dovete salutarlo con la mano.
2: Ciao
3: Manu!
1: Ciao
3: Manu!
1: Uè Manu! Ciao!
2: Ciao!
3: Ciao!

0: per il mondo.
1: Adesso proprio che stava parlando e capivo tutto.
2: Ecco, ma no, ma adesso devi sapere, Martin, che Paolino, quando arrivano questi dischi, si trasforma in Pablito.
1: Ah, Pablito, la Pablito. Se tu chiedi a parlare spagnolo non è nessun problema, eh?
0: Io, no, guarda, nonostante svariate frequentazioni,
1: sì?
0: Non ho imparato una parola di... Che cazzo ridi, Sara? Nel senso...
3: Bonita!
0: Non ho imparato una sola parola di spagnolo.
1: Pablito bonito!
0: E sì che non vorrei fare battutacce, nel senso...
1: Lui di spagnolo frequentava le bananas.
0: No, nel senso...
1: Allora, la SketchUp?
0: Posso dire che, allora, non ho imparato la lingua. Ok.
2: Un'altra lingua.
1: No, però, l'hai usata, ma non l'hai imparata.
0: Bravo!
2: Però possiamo fare un ripassino, Pablito, se vuoi.
0: Ma diciamo...
2: Della lingua, ovviamente.
0: Della lingua, certo, facciamo un ripassino.
1: Tu come stai a spagnolo?
2: Io muy bien, me encanta el español, hablo español sin problemas, mi amor.
1: Buena,
2: che vamos, cara.
1: Cos'è la cara de cingasso?
2: La cara de cingasso.
0: Faccia di merda.
1: Faccia di merda.
2: Le parolacce le sanno sempre tutte.
1: Vabbè, ma è normale.
0: No, ti spiego. Conoscendo da più di 20 anni,
1: sì.
0: La cara, so che cos'è, che è la faccia. Ho fatto 2 più 2 e ho detto.
2: Cosa sarà mai?
0: Se non mi ha dato della faccia de me, mi avrà dato della faccia de ca.
1: No, più o meno. La cara de cingasso è la faccia che hai dopo un incidente.
2: Invece la differenza tra Puglia e Cognò, la conosci?
1: Sì, sì, esce la moneta del nuovo Cognò.
0: Sì, il Cognò, certo,
2: cioè,
0: assolutamente.
2: L'uso è rovescio, cioè certo, noi diciamo sempre una parola al maschile per gli spagnoli al femminile.
0: Vi faccio notare che Sara ha alzato già le braccia 2 volte. Quando le alza per la 3ª volta poi ve le ficca anche in faccia.
2: Okay, va bene.
0: Solo che voi non la vedete, io ce l'ho di fronte e la vedo. Voi siete di spalle,
2: ma
0: di taglio.
2: Noi vediamo le spalle apposta perché non vogliamo vedere i suoi segnali.
0: Lo faccio per il vostro bene, siccome ci terrei ad avere ancora
1: la seconda che ha detto è la montagna più alta del loro della catena montuosa, la grande Puglia.
0: Basta.
2: Ripetizioni di spagnolo, siamo a tre. Fine.
0: Sara ha alzato anche la prima gamba. Ok, direi che siamo a posto. Va bene, allora direi che è arrivato il momento di fare la piccola e ultima pausa praticamente di oggi.
1: Va bene, ci sto.
0: Ok, anche perché praticamente allora sport oggi lo abbiamo fatto un pochino, dai.
2: Ah, con i contenuti social, perché poi per il resto sport oggi poltrire.
0: Cazzo, io ho fatto molto lavoring oggi.
2: Sì, lavoring al telefoning.
0: Al
2: però.
0: Telefoning un sacco.
1: Guarda che il gomito, cioè, si stanca. Certo.
0: Abbiamo fatto anche il registering oggi, uno sport estremo.
2: Ah, notevole. Beh, quello sì è sport
1: mentre
2: estremo.
1: Mentre prendevi il sole.
0: Sì, tu invece, mentre noi facciamo il registering, tu hai fatto il
2: pesolining.
0: Il pesolining, uno sport dove tra l'altro vai da Dio.
2: Raga, lo sport è arrivato bene.
1: Io ho visto uno stile oggi... Proprio fantastico.
0: Voi dovete vedere
1: lo stile bolla al naso.
0: Sì, guarda, voi dovreste vedere come brava Linda Pani a fare il pisolining. Cioè lei si stende, tu come nei trucchi di magia. Sì. E 1, 2, 3.
2: Io c'ho l'interruttore, io sono come bambini. Sì. Mangiare, cacca e dormire.
1: E ti sveglierai solo quando lo dico io. Attenzione, ascoltate la base. Linda Pani sta dormendo.
0: Ok, perfetto. C'ha già la bolla andata.
2: No, sapete perché io parlo anche russo, ma soprattutto russa.
1: Parlo nel sonno.
2: Parlo talmente tanto che parlo anche nel sonno. Pensate che rompiscate.
1: No, voglio registrarti. No, voglio registrarti, ti prego.
2: È bruttissimo.
1: Ti prego,
2: io
1: voglio registrarti.
2: No, ho fatto di quelle figuracce.
1: Registrati da sola, cioè almeno.
2: No, raga,
1: bellissimo.
0: Figuracce brutte. Hai parlato male di colleghi?
2: No, no. Quando dormi con qualcuno, ma.
0: Nomini gli altri. Va bene, nel senso, quello capita a chi agli amanti, Linda.
1: Linda.
0: Sì, no, è normale. No,
1: ci piace sapere questa cosa. Va bene,
0: chi frequenta tanti uomini è normale. È così.
2: Esatto.
1: No, gli dice anche lui i nomi di uomini, dormendo.
2: Pablito.
0: Si fermemos.
2: Si fermamos.
0: Stops.
1: Stops.
0: E basta.
3: Bonita.
0: Torniamo tra poco. Bonita.

0: dopo la battuta del Giacomo di Jumping Jack, vedo che la Linda si è ambientata molto bene in mezzo a voi due.
1: Sì, sì.
2: Allora, le cose peggiori, il problema di Linda Panica, le cose peggiori non le può dire in onda, le dice fuori onda solo a noi.
3: Sì.
2: E vi posso garantire che è un incubo, ragazzi, è un tunnel.
1: Linda è come i gatti, che sono liquidi, li mette dentro una cosa e prende quella forma.
2: È una roba.
1: E
2: una
1: si
2: roba
1: adatta meravigliosamente.
2: Veramente tragica proprio, vabbè.
3: Posso essere una brava persona, anche se volete.
1: Sì, sì, ma no, no, ma no, ci piace
2: ma
1: così.
2: No, non ti viene bene, Linda. No, no, no.
3: Sono più credibile così.
2: Sì, al 100%. Okay. Mi fate salutare Abel, che è un domenicano da Livorno, che scrive:
1: allora sì,
2: Paolino, ti insegno volentieri lo spagnolo. Grazie, Abel. No,
3: ha scritto volentieri alla saretta. Poi ha aggiunto.
2: Ha aggiunto alla saretta, però. Ma la nostra saretta lo sa lo spagnolo?
3: Sì, scusa,
1: saretta, eccola qua. Vieni, saretta.
4: Sì, Abel, lo siento che diablo è spagnolo. Lo siento mucho. Oh!
2: Quello che probabilmente ha avuto più frequentazioni.
3: Esatto.
1: So che mi sembra la bocca piena.
2: C'è qualcosa, dire. C'è qualcosa che non quaglia in tutto questo.
1: Sì.
2: Va bene.
1: So io dove era la quaglia.
2: Direi che possiamo fare basta di parlare delle frequentazioni
1: bene,
2: e dello spagnolo.
3: No, a me interessava, a me piace il gossip.
2: Sì, te lo racconto fuori onda.
1: Raccontaci.
3: Dici di più.
2: No, faccio di meglio.
1: Scusa, allora, Melissa, vai a prenderci dei popcorn, che intanto ci sediamo qua fuori.
2: Faccio di meglio, non ve lo racconto. Vi faccio vedere dei filmati, va bene?
3: Ah, sì, pensavo che volessi fare dimostrazione concreta, reale, dal vivo. No.
1: Allora, pizza e popcorn, grazie.
2: Vai, bravi. Ci fermiamo, torniamo tra poco. Su 105 all'ora della carovana.
5: Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together. Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Add Tab, amarsi è facile. Add Tab.
8: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice: hai 10 minuti? Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
9: AirZone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app AirZone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. AirZone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: 105 Traffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Roma-Napoli rallentamenti per un incidente tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli, sempre in autosole ma lungo il tratto Firenze-Roma un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Firenze Impruneta e Firenze Sud in direzione della capitale. Attenzione sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per una perdita di carico che viene segnalata tra l'allacciamento di Ramazione Predosa-Bettole e lo svincolo di Ovada in direzione di Genova Voltri. Sulla 4 Torino Milano altro mezzo in panne in uscita allo svincolo di Balocco in direzione di Torino. Sulla A11 Firenze Pisa code per traffico intenso allo svincolo di Prato Ovest in direzione da Firenze. Infine sulla statale 10 Padana Inferiore traffico rallentato per la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Curtatone. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
13: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
15: Radio 105.

0: Radio 105, proud to be different.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
10: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
16: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
17: Sì, certo.
18: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
19: Attese infinite, codici, sigle e procedure che sembrano un rebus. Fermati, respira.
20: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
21: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
22: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
23: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
24: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
25: Devi trovare il prezzo migliore?
23: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
24: Devi scegliere, cliccare
25: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
24: Devi provare.
25: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: comprato una perla nera.
1: E perché?
0: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
1: E perché?
0: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
2: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
3: 105 Summer Festival.
4: 105 Summer Festival.
3: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
4: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio. Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale.
3: Per firmare la colonna sonora della tua estate.
4: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
3: 105 Summer Festival.
4: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
3: Solo con Radio 105.

0: ci avete dedicato pure la canzone. Bravo i Rama.
1: Grazie Rama.
0: Bravo i Rama, ci piace.
1: I primi soci della carovana.
0: Mi piace i Rama. Con i Rama siamo arrivati praticamente alla conclusione. Qui sta arrivando dell'acqua, sta arrivando il maltempo.
1: Cazzo, una volta voglio bere una birra.
2: Niente,
1: danno acqua.
0: Danno acqua stasera, acqua. Mi spiace. E noi questa sera tutto lo staff di Radio 105 ha prenotato un meraviglioso tavolo in esterna.
1: Oh, bello. Grande Barbara.
0: Brava.
1: Tu sì che
0: grazie
1: ci
0: capo.
1: Sai fare. Grazie
2: posso
1: capo.
2: Posso dire carovana bagnata, carovana fortunata.
0: Perché questa mattina il nostro capo si è svegliato dicendo alle 9:15 prenoto adesso,
1: sì,
0: perché dopo non c'è più posto.
1: Esatto.
0: No. E ha prenotato una bellissima
1: scusa
0: tavola
1: se
0: all'aperto.
1: Ti correggo Linda, ma il proverbio è carovana bagnata sa di carogna.
0: È un po' diversa, va bene. Siamo arrivati alla fine. Allora, intanto, carrellata di ringraziamenti. Grazie ovviamente agli X-Masters. Saremo qua anche
1: a
0: domani.
1: A tutti gli ospiti che sono venuti ad intrattenerci.
0: Grazie alla nostra Saretta.
2: Grazie Saretta, che bello, che bello,
0: grazie,
2: che Sara. Bello.
0: Grazie al nostro meraviglioso Masino.
1: Ciao
2: grande
1: Melissa.
2: Masino. Masino, lo devi salutare così, Masino.
0: Masino, Masino. Masigno, Masigno.
1: Masigno.
2: Grazie. Masigno.
0: Grazie ovviamente al nostro Fargi.
1: Grazie
0: che è
1: a Barbara.
0: A grazie a Barbara, la nostra capa che ci supporta ormai da 3 giorni.
1: Ci supporta,
0: e infatti
1: ci
0: domani
1: controlla.
0: Domani va via.
2: Ma tanto arriva Flavio.
0: Oh. Arriva l'uomo della tradizione domani. Domani arriva Flavio.
1: Mi spiace, possiamo fare qualsiasi cosa. Ma mi spiace, Flavio, è tradizione.
0: Domani sarà tradizione.
1: Ti restituiamo tutto, Flavio, tranquillo.
0: Grazie, dicevamo al Fargi, ragazzi. È tutto. Vi lasciamo in compagnia del sommo Max Brigante con 105 mi casa. Probabilmente quello che arriva non è maltempo, ma è il Brigante. Brigante, sì. Brigante che sta arrivando sulle nuvole.
1: Ieri sono stato accusato di essere stato troppo serio col brillo parlante. Quindi oggi facciamo finta che sia martedì.
0: Okay, perfetto. Allora, signori,
2: sarete già preoccupata.
0: Sì, sarete già preoccupata. Va bene. Vi salutiamo con la massima del brillo parlante.
1: Ci hai mai fatto caso che i Pelle Rossa a volte litigavano? Ma la cosa durava poco, perché poi facevano la pace. Grazie pubblico!
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Io spero che tu abbia preparato delle canzoni di Bruno Mars da mettere per rifarmi vivere un pochino così l'emozione di ieri sera.
1: Abbiamo la prima canzone intera da ascoltare.
0: Ah, che bellezza, che bellezza. No, ma ieri è stato veramente spettacolare. Intanto benvenuti, 105 mi casa qui su 105. Io sono Max Brigante. Ieri sera io, Simo, Nadia e un po' di altri amichetti e amichette siamo andati a vedere Bruno Mars. Sapevamo tutto, cioè sapevamo che sarebbe stato bellissimo, che lui è incredibile, io l'avevo già visto 2 o 3 volte, per cui arrivi preparato, cioè sai che è Bruno Mars, oh, però ti tira uno schiaffone, cioè anche se sai che lui è bravissimo a fare tutto, a cantare, ballare, suona la chitarra, suona il piano, interagisce col pubblico, ha una band incredibile, c'è un momento tanto bello anche all'interno dello show che è dove lui rimette in piedi Silk Sonic, no? E insieme ad Anderson Paak fa quei pezzi famosi di qualche anno fa che facevano parte di quel disco. Quindi ecco, rispetto alle altre volte che l'avevo visto, era anche impreziosito lo show da questo momento con Anderson Paak. Sai tutto, ma lo fa d'un bene, ragazzi, lo fa d'un bene che poi oggi è tutto il giorno che parliamo comunque di Bruno Mars. Ho visto il nostro Mauri che andava al concerto di Bruno Mars e penso che insomma sia in direzione San Siro. Bello, bello, bello, bello. Io e Simo abbiamo visto la prima parte dello show.
1: Che signori, ragazzi.
0: In tribuna come dei signori. Temperatura, Simo?
1: Temperatura più o meno erano sui 112 gradi.
0: Sì, a un certo punto ci siamo guardati.
1: La gente era calda.
0: Proviamo ad andare un po' giù, ma per prendere un pochino più di d'aria.
1: D'aria. 90 gradi.
0: 90, faceva tanto caldo. Nadia l'abbiamo persa all'entrata perché tu sei andata nel Prato Gold, tu
2: che
0: eri.
2: Ieri sera per l'occasione era il Gold Circus.
0: Ah, era il Gold Circus. Quindi più davanti. A un certo punto noi abbiamo provato a venire dove eri tu, ma non si riusciva perché c'era talmente tanta gente nel parterre, diciamo, nel prato, che non riuscivamo ad arrivare lì. E poi non avevamo il bracciale per arrivare dove eri tu.
2: Ah, che peccato, non avevate il bracciale.
0: Eh no, non ce l'avevamo. Bello, no? Comunque
2: bellissimo, stupendo.
0: In tutto questo dobbiamo raccontare ciò che accade, ricordatevi, 200 gradi. Quindi tutti comunque
2: bellissimo, stupendo.
0: In tutto questo dobbiamo raccontare ciò che accade, ricordatevi, 200 gradi. Quindi tutti

0: tanto.
1: Eravamo molto, molto dietro, quindi a noi non sono arrivati quei coriandoli. Tu, Nadia, eri nel pieno dello sparo, invece.
2: Nel pieno. Tra l'altro, dei coriandoli, evidentemente, in America no, usano dei coriandoli più grandi, perché erano tanto grandi.
1: Abbastanza grandi,
2: e tanti. E diciamo, non era proprio la mia zona di comfort quel momento, per cui vi ho mandato subito un messaggio, diciamo, abbastanza esplicito. Ero leggermente nervosetta, però poi è passato.
1: Ma eri tipo pupazzo di neve per un certo...
2: Più o meno sì. Abbiamo anche dovuto coprire la cosa più importante, c'erano comunque le birre che non potevano, quindi a coprire le birre.
1: Giusto.
2: Cioè, è stato un momento un po' di panico, bello, però...
1: Bello, bello. Tra l'altro, una nostra nuova amica, che abbiamo conosciuto ieri sera, mi è piaciuta molto perché ancora prima del... ma ragazzi, ho scoperto una cosa che non sapevo. Fuori dal concerto, dove ci sono i paninari, come si chiamano?
0: I
1: baracchini che vendono i panini. Non pensavo vendessero i gin lemon.
0: Vabbè, questo è un dettaglio.
1: Ma è bello come dettaglio.
2: Sì, sì. E noi l'abbiamo conosciuta così è diventato il nostro idolo.
1: Un mito. Vuoi anche un panino? No, un gin lemon, grazie. E meraviglioso. E comunque, insomma, è stata veramente una bella serata, un bellissimo concerto. E questa sera iniziamo con lui, Bruno Mars.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Mentre noi eravamo a vedere, cantare e ballare con Bruno Mars, appena ascoltato con 24K Magic, c'era una partita ieri sera che non abbiamo visto, ma ogni tanto ci collegavamo, soprattutto Simone si collegava, per vedere come andava la prima semifinale del Mondiale. La partita era tra Francia e Spagna. La Francia era molto favorita, almeno così noi pensavamo, perché? Perché noi arrivavamo da una puntata fatta con il nostro mitico Nicolò Ceccarelli.
1: Ceccarini.
0: Sì, scusate, non so perché ho detto Ceccarelli, che ci aveva così, non fatto un pronostico, ma messo sul tavolo i valori delle due squadre. Lo vogliamo ricordare in questo modo. È difficile essere così, voglio dire, sicuri che un risultato di tutte e quattro le semifinali sia già scritto.
2: Lo dicevo, no? Lo
3: sì,
2: dicevo.
3: Io, guarda, mi gioco la Francia, campione del mondo. Okay. Mi dirai, facile, è troppo semplice, però... Sì. Francamente, vedendo le partite non tanto dall'inizio nella fase eliminatoria, perché con quella gironi non è che mi interessasse più di tanto, però vedendo un po' poi il prosieguo di questa manifestazione, io tanta qualità come nella Francia non la riesco a vedere nella Spagna, nell'Inghilterra, nell'Argentina. Francamente, io questa oggi secondo me è la squadra più forte del mondo, e naturalmente anche gli ultimi due mondiali, no, dimostrano. Però ti dico che veramente una squadra che gioca talmente bene che francamente è impressionante.
0: Era convinto,
3: cioè, la qualità in ogni singolo e in tutti i reparti, e francamente cioè, se la Francia non diventasse campione del mondo sarei veramente sorpreso, però sappiamo bene che il calcio è sempre strano, e quindi è dietro così. L'angolo c'è il rischio.
0: Meno male la chiusa, cioè si è salvato sulla chiusa. Il rischio qual è stato, Simo?
1: Il rischio è quello di prendere due gol dalla Spagna, che li ha completamente annientati.
0: Due perette.
1: Giocando un calcio...
0: Ma com'è andata la partita?
1: Allora, dato che appunto noi non l'abbiamo vista benissimo, però chi l'ha vista mi ha detto che non è stata una partita così esaltante.
0: Ok.
1: Squadre un po' chiuse, facevano un po' fatica a trovare spazi, però infatti lo denotano le statistiche, se non ricordo male, la Francia ha fatto 3 tiri in porta, quindi veramente molto pochi. La Spagna ha dominato il gioco, perché comunque la densità di centrocampisti superiore a quella della Francia.
0: E poi con 5. Il famoso tiki-taka, no?
1: Esatto, li hanno messi sotto, e poi comunque due azioni molto belle hanno portato ai due gol della Spagna, che meritatamente, come detto anche da Olise, che ha detto non c'entra niente nell'arbitraggio, ci sono state un po' di polemiche, Deschamps era giustamente un po' incazzato, e ha fatto un po' di polemica, ha detto non c'entra l'arbitraggio, non abbiamo giocato da Francia ed è passata la squadra che ha giocato meglio.
0: Quindi Spagna in finale questa sera, a che ora giocano? Alle 21?
1: Alle 21, sì.
0: Alle 21 giocano invece Argentina-Inghilterra, e sarà un'altra grande semifinale.
1: Argentina che giocherà con la maglia blu, ha chiesto appunto di giocare con la maglia blu, maglia storica dell'Argentina, dell'Inghilterra-Argentina, della mano di Dios di Diego.
0: Bellissimo.
1: Per mettere
0: bellissimo.
1: Il carico hanno scelto.
0: Ho visto nel mentre che Wonderwall degli Oasis è in cima a tutte le classifiche del mondo. Evidentemente i tifosi inglesi la stanno pompando per bene in questo periodo. Bene così, stasera allora vediamo cosa succederà. E poi finale quando giocano? Sabato o domenica?
1: Allora, giocano domenica.
0: Domenica.
1: Sabato c'è la finale per il terzo e quarto posto.
0: Giusto. Fra poco vi diciamo chi ci viene a trovare questa sera qui a 105 Mi Casa.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari, le 20:18 su Radio 105, nel momento in cui vi dobbiamo raccontare chi ci viene a trovare questa sera.
1: Allora, questa sera torna a trovarci Katie Latorre con il suo nuovo libro che è lì davanti, che si intitola Tutte le volte che le donne, un libro molto interessante, chiaramente parla del mondo delle donne, racconta il mondo che le ha rese invisibili, un mondo in cui ancora oggi appunto la donna guadagna meno di un uomo a parità di lavoro. Quindi un libro molto importante, con temi molto cari, soprattutto li trattiamo spesso, ecco.
0: Sì, soprattutto perché chiamiamolo, l'evoluzione del titolo è questa: tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa, ma il merito se l'è preso un uomo. Ed è molto interessante. Ci sono mille esempi, dal Monopoli al Tergicristallo alla lavastoviglie, ma veramente, insomma, tantissimi esempi. Katie Latorre è già stata da noi,
1: esatto,
0: più volte. Ritroviamo l'avvocata quindi questa sera qui a 105 Mi Casa.
2: C'è 105 Mi Casa.
3: Siete pronti ad alzare il volume? Con Menta Dent White Now cancellate i cliché. È il momento di mostrare le vostre emozioni vere, senza filtri. Vivete l'energia di battiti live con Menta Dent White Now. Grazie alla sua tecnologia ottica non abrasiva sullo smalto, dona denti più bianchi subito. Sentitevi liberi di esprimervi davvero, con la sicurezza di brillare in ogni momento. Menta Dent White Now. Show your white.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: Eh sì.
5: Sì e no fiorentini?
6: Sì.
7: Si vuole fiorentini.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105X Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Su Intercity e Intercity Notte, con l'offerta Senior, se sei iscritto a XGO e hai 60 anni o più, viaggi con sconti fino al 50%. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax.
15: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
14: OVS. Love people, not labels.
16: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Rabanne.
17: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Ave, pizza croccantis!
12: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione. La vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
18: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare. Finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
19: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
20: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Mi manchi ma
21: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Ho sentito il disco di Madonna qualche giorno fa, con un po' di ritardo devo dire, molto bello, bellissimo, bellissimo. E ho ascoltato il disco dopo che tutta una serie di persone, di amici e anche di letture che avevo fatto raccontavano di un grande disco, non la parte 2 di Confession, perché insomma si chiama Confession 2 comunque. Confession, un disco storico di Madonna, veramente storico. È quel disco tutto mixato di Madonna, quello fatto con Stuart Price alla produzione, quello che fece impazzire il mondo dei DJ. E è arrivata la versione 2, è pazzesco, bellissimo, bellissimo, bellissimo, produzioni incredibili e fa paura, dai, se pensi Madonna oggi, l'età che ha, no? È veramente forse uno dei pochissimi casi a livello mondiale dove un artista di quella generazione riesce ancora a fare un disco musicalmente parlando con questo piglio, no? Con questo touch. 20:29 in diretta su Radio 105 con Max Brigante. Vedo Nadia che sta cercando di mettersi in contatto con l'avvocata Katie Latorre, perché dovrebbe essere la nostra ospite, ma inizio ad avere qualche dubbio. Nel dubbio, sai cosa faccio, Simo? Metto una canzone, sì, e vediamo se riusciamo a recuperarla. Mettiamo il singolo di Anna.

0: White Girl Wasted Anna su Radio 105. Abbiamo recuperato la nostra avvocata. Ciao Katie, bentornata. C'è Katie La Torre qua a Radio 105.
1: Ciao Max.
0: Come stai?
1: Tutto bene, scusate ma ero ancora presa dal lavoro.
0: Su che cos'eri? Su cosa stai lavorando?
1: Guarda, in questo momento a luglio col caldo scoppiano i casi di molestie, soprattutto
0: okay.
1: sui luoghi di lavoro.
0: Ok. Quindi, guarda, scusa che ti abbiamo rubato noi 5 minuti, perché sicuramente era meglio che continuassi a lavorare a quei casi. Però, senti, il tuo libro è molto interessante. Tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa, ma il merito se l'è preso un uomo. Come lo hai concepito? Hai fatto una ricerca, hai messo insieme tutti questi momenti in cui una donna ha avuto una grande intuizione e poi non l'è stata riconosciuta?
1: Sì, ho fatto una ricerca che è durata anni e è venuto fuori che sono migliaia le donne che hanno contribuito a fare le cose così come gli uomini, solo che magari gli uomini li conosciamo, sono nei libri di storia, mentre le donne sono state un tantino dimenticate. Va detto che non c'è sempre stata una volontà negativa da parte degli uomini di escludere, di rubare le idee. Molto spesso io racconto nel libro che sono stati anni in cui le donne non potevano possedere, comprare, ereditare, brevettare nulla, quindi era anche difficile, no, che potessero essere protagoniste delle loro invenzioni. Però è un libro che ci racconta che dalla medicina a grandi scoperte, no, il cromosoma per esempio XY, piuttosto che il tergicristallo, il monopoli, no, sono invenzioni di donne che non conosciamo perché non sono state mai raccontate.
0: Katie, c'è anche un termine che non ricordo, ma che credo vada ad indicare. Come si chiama?
1: Bro-prieting, è quando un uomo si appropria dell'idea di
0: una donna,
1: e la fa sua. E questa è una cosa che nel Novecento, soprattutto nell'Ottocento e nel Novecento, è stata molto diffusa, soprattutto per quanto riguarda i Nobel. C'è un sacco di Nobel, noi ricordiamo Maria Curie che ha vinto 2 premi Nobel, ma sapete quante donne hanno vinto il Nobel? 9 in materie scientifiche, mentre diciamo avrebbero dovuto vincere più o meno 35 Nobel. Dice, ma allora a chi sono andati gli altri? Di solito ai mariti oppure ai loro, diciamo, ai ricercatori, ai presidi delle loro facoltà. E quindi c'è un po' questa cosa che nell'Ottocento e nel Novecento molte donne sono state anche deprivate delle loro scoperte, perché era molto complesso assegnare un Nobel a una donna.
0: A me ha colpito, quando sono entrato un po' in contatto con quel termine, mi ha colpito il fatto che ci fosse un termine, no? che si sia dovuto inventarne uno per raccontare un episodio di malcostume evidentemente perpetrato negli anni. Quindi quella cosa mi era rimasta.
1: Sì, c'è un termine perché c'è un fenomeno.
0: Esatto.
1: Ma ci sono anche tanti altri fenomeni. Per esempio, un altro fenomeno molto ricorrente è che le donne, quando si parla in contesti di lavori, riunione, vengono interrotte molto di più, almeno 8 volte di più, dice così uno studio inglese, degli uomini. E io che lavoro nelle aziende e insegno percorsi di equità me ne accorgo continuamente. Cioè, l'altro giorno facevo formazione in un board, 3 donne e il resto 8 uomini, e le donne quando parlavano venivano continuamente interrotte, tant'è vero che dovevo dire scusate, ascoltiamo un attimo la collega che cosa ha da dire. Anche questo è un fenomeno molto ricorrente, cioè perché la parola di una donna in ambito lavorativo talvolta, no, vale meno. Dobbiamo abituarci che la parola di chiunque vale allo stesso modo.
0: Certo. Katie, cosa ti dà la forza, dopo anche tanti anni, di continuare a essere così battagliera?
1: Ma perché non vedo che le ingiustizie calano, vedo che le ingiustizie crescono. In questo momento della mia vita mi piace molto occuparmi di ingiustizie che hanno a che fare con la salute, la sanità, il diritto alla sanità negato, anche il diritto al fine vita negato. Devo dire che mi dà la forza il fatto che dietro a ogni diritto negato c'è una persona a cui quel diritto viene negato, sì. Quindi a me spesso si associa ai diritti della comunità LGBT, io mi occupo di diritti umani e civili a tutto campo, i diritti umani e civili riguardano anche appunto cose come arrivare a fine mese, uscire dalla povertà, essere pagati un salario decente, accedere alla sanità. Vedo che negli anni tutto questo è peggiorato, non migliorato, quindi mi dà la carica il fatto che c'è ancora tanto da fare.
0: Come dici tu, giustamente, si va dritti ai diritti, è quello che fai, lo fai molto bene e suggerisco anche a tutti, perché poi c'è, credo che ci siano anche tante persone che abbiano bisogno di essere rappresentate, di non sentirsi sole e di sapere che c'è chi combatte per i loro diritti, e consiglio a tutti la tua pagina Instagram, che è estremamente frequentata, però insomma la ripetiamo anche in onda, ed è Avvocati con il Cati, che è CATHY,
1: e il mio nome, che è il sì. Modo in cui Avvocati è il modo in cui mi chiamavano all'università, quindi io mi sono sempre portata dietro questa specie di giochino che era, allora non si diceva, tanti anni fa mi sono laureata, mi sono ricordata che mi sono laureata ieri 23 anni fa, ecco, ma già all'università tanti anni fa mi chiamavano Avvocati. Perché avevo questa vocazione, ma fin da quando ero molto molto piccola. Comunque io penso che c'è bisogno che ognuno sia consapevole, un po' più consapevole dei propri diritti, di modo che possa combattere anche in prima persona per i propri diritti.
0: È così, ed è anche il motivo per il quale è importante parlarne, no? A volte uno dice, ma perché parlate sempre di quelle cose? È perché evidentemente continua a esserci un grande bisogno di parlarne. Cati, grazie per essere intervenuta. Il libro di Cati Latorre si chiama Tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa, ma il merito se l'è preso un uomo, e ve lo consigliamo. Un abbraccio, Cati, buon lavoro.
1: Un abbraccio, ciao. Ti ascolta, grazie.
0: Ciao.
2: Radio 105.

0: Che bel mood questa canzone, eh? Mi viene voglia di farmi un aperitivo a Formentera. Così. Con The Wave di Jungle in sottosfondo. Io e Nadia. Basta.
1: Ho detto anche a me.
0: Vabbè, a me è venuta un'altra voglia.
1: Vabbè.

0: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Quando è...
8: pesca.
7: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
7: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
10: Radio 105. Come

0: Radio 105, proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X Masters, fino al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
8: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O Mobile! 100 giga a €4,95 al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione €4,99, info e condizioni su omobile.it.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure! Parti oggi a bordo di Kia Stonic! Solo a luglio con gli Stonic Summer Days! È tua da €16,950 con finanziamento scelta Kia! Annuncio promozionale! TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35 rate da €119, valore futuro garantito €13,452, anticipo €3,260. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia, movement that inspires.
12: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
13: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
12: Arriva subito.
14: Da Rodhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
15: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
16: Una nuova birra Forst 00.
17: Assaggiala.
18: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
17: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs, freschezza per natura.
19: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer, dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
20: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
21: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15,950. Vai su Ford.it.
22: Deghi arredare il tuo giardino?
20: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
22: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
20: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
23: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
20: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
22: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
20: Deghi provare.
22: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
24: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Quando è
2: pesca?
1: È la colazione. Quando è
3: alla pera?
1: È ricreazione. Tu che dici?
4: Ma è buonissimo.
1: È un'illuminazione. Poi ti accorgi
4: È senza zuccheri aggiunti.
1: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi:
3: scusi, me ne dà un altro?
1: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
7: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
6: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
7: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di €2000 in gettoni d'oro.
6: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
7: Vi aspettiamo!
8: Gli Squizzati di 105!
9: 105
10: 105
11: 105
9: Che storia.
1: Radio 105.
12: Che storia.

0: Quest'ultimo disco è scelto dalla direzione musicale, quindi dal nostro Mauri, e questa sera invece l'ha scelto Nadia Venturini. E chiudiamo con Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Oggi ci hai mandato una foto fatta con la I di Lenny Kravitz.
1: No, posso dire una cosa veramente, ma siete la categoria peggiore. Poi un giorno approfondiremo.
0: Ma cosa vuoi da noi?
1: Cioè, vi ho mandato la copertina di un famoso giornale, diciamo, di benessere maschile, mettiamola così. E voi, di lui un po', cioè un po' nudo, sì, con gli addominali in vista.
0: Fatti con la I.
1: E voi avete iniziato. È AI, che falso, non è
0: finto.
1: Ma tutto a posto, ma è brutta l'invidia, è brutta. Voi siete peggio delle donne tra donne, alla fine gli uomini tra uomini sono ancora
2: palese,
1: peggio.
2: Cioè.
0: Palese.
2: Si vede, guarda, ma che se non riconosci le cose fatte
0: tutto
2: in AI,
0: finto,
2: non è colpa
0: tutto finto.
1: Bisogna riconoscere la bellezza altrui.
0: Non ha neanche fatto il servizio fotografico.
1: No,
0: certo. No, è tutto un composite finto, con guarda, addominali finti. Vabbè, comunque, se ti piace guardare quelle foto lì, guarda quelle foto lì. Noi siamo sinceramente superiori. Abbiamo appena visto che c'è Michael Jordan a vedere Bruno Mars questa sera. E che cazzo!
1: Mannaggia, abbiamo sbagliato serata!
0: Ma potevamo andare stasera, vedevamo anche Michael Jordan.
2: Comunque mi stanno dicendo che ha dietro almeno 5-6 suoi
0: che non saranno tenerissimi.
2: No, credo di no.
0: Ad occhio e croce. Va bene, torniamo domani sera, ragazzi, dalle 20 alle 21 qui per un'altra puntata di 105 Mi Casa. Ciao!

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Buonasera, questa è Radio 105. Sono le 20:59.

0: Midnight Express.
1: Che assurdità, che piove e fa più caldo di prima.
2: Madonna, ragazzi, non cioè parliamone, dai, ma a questo punto
1: ci abbiamo sperato tanto, ha piovuto, fa più caldo di prima che piovesse.
2: Allora, questo è il 105 Night Express, ci sono due disperati accaldati, Lucilla Agosti e Ale Sansone, Mattia Angrisound in regia.
3: Buonasera, sono accaldato anch'io. Ragazzi.
2: La nostra Claudietta la salutiamo, la Vale Stoppelli che ci manca e vedemo se, ma soprattutto parliamo. Qua a Milano oggi è piovuto.
1: Sì,
2: quanto
1: avrà Nord Italia.
2: 10 minuti.
1: Sì, qui sembra, perché non so se voi avete la fissa come me di aprire il radar del meteo, no? Perché non guardo solo il meteo e le temperature, io apro anche il radar.
2: Ma che è il radar?
1: Il radar è praticamente nell'app, ti fa vedere il movimento delle nuvole fino al momento in cui tu apri l'app, perché non lo può prevedere, però ti può dire l'ultima mezz'ora, ok?
2: Ah,
1: quindi,
2: bello!
1: Dove ci sono le precipitazioni più forti, dove ci sono magari le grandinate, eccetera eccetera. Lo guardo per la grandine più che altro.
2: Allora, dava grandine questa notte, ma no, non c'è più. Quindi ti volevo rincuorare da questo punto di vista,
1: perché altrimenti bisogna andare a nascondere la macchina sotto qualche ponte.
2: Allora, scusate questa piccola parentesi d'anziani, tali evidentemente siamo, se non altro proprio interiormente. Mattia ride. Ma fa più caldo di prima.
1: Cos'è che ti fa ridere? Che parliamo del caldo o che siamo anziani o che vado a nascondere la macchina sotto al ponte?
3: No, sorridevo, mi è piaciuta la postilla NDR, sai come gli
2: articoli. Sì, la nota di redazione.
3: Mattia ride.
1: Ok,
3: sì.
1: Ok.
2: Mattia ride. Cioè, sghignazza di noi, sghignazza sotto i baffi.
1: Sì, sì. Peraltro
2: quello.
1: Non si sente, non so se l'avete mai sentito, l'avete mai intuito.
2: A questa risata così pacata. Mamma mia, io nel mio... Sai che io in un orecchio ho 8 buchi? Questo qua, quello di destra.
1: Buchi nel senso, ok,
2: buchi fuori.
1: Ho capito. No, pensavo che il padiglione della cuffia avesse 8 buchi.
2: No. Ho messo degli orecchini che mi stanno procurando, ma un dolore. Ma io tutte le volte che provo male dico, sto espiando, poi andrò in paradiso. Ve lo giuro.
1: E devi fare come fanno quelli tipo Mattia, che stasera no, però che si mettono l'in-ear monitor, no? Cioè le cuffie senza cuffie.
2: Io non ho mai trovato. Tu avevi detto che me ne mandavi uno figo di in-ear.
3: Te lo sto mandando in questo momento. Avete altri 40
2: perché
3: secondi.
2: Perché Agemanna un mese e mezzo.
1: Mandare amici all'ascolto, mandare non significa lo compro e te lo lascio.
2: No.
1: Mandare significa ti mando l'articolo su WhatsApp,
2: sì,
1: così te le compri da sola.
2: Beh, è ovvio.
1: E siamo così, ragazzi, la nuova generazione, no?
2: Non mi aspetto più che nessuno mi faccia un regalo, però ricordo a tutti che l'8 di settembre è il mio regalo, è il mio compleanno.
1: Ok, e ci arriviamo. Vabbè, comunque, 15 di luglio, stasera c'è la semifinale, poi pure sti mondiali, cioè quando è che c'è la finale? Domenica 19.
2: Prima
1: finalista
2: finale
1: è la Spagna, dopodiché stasera si capirà chi è l'altra finalista tra Inghilterra e Argentina, molti dicono si parlerà spagnolo in finale.
2: Vabbè, vi posso dire una cosa, ma quando, scusate, c'erano gli anni d'oro, che si sapeva già che in finale ci stava l'Italia.
1: Finale o semifinale.
2: Però insomma.
1: Vabbè, che insomma, comunque la
2: ma
1: fase.
2: Ma perché facciamo così cacare? E lo dice una che non lo segue tanto il calcio. Ma perché? Cosa è successo?
1: Troppi tatuaggi, troppe righe di lato, troppo gel, troppo Instagram.
2: Ma
1: secondo
2: come
1: me.
2: Mai? Ma perché?
1: Da qualunquista, proprio accetto la qualunque del calcio. Dico questa cosa bassa, ma secondo me.
2: Ma vero? Forse.
1: Un po' vera.
2: Allora, ne facevano, forse qui lancio una bomba, ma da appunto un po' al di fuori della
1: vera,
2: forse.
1: Un po' vera.
2: Allora, ne facevano, forse qui lancio una bomba, ma da appunto un po'...

0: È stupendo se a questa affermazione in maniera molto tecnica rispondesse una donna esperta di calcio in questo momento, tipo
1: sarebbe bello, ma chi?
0: Tipo che adesso mette tutti quanti a posto, non lo so, no, qualcuno.
1: Non lo so, c'è una nostra ascoltatrice esperta di
0: calcio?
1: Super
0: esperta che vuole dire la sua.
1: Che ci dà schiaffoni, 342 41 15 105.
0: Dai, vi aspettiamo.
1: Dai.
0: Attenzione, altra canzone nuova uscita
1: sì.
0: da pochissimo, si intitola Cos'era Amalfitana. Attenzione, i tre protagonisti sono Fabio Rovazzi, Arisa e...
1: Nino D'Angelo! We'll be right back.

0: sono tutti loro tre insieme, Fabio, Arise, Nino, Costiello e Amalfitana. 21.07, questa è 105 Net Express.
1: C'è anche Cannavacciuolo e oggi il buon Mattia, che è molto informato su queste cose.
0: E beh, zona sua.
1: Oggi o ieri, forse Rovazzi ha postato un video in cui si vede il backstage dello schiaffone che nel videoclip gli dà Cannavacciuolo quando lui arriva con il monopattino a noleggio. Veramente un monopattino a noleggio, arriva davanti Cannavacciuolo. Cannavacciuolo nel videoclip gli dà uno schiaffone, il suo solito schiaffone sulla schiena, e che è successo? Ha fatto vedere?
2: Sì, ha mostrato il rossore causato da questa manata molto violenta.
0: Quindi gliel'ha tirato proprio.
2: Sì, ma fortissimo. Cioè, mi trovo il video e ve lo faccio vedere.
0: Trovo il video.
1: No, secondo me la cosa impressionante è la grandezza della mano sulla piccolezza della schiena del buon Rovazzi.
2: Una mano enorme.
1: Che per quanto gli si vuol bene a Rovazzi, comunque non è sto Marcantonio.
0: È gigante, esatto. Okay. Esatto. Okay. Quello è sicuro.
1: Va bene, amici, ben ritrovati a tutti da Lucia e Sansone. Questo è il Night Express, lo sapete, tutte le sere dalle 9 alle 11 siete con noi. Poco fa, prima di iniziare il programma, parlavamo della pioggia, che in realtà ha scaldato di più di quanto noi speravamo invece rinfrescasse, e che comunque in questo periodo, siamo al 15 di luglio, ci sta che qualcuno voglia essere da un'altra parte.
0: No. Ma guarda, scusate, facciamo
1: qualsiasi
0: una domanda,
1: posto voi siate,
0: chi è che in questa stanza vorrebbe essere da un'altra parte?
1: Sì,
0: alzi la mano.
1: Non in questo momento, però sì, in generale.
0: Tutti, ragazzi, dai, alza sta mano.
1: In generale, sì,
0: alza
1: non ce la faccio, che più di così non va.
0: Ok, tutti l'abbiamo alzata.
1: Sì, anche perché tra le cose che mi piacciono tantissimo di questo programma sono le luci blu che noi abbiamo alle spalle, no?
0: Sì.
2: Esatto.
0: Perché ti piacciono?
1: Ti sembrano blu?
2: Le luci blu che avete alle spalle.
1: Ecco.
0: Adesso, però adesso la mia testa ricordava che... Ma infatti, ma che luci... Ma guarda...
1: Già abbiamo

0: scusa, ma ieri sera non siamo andati in onda tutta la sera con le luci?
1: No, era tutto blu.
2: Però tutto. Spieghiamola questa cosa. Cosa succede? Che solitamente Brigante va in onda da questo studio. Simo J, che è un gigante della radiofonia, prima di andare via, mi carica il preset sui LED wall, mi carica le luci, mi carica il banco, mi carica tutto. Quindi io arrivo bello bello e faccio la regia al programma.
1: Certo.
2: Siccome oggi Brigante è andato in onda all'altro studio, ho fatto tutto da solo e qualcosa lo perdo per
1: la sera.
0: Ma è una cosa piccolina piccolina che è anche il bello della diretta.
1: Ma da quando conosco Mattia, Mattia è uno molto preciso, molto forte, gli facciamo un sacco di complimenti, però insomma noi siamo anche un programma che si prende abbastanza in giro, no?
0: Beh, ma meno quindi, male ragazzi.
1: E quindi quando inizia il programma io aspetto sempre un po' per vedere se lui si ricorda da solo di fare tutto. Quando ho la certezza che ormai si è scordato, glielo faccio notare solo a microfoni aperti. Però questo è un po' il nostro gioco silenzioso.
0: Vabbè, ma è fatto in modo molto carino, non è fatto in maniera irrispettosa.
1: Sì, vabbè, è fatto in questo modo. Comunque, vorreste essere da qualche altra parte? Anzi, dove vorreste essere in questo momento?
0: La domanda giusta è questa: dove vorreste essere in questo momento e perché vorreste essere proprio in quel posto? Magari c'è un ricordo, c'è un'atmosfera che avreste voglia di vivere, ce lo raccontate? 342 41 15 105. Io lo ricordo sempre perché in realtà mi piace molto fare i chiamini con i nostri ascoltatori. Secondo me i messaggi che poi si lasciano andare di più possono diventare delle belle telefonate.
1: Sì, che poi sono le vostre storie, no? Che è un po' l'anima anche di questo programma tante volte. La domanda non ha una risposta per forza: ah, la settimana prossima parto e vado in crociera. Andiamo un po' in profondità.
0: Oggi, bravo, esatto. Se chiudi gli occhi, tu che ci stai ascoltando, in quale posto vorresti essere? Perché? Che emozioni ricerchi? Che profumi? Le cicale?
1: Esatto.
0: Profumo delle frittelle?
1: Per esempio,
0: che ne so?
1: Usciti da qua, perché questo è il posto esatto dove vorrei essere in questo momento. Però appena uscito da questo posto, alle 23, vorrei essere direttamente a casa mia in giardino a Roma.
0: Okay. Perché lì che bello,
1: le cicale, il fresco,
0: sai che le cicale ci sono anche a casa nostra, centro, no, però Naviglio,
1: poco fuori dal
0: a
1: centro.
0: Milano c'è un giardino condominiale con cui noi confiniamo e ci sono le cicale, ragazzi.
1: Quelli sono dei piccoli regali che ti fa la vita.
0: No, ma è un regalo santo, giuro.
1: Sì,
0: tant'è
1: sono dei
0: che mi
1: regali.
0: Sono messa sul divano l'altra mattina e ho detto: chiudo gli occhi e potresti essere al mare, in campagna.
1: No, dai, bello, è una bella cosa, è una bella immagine quella che ci potete regalare anche voi. 342 41 15 105.

0: Harry Styles, bravo, Radio 105 al Night Express. Qualcuno scrive: fresco a Roma, dove abiti? A Priscilla, ai Castelli Romani, amico mio.
1: Non è a Roma, è ai Castelli.
0: Ai Castelli, ai Castelli si sta freschi.
1: È un'altra roba.
0: Sì, è in collina, è un po' alto. Il mio paese è circa 350 metri sul livello del mare, però se sali ancora...
1: Monte Porzio.
0: Vai a Rocca di Papa o a Rocca Priora, sei sui 700 metri e d'inverno nevica sempre.
1: Che nevicava. Bello, vedi?
0: Non lo so, adesso non lo so.
1: Allora, vi abbiamo chiesto dove vorreste essere, chiusi gli occhi in questo momento, anche se siete sul divano di casa, dove vi vorreste catapultare, proiettare e perché. Laura San Marco dice: ciao ragazzi, cammino di Santiago e Magliani in Toscana, se chiudo gli occhi sono ricordi bellissimi, avrei bisogno di essere lì.
0: Ok,
1: questo è bello.
0: Due posti lontani, anche se la Toscana è attraversata da diversi cammini che gli appassionati di cammini amano fare. Ora, io non sono un appassionato di cammino, però so che chi è abbastanza infogliato con i cammini ama molto la Toscana, sebbene poi insomma ce ne siano in diverse regioni d'Italia, non soltanto lì.
1: Qualcuno tossisce. No, ho dovuto dirlo perché si sentiva. Allora, vorrei essere con mia nonna, mia mamma e le sorelle della nonna a casa della nonna. Non ci sono più. Che buone le patatine fritte sul fuoco del camino. Ok, il luogo, ma più importante è essere con le persone che ami.
0: Ok, Sabrina. Tanti messaggi che arrivano al 342 41 15 105, tipo:
2: vorrei essere in questo momento la finale del 2006, rivivere quei momenti della vittoria dell'Italia ai mondiali. Lì vorrei essere in questo momento, né più e né meno, perché ci meritiamo di ritornare ai mondiali. Tutto qui, Nicola da Grosseto. Ciao, grazie.
1: Grazie Mimmo. Tu hai ricordi di quel mondiale 2006? Io mi ricordo benissimo dove ero la finale.
0: Certo, avevo le corna.
1: Corna nel senso che ti ha tradito la tua donna?
0: Eh sì, eravamo... Io non lo sapevo, ma ero cornutissimo. Perché poi l'ha vinta il giorno del mio compleanno, no? Perché l'Italia quando vince, vince sempre il giorno del mio compleanno, il 10 luglio, o il 9, o il 10 o l'11.
1: In effetti sì,
0: sono
1: era
0: quelle
1: quel
0: le date.
1: Periodo lì, forse il 13.
3: No, era il 9, era però 9. Mezzanotte.
0: Nel 2006 era il 9, nell'82 fu l'11 e diciamo che a cavallo, insomma, c'è sempre sta rottura di scatole che sono io.
1: Hai capito, io ero al matrimonio della mia amica Ilaria. In Toscana, ha fatto 20 anni di matrimonio da
0: sì,
1: poco,
0: certo, appunto. Perché 2006-2026, ci siamo. Allora ci risponde Daniela da Montecatini Terme: i calciatori italiani non danno più valore alla maglia, indossare la divisa della nazionale è un onore, un'emozione unica, se manca questo non vi sarà mai una squadra coesa, perché avevamo detto, parlando nel primo intervento, avevamo commentato e abbiamo detto pure sarebbe stupendo che una donna ci rimettesse a posto un po'.
1: E lei ci ha rimesso a posto. Va bene, dai, continuiamo su questa ondata. Quindi, dove vorreste essere, occhi chiusi, la prima immagine che vi viene in mente, quello che potrebbe essere definito in psicologia il vostro posto sicuro.
0: Sì.
1: Dovete essere lì perché e per quali emozioni, che cosa ricercate.
0: Che non è per forza il posto di vacanza della vita.
1: No, un sogno, vorrei essere alle Seychelles, no.
0: Per esempio, vorrei essere a Montmartre, cioè, capito? Perché lì adesso starei bene lì.
1: Sì, oppure vorrei essere sdraio lungomare con mio nonno vicino, che ne so. Liberi. Bene.

0: Amici, le vacanze sono alle porte. Qualunque sia la vostra meta, Carpisa ha la soluzione perfetta per ogni viaggio.
1: Se per voi vacanza significa praticità, scoprite Fly Sky e Soft Air Go, una gamma di zaini e trolley versatili, leggeri e ideali anche per i voli low cost.
0: Soft Air Go in più è realizzata in materiale idrorepellente e antimacchia, alleato ideale per i vostri viaggi. Voi concentratevi sulla meta, al resto ci pensa Carpisa.
1: Scoprite di più negli store Carpisa e online su carpisa.it.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Entro nello spazio, clima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
8: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novanta di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Deghi arredare casa?
11: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
12: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
13: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
12: E te lo porto io! Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
12: Perché se non Deghi, non ci credi!
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
16: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Motori, adrenalina, Electro Beats. Dal 17 al 19 luglio, Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe. Supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Bruno Mars, My Soul, seconda sera per lui a San Siro qua a Milano, amici che sono lì, che si stanno godendo lo spettacolo, anche i nostri colleghi. Ho aperto adesso Instagram, ho visto Pippo Palmieri, foto pazzesca,
1: certo.
0: Di tutte le persone lì sotto al palco,
2: un sacco di colleghi che sono giustamente a vedere il concerto di Bruno Mars.
0: Allora, dicevamo, dove vorreste essere in questo momento?
2: Al concerto di Bruno Mars. Vabbè, ma magari ci siete stati ieri voi.
0: No, esatto, chiusi gli occhi e dove volete essere, perché estate 2010, dice Ale da Monza, 21 anni, mi trasferivo in Madagascar per 4 anni e ancora non lo sapevo.
2: Bello, quel momento in cui ti sta per cambiare la vita ma
0: e ancora non,
2: lo,
0: non
2: sai.
0: Lo sai.
2: Sì, però senti che si sta muovendo qualcosa.
0: Sì, sì, è un friccicore.
2: Perché se io penso a tutte le volte in cui mi è cambiata la vita, le grandi svolte della mia vita, nel momento prima, momento che può essere anche una settimana, due settimane o quello che è, io sentivo che qualcosa si stava muovendo. Sentivo che qualcosa stava cambiando e quindi
0: è insomma, vero.
2: È il momento più bello secondo me.
0: Col seno di poi sono bravi tutti, però è vero che ci sono quelle sensazioni che tu dici sta succedendo qualcosa.
2: Sì, sì.
0: Qualcosa accade.
2: Sì, sì. Quando senti che sta succedendo qualcosa di positivo, quando invece sta succedendo senti che c'è odore di
0: Senti, ma lo sai che domani vado da una tipo da
2: una sciamana, ti prego,
0: sì,
2: dimmi che vado
0: sì,
2: una sciamana.
0: Sì, sciamana domani. Non so se definirla sciamana, da una medium che percepisce. È una cosa vera perché non si fa pagare e vado lì perché c'è andata una mia amica e pare sia molto brava, non mi ha voluto dire niente, mi ha detto devi andare lì senza sapere quello che accade. E perché ho fatto questa connessione? Perché sto percependo che questo per me è un momento di grande cambiamento. Non sono, come ti dicevo in questi giorni, al massimo della mia scoppiettante esuberanza, anche se poi qui cerco di dare il meglio, però sento che è un momento importante questo.
2: Beh,
0: e domani vi racconto tutto.
2: Esatto, perché io non posso dire nulla, perché giustamente se sei in attesa di questa cosa è giusto che le risposte o eventuali cose...
0: No, ma tu di quello che vuoi, che mi vuoi dire? A boccalona!
2: No!
0: La favola da favela!
2: No, beh, è un'esperienza forte, se è tutto vero, se è tutto bello, cioè nel senso se è una professionista e tutto quanto.
0: Sì, che lo è, ma che ti pare che vado così dai curanderi a caso?
2: No, perché infatti per quello dicevo, a sto punto domani avremo delle, come dire, delle notizie più interessanti di adesso, che c'è solo l'attesa. Che però se tu dici, senti che sia un momento di grande cambiamento, bene, sono contento. Io non me ne sono mai reso conto sul momento. Dopo, quando mi è cambiata la vita, ho detto ecco che cos'era quell'energia. Stava cambiando qualcosa.
0: Bravo.
2: Ecco cos'era tutto quel movimento intorno a me, la mia testa che iniziava a pensare positivo. C'erano delle energie buone che stavano portando in quella direzione.
0: Vabbè, vi abbiamo chiesto dove vorreste essere. Vorrei essere a Finale Ligure con i miei 10 anni a mangiare un doppio variegato alla Marena. Madonna, per un doppio variegato alla Marena adesso io vi giuro ragazzi, ma...
2: Perché doppio variegato?
0: Che
2: cosa cambia?
0: Buono, beh, ci mettono più amarena, è più pastrugnato.
2: Ma poi non mi sono mai fatto questa domanda, me la faccio adesso. Che vuol dire variegato?
0: Ma il variegato alla amarena è il gelato alla panna.
2: L'ho sempre mangiato, ma che vuol dire variegato?
0: È il variegato nel senso che ha dentro la pappetta di amarena col sughetto di amarena, può essere variegato al cioccolato, se no. Quindi il gelato
2: cioè,
0: è
2: ma
0: lui...
2: Cioè, variegato sta per...
0: Una variazione di, cioè che c'è una sporcatura di.
2: Ok.
0: Quindi dopo variegato una grande sporcacciata.
2: Ok, tu te l'hai mai chiesto?
3: No, perché
0: quanto sono buone le amarene? Ma le amarene quanto sono buone?
2: Sì, tra le cose più buone del mondo.
0: Per me tra le cose più buone dell'universo le
2: però
0: amarene.
2: Però non a tutti piacciono. Per esempio, nel mio drink preferito, che è un drink invernale, c'è l'amarena o il maraschino, ok?
0: Che e che c'è nel tuo? Che drink è?
2: È il Reverse Manhattan. È un Manhattan, sì, è
0: al contrario.
2: È al contrario, cioè il bicchiere al contrario vuoto e il Manhattan versato per terra.
0: Certo.
2: Bravi.
0: Sì, ragazzi,
2: tutte e due.
3: Scusa.
2: Tutte e due. Meno male che non
0: guarda,
2: c'è niente su questa scrivania.
0: Matti Angri, è ok per noi.
2: Ok,
0: eh?
2: Quel pollicione, sapete?
0: Così proprio.
2: In che posto sta bene?
0: Dolcineira.

0: Tante persone vorrebbero essere altrove in questo momento, magari in un posto preciso, per la sensazione che magari gli rievoca questa domanda, no? Cioè, dove vorreste essere esattamente in questo momento?
1: Ilenia da Custoza vorrebbe essere sul rifugio Chierego, sul Baldo. Durante le escursioni si incontrano sempre persone reali, vere. Quindi un luogo a cui lei ricollega l'incontro, un incontro bello, degli incontri belli.
0: Bene, bene, bene. Andate avanti su questa cosa, 342 41 15 105.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
8: Ciao patatina!
9: Ciao patatina!
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè?
8: Buona, ma non fritta.
9: Mamma!

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, 21:43, questa è ancora la prima ora del Night Express. Chiudete gli occhi e pensate a dove vorreste essere in questo momento e perché.
1: Esattamente, no? Ci state regalando delle belle immagini, per esempio. Il mio posto dove vorrei essere in questo momento è la cima del Monte Solaro di Ana Capri.
0: Ah, bello!
1: La vista dell'isola e del mare che si gode da lì sopra è impagabile. Confermi, Mattia, non sono stato lì sopra?
2: Assolutamente sì.
1: Sì, per addirittura.
2: Sedia per dirlo, sì. Sì, molto molto bello.
1: Beh,
2: molto bello.
1: Ci sono questi punti.
2: Capri,
1: Capri è bellissima, però addirittura là sopra, cioè la cima del Monte Solaro, Solaro. Siamo al sud del Solaro.
2: Credo che sia è la punta più alta dell'isola di Capri, cioè sì, la vetta più alta.
1: Ana Capri. Ana Capri, se guardate Capri da Napoli, è la parte quella un po' più montuosa, esatto, quella un po' più alta, ok? Sì. Mentre Capri è quella, cioè guardandola a sinistra c'è Capri, a destra c'è Ana Capri. Se la guardi da Napoli, sì, se la guardi dalla Spagna.
2: Se la vedi dalla Spagna.
1: Pensa se la vedi dal Portogallo.
2: Eh beh.
1: Se la vedi da Google Maps.
0: Beh, pensa se la vedi dall'Africa, allora.
1: Nessuno ci pensa, però. Io sono uno di quelli che fa questi ragionamenti. Non so se anche a voi capita. Sicuramente no, perché vi vedo, siete molto più sani di me in generale in tutte le vostre cose.
2: Allora, hai detto tu,
0: Ti però, ringraziamo, però.
1: No, no, è palesemente così.
0: Sì.
1: Però quando sono in un posto, io, soprattutto nelle isole, cerco sempre di capire cosa ho in ogni punto cardinale.
0: Ok.
1: Tipo, cosa ho a nord?
0: Sì.
1: Lontano, ok?
0: Sì,
1: tipo,
0: sì, lontano.
1: Immagina di essere all'isola d'Elba.
0: Ok,
1: okay.
0: Che cosa hai a nord?
1: Cosa hai a nord?
0: Cosa hai a nord? Vai a sbattere, secondo me, Liguria.
1: Brava, Liguria. Questi sono i ragionamenti che faccio io.
0: Okay.
1: E cos'è quella cosa laggiù che vedo? L'altro giorno ero, il giorno del mio compleanno, proprio dopo la diretta, siamo andati a bere una cosa su una terrazza e c'era una cosa illuminata, si vedeva tutta Milano dall'alto, c'era una cosa illuminata in fondo, ma non era nel mio punto cardinale giusto. Quindi no, non può essere San Siro, non può. Quindi ho passato la mezzanotte sul Maps per vedere con la bussola se effettivamente San Siro era in traiettoria.
0: Alessia, tu sei una santa.
1: Sì, sì.
0: Detto questo, proseguiamo. Quindi che cos'era quella cosa? Ma dove sei andato, scusami, in terrazza?
1: Una terrazza.
0: Vabbè, guarda questa cosa sua.
1: Ma sapete come si chiama la terrazza?
0: Ma sì, che cavolo, voglio sapere.
1: Te l'ho
0: perché
1: detto.
0: Se è bella vado.
1: Si chiama la terrazza. Te l'ho detto.
0: Vabbè, andrò.
1: The Roof Milano si chiama.
0: The Roof
1: Milano. Una terrazza tutta nera.
0: Comunque, mi piacerebbe essere al mare o in Emilia Romagna oppure no.
1: Ok.
0: Ah, oppure particolarmente per ricordi. Io non ho ancora imparato dopo 7 mesi a leggere i messaggi di 105.
1: Ma perché
0: comunque,
1: voi amici dovreste leggere i messaggi che arrivano. Noi dobbiamo fare.
0: Dobbiamo interpretarli.
1: Prima di tutto, noi se facciamo una domanda, parte la canzone e i messaggi arrivano a 30 secondi dalla fine della canzone.
0: No, ma poi, ragazzi, con gli errori grammaticali che io adesso vado a leggere.
1: Ci sta, magari scrivete veloce, eccetera, eccetera. Però già arrivano a ridosso della fine della canzone, quindi non facciamo in tempo a leggerli.
0: No, ma sentilo qui: io se chiudo gli occhi e vorrei evadere.
1: Ok.
0: Forse io se chiudo gli occhi, virgola, vorrei evadere via in qualunque luogo, ma staccare dal presente.
1: E comunque
0: qui
1: lo devi
0: interpretare.
1: L'hai migliorato.
0: Ce n'abbiamo un altro, senti questo. Un mio amico mi ha detto se farei un viaggio importante.
2: No.
0: Per cortesia, mi scongiurami, prego.

0: Gemelli, gemelli su 105, ragazzi, nella prossima ora.
1: Ah, prepariamoli, sì, guarda, sì. Ce l'ho, ce l'ho proprio qui.
0: Cose importanti, cose importantissime.
1: Diciamolo già, dai.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Cose che lavate più spesso durante l'estate.
0: Sì, sembra una scemenza, però no, c'è un vademecum su cosa lavare e cosa non lavare più e meno spesso,
1: no,
0: durante
1: poi
0: l'estate.
1: Ognuno di noi c'è qualcosa che lava spesso durante l'estate.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Dico
0: sì.
1: Proprio di indumenti, non sì, sì, sì. Mani, bidet, quelle robe lì.
0: Importantissimo, rimanete qua.

0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
0: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
1: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105 X-Masters, fino al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
0: In collaborazione con
2: Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19€.
14: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2x100 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
19: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
20: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
21: Risubisce elettrica, il piacere del clima ideale.
22: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
21: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
23: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
24: De Fonseca.
25: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: 105.
1: 105.
2: 105.
0: Che storia.
3: Radio 105.
7: Che storia.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: A Radio 105 sono le 10 in punto.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: DJ Flamenco Paranoia, questa Radio 105.
1: Sì, siamo qui presenti, 22:03, possiamo dire che ufficialmente è partita la seconda ora. Mm-hmm. Si sta chiacchierando, si sta mettendo in piedi quella che è una seconda ora che, come dico io, a chi è casalingo e piace il fuoco del fornello come me... No, te lo ricordi,
0: certo,
1: Bugo?
0: Certo.
1: Sesso casalingo. Arriva l'estate, io che arrivo da 2 settimane con i bambini e lava e spignatte, metti a posto, eravamo al lago, quindi io facevo avanti e indietro. Io, ragazzi, penso di non aver mai lavato così tanto come i pantaloncini e le canottierine bianchi.
0: E infatti, è questo che succede d'estate, che
1: questo
0: tu stai continuamente a fare lavatrici, ok? E cosa si lava di più e cosa si lava di meno? Allora, quali sono le cose da pulire più spesso in estate, ok? Durante l'estate, sentite qua, gli asciugamani si inumidiscono rapidamente, lo sappiamo, e diventano un ambiente ideale per batteri e cattivi odori. Quindi
1: questo
0: è consigliabile...
1: cosa, gli asciugamani?
0: Sì.
1: Infatti, vedi, ce lo scrivono, gli asciugamani.
0: Bravi, perché fatela voi allora la diretta.
1: Posso dirti però una cosa?
0: Fatela tu, panino.
1: Ma scusa un attimo, ma gli asciugamani di casa?
0: Gli asciugamani di casa, certo.
1: Ma perché li lavi? Ma io si asciugano subito.
0: Si asciugano subito, però li usi più spesso, perché ti lavi più spesso l'estate.
1: Va.
0: Allora, l'essere umano medio... Si asciugano subito, però li usi più spesso, perché ti lavi più spesso l'estate.
1: Va.
0: Allora, l'essere umano...

0: delle scoriazioni o delle punture e ti gratti, c'è questo battere che è il battere dell'impetigine che ti fa leggermente infezione e quindi poi ti viene la pustoletta, solo che poi te la porti in giro l'impetigine,
1: no,
0: la rottura.
1: Questo, ma questo è il ragno violino, sto cercando di morire in diretta.
0: È il ragno, ma che ragno violino?
2: Così arrivano tanti messaggi e facciamo un sacco di ascolti perché...
0: Esatto, no, devo morire. Ma dai, ma scusami, ma chi è che lava? Non è possibile lavare così
2: no,
0: tanto?
2: No, nessuno, nessuno.
0: Io addirittura i parei dell'estate, quelli che porti magari, che ne so, in spiaggia o sugli scogli, io li lavo a fine estate. Ci sono quando vai al mare che restano tipo il tappeto di Aladdin, hai in mente? Secchi di sale arrivano.
2: Se andate a Patmos e per caso vedete uscire da una finestra dei parei e andarsi a ficcare direttamente dentro le lavatrici, quelle a gettone per strada, sappiate che sono i parei. E ti parei.
3: Vabbè, no, allora... Il problema per me è l'accappatoio. Cioè, per me è un problema lavare.
0: Ma tu lo usi l'accappatoio?
3: Certo, io non riesco a fare la doccia senza.
2: Tu, perché questa domanda?
0: Perché a casa mia, ve lo spiego, la gente penserà che sono una vunciona. A casa mia
2: no,
0: c'è
2: più
0: un...
2: Più che altro ho pensato, ce l'avrà come su pellettile.
0: Sì, è così. È appeso dietro la porta di camera dei bambini ed è l'accappatoio del loro papà. Mm-hmm. È una specie di verde oltremare.
2: Quindi è uno.
3: Era bianco all'inizio. Cioè,
2: ce n'è uno per è tutti, verde. Quindi.
0: No, non tutti lo vogliono usare.
2: Ok.
0: Cioè, a dire la verità, ultimamente non lo sta più usando nessuno.
2: Okay.
0: Io addirittura quando esco dalla doccia mi asciugo con una pezzetta piccola, così mi asciugo. Io detesto.
2: Vabbè, capita anche a me quando vado a farmi la doccia dopo aver giocato a padel, me lo dimentico sempre, il mio asciugamano è grosso quanto una tovaglietta.
0: Ma io anche a casa mi asciugo con l'asciugamano del viso, cioè okay. È così velocemente. Poi mi metto la crema sulle gambe perché effettivamente la pelle cambia quando ti metti la crema, l'ho capito quest'anno.
2: Questo è un altro grande tema. Comunque l'accappatoio per me è una grande comodità, cioè proprio è la... Adesso non pensavo esistesse qualcuno che addirittura... Ah, tu usi l'accappatoio?
0: Sì, cioè voi lo usate e quello va lavato perché quello puzza, eh?
3: Madonna, se
0: puzza assai quello.
3: Il problema è che quando lo lavi... Cioè, comunque, il giorno dopo non ti puoi lavare.
0: Allora, no, ti spiego.
2: Devi comprare uno buono perché...
0: Devi lavarlo innanzitutto adesso, che fa molto caldo.
3: Sì.
2: Ora,
0: e lo devi appendere...
2: 10 e 7 di
0: ti spiego, ti do questo consiglio. Tu dovevi fare una lavatrice adesso. Quando arrivavi a casa era che la tiravi fuori e lui lo mettevi con la gruccia appeso da qualche parte. Se hai una ventola, un ventilatore, domani mattina asciutto e profumato vengo a spicciarti casa.
3: Lo lavo quando arrivo a casa.
2: Comunque ragazzi, adesso in questo periodo, cioè qualsiasi cosa tu metti ad asciugare dentro o fuori casa, 10 minuti
0: 10 minuti asciutto, ragazzi,
2: 10 minuti asciutto. Però la questione degli asciugamani è che è vero che si asciugano subito, però se tu non lo lavi mai, anche se dopo che ti sei fatto la doccia si asciuga, rimangono i batteri.
0: Ma che batteri? Ma ragazzi, ma davvero siamo qui a contare i batteri?
2: A contarli no, però rimangono i batteri e poi dopo guarda.
0: Ma mica, guarda che quello è un animaletto che t'appunto, ma gli batteri non cioè esistono, ma non sono da debellare su tutto.
2: Questo è un ragno violino, te l'ho
0: detto. Ma che ragno violino che saresti

0: la domenica.
1: Ehi, Saif, buona domenica. 22:14, stiamo parlando in questi mesi caldi delle cose che si lavano di più. Sì. Abbiamo qui un articolo che però io vorrei sfatare. Dicono che le cose che si lavano di più sono gli asciugamani, ma nessuno di noi in questa stanza è d'accordo. In realtà gli asciugamani, ragazzi, ma io vi posso dire una cosa. L'asciugamano metti anche e ti lavi le ascelle. Te le sei appena lavate. Poi te le asciughi, ma sarà sporco l'asciugamano? No. Ti fai la doccia, ti sei tutto lavato, ti asciughi, ti tamponi. Ma è sporco di che tu continui a dirmi di sì?
2: La tua pelle?
1: Ma è lavata col sapone!
3: Ma non è, ma non funziona così. È che negli ambienti umidi proliferano i batteri. I batteri a qualcuno non fanno niente, a qualcun altro invece fanno sempre così.
1: Ma s'asciuga sto asciugamano! S'asciuga!
3: S'asciuga!
2: Sì, i batteri non muoiono quando l'asciugamano.
1: No, perdi la testa, ragazzi. Muoiono
3: a 90 gradi i batteri, a 35-40 gradi. Stanno ancora lì.
1: Ma perché avete sto terrore del batterio?
3: Ma chi ce l'ha il
1: terrore? Ma tu sei.
3: Ma chi è? Io non ce l'ho.
1: Lo vuoi uccidere a 90 gradi? Ma che danno fa questo batterio?
3: Non lo voglio uccidere, voglio lavare gli asciugamani una volta ogni 3 settimane. Tiè.
1: Okay. 3 settimane, sì. Non 3 giorni.
3: No, mai lavato le cose dopo 3 giorni, mai lavato.
1: Sai, io li laverò una volta. Cambio gli asciugamani una volta ogni 2 settimane. Dipende anche quando li uso, una volta alla settimana. Allora, il completo di asciugamani.
3: Se domani Joe Pop ci fa un video, sapete perché.
1: io lavo il completo, io ho 2 uguali intimo, 2 uguali viso, mani e quello della doccia.
3: Certo.
1: Quindi noi poi lavo tutto col tappetino in tinta.
3: Noi siamo maschi e viviamo da soli.
1: Ma voi cosa fate?
3: Tutto mischiato, tutto mischiato.
1: Ma tu quanti ne
2: io
1: hai?
2: Io mi asciugo anche con gli asciugamani dei coinquilini.
1: Ma c'hai ragione anche a me, io sarei l'orrore degli inquilini. Sai che a casa mia questa cosa forse l'ho già detta, ma ogni tanto la voglio ricordare.
3: Vengono da fuori ad asciugarsi con i vostri asciugamani, vero? Perché io lo so che stai arrivando lì.
1: I viandanti li accogliamo con gli asciugamani. Prego, signor viandante, si dia una strappata di culo col mio asciugamano. No, gli spazzolini da denti. Noi famiglia stretta, quindi i miei 3 figli e me, nessuno ha il suo spazzolino da denti. Noi abbiamo degli spazzolini, 4 nel mio bagno e 4 nel bagno dei bambini, da cui attingiamo così con abbastanza libertà.
3: Così. Dentisti all'ascolto.
2: Anche con le mutande, suppongo.
3: Dentisti all'ascolto. Io mi faccio il problema di non dare al cane la stessa ciotola di un altro perché si passano le cose.
1: Di un altro cane?
3: Sì, di un altro cane, va cambiata l'acqua. Questa è la prima regola che ti insegnano.
1: L'acqua ad un altro cane.
3: Se io metto una ciotola per far bere il mio cane.
1: No, ragazzi, questo è chiaro che voi ragionate così perché non avete 3 figli. Se io facessi tutti gli sbatta che fate voi, sarei morta.
2: Lei fa bere i figli. Della sua
3: cioè, attenzione, il cane. Tu vai a casa di Lucilla e Simba all'accappatoio. Dorme sulle lenzuola pulite, ha gli asciugamani di corredo.
2: E i bambini nella cuccia.
3: E lui è l'unico che ha lo spazzolino elettrico suo, marrone.
2: Il filo interdentale.
3: Marrone, è l'unico pulito. Ok.
1: È così, ragazzi. Ma scusami, ma sti denti, ma che ci danno? Ci hanno fatto un lavaggio del cervello con il discorso dei batteri.
3: Cioè, non ce lo dicono.
2: No.
3: Infatti, dovete, dopo che vi lavate i denti, tenere la bocca chiusa, sennò le scie chimiche vi fanno ingiallire.
1: Ma scusami, ma quando limoni con uno? O con una? Allora. Ma tu pensi ai batteri?
3: Ma che c'entra?
1: Guarda, c'entra? Questa cosa mi ha sempre fatto impazzire.
3: Che c'entra?
2: Ma questo? Con la lingua non mai nei denti.
1: Ah, dici di no. Limoni però. E adesso io se uso lo spazzolino da denti con i miei figli, non uno. Ne abbiamo 8 in 4, okay, che girano.
3: Allora, finché è in famiglia, finché siete voi, potrebbe anche lontanamente avere un senso. Però secondo me, se c'è un dentista all'ascolto, ci può spiegare. Perché?
1: Ma certo che i dentisti ti fanno il mazzo, perché ti dicono no, i batteri, ancora lì sti batteri.
3: Lo so, questi dentisti sono una lobby, l'ho sempre detto. Sono pagati da quelli degli spazzolini, perché così li cambiamo spesso.
1: Non lo so, io la trovo tutta una cosa esagerata, esagerata, veramente.
3: Oh, comunque, dentisti all'ascolto, se veramente volete dire la vostra, 342 41 15 105, a noi fa piacere,
1: Il nostro Julian da Bergamo dice che puntatona, ragazzi.
3: Pensare altre.
1: Vai a farti un bidet, Julian.
3: Con l'asciugamano di Lucilla, ovviamente.

0: Guardate che io gliel'ho chiesto all'intelligenza artificiale.
1: Che cosa?
0: Non vi dico la risposta, però...
1: Che cosa? Gli spazzolini?
0: Io ho scritto, stiamo parlando di igiene. Uno di noi sostiene che lavarsi i denti con lo spazzolino di un'altra persona sia igienico tanto quanto baciarsi. È vero? La prima parola che ha risposto è no, punto.
2: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
3: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
2: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
3: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
2: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
3: 105 X-Masters, fino al 19 luglio.
2: Solo
3: con Radio 105.
2: In collaborazione con
4: Forst 00 Citrus and Herbs, con aroma di agrumi e sentore di erbe, senza alcol né zuccheri aggiunti, perfetta in ogni momento. Freschezza per natura.
5: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Yeah,
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un...

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer, vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Radio 105. Proud to be different.

0: Comunque è bella sta canzone, la balle, a me piace anche che fa...
1: Come? È caduto un asciugamano a casa tua in questo momento, era appeso, anche lui si è buttato giù. Allora, volete la spiegazione dell'intelligenza artificiale? Siccome i dentisti all'ascolto sono stati un po' timidi,
0: sono morti.
1: Ci stiamo suicidando, cose del genere. Volete la spiegazione che ci dà l'intelligenza artificiale?
0: Vai.
1: Condividere lo spazzolino da denti è molto più rischioso e meno igienico, soprattutto rispetto a un bacio. Anche se in una coppia scambiarsi la saliva sembra la stessa cosa, gli odontoiatri spiegano che la dinamica è completamente diversa, perché c'è il contatto col sangue, ok? Ma la cosa, vado al punto, quella più importante. Contaminazione esterna. Lo spazzolino non trattiene solo i microbi della bocca, spesso resta umido nel bagno per ore, diventando un terreno fertile per i batteri ambientali e un sacco di altre cose.
0: Madonna,
1: ma soprattutto i batteri.
0: Terrorizzati dai batteri, aiuto.
1: C'avevamo gli antivirali, adesso abbiamo anche gli antibatteri.
0: Capivo, siete tutti spaventati da sti batteri.
1: Ma
0: purelli.
1: Dammi del tu. Quanti siamo qua?
0: Tutti, ma anche i nostri ascoltatori. Batteri.
1: Il bacio scambia principalmente saliva superficiale.
0: Sì, okay. Beh, dipende dal bacio.
1: Perché tu vai a grattare il molare con la lingua.
0: Però puoi farti un grande... fai un gran limone. Se fai i grandi limoni, comunque...
1: Sempre lingua è.
0: Sì.
1: Sempre lingua è. Cioè, poi, per carità, ognuno ha i suoi gusti, Però
0: vabbè, dai.
2: Limoni la carta vetro.
0: Gaga.
1: Lo spazzolino agisce meccanicamente per grattare via e accumulare la placca più profonda, residui di cibo e colonie di batteri.
0: Eccole le colonie.
1: Concentrate, sono concentrate perché loro devono infettare gli altri.
0: Concentratissime.
1: Responsabili di carie e parodontite.
0: Ok.
1: Però me lo ricordo, me lo disse il dentista, non puoi tenere uno spazzolino così tanto perché poi rischi la parodontite.
0: Ma la parodontite cos'è? Chiedi. Parodontite, cosa sarà? Un'infiammazione delle gengive, credo.
1: Sì.
2: Secondo me è l'infiammazione dei batteri.
1: causata dai batteri delle gengive. Medici presso noi stessi comunque.
0: Tu come te lo immagini il battere delle gengive? Sarà diverso da quello che ne so dell'occhio?
1: Sì, io lo vedo.
0: Dai, chiudi gli occhi e immaginalo, facciamo questo gioco.
1: Beh, innanzitutto è armato. Però
0: il battere delle gengive è armato,
1: sì,
0: e quello dell'occhio no?
1: Ha un'arma piccola. Quello dell'occhio ha un'arma grande.
0: Ha tipo un coltellino, un'arma bianca?
1: Sì, sotto gli 8 centimetri, quindi ancora legale.
0: Perché è lì per me che sfrinculia tra
1: un
0: dente e l'altro.
1: Esatto, agisce poco e solo in loco.
0: E il battere dell'occhio com'è? Per me il battere dell'occhio è grosso. Hai capito? Grosso e ha la corazza, tipo l'armatura degli unni.
1: Se fosse un attore, chi sarebbe? Gérard Depardieu.
0: No. Anche
1: Asterix.
0: Come si chiama quello? Oddio, non mi viene il nome. Quello che ha fatto il gladiatore.
1: Russell Crowe,
0: però un po' grosso, capito? Per me sarebbe così, quello dell'occhio.
2: Russell Crowe adesso.
1: Attenzione, Russell Crowe si è rimesso in forma in realtà, Sì, ha fatto una foto col figlio l'altro giorno in cui, insomma, è tornato molto in
0: comunque
1: forma.
0: Russell Crowe a me piace come uomo. Quanti anni avrà?
1: 60.
0: Ah, caspita, aiuto.
1: 60, cerchiamo parodontite. No, non più. Russell Crowe.
0: Allora, c'è ChatGPT che penserà con questi sommati.
1: Allora,
0: proprio.
1: Russell si scrive con due L o una L?
0: Russell, due.
1: Ok, una S o due S?
0: Due.
1: Una E o due E?
0: Una.
1: Ok, giusto. 62 anni.
0: 62 troppi, ragazzi.
1: Adesso volevo fare una di quelle cose da Nino Frassica. Nino Frassica avrebbe detto uno o due C, e non ci sono le C su Russell. Sul Russell non ci sono. Su Crowe sì.
0: Vabbè, comunque abbassi i batteri, ragazzi, da questa puntata. Poi altre cose, scusami, perché tutto era partito dalle cose che si lavano di più.
1: Non temi il batterio, comunque.
0: No.
1: Giustamente, non temi il batterio.
0: Io il batterio non lo temo, ragazzi.
1: No. Ok.
0: No. Okay. Ma perché c'è qui quella che vi piace tanto, Karol G?
1: La canzone dell'estate, secondo noi, Viajando por el Mundo.

0: Galmos for you, 22:40, siamo quasi arrivati agli sgoccioli di questa puntata, mercoledì sera, 15 di luglio, metà luglio.
1: Sgoccioli con batteri o senza batteri?
0: Cosa?
1: Sgoccioli. Gli sgoccioli, sì. Siamo arrivati agli sgoccioli. Questi sgoccioli sono privi di batteri?
0: Ma quali? Ah, gli sgoccioli, scusami.
1: Allora, su questo sarei d'accordo.
0: Ogni
1: invece.
0: Cosa ha un battere.
1: Certo. In estate il sudore aumenta, su questo sarei sicuramente d'accordo, sì. E il tessuto delle lenzuola assorbe umidità, cellule, sì, morte e residui di creme solari.
0: Allora, sì, in generale, virgola, trovo che uno suda, virgola, dentro, e quindi sì, anche a me piacciono le lenzuola pulite. Addirittura io copro sempre il materasso con una copertura di materasso in cotone 100%.
1: Brava, questa è una grande cosa. Mentre le lenzuola d'estate andrebbero lavate tutte le settimane, a, sì, eccezione delle federe, dei cuscini,
0: che puoi lavare più spesso.
1: Che devi lavare più spesso.
0: Allora, vi dico anche una cosa.
1: Così
0: dicono che le lenzuola vadano lavate a, insomma, ad alte temperature. In realtà io che le cambio, sì, anche una volta ogni 5 giorni, magari anche solo il sotto, visto che non è che si usi tanto
1: il sopra, certo.
0: Il sopra, quindi il sotto e le federe le lavo anche magari ogni 5 giorni. Però faccio lavaggio 30 gradi.
1: Ok, un abbraccio a tutti quelli che, come me, in questo periodo dell'anno il sopra a volte nemmeno lo mettono.
0: Eh beh, certo, manco io, quindi non è che lo debba lavare chissà
1: quanto.
0: No, ma io
1: non lo metto proprio sul letto.
0: Ah, non lo, no, io sì, perché ho sempre
1: pensa
0: bisogno...
1: Pensa alla voglia che ho di fare le cose
0: anche
1: di casa
0: tu,
1: io.
0: Amati, I love you. Hai certo bisogno anche tu di avere, sì, la pizzuola.
1: Ragazzi, sennò vi mangiano i dinosauri di Jurassic Park.
0: Esatto. Anche mio figlio Diego ha bisogno... Cioè... Le zanzare?
1: No, dico, molto spesso quel lenzuolino che tu metti sopra
0: la paura
1: ti protegge da, sì, mostri immaginari, che ovviamente,
0: certo, certo,
1: ovviamente solamente
0: comunque
1: immaginari.
0: Stasera, ragazzi, siamo belli.
1: Siamo belli, è vero.
0: Vabbè, possiamo
1: i costumi
0: dire...
1: vanno lavati spessissimo.
0: Beh, i costumi io li lavo tutte le volte che si torna dal lago, dalla piscina,
1: brava,
0: dal mare,
1: brava.
0: Faccio una sciacquata e li stendo.
1: Brava, io vado al mare, torno a casa, lo metto ad asciugare, il giorno dopo rivado al mare,
2: esatto,
1: con lo stesso costume.
0: No, però sai perché? Perché l'acqua di mare poi alla fine rompe gli elastici. Io ho certi costumi, tengo, e se voglio che durino nel tempo, li do una... Non è che li lavi col sapone, li sciacquo dal sale.
1: Sì, tendenzialmente quanto vi dura un costume? Secondo me un costume dura
0: tanto,
1: 3-4 anni, dopodiché o,
0: anche
1: se,
0: di più,
1: o si allenta o per noi maschi passa completamente di moda. Nel senso, non puoi andare in giro con gli stessi costumi di 30 anni fa.
0: Allora, io tenendoli bene potrebbero durarmi di più, è vero che poi magari dopo 3-4 anni hai voglia di comprarne uno nuovo,
1: sì,
0: quindi quelli vecchi.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi bisogna fare il repulisti del costume. Madonna, che casalinghe che
1: siamo.
0: Che
1: poi, ragazzi, ma posso dire, effettivamente, per le donne ok, ma per gli uomini, ma chi guarda il costume? Cioè,
0: no,
1: il costume,
0: sono d'accordo con te,
1: cioè,
0: a parte che l'abbiamo fatto mille volte questo discorso, per me anche se ti vuoi mettere lo slippino io non ti giudicherò mai.
1: Lo so, ti ringrazio,
0: cioè,
1: ma non lo metto,
0: no,
1: perché lo
0: so,
1: potevo mettere fino a 5-6 anni fa. Adesso, come dire, la birra si vede più del
0: no,
1: resto.
0: No, però voglio dire, se tu hai voglia di mettere lo slippino, io non è che penso, guarda che quello che mette lo slippino...
1: No,
0: non mi piace, cioè,
1: io non giudico.
0: È felice col suo slippino.
1: Mi fa cagare, però non lo giudico. Cioè, ognuno facesse quello che vuole.
0: Come
1: però
0: trovo, non so se sei d'accordo con me, se siete d'accordo con me, che ci sono delle fisicità che stanno bene col costume da surfista più lungo.
1: Sì, sì, sì.
0: E invece, se non sei tanto alto, secondo me è
1: ti
0: più
1: abbassa,
0: bello
1: ti accorcia,
0: il costumino.
1: Sì, sì, quella metà coscia.
0: Classico boxerino.
1: Sì, sì,
0: senza infamia, senza lode, tinta unita. Ciao, ma chi te guarda?
1: Ho sempre portato quelli sotto al ginocchio. Da 6-7 anni a questa parte
0: sei partito sopra.
1: Porto anch'io quello a metà coscia.
0: Sta meglio per
1: da
0: me.
1: Persona adulta. Ho cominciato a sentirmi adulto e quindi così.
0: Anche perché a chi è che sta bene quello a bagonghi sotto al ginocchio? Guarda, neanche ai figoni sta bene.
1: No, se c'hai una bella schiena lunga, fisicata, six pack, eccetera, eccetera, sta bene.
0: Yeah.
1: E io non ce l'ho. Ah. Amica mia, non ce l'ho.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O Mobile. 100 giga a 4,95 al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o. Con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X Masters, fino al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Monge Vet Solution Anhydro. La rivoluzione nelle diete veterinarie.
4: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAEG 11.81, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su deghi.it.
13: Devi scegliere, cliccare...
14: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare.
14: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
16: Ci sono cose che vorresti tornassero.
17: Come le vacanze.
16: O un bel vantaggio.
17: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
18: 105 Summer Festival.
19: 105 Summer Festival.
18: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
20: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio. Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale.
18: Per firmare la colonna sonora della tua estate.
20: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
18: 105 Summer Festival.
20: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
18: Solo con Radio 105.
21: 105.
22: 105.
21: 105.
23: Che storia.
24: Radio 105.
23: Che storia.

0: Che pezzone, 1990, Todd Terry presents Martha Wash and Jocelyn Brown, Keep on Jumping.
1: Ci porta così alla fine. Prima però ricordiamo che fino a quasi il 2000 l'uomo era sempre in slip. In Italia e in alcuni paesi stranieri è così ancora oggi. Vedi lo slippino che torna.
0: Vedi, cioè nel senso dite come costume.
1: Sì, come
0: quindi
1: costume.
0: Viene riconosciuto l'italiano perché all'estero porta,
1: no,
0: lo slippino
1: in generale,
0: con orgoglio.
1: Sì, in generale lo slippino non è da bistrattare.
0: No, ve lo dico io. E poi alla fine vedrete che anche voi inizierete a non avere il vostro spazzolino e condividerlo.
1: Va bene, amici, ci risentiamo domani puntuali alle 21.
0: Fate bravi, ma non troppo.
1: Buonanotte.
0: Ciao mille!
2: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
3: Attenzione! Attenzione! Attenzione!
2: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. No,
4: no,
2: dai.
4: No,
2: ma veramente,
4: sì. Sì.
2: Siamo a metà luglio.
4: Sì.
2: Ma perché questi mesi così belli passano così in fretta?
4: Sì.
2: Se penso ad ottobre, che iniziano le giornate corte, il freddo non passa mai. Vabbè, ci arriveremo. Ma ora andiamo a presentare Pippo Palmieri.
4: Ciao.
2: L'unico ad avere le guardie notturne intorno alla sua casa vestite da puttane. Genialata, amico mio. Saluto Letizia Puccioni.
5: Ciao.
2: Come stai, Leti?
5: Tutto molto bene, grazie.
2: Raccontaci cosa hai fatto ieri sera.
4: Niente.
2: Wow, che
5: la partita.
2: Oggi lo devo presentare alla grande. In questi giorni sono stato un po' cattivuccio,
4: vero,
2: con lui. Signori e signore,
4: eccomi,
2: un grande scrittore, un grande battutista, musicista, creatore di maiale su internet.
4: Bravo.
2: Sempre sul pezzo quando c'è da infilare la carota. Ecco a voi.
4: Eccomi.
2: E poi l'imbattibile Paolo Nois. Grande Paolo Nois.
4: Grazie.
2: Paolo.
4: Grazie.
2: Paolo Nois. Tu sì che hai un bellissimo nome d'arte. Straccio, finiscila di lamentarti.
4: Ma l'hai detto il mio.
2: Da Miami, come sempre, collegato in tempo reale, dove in questo momento sono le 8 del mattino.
4: Sì.
2: Ecco a voi lo speaker più quotato in borsa.
4: Più quotato.
2: Marco Mazzoni.
4: Brava.
2: E adesso Zotify. Siamo pronti. Zotify. A mettere la nostra ipersigla.
4: Ecco.
2: Zotify.
4: Zotify.

0: DJ Straccio.
1: C'è una sovrapposizione.
2: Spotify.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
2: Buongiorno Italia, buongiorno! Fabio, sai che non userei la tua maglietta neanche per pulire i vetri di casa.
1: Ma infatti non mi risulta di avertela regalata. La indosso io, la porto con orgoglio e con onore. Sai che però, Marco, vedi, io provo sempre un po' di disagio.
2: Invidia.
1: Cioè, no, mentre Fabio affonderebbe il coltello fino a farmi crepare fra gli spalmi di schizzi di sangue, io cioè avrei mille battute da fare, ma non le faccio perché mi dispiace, perché poi sai che ci rimane male, capito?
2: Ma no, non è che ci rimane male, lo fai riflettere, cioè ogni tanto bisogna.
1: Va bene, allora lo faccio, Fabio. Ascolta, la maglietta che hai addosso ti sta più o meno come quando metti sotto vuoto le bistecche.
4: Non mi sta bene, mi stai dicendo?
1: No. Allora mettiti dritto un attimo.
4: Cioè non esalta le mie forme questa.
1: No,
4: allora.
1: L'esalta forse anche un po' troppo. Perfetto.
2: Allora, cioè, sei dritto, cioè non c'hai il petto praticamente.
1: Non, non è che perché slancissima.
2: Sì,
1: che...
2: e poi hai questa pancetta da ubriacone.
1: Pancetta non ce n'è più, Franco. Guarda,
2: quella maglietta lì starebbe bene a uno che fa Temptation Island, capito? Cioè, no.
1: Allora ragazzi, se io mi sono arruolato nei Marines, sono al mio primo giorno, non posso essere già fisicato. Alla certo. fine del training sarò un marine. Certo. Adesso certo. sono una burba.
2: Senti, io ragazzi non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Io allora, tra mia moglie e la Puccioni, io non so chi detesto di più. Allora, la Puccioni sapete che è fan di tutto quello che a me fa schifo. Cioè
4: no,
2: proprio
4: tutto,
2: in generale.
4: Tutto, no.
1: Io la invertirei. Tutto quello quasi che tutto. Piace alla Puccioni a noi fa schifo.
2: Esatto. Allora, io ieri ho bestemmiato e chiedo scusa al signore creatore bellissimo nell'alto dei cieli.
4: Arcangelo.
2: Ma io capisco tutto. Sì. Allora, c'è mia moglie che guarda questa versione storpiata di Temptation Island ogni volta. Io appena mi distraggo un secondo, magari sto seguendo una serie o guardando qualche troiata sulle macchine su YouTube, lei switcha e passa questa porcheria. È un Temptation Island dove lo
1: brutto.
2: Scopo è innamorarsi.
1: Ah, al contrario.
2: Ma una finta.
1: Sì,
2: la
1: sì,
2: roba.
1: I americani sono finti.
4: Vabbè, però scusate, noi siamo cresciuti col gioco delle coppie, comunque.
2: Ma era diverso.
4: È finto anche quello.
2: Certo. Ma no,
1: non ce ne siamo mai accorti.
2: No. Allora, la nostra generazione è una generazione di stupidi. Noi credevamo a tutto, pensavamo che le robe lì, le merendine che ci davano la mattina fossero buone.
1: Però Marco, scusami.
2: La generazione è una generazione di stupidi. Noi credevamo a tutto, pensavamo che le robe lì, le merendine che ci davano la mattina fossero buone.

0: Senti, aspetta.
1: Il modo migliore è vedere Temptation Island quest'estate. Te lo faccio vedere io.
2: Ecco. Noi lo guardiamo così, a bordo piscina, con il nostro maxi schermo.
1: E non è finita qui. Abbiamo un panino e una bibita scelta, che puoi gustare il nostro incredibile area food.
0: Incredibile.
1: Ma secondo te tutto questo quanto costa?
3: Quanto?
1: Solo 15 euro.
0: 15 euro.
1: Ah, ovviamente. Il parcheggio è incluso.
0: Pure. Cioè, tu pensa, l'evento.
3: Quasi, quasi vado, dov'è
0: che... L'evento a Napoli, credo.
4: Hanno scelto un bravo doppiatore per lo sport.
5: No,
4: eh.
5: Saranno i titolari della location.
0: Allora, sai qual è la cosa che mi fa più incazzare?
3: Quale?
0: Mia moglie, ed è quello che dice la Puccioni, ma io le guardo così, stacco il cervello. No, te lo stai bruciando, non lo stai staccando. Stai guardando una troiata che ti brucia quelle quattro cellule che sono rimaste.
3: Io non le ho.
4: Sì, però scusate, posso dirvi una cosa? Ragazzi, la TV, sia quella on demand e quella non, è piena di offerta di documentari,
3: esatto,
4: informazione. Cioè, basta sceglierla. Non è che
0: quello
4: da dire, oh, in TV non c'è più niente. No,
0: ma vuoi mettere, scusa, vuoi mettere sta roba qua, sta porcheria qua, con un bel documentario dove mettono a confronto
3: sulle
0: una Porsche,
3: farfalle,
0: una Porsche GTS e una Aston Martin? Ma, cioè, ma capisci che è tutta un'altra roba?
3: Certo, ma perché non tutte e due, però? Nel senso, io non capisco perché uno esclude l'altro.
4: C'è un programma che si chiama Sapiens, che fa il nostro comune amico, lo speleologo. Che non mi ricordo come si chiama.
3: Ah, io ho visto
4: Tozzi,
3: le puntate prima.
4: Tozzi,
3: ah,
4: Tozzi, prima cantava, adesso fa il documentario.
0: Ma non è
4: si
0: lui.
4: Sapiens è bellissimo, io mi addormento con quello e mi sveglio col malumore.
3: Io ho visto il prequel era Cro-Magnon, se non sbaglio. Erano le puntate precedenti.
4: Sì, era la vecchia stagione.
0: Allora, adesso non bisogna esagerare, non è che uno per forza di cose guarda i documentari.
4: Ma sì, li deve guardare, dovrebbe essere un obbligo, cazzo.
3: Vabbè, ma tutte e due, guardo uno e l'altro.
4: No,
0: dimmi l'ultimo documentario che hai visto, Puccioni, dai, vai, sentiamo.
3: Sapiens.
0: Perché l'hai sentito adesso.
3: Adesso
0: riepilogami tutta la puntata che hai visto.
3: Sarebbe una noia mortale per gli ascoltatori che vogliono divertirsi in queste due ore di intrattenimento leggero. E che diamine,
0: no, che poi giustamente cultura. La gente dice, oh, ma voi fate la stessa roba, fate porcherie in radio.
4: Sì,
0: vero. Ma siete stati i primi.
4: Bravo.
0: Adesso tutti vogliono alleggeriamo, tutti leggeri, cioè siamo tutti dei palloncini pieni di elio ormai.
4: Facciamo la differenza fra la porcheria che va in televisione, che è finta, e la vera porcheria che siamo noi,
3: certificata.
4: Noi siamo effettivamente così luridi e merde.
3: Bravo.
4: Mariali, di OCG.
0: Non c'è niente di finto qua, ragazzi.
4: Facciamo cagare veramente, cioè.
3: Tu mi parevi Hannity, bravo.
0: Senti, parlando di follie di questa società, allora c'è gente che divorzia e chiede aiuto a ChatGPT. Ora io dico, va bene tutto. Ma infatti qua spiega che è una roba molto pericolosa, perché ChatGPT non ha i sentimenti, quindi non ti può dare consigli su come separarti dal proprio compagno o compagna nel modo migliore, perché è una roba, è un computer, insomma.
3: Certo.
0: E poi anche i consigli che danno a livello legale spesso sono sbagliati e ti possono creare ulteriori problemi.
4: Ma anche perché... medico, se posso essere.
0: Sì, tu sei il primo.
4: Sono
0: stai
4: passato
0: zitto.
4: Ieri sera, dopo quando hai finito, ti racconto cosa è successo. Prego,
0: no, dici.
4: Siamo curiosi. Allora, perché ogni tanto, magari quando ti sfumacchi un po' troppo, diventi un pelo paranoide, no? Ti sale magari la chimichella, apri il frigorifero, magari settimane che non vai a casa, c'è quel formaggio sotto vuoto, no?
0: Sì. Chiedi a ChatGPT se
4: c'è il prosciutto per farmi un toast. No, vabbè, me lo faccio solo col formaggio.
3: Buono.
4: No? Allora, con l'occhio socchiuso e un po' strafattello, tiri fuori il formaggino, lo metti nel toast.
3: No, è il formaggino che salta direttamente dal toast.
4: Lo metti nel toast. Ma nel frattempo cosa fai? Ci tiri due ditate, lo metti in bocca e senti quel sapore che non è proprio... faccio la bocca un po' amara, no? Poi alzi la confezione e vedi la muffa che ti fissa con lo sguardo, proprio con le pupille, perché ormai è diventato un
3: essere vivente. Ci sono i batteri che fanno flemming.
4: Allora mi è venuta l'ansia, ho chiesto a ChatGPT: senti, ho mangiato forse un po' di muffa sul formaggio sotto vuoto, secondo te potrei avere un'intossicazione? Secondo me dovresti andare all'ospedale, rischi di svegliarti la mattina con una pancreatite. Ho dormito tutta notte toccandomi lo stomaco, io sto morendo.
3: E non hai avuto conseguenze.
4: Assolutamente niente, la cacca bellissima.
0: No, invece dall'altra parte ci sono dei prodotti, soprattutto qua negli Stati Uniti, tipo il pane. Il pane qua non è pane, c'è tutto tranne che il pane. Tu puoi lasciare, hai presente quel bel pane bianco, quello con la crostina intorno, dove lo usi per fare i toast?
3: Sì.
0: Io ho provato a lasciare quel pane lì, fuori dal frigorifero, dentro l'armadietto delle merdate, chiuso per tipo 3 mesi e non fa muffa. E lì inizia a farti due domande.
4: Ma lo apri anche 20 secondi e ti prende la mano per tirarti nel sacchetto. Cioè decompone istantaneamente a contatto con l'aria.
0: Mamma mia.
4: Cazzo.
0: No, vabbè, ma poi qua, allora, a differenza dell'Italia, dove anche i fast food comunque hanno molti più controlli e i prodotti sono decisamente migliori, cioè il fast food non fa bene, non andrebbe mangiato tutti i giorni.
4: Certo.
0: Ma qua gli americani mangiano solo quello. Cioè alcuni vivono solo di fast food.

0: se vai a vedere gli ingredienti, e poi fanno mille analisi, robe varie, anche sui social, vai a vedere medici, cioè veramente è tutto chimico. Cioè quella roba lì.
1: Ma è giusto, si devono estinguere.
0: Ecco.
1: Sono l'eczema dell'umanità.
2: Ma non si estinguono, diventano solo grassi.
3: No, per il contrario. Cioè, non
0: ma
3: so
0: soprattutto, perché... secondo me, noi campiamo molto più a lungo perché all'interno abbiamo un sacco di conservanti.
3: Sì.
0: Cioè, i cadaveri di una volta si decomponevano. Tu oggi apri una bara, io lo faccio spesso.
3: E ti saluti.
0: Fine settimana.
3: Vai in giardino, apri una bara.
0: Vado a scoperchiare delle bare. Cioè, vedi che non si decompongono più.
3: No,
0: cioè,
3: siamo...
2: No, allora...
0: conservati perfettamente.
2: Non credo sia vero, però
3: no, è vero,
0: anche... non lo fai mai. Sì, ma tu non vai a scoperchiare le bare, scusa,
1: no, ragazzi, è anche migliorata la qualità delle bare,
3: ma no,
1: sì. Ma cioè, no, nel senso che le bare di oggi sono fatte per conservare,
3: ma non sono refrigeranti,
1: cosa, no, c'è l'elichetta piccola,
3: c'è anche il tipo che fa vedere, cioè, a parte il fatto che uno psicopatico che compra un hamburger lo conserva per 25 anni sotto vuoto, voglio capire.
0: Ci sono
3: sto tipo che apre questa capsula del tempo, si è comprato un cheeseburger e le patatine fritte, poi le apre dopo 25 anni per dimostrare con lo scontrino
0: che non c'è muffa, ragazzi, non fa muffa, ma è una roba incredibile,
3: identico a quando l'ha comprato.
0: sì.
3: Oh, è sparito solo il cetriolo. No, dai, un morso, dai, ma che cazzo ti passa nel cervello per fare una cosa, l'esperimento di 25 anni.
0: Ma anche sta roba del comprare la barabella è una roba sbagliata, secondo me.
1: La barabella,
0: sì, la barabella.
3: Ah, pensavo fosse una nuova droga.
0: Cioè,
3: cazzo.
0: Tu vai nel concessionario di bare e c'è il tipo che ti vende la bara più bella
1: e te la fa provare, prima vuole fare un giro, ti porta sulla Mercedes,
0: poi volendo puoi. Sì. Cioè, ma che senso ha? Tanto alla fine, dopo 3 secondi, vai sottoterra.
3: Ma lo fanno i parenti.
2: In Ghana, scusate, in Ghana vi fanno le bare personalizzate. Cioè,
3: ah, con la sua passione in vita, sì.
2: Esatto. Se tu vuoi farti la bara a forma di zacca, te la fanno.
3: No, di DeLorean. Di zacca sarebbe imbarazzante.
2: Vabbè, qualcuno l'ha fatta, c'ha la passione degli animali o il cane preferito, lo fa.
0: Fa la bara a forma di cane.
3: Ah, ma pensa a quello ammalato di figa, cara.
2: Esatto, questa è bellissima.
3: Fabio, tu gli enorme culo ti sei
1: fatto. Due chiappone.
3: I piedi che escono dall'ano,
1: sì,
3: però.
1: Esatto. No, la testa, così. La testa che esce dal buco dell'ano.
3: I piedi che escono da questo
0: enorme. Vabbè, scusa, se voi poteste farvi la bara con una forma che vi rappresenta, beh, Pippo, sicuramente la palla da basket. Giusto?
4: Bravo, esatto.
2: Bella.
3: Cazzo, sai che è difficile.
4: Anche se, attenzione, la vorrei fare con il simbolo di Jordan, messo così.
3: Ah, tu sì. Dentro, però, tipo quel robot degli anni 80.
0: Trasparente, quindi, che ti si vede.
3: Sì, tipo Van.
0: Chicca Anduia, forma di Anduia, la vorresti, come la vuoi.
3: Anduia è in forme, cazzo.
0: No. Non so, forma di?
5: Non lo so, devo pensare.
2: Io non lo so,
5: non ci ho mai pensato, ovviamente.
3: Tu a forma di fisting, con il pugno chiuso così.
0: Tu Puccioni? Cencino?
2: Non lo so.
0: Cencino bagnato?
2: No. Forse a forma di radio.
1: Io vorrei la bara a forma di Natasha Stefanenko.
3: Sì.
1: Cioè, vorrei sentirmi per l'eternità Natasha. Con queste belle tette.
0: Ah, cioè esternamente sembra lei.
1: Sì, esatto.
3: Non hai visto gli artigiani del Ghana? Non è che sono precisissimi.
1: Verrà Natasha Zambudengo. Ma sì.
0: Io ho forma di DeLorean. Ma io in realtà voglio farmi seppellire con la mia DeLorean vera a metà. Proprio sepolta a metà. Io vestito da Marty McFly, attaccato al volante mentre mi decompongo.
3: Io forse dentro l'insegna di acconciature Giuseppe. Perché secondo me potrebbe essere una
0: ma perché? Chi sono? Le acconciature Giuseppe.
3: Sai quelle insegne vintage anni 80? No? Acconciature Giuseppe, uomo, donna, bambino. Cioè...
1: E occasionalmente
3: anche ma anche con le staffe dietro e il filo tagliato della
0: ti
3: corrente.
0: Prego, però, se lo fai, tu devi però rappresentare il bambino.
3: No, si deve anche illuminare. Dentro si deve vedere il mio teschio un po' ogni tanto. Le mosche che sbattono.
1: Con i dentoni sorridenti.
2: Che sfrigola.
3: Né un vecchio.
0: Ma lo vuoi acceso proprio che rimanga
3: certo, sottoterra, hai capito? Quando aprono i tombaroli per farmi gli anelli finti, cioè...
4: Fantastico, cazzo.
0: Oddio, ti ho immaginato tutto decomposto.
3: Sì, ma poi schiacciato dentro la scritta perché non è neanche in proporzione. Quindi mi spaccano tutto le ossa per infilarmi dentro a forza.
1: Come pure ti mettono i phon e i pettini nei vasi canopi, sai? Da portarti nell'aldilà.
2: Un ascoltatore mi suggerisce la bottiglia di vino, in effetti ci sta.
1: Però sì, economico.
0: Sì, la scatola del tavernello. Va bene, dobbiamo collegarci con Heidi. C'è una nuova puntata dedicata a quello che stiamo un po' vivendo tutti, il caldo estremo. Prego, Pippuzzo.

0: campagna d'inverno è sicuramente fredda e per persone che sanno sopportare le difficoltà del gelo e della neve. Ma non pensate che d'estate sia sempre fresca ventilata, perché ci sono giornate in cui il caldo non si sopporta veramente e chi ci abita fa di tutto per rinfrescarsi come può. Vediamo come i debosciati che riempiono questi racconti si ingegnano per resistere alle alte temperature di questo luglio molto anomalo.
1: Mamma mia, che cazzo di caldo. Ho i coglioni così sudati che sembra di avere due pesche sciroppate che si muovono viscidamente attorno alla banana della Macedonia del mio apparato spruzzafigli. Non ne posso più. Possibile che non ci sia un cazzo di alito di vento su questa montagna di merda? Ed io che volevo fare il bagnino d'Ostia, porco d***o.
2: Che cazzo ti lamenti? Almeno tu ti sei seduto vicino alla finestra. Io sono costretta a stare seduta per terra e le schegge di legno del pavimento mi hanno massacrato il buco del culo.
3: Ma che cazzo vi lamentate voi? Io sono degli zoccoli di legno. Ho i piedi che sembrano delle zampe di capra e mi sudano talmente tanto che anche i maiali vomitano quando li annusano.
2: Ma che fate così ammucchiati in questa stanza caldissima? Ma perché non aprite la porta? Così circola un po' di corrente.
1: Ma sai che la strongolotta ha ragione. Che cazzo stavamo facendo? Aprite la porta, cazzo!
4: La sento.
1: Figa, senti come spinge quel merda di Eolo.
3: Ma che cazzo?
2: C'è corrente, corioni! Bisogna bloccare la porta con qualcosa di pesante.
1: E che cosa potremmo usare di abbastanza pesante che freni la porta nonostante la forza della brezza? Non c'è nulla in casa che si possa utilizzare. Ci siamo bruciati il mobilio l'ultima volta che pensavamo di aver catturato una strega in preda ai fumi dei funghi allucinogeni. Povera Rottenmeier, come urlava. Sento ancora i suoi versi strazianti mentre mi seguo pensandoci.
2: Già, che cosa potremmo usare che pesi almeno 50 kg? La porta è pesante.
4: No.
2: Perché mi fissate?
1: Già, la porta è pesante.
3: Ma perché? Perché l'hai stesa con una revolverata?
1: Che cazzo ne so. Ormai è un riflesso condizionato.
2: Dai, ormai che ci siamo, datemi una mano a metterla sull'uscio, sta stronza.
0: Brava Heidi, tu sì che hai senso pratico. E poi da stecchita è più semplice usarla come sacco. Ora che il team ha risolto il problema, si godranno finalmente qualche ora di sollievo dato dalla piacevole brezza. In culo alla stronzetta cingolata, saputella di sto cazzo.

0: ragazzi, credo che la mia webcam abbia dato. Nel senso. Allora, io ne ho, adesso lo dico in onda, io ne ho una nuova, guarda che bella. Insta 360, cioè telecamera della Madonna. Quelli di Mediaset al 60-60, lì, cos'è che, com'è che si chiama? Non mi cagano. Io li ho chiamati 100 volte, ho detto, mi ha dato una mano a installarla? Non siamo capaci, non siamo capaci, non sappiamo.
1: Non è che possono essere skillati in ogni materia.
0: Forse non è fatta apposta. Ma che cazzo, è una webcam, va collegata al computer. No, non sappiamo come.
2: No, però aspetta, spiegala, se no sembra che non sei capace tu. È che certi computer vanno toccati soltanto da loro che hanno le password di installazione.
0: No, tutti i computer che sono di proprietà dell'azienda devono essere toccati da loro. Qualsiasi roba vuoi installare, devi chiamare sto numero. E sono in Cisgiordania.
3: Torino.
0: Non so che cazzo. È uguale.
2: Torino.
0: Sì, sono a Torino. Sì. Che tu chiami loro e loro devono installare. E poi ogni tanto trovi quelli antipatici che ti dicono. Io dico tipo, sai, ste cazzo di policy aziendali. Cosa c'hai con le policy aziendali? Mi stanno sul cazzo.
1: Ma infatti io gli dico, scusa, mi passi un rumeno? O un albanese, cazzo. Non voglio parlare con gente dall'Italia.
0: Oh, bravo. Allora, attenzione, siccome io e Paolo Noyes abbiamo un sogno nel cassetto, che è quello di conquistare il mondo e creare un regno.
2: Ma no, quello ce l'hai tu, non è vero, io voglio solo ammazzarti.
0: Tu sei la mia puttana e sarai la mia regina, lo sai.
1: Zitta, zoccola.
0: Allora, finiscono all'asta 16.165 mitragliatrici Beretta della Marina, sono un po' vecchie. E finiscono all'asta e le puoi comprare a patto che tu non le utilizzi.
2: Non le
0: per
2: usi,
0: fare.
2: Certo.
0: No, le puoi usare, penso, in luoghi adatti.
3: Sono senza caricatore. Comunque.
0: Vabbè, ma il caricatore lo troviamo su eBay.
3: Sono un po' vecchie,
0: attimo.
3: Però. Forse.
0: Chi se ne frega, vabbè. Bello, però. Cioè, comunque, se noi riusciamo a conquistare il castello di Castello Arquato, no? Che già una parte, comunque, è occupata da mia madre, quindi un attimo.
2: Che è armatissima, ricordiamo.
0: Sì, mia mamma, due scorni a un paio di persone, tanto sono pochi abitanti lì. Ecco, adesso hanno spento la telecamera.
2: No, adesso,
1: ci vediamo.
0: Adesso ci vediamo. Adesso figurati, le ho insultate, adesso mi bloccheranno il computer.
3: No.
0: Stavo pensando, 16.165 mitragliatrici, Paolo, potrebbero proteggere il nostro regno. Mentre tu, vestita da fatina.
2: Sì. Con un'arma con un bottone di un'arma nucleare. Allora. Che quella è la cosa, perché ne incuti timore, ma c'hai in mano un bottone che cancella l'universo.
4: Bellissimo.
0: Tu vestito da fatina. Sì. Che giri con sto
2: con la borsetta degli ordigni.
1: Secondo me è più economico farci difendere dal Sal Da Vinci.
2: Ah sì. Ah,
1: sì, eleggiamo il nostro campione.
2: Di noia,
1: sì, sì, no, eleggiamo il nostro campione e loro devono eleggere il loro.
0: Okay. Lo ammazziamo di noia, sì. Bellissimo.
1: Singola attenzione, lui col suo caffè.
2: Anche se io ci sto. Sai il mega bastone, quello dei singolar tenzoni, esatto, che si facevano nel Medioevo?
1: Sì.
2: A cavallo, le leggiostre medioevali. Io li monterei sulle automobili quando ci sono dei problemi.
0: Beh, scusa, potremmo fare gli scontri. Sai, in autostrada?
1: Sì.
0: Con le lance metti una resta sul finestrino.
2: Madonna,
0: della
2: come
0: macchina.
2: Come sei preparato, figlio? Sì,
0: beh, cazzo, mio padre, sai.
1: Pennacchio sul tetto.
0: Pennacchio sul tetto, una bella resta con la lancia, e mentre incroci le macchine in autostrada, è un bel gioco.
2: Speriamo che non ti senti a nessuno della BYD, se non lo fanno in Cina in un attimo. Sai che loro vanno in estremo sul design.
0: Ti vesti anche da cavaliere, bellissimo. Diventa una roba, una ricorrenza in autostrada. Fai così. E se tu riesci a battere la macchina nell'altra corsia, la vinci.
3: Un po' come la giostra del Saracino ad Arezzo.
0: Sì,
3: mi piace.
0: Sì, esatto. Sì, è una roba medievale, figo. Senti, Puccioni, tu che sei più preparata di noi, in teoria,
3: ma...
0: ci spieghi questo nuovo disegno di legge sulla sicurezza? Perché...
3: Beh, ma in realtà sono delle modifiche che hanno fatto al disegno di legge che stanno studiando da diverso tempo, hanno aggiunto delle robe. E queste robe riguardano soprattutto i giovani, diciamo.
0: I Maranza,
3: diciamo, chiamiamoli delinquenti, visto che comunque i Maranza.
0: Teste di cazzo preferirei.
3: Bravissimo.
0: Sì.
3: Giovani teste delinquenti, imbecilli che non
0: vabbè,
3: hanno.
0: Vabbè, ma senza giovani, perché teste di cazzo non hanno età.
3: Realtà qui molto riguarda proprio i minori, perché si possono anche fare il fermo preventivo.
0: Ma scusa, ma allora il provvedimento prevede una. Si chiama stretta anti-Maranza. Chi porta fuori casa e senza motivo valido un coltello di almeno 8 centimetri rischia il carcere da 6 mesi a 3 anni.
3: Esatto. Allora, okay.
0: Intanto, scusa, che motivo valido può avere uno per portarsi un coltello?
1: Allora, metti caso che hai tantissima voglia di burro. Sì, per spalmarlo, capito, sulla baguette.
0: Però 8 centimetri di lama, cioè, voglio dire,
1: beh, le baguette sono lunghe comunque.
3: Il punto è che si continuano a fare leggi, però nel senso, chi è che me lo vede uscire di casa con il coltello?
0: Bravo, quello.
2: No, ti fermo, faccio un controllo, se c'è il coltello sono cazzi tuoi.
0: Sì, ma scusa, allora, comunque già cazzi tuoi. Io sono un maranza, esatto, o sono una testa di cazzo, esco con un coltello di 7,5 centimetri, non rischio un cazzo,
2: okay,
0: giusto?
2: Sei conforme, va bene.
3: Anche oggi rischi, cioè non è che se te esci di casa con... tu non puoi girare con un coltello, che tu sia un maranza o che tu sia Marco Mazzoli, tu se esci con un coltello di 6 centimetri o più non puoi farlo.
1: E con la mezzaluna, quella per,
3: cioè, una volta è venuto il mio amico macellaio a tagliarmi della carne apposta, e comunque per fare 50 metri ha avuto il panico, perché comunque non puoi, se ti fermano sei punibile comunque, non c'è bisogno di un decreto.
2: Sai, vedere un cinquantenne insanguinato con un coltello in mano in giro per Milano comunque inquieta.
3: No,
2: comunque,
3: ma era vestito bene. Ah,
0: okay. Ma perché tuo macellaio è venuto a casa tua a tagliarti la carne?
2: Sapessi.
3: Perché i suoi coltelli sono migliori dei miei.
0: E tu per caso gli hai mordicchiato il filetto?
2: Il coltello è migliore degli altri.
1: Tra l'altro a domicilio è andata anche la mucca, volontariamente.
3: Era un cinghiale.
1: Ha citofonato.
0: Ragazzi, suonano, ci sono i puglieri che ci chiedono il collegamento. Vabbè, andiamo, c'è la sorpresa finale, attenzione, andiamo, vai Pippo.
5: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
6: Soggetto 55, 54, 13. Parrucchiere effeminato Trimone, detto Franco Sega. Contatto.
0: Bello.
7: Pronto?
0: Upa!
7: Un faccione manager!
0: Ma
7: fangulo a chi te muoio. Ma sai come si scassa te chi è o no?
0: Cite.
7: Pronto?
0: Cine morte, stramorte, vive.
7: Tu, mo, sei quello della settimana scorsa che ti ho detto chiami un altro giorno che ti dico la messa. Qua abbiamo i chirichetti.
0: Faccio
7: i monaci e le suore. E la puttana davanti.
0: E tesoro, caro.
7: Ma è come un marrutti chi è.
0: E mamma, lo fece del becchino lungo me?
7: È sbagliato, che distorti oggi mi chiese per lungo mar de bar.
0: E cane,
7: ho visto tua madre mangiare la focaccia, la birra.
0: Esattamente.
7: Non ho capito.
0: Gulo. Assorto. Non faccio la cucchia mai.
7: Senti, amico mio. Ehi,
0: mamma,
7: fammi chiudere. Siamo sta scassi chi giorno d'ave. C'è tu qui, guana d'ave, non andaci mai io a quante ne ha da.
0: Mok, cacca, la culo rotta per il zoccolo di merda, la giù, basta. Sei figlio di pappina. Nulla. La nulla.
6: Soggetto 11111. Bazza Barese analfabeta, parentesi, è mia madre. Contatto.
0: Come?
8: Pronto?
0: Alma?
8: Sì?
0: Come fai il bicchino con calma?
8: Ma chi è?
0: Alma?
8: Sì, chi è?
0: Upa! Upa, c'è un mamma, ti sta?
8: Sì, va bene, buonanotte.
0: Culo. Mamma, ti...
8: Sì, ti assente. Ma che sei tu? Senti, una domanda, che sei tu?
0: Culo?
8: Eh?
0: Moc? Mamma te!
8: E a zocca tua sorella, c'è una zocca tua sorella? E zocca tua sorella?
0: E zocca,
8: io non c'è mamma.
0: Le fa? Le buchi?
8: Sì, tu mi fai bonica.
0: Bonica?
8: Sai che diceva, vattene a fare una per sempre. Quella. Non muove più le cuione.
0: Oh, la freggio la polpa tu.
6: Soggetto 12. Sì. 12. Sì. 12. Sì. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Bellissimo. Contatto.
9: Sì, pronto.
0: Gula.
9: No. Eccolo là.
0: Upa.
9: E non derivano un cazzo da feia, uscio.
10: Un piccione di mamma, dove sta?
9: Il piccione di mia madre non c'è. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Io mi sono appena alzato, che cazzo vuoi?
10: Nicola!
9: Dica.
10: Ti piace la ciula?
9: Ah, a ciula piace anche da troia da sorte.
10: Mamma.
9: Io sono convinto che se tuo padre quella volta invece di metterti al mondo se l'ha fatta una bella fugnetta,
10: okay,
9: forse il mondo andava un po' meglio rispetto a come oggi.
10: Sorda.
9: Capì? Non si faccia una gita, per favore.
10: E so.
0: Aia.
9: Non ho capito.
10: E so, dove fece le chi?
9: Terremoto! Oh, vaffamocca che da chiave che domani, che mongo. Non ti accomenza una cucca, cioè a sorma l'ha dato qua, china da me.
10: Ah, gula.
9: Non dine da cacucazzo, basta. Non ti dà per il tempo che te io, sbaglio. Non mi si cacca un cazzo. Ma mi faccio anche una bella birra.
10: Cite.
9: E mi faccio un altro mondo pensando a mamma, te mongo.
10: Cite. Muerte.
9: Ti do l'ultima possibilità.
10: Ava.
9: Ti do l'ultima possibilità.
10: Avangulo.
9: Ti do l'ultima possibilità.
10: Avangulo.
9: Comprendi?
10: Tu e tu?
9: Cosa stai dicendo?
10: Tu e tu, tua razza, tua morte, vive the book, nah, come le semate. Terremoto!
9: Figlio da bocchino! Io ora vengo a Milano a squartire vivo, brutto bastardo. So capita da ste. Non ci metto nuda, vanno a Milano, figlio da bocchino, eh? Tu che da un brattato, mamma, si svegliatmo, eh? Mamma si fa a te, buoi. Tu soldato la da cetta, decci tu. Adesso te lo fico in culo, figlio di puttana. Madonna me, mo si fatto la cazzo tu, c'è ta wang ti appena venevo, ma tu dico brutto bastardo, si un figlio da cazzo a mo, si avasto.
10: Uè, gargiulo,
9: c'è ta wang ti ha fatto pizzo come un coriandolo, china da merda, la sperdo e muovo le orecchie che non vale un cazzo. Sto per avè, mi sto vestendo, tranquillo, che piatti, cado fuscio.
0: No,
3: Milano. Chi se ne frega.
9: Sara.
10: No, la meglio la cazzo di cavallo.
9: Batti quella bocchina, mon...
10: Tu è male.
1: Ma chi è?
10: Sara, mi ho sorpreso.
11: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
1: Ma chi è? Lui è Liam Neeson.
0: Sì, ma nella minaccia mi sto vestendo. Cosa,
3: e chi se
0: cosa,
3: ne frega?
0: Cosa
2: dove sei, cambiare? Marco? Dove sei? Non ti vediamo
3: sei
2: più.
3: Sei al buio, Marco.
0: Ragazzi, sta cazzo di webcam.
3: No, così aspetta. Non si aggiusta, infatti si aspetta di più.
0: Buio.
1: Aspetta che vado a Torino a chiedere, dai.
0: Però è bello, guarda che se fumo tipo una sigaretta così al buio, sì, adesso vedi, si sta ripigliando.
2: Ma dovresti avere i tacchi e dirmi delle cose meravigliose.
12: Pippo, ehi, sei contento di fare il primo smart working della tua vita?
2: Sì.
12: Sì, visto che stasera il nano di Cormano sarà Venere dei Marsi, l'Aquila, e visto che domani con Fabio, Paolo e Wender sarà l'X-Master di Senigallia per un evento di Radio 105, sì, lavorerà come ha sempre desiderato, guardando il mare.
3: Bravo.
12: Era ora.
0: Quanti soldi che fate?
2: Domani
0: bastardo.
2: Faccio come Mazzoli lì a Miami a vedere ogni giorno il mare di fronte.
0: Ma chi l'ha mai visto il mare di Miami? Ma mi chiedono, ma è vero che è pieno di alghe? Che cazzo lo so io? Ma chi cazzo l'ha mai visto?
2: Sì.
0: Ma va, io vedo la via di casa mia e la via dell'ufficio. Sì. L'ufficio, casa.
2: Però
0: casa,
2: che bel asfalto che è lì.
0: Belli. Oh, sai che la riasfaltano apposta quella strada lì solo per farmi stare meglio, capito?
2: Sì,
0: mettono i fiori, le robe, l'hanno
1: dobbata. E gli schermi antimare quando sei sul ponte.
2: Dai, silenzio.
13: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
14: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, come no? Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
15: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. e come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto, la vita scorre in TV su Focus, canale 35.
16: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O-Mobile! 100 giga a 4,95€ al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione 4,99€. Info e condizioni su omobile.it.
17: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
18: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Attenzione.
2: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105.
3: Portami con

0: Vabbè, chi è go?
1: Madonna, ieri sera, adesso mi è venuto in mente, ho visto un film con una giovanissima Miley Cyrus. Sì. È presente la cantante?
0: Sì, sì, sì.
1: A parte che aveva una faccia grossa così, con sti dentoni da cavallo.
0: Vabbè, perché è una ragazza di periferia.
1: Ma non sembrava neanche lei. Cioè, adesso tu vai a vedere le foto, fai il paragone e dici: no, non è possibile, non è la stessa persona.
2: No, tra quella foto e questa ci sono 30 milioni di dollari.
0: E anche 45 grammi.
2: Cioè, credo. Che 30 milioni di dollari cambiano un po' le prospettive.
1: È un bravissimo chirurgo plastico, perché si è rifatta il naso, ha sistemato la bocca.
2: Può essere anche della grande palestra, sai, facendo gli addominali ti cresce la faccia.
0: La palestra delle guance.
2: Quella lì.
1: Ma chi?
2: Sai che mi capita di vedere uno? Ma cazzo, che bell'aspetto che hai il viso, faccio tanta palestra, cazzo c'entra.
1: Comunque, allora, stavo leggendo un sacco di notizie oggi in merito all'intelligenza artificiale. C'è una grossa battaglia, sia per tutelare i giovani, leggi sempre più restrittive per i minorenni, per accedere comunque alla rete,
3: anche
1: ai
3: se...
1: social. Anche se non serve un cazzo. Sì.
3: Esatto, scusa se ti interrompo, ma certo. In Australia e non mi ricordo in qualche altro paese l'hanno vietati, no? Ai minori di 16 anni.
1: Ma non serve a un cazzo.
3: Ma non riescono minimamente a controllarli, perché loro trovano l'inverso.
1: Cioè, ti mettono il banner: hai più di 18 anni, tu schiacci sì, entri. Cioè, basta.
3: Lo fanno con la VPN, cioè ci entrano in tutti i modi.
0: Sì. Basta fare come in Estonia, che quando nasci ti danno un documento digitale e quello vale per tutto.
1: Poi leggevo che lo stato di New York è il primo stato americano a bloccare la costruzione di nuovi grandi data center. A, perché inquinano, B, perché consumano un sacco d'acqua, certo. Riscaldano, perché sai che i server comunque riscaldano. E per generare le risposte del cazzo di ChatGPT, cioè un consumo di energia, un surriscaldamento e uno sperpero d'acqua che è allucinante.
0: Ma ragazzi, c'è ancora tutta l'Africa da deturpare. Portiamoli a loro.
1: Ma
0: dai.
1: Va già fatto tra gli americani e i cinesi, non so chi ha fatto più danni.
2: No, i cinesi invece costruiscono in Africa.
1: Sì. Ma che cazzo costruiscono? Stanno deturpando mezzo paese.
0: Quello è vero, costruiscono infrastrutture, ospedali, scuole.
1: Sì,
0: no,
1: ma intanto
0: è vero.
1: Distruggono dall'altra parte.
0: No, non distruggono, no. Hanno portatelo alle fabbriche perché il costo del lavoro è più basso, tipo in Marocco, ad esempio.
1: Invece, allora, se per caso dubito che ci sia qualcuno all'ascolto che fa parte di questo programma che fatturi un milione all'anno, ma se fosse così, la nostra chicca ci ha creato...
0: Andato via Paolo. Dove è andato? Fattura di più un milione all'anno.
1: No, Madonna. Paolo. Paolo.
2: Cosa c'è?
1: Quante aziende hai? Noi vorremmo sapere, quante aziende hai? Allora,
2: tre.
1: Hai quella... Tre No, di più... Scusa, allora, c'è quella che costruisce gli aerei fallimentari.
2: No, cazzo, là purtroppo sono in causa.
0: Ah, con chi?
2: Con tutti.
0: Con il mondo.
1: Con Icaro, con Icaro.
2: Con le vittime dei dipendenti.
0: Eh beh, certo.
2: Perché ho finito i piloti. Tutto qua ho dovuto obbligare.
1: Com'è che si chiamava? Com'è che si chiamava?
2: Inferno volante?
0: Sì, una cosa del genere. Sì, adesso non me lo ricordo più neanche
2: io. Ho cercato di cancellare, sto facendo questo percorso per eliminare dalla mia mente ogni cosa.
1: Okay. Poi avevi un'altra azienda. Che
2: quella di motociclette, la Vespa 16 cilindri, sì.
1: Madonna, sì. Potentina,
2: adesso mi sono lanciato, voglio produrre una, adesso ho messo in piedi questa azienda, voglio creare il mare e le spiagge.
0: Ci sono già.
2: Ci sono già. No, ma io voglio terraformare.
0: Ah, ok.
2: Cioè, voglio invadere i territori che non ce li hanno e creare il mare e le spiagge.
0: Tipo la Val d'Aosta.
1: Bello.
2: Anche sì. Prima la devo spianare e devo renderla pianeggiante. Poi.
0: Dura,
2: è un progetto arduo, però con i finanziatori giusti potrei farci.
1: Comunque, allora, c'è una differenza enorme tra paese e paese. Se per caso uno di voi che sta ascoltando guadagnasse un milione di euro all'anno, negli Emirati Arabi le tasse sono lo 0%, quindi ti rimarrebbe un milione netto.
2: Però non ci sono le troie e l'alcol, quindi stai pure con le troie. Ci sono
1: anche l'alcol. C'è tutto.
2: Sì, ma ti devi nascondere, non puoi andare in giro con il naso spaccato.
0: No, ci sono i posti solo per te che sei europoide.
1: Esatto.
0: Ci sono i posti solo per te che c'è il grano e te lo puoi permettere.
2: Però è offensivo.
1: Allora, se tu vai a Dubai col grano pesante, capito? C'è un milione in sacoccia, ti danno quello che vuoi, non c'è problema.
2: Sì, però io lo reputo offensivo, cioè critichiamo tanto quelli che vogliono imporre la propria cultura qua. Io perché devo andare in un paese che non vuole quel tipo di tenore?
1: Non è che non vuole, allora non vuole per
0: vuole
1: strada.
0: Che lo facciano loro, se lo fai tu.
2: Scusa, ma gli dà fastidio sapere che sei là che mi faccio una
0: no non gliene frega un cazzo perché paghi. Non gliene
1: comunque,
0: frega un cazzo.
1: Un milione guadagni, un milione ti rimane perché le tasse sono pari a zero.
2: Sì,
1: però
2: ma...
1: credo che stiano lavorando su un cambiamento, credo che vogliono applicare tipo il 9%, perché
2: vedi,
1: altrimenti sei in una lista nera, perché comunque Dubai è ancora lista nera, no? Per questo motivo. Il Paraguay segue 10%, quindi da un milione ti rimane netto 900.000.
0: Paraguay c'è gli stessi abitanti di Imperia.
1: Ho capito. Hong Kong 16%, quindi ti rimane un 840 sacchi. Bello. Singapore 21,790, Costa Rica 21,790, Panama 25% 7,50, Svizzera 35% ti rimane un 6,50 netto, Stati Uniti 6,20, quindi 38%, poi dipende dallo stato, tipo la Florida non ha le tasse quelle statali, ma solo quelle locali, quindi intorno al 18-20%, quindi rimane intorno al Hong Kong. E si scende fino ad arrivare in Italia. Allora, in Germania applicano il 48%, sì, quindi rimane il 520 sacchi. Uh-huh. In Italia la metà, cioè proprio la metà netta. Guadagni un milione e ti rimangono 500.000. La Francia è peggio di noi, 4,60. Danimarca, 4,40. Però in Danimarca c'hai tutto gratis.
0: C'è un bel welfare.
1: Basta. Basta, questo è l'elenco. Resto.
2: Ragazzi, bisogna andare a vivere a Hong Kong. Solo che un affitto costa $25,000 al metro quadro.
1: Vabbè.
2: Se ti tagli un dito puoi andare in suppurazione, Mari, perché gli ospedali costano $50,000 al secondo. Ma rimani in Italia, bel sistema di scatole cinesi finanziarie, 54 aziende, non paghi mezza tassa.
4: Andiamo a Pavia, che meglio.
1: Andiamo a Pavia, ragazzi, dove le tasse non esistono. Ma purtroppo c'è una grossa mortalità, ricordiamolo. A Pavia muoiono ogni giorno 36.000 persone, una roba pazzesca.
4: Incredibile.
1: Però lì è nato lo zoo, il vero zoo, la fattoria si chiamava, di Radio Norba. Norba di Pavia, ovviamente.
3: Dall'altro.
1: Prego, Pipuzzo, sentiamo.

0: 2. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E rieccoci di nuovo tutti insieme, fratelli e sorelle, per ascoltare la narrazione della leggenda leggendaria dello zoo. Pavia più o meno ai giorni nostri e i nostri amati pazzi ragazzi stanno mettendo in piedi il loro grande spettacolo, Fattoria 25, il musical. Ma per quanto siano i fottuti numeri uno in tutto, hanno bisogno di lezioni. Hanno già sistemato le coreografie col mastodontico Roberto Bolle, ma ora serve un maestro attore di sto cazzo che li aiuti con la recitazione e il canto.
3: Bene bene, la faccenda ballo direi che è sistemata grazie a Roberto Bolle. Nureyev, vaffanculo.
4: Inga, sì. Mi ha toccato talmente tanto nel profondo che ci sono rimasto innamorato.
3: Ma senti Paolo, ma alla fine è vero che ce lo hai ciucciato a Bolle, mamma Sandra incatramata?
4: Inga, fatti i cazzi tuoi e io mi ciuccio i miei.
3: Paolo, ma me la stai raccontando giusta che in questi giorni vai in giro con i leggings grigio perla attillati?
4: Inga, nel giro di Bolle e cammin di nostra vita non possiamo mai sapere in quale sponda naufragheremo e da quale sessuità ci sentiremo rappresentati.
3: Sei proprio cambiato dopo l'isola, cazzo merda culo. Quanto sei saggio.
5: Bolin, la smettiamola di parlare di Paolo Buliccio e andiamo avanti col programma.
3: Ah, giusto, giusto. Allora, il ballo l'abbiamo sistemato. Siamo troppo capaci di fare qualsiasi cosa. Perché il mondo non se n'è ancora reso conto, sassolino dentro al culo?
4: Inga, adesso dobbiamo sistemare la parte attoriale. Inga, William Shakespeare.
3: Dobbiamo trovare un attore. A chi possiamo chiedere aiuto? Bip bip stronzo pazzo.
5: Boh, lì Marco, è dall'inizio di Gnagno che in ogni puntata salta fuori che tu conosci qualcuno, hai fatto la scuola con quell'altro e cose così. Non conosci nessuno?
4: Io non so se vi ricordate, ma vorrei ribadire che nella prima stagione di Gnagno saltava fuori che sono figlio di Vittorio Gassman.
3: Non so se conosco qualche attore, sai, gonorrea puttanea.
4: Mio padre è Gassman.
5: Bolino, allora ci serve un'idea. Dove possiamo trovarlo un cazzo di attore?
4: Vabbè, fottetevi.
3: Ehi, fermi tutti. Ma lì c'è un n***o.
6: Salve, sono il magistrale attore Morgan Freeman, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Porca merda, Morgan Freeman! Come mai passavi di qui, malta bastarda e puttana?
6: Beh, sono praticamente in ogni puntata.
5: Boh, lì ragazzi, adesso basta battere la quarta parete. Arriviamo a un dunque. Marco, chiedi a sto n***o se vuole aiutarci.
3: Sì. Senta, signor Freeman, noi staremo facendo un musical. Le va di darci una mano con la recitazione e il canto?
6: Ma certo, questa situazione mi ricorda proprio come quando ho interpretato Marty McFly in Ritorno al Futuro.
3: Ma era Michael J. Fox.
6: Ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Certo.
2: I nostri ragazzi, insieme a Morgan Freeman, trovano un teatro sbruffo in cui fare tutte le prove del caso. Quanto è stato bello il periodo delle prove, raga. Mamma mia, che ricordi. Ma andiamo avanti.
6: Miei cari studenti, nella vita ho interpretato molti ruoli. Ho fatto il carcerato nelle Ali della Libertà, ho fatto il detective in Seven ed ho anche fatto una particina in Una settimana d'addio.
3: Ah, già. Ma chi è che facevi lì, già?
6: Ma una parte di poco conto.
4: Inga, satira in punta di fioretto.
6: Comunque sia, parliamo del recitare. È un lavoro strano. Noi mentiamo. Saliamo qui sopra e fingiamo di essere re, assassini, amanti disperati, vecchi morenti. Usiamo la finzione. Ma qual è il fine di questa bugia? La verità.
4: Inga, paradosso.
6: Esatto, Paolo. Inchia paradosso. È proprio questo il grande paradosso filosofico del teatro, del recitare. Mascherarsi per potersi finalmente mostrare nudi.
5: Buolino, ma per mostrarmi nudo mi bastano un paio di Jack Daniels.
6: Ma bando alle ciance. Forza, proviamo questo testo.
2: Morgan Freeman dà dei copioni di grandi classici da far fare ai ragazzi.
4: Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo in casa?
3: Devo ascoltare ancora o rispondere a questo, cazzo merda.
4: È solo il tuo nome che mi è nemico. Tu sei tu, anche se non fossi un Montecchinca.
3: Ti prendo in parola. Chiamami solo amore e sarò ribattezzato. Da ora in poi non sarò mai più Romeo.
6: Stop.
3: Allora, che ne dici? Siamo pronti per gli Oscar, la pallo succhia merda?
6: Beh, diciamo che...
3: Che è la migliore interpretazione che tu abbia mai visto, eh?
6: No, che è proprio una merda. Ma ce la farò, tirerò fuori la vostra arte, farò di voi degli attori. Quant'è vero che mi chiamo Morgan Freeman, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Avanti tutta, amici. Il tempo scorre, la grande data si avvicina. Riusciranno i nostri ragazzi a dare una minima idea di recitazione e ad imparare il copione? Ma certo che ce la faranno, su. Ma lo scopriremo nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.
7: Gnagno 5 che è graffinata.
3: Ma dove va? Cazzo, Paolo uguale, incredibile.
8: Vero, cioè, quando...
3: Sì, scorreggia.
8: Io con la Tourette, sì. Anche Morgan Freeman, devo dire che è stato bravo.
3: Sì, sì, molto bravo.
8: Era lui,
3: sì,
8: no?
3: Sì, era lui.
9: Devo parlare con Maggioni.
3: Paolo, mi ti spiace parlare così anche durante il programma?
8: Grazie. A me fai riderissimo.
10: Cari ascoltatori, vi obblighiamo a fare due cose.
11: Vai.
10: La prima è di prenotarvi al Cielo Manca. Sì. Mandando un messaggio al 342 41 15 105. E la seconda è di andare a vedere il sito Fumagazzi. I nuovi modelli sono incredibili.
12: Noi siamo Rosa.
3: Attenta!
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
14: Quello che ami è... forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
15: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferris quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris conviene. Vai subito su corsicaferris.it.
16: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi. Keep you from running away.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
6: Ho deciso, torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
7: GNV, il tuo traghetto.
8: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
9: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
15: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
16: Quest'estate, viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
17: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
18: Arredissima.
19: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
20: Che storia!
21: Radio 105.
22: Che storia!

0: altro divoratore di anime, satanista. Satanista è lui.
1: Speriamo.
0: Come speriamo?
2: È un amico in più.
0: Ma che amico in più di cosa?
1: Allora ti spiego, Marco. La settimana scorsa siamo andati a fare questa serata in provincia di Pesaro. E si è fermata sotto la mia finestra, ero al quarto piano, una congregazione religiosa di ferventi cattolici.
2: Mandagli il video, Marco. Che...
1: Sì, glielo mando dopo la puntata.
2: Sì.
0: Ma senti, allora
1: stavo finendo il discorso.
0: Prego.
1: Ci siamo scontrati, diciamo, sulle preferenze, perché loro inneggiavano al buon Gesù, io invece peroravo la causa dell'angelo dell'inferno.
0: Che cazzo.
1: È stato un confronto abbastanza costruttivo che si è concluso.
0: Sì, posso
1: con
0: immaginare, poi immagino anche i termini che ha usato molto.
1: No, ma sono
0: religiosi.
1: Stato abbastanza esegetico, diciamo.
0: Posso immaginare.
1: Ti mando il video poi dopo, ma dopo la puntata però.
0: Senti, ti puoi documentare, Puccions? Perché certo. L'altro giorno stavo leggendo robe strane su vari movimenti orribili, cioè a parte noi parliamo sempre di Hitler, ma ci sono state delle robe terrificanti anche più avanti, no? Tipo il Ku Klux Klan, che andava a cacciare le persone di colore, la roba mia, che
3: no,
0: cazzo
3: tua
0: vuoi?
3: Nel senso oltreoceano,
2: il presidente,
1: il papà di Trump è uno del Ku Klux Klan,
0: il cazzo invece sono stati inventati dai democratici, dalla sinistra. Cioè, sono stati creati dalla sinistra, non dalla destra. Documentati, Puccionza.
1: Documentati,
0: Puccionza. È un'invenzione della sinistra.
1: È un'invenzione della sinistra.
0: Allora, io non mi fido, non mi fido delle AI, però vediamo.
2: Credo che sia un'invenzione del razzismo.
3: Esatto. Non credo che sia di destra o di sinistra. Io non credo che essere di sinistra.
0: Quando fa comodo a te, inventato.
3: No, dai,
2: ti sei fatta certi bambini al vapore, bastarda.
3: Neri, ovviamente.
0: Chiedo, ma non sei così. Allora, sì, storicamente il Ku Klux Klan fu fondato nel 1865 da ex ufficiali e soldati confederati nel Tennessee e molti dei primi membri appartenevano al Partito Democratico. Hai capito?
1: Dei confederati però.
0: Ho capito, comunque Partito Democratico. Pensa che democrazia.
3: Vabbè, ma questo cosa cambia?
1: Cosa cambia?
3: Cioè, nel senso, al senso del Ku Klux Klan.
0: No, perché il coglione vestito malissimo con gli stracci addosso, subito il papà di Trump era uno
1: di Trump era uno del Ku Klux Klan, ragazzi.
0: Ma che cazzo ne sai tu?
1: Sì, cioè, chiedilo a ChatGPT, è vero che il papà di Trump
0: è diverso.
3: Ma cosa cambia?
1: No, aveva anche dei difetti, fidati.
0: Che brutto che era. Tra l'altro aveva proprio la faccia del demonio, cioè non è che il figlio sia bello, però era proprio brutto, aveva sti occhi da demone, una roba brutta.
1: Ed era un immigrato, lo ricordiamo.
0: Sì, di dove cazzo è lui di origine?
1: Tedesco. Loro si chiamavano Trump con due F così. Poi
0: C'è una serie televisiva che vi consiglio di vedere, che è bellissima, però non mi ricordo il nome.
1: Ah, quella merda ai mostri sulla famiglia di Trump?
0: No!
1: Allora ho visto un'altra serie.
0: No, quella è su Conte, la Schlein. No, un'altra roba. No, come cazzo si chiama? Dai, quella con Al Pacino.
1: Dove... Ah, X-Hunter.
2: X-Master.
1: No, X-Hunter.
0: The Hunters. Bellissimo. E lì ti spiega praticamente che dopo la Seconda Guerra Mondiale gli americani hanno nascosto molti nazisti negli Stati Uniti perché gli servivano a livello di ingegneristica e robe varie. Uno di questi era Von Braun, senza il quale l'America non sarebbe mai andata sulla Luna.
1: Comunque all'inizio gli Stati Uniti non è che vedessero il nazismo così male proprio, cioè...
0: Nei primi
1: 15 anni di governo.
0: Nei primi 15 minuti, poi.
1: No,
0: dopo...
1: nei primi 15 anni di governo di Hitler, gli Stati Uniti erano assolutamente tranquilli.
0: Ma non gliene fregava un cazzo.
1: Non gliene fregava un cazzo. Cioè, prima di Pearl Harbor, gli americani non ne strafotteva una sega dei nazisti.
0: Beh, ma anche gli inglesi ci hanno messo un po' a intervenire.
1: Gli inglesi sono dovuti intervenire perché quell'altro si è allargato in Norvegia. Però
0: se no
1: non gliene fregava un cazzo loro. Neanche a loro. Cioè.
0: Vabbè, ma si sa che l'America da sempre si muove solo quando c'ha interessi, altrimenti gli è fotte due cazzo. Grazie.
3: Petrolio,
0: certo. Oro, petrolio e terre rare, basta, frega cazzo. Cioè, vedi che a Cuba non fa niente. Sbattono i coglioni. Non c'è niente da prendere. Non c'è niente da prendere, lasciali lì.
1: Dai.
0: Un giorno, quando decideranno di costruire dei bei villaggi turistici, allora.
2: Sì, è vero, questa cosa.
1: Lo farà prima la Cina.
2: Portano
1: comunque
2: la democrazia a migliaia di chilometri per un braccio di mare.
0: Ma che cazzo di democrazia portano?
1: Rimane tutto uguale.
2: Democrazia fritta, mi shake.
1: Hanno messo più golpisti loro al potere in Sud America che chiunque altro.
2: Carogne.
0: Beh, ma io e Fabio siamo testimoni di adesso, anni fa, in Honduras, ti ricordi? Loro hanno portato la democrazia. Pepsi, Taco Bell.
2: Carogne.
0: Beh, ma io e Fabio siamo testimoni di adesso, anni fa, in Honduras, ti ricordi? Loro hanno portato la democrazia. Pepsi,

0: Mangiata e bevuta.
1: Sono razzistissimi. Ti ricordi che si coprono completamente per non abbronzarsi, per non assomigliare a quelli più scuri delle etnie africane?
2: Sono razzisti fra di loro.
1: No, sono razzisti. Cioè, pazzesco.
2: Ma anche noi italiani siamo sempre stati dei razzisti di merda. Dai.
0: Ma non penserai che ti consideriamo come noi.
1: Cioè. No, io ci spero. Però io cerco,
0: con te l'affetto.
1: Cerco di integrarmi. Io sono uno di quelli che lavora.
2: Ci fai tenerezza. Tu sei il della cucciolata, sei quello un po' storto.
0: Sei l'expat, diciamo.
1: Ma se, dite che se mi pettino e mi vesto rococò.
2: No,
0: se
2: niente.
0: Ti vesti rocco ante è meglio, secondo me.
2: La Puccioni. A me fa ridere la Puccioni. Perché lei
0: capisce.
2: Sta lì scruta.
1: Sì, cerca di capire, ma sei troppo veloce, allora.
3: Esagerato. Non capire.
2: Sì, non è vero. Sì, la Puccioni è intelligentissima.
1: Insomma, dai. Sì. Abbiamo insegnato.
0: Quando comincia?
1: Diversi. Qua la zappa, dai.
2: Che stronzi. Che stronzi.
1: Guarda, ma tu reagisci. C'hai la base, Puccioni. No,
2: Puccioni, c'hai anche il tuo microfono.
1: Hai la base.
3: Mi lascia giocare, siete
2: contenti. Ma distruggili.
3: No, no, non c'è bisogno. Più di così. Ma guarda.
2: Ma glielo vuoi spiegare a sti due inetti del cazzo che io e te prima della diretta facciamo queste chiacchierate, parliamo di scienza. Di robe profonde, fai, psicologia. Che merda.
3: Stanotte ho sognato Paolo.
1: Ah!
3: Oh! No, ho sognato.
1: Base, ho sognato Paolo.
3: No,
1: grazie.
3: Perché
2: base, ho sognato Paolo.
3: Lascia
2: vai.
3: No, no, lascia pure questa. Perché in realtà eravamo qua e non so per quale motivo
1: mi mettevi sul tavolo a tacchino.
3: Tu mi mettevi, cioè io,
1: io ti mettevo con
3: io ero sdraiata, cioè ero appoggiata
2: ma basta.
3: Te a me no,
2: ma hai finito di farti scopare i sogni?
3: Ma mi fate finire il sogno
1: eri sdraiata qua
3: per forza. No, e te merda così. No, con neanche la mossa, no, con
1: wrestling.
3: La mossa di wrestling. E io dice,
2: ma Paolo,
3: mi Paolo
2: fa
3: male.
2: Così prima di scopare.
3: Cioè, non lo so, mi sono svegliato.
1: Ma
2: lui, lui deve stordire la preda e poi la scopa, capito?
3: Mi picchiava,
1: ma non mi permetterei mai.
3: Evidentemente invece.
0: È come quella coda a mazza del dinosauro, sai, il tagomizer. Lui fa il tagomizer prima, stordisce la preda e poi ne approfitta.
1: Magari pensavo mi volevi divorare, pensavo fossi un
3: predatore. Non lo so, mi hai un po' picchiato.
0: A che punto del sogno sono arrivato io bussando al vetro dicendo, oh, facciamo in tre.
3: No, ti abbiamo lasciato fuori dalla parte.
2: Cioè, Fabio, tu te la scoperesti la Puccioni?
0: Sì,
3: ma che domanda?
0: Sì.
3: Ma sei detto di noi, sapete?
0: Aro come un campo.
2: Come?
0: Aro e
2: anche la chicca, la scoperesti, vero?
0: La chicca, ragazzi, come fai a dire di no?
1: Lucilla!
0: Lucilla, per rispetto a Enzo, non lo farei mai.
3: Invece, Toki e Stefano, tre merde.
2: Toki te lo scoperesti, Toki?
0: Toki è un amico, non un collega.
2: Ho capito. Quindi?
0: Sul lavoro non si fanno queste cose.
3: Ok.
2: Hai capito, hai capito che classe che ha nell'uscirne e pulire?
0: Io sono un collega. Rischierei di compromettere lo zoo.
2: Scusa, tu Stefanone non è un collega, non è un amico, scusami.
0: Stefanone è un grandissimo amico.
2: Amico
0: di grande proporzione. Certo, perché non è un collega.
3: Comunque sta invecchiando, perché ha sempre detto di no. C'è qualcosa.
0: Sì,
3: che
0: ma è luglio, Letizia.
3: Quindi...
0: A febbraio neanche se mi paghi.
1: Ti sei fatto spazio nei sogni adesso.
3: Un attimo, Fabio.
0: Ma mi aveva già sognato un po' di anni fa, ma non l'avevamo raccontato.
2: Ma che schifo, dai, mi viene da vomitare a pensare a voi due nudi nell'ebbe.
0: Ma chi ti ha detto che ci spogliamo?
1: Ah, slacci una cintura di andare.
0: Cioè, nel senso, va bene scoparla, ma non
2: autolesionista. Ah, pecorina buttata contro il muro?
0: Sì, bello, abbassati bello, i pantaloni, sì. Mutanda spostata al massimo.
1: Ma sei sul cranio, dai. Butterfly after.
2: Che è il sogno della mia vita con Paolo. Cioè, quando arriva qua in radio, buttarlo contro il muro.
1: Allora spostando. Si gioca adesso, no? Non c'è lo spot. Giusto?
0: Posso dirti però, Marco, stai sbagliando tattica, perché nessuno mette baby in un angolo.
1: Il maialino coraggioso, dici tu?
0: No, roba di Dirty Dance.
1: Sono confuso.
3: Maialino coraggioso.
2: Però ci stava anche il maialino. Dai, 30 secondi e giochiamo a cielo. Ma che schifo.

0: po' di cultura.
1: The Hunters è con Al Pacino. Al Pacino. Tra l'altro fa una performance pazzesca in quella serie, c'è una fotografia incredibile. E per fare una sintesi veloce, sono gli ebrei in America che vanno a cercare gli ex nazisti camuffati e li ammazzano uno dietro l'altro.
2: Okay. Poi parliamo di Al Pacino, cioè non Stefano Accorsi, voglio dire.
1: No, infatti, stiamo parlando di un attore vero, non.
2: Non uno che fa il Maxi Bon, du gusto, e gli fanno fare 50 film.
3: Vabbè, ma lui e l'altro sono uguali.
4: Siete invidiosi, secondo me.
1: Ma dai, adesso sei fan anche di lui.
4: No, Alt, io non sono fan sua, però non gli

0: sputo merda addosso, cioè non mi interessa.
1: Questa ma non stiamo merda, sputando merda addosso.
0: Ad accorsi.
2: No, no, aspetta, no. Ti devo spiegare una cosa.
0: Vai,
2: Lucy.
0: Grazie.
2: Allora, l'invidia spiegamela. È quando la persona dice: ma secondo me non è così bello.
3: Non è così bello.
2: Invece, quando sei una merda, ma è un cane del cazzo. Ma non è invidia.
0: Ma lui, intanto, lui ha fatto un sacco di film, si è fatto un sacco di soldi, un sacco di spot, fa tutta quella cosa.
2: Ma ce la può ciucciare.
0: Ma
4: è per questo che noi diciamo che è un patetico.
1: Però non è mai riuscito a essere primo in classifica nei programmi radiofonici.
0: Certo, questo no. Grazie al cavolo, non fa la radio.
1: Tutto lui. Facile. Oh ragazzi, io c'ho il record mondiale, ho fatto più film di quanti soldi ho preso alla fine.
0: Questo è il record, sì.
2: Hai fatto più film di quelli che sono andati in onda, cioè,
1: esatto.
4: E anche di denti in bocca ultimamente.
0: Sì,
1: oh,
0: sì.
1: Madonna, me ne mancano due adesso. Anzi, uno e mezzo.
3: Gli altri no, buoni.
1: Due e mezzo. È che uno ormai non lo considero neanche più lo spazio per un dente, che si è stretto.
2: È quello per la lingua quando si è arrapato.
1: Sì, però mi taglia la lingua ogni volta che parlo, sto cazzo di dente qua. Beretta, dottor Beretta, sto arrivando. Dottor Beretta, sarò nelle sue mani, dottor Beretta.
5: Già avvisato.
2: Oh, specifica che non gli dà un cazzo, eh.
5: Io ho già detto anche quello.
2: Oh, bravo.
1: Va. Sì, ma voglio materiali seri, non è che mi metti in bocca la merda.
2: La bamba, ti fa la pasta di bamba, te la mette nel dente.
1: Poi sono strafatto tutto il giorno.
2: Tutta la vita sei fatto.
1: Bellissimo. Allora, cara Lucilla, ti presento Luca da Ferrara.
0: Ma
1: credo
0: dai.
1: Credo sia lui.
0: Che
1: Luca?
0: Lui.
1: Ciao Luca. Luca?
6: Ciao.
1: Senti, ma sei venuto a vedere il compleanno di 105 festeggiato 6 mesi dopo?
6: Mm. Certo.
1: Ah, grande.
2: Hai visto la nostra performance di 8 minuti scarsi?
3: Brutta?
0: Brutta, sì.
6: Forse meno.
2: Ah, ok. Forse.
1: Ma quando tu vedi il mega presidente che ti fa taglia, perché tutto era concentrato sulla grande performance di Martin, cioè nessuno voleva perdersi.
0: Giusto così.
4: Siamo stati il gruppo spalla di Martin.
1: Esatto, sì, con grande orgoglio, tra l'altro. Senti, che fai di bello a Ferrara, Luca?
6: Sono un tecnico per macchine del caffè.
1: Oh. Senti, quando la macchinetta del caffè inizia a scurreggiare, che fa tutto così, che cazzo vuol dire?
0: Forse devi pulirla.
1: Devo comprare un'altra. Proprio non c'è.
2: Ma Marco dice quella che bisogna piantare la forchetta per far rimanere giù l'affare, perché poi mi
1: sì,
2: stava
1: bravo,
2: davanti.
1: Lì. C'è un problema.
2: Sai che sta chiedendo aiuto quella macchina, vero? Quel è un Morse che dice: cambiami.
0: Sopprimila.
2: Non ce la fa.
4: No, lasciami andare. Lei sta cantando Let It Go.
1: Ma scusa. Cioè, 9 anni per una macchinetta di caffè non è tanta roba, scusami.
4: Sono solo 2 in più della mia Captur.
1: Va bene, senti, caro amico mio, tu oltre a sistemare le macchinette del caffè potresti andare in giro con un orologio fiammante al polso, un meraviglioso Fumaganzi, che tra l'altro ricordiamo, fino ad esaurimento abbiamo il 70% di sconto sul sito www.fumagazzi.it. Ma a te che cazzo te ne frega, lo potresti vincere. Prego Lucilla, fallo.
6: È quello che proviamo.
0: Proviamoci Luca, dai, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire se sono cose che esistono, manca se sono cose inventate. Per vincere il Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Il film dal titolo La rossa Samantha con la sua topa Amaranta.
6: Manca.
4: Che peccato però.
0: Secondo me è un bel film, infatti.
2: C'è già il durello.
4: Lo noleggerei.
0: Un asteroide che si chiama 9007 James Bond.
6: Manca.
0: Cielo invece, scoperto nell'83 e intitolato proprio All'agente segreto.
1: Penso a te.
0: L'attore protagonista di Breaking Bad è stato realmente sospettato di omicidio.
6: Cielo.
0: È successo quando da giovane lavorava in un ristorante cinese, il capocuoco era stato ucciso e lui, essendo tra i camerieri, è stato indagato.
4: E invece che l'aveva ucciso, l'aveva mangiato.
0: Sì, l'aveva mangiato.
4: L'hanno assolto.
0: L'anagramma di Mazzoli, sei la mia troia, è Rizziamo Alisei malato.
6: Manca.
0: Invece sì.
1: No.
4: Invece sì, mi deve rizzare.
0: Non sai quanto mi ci ho lavorato questa cosa.
4: Rizziamo.
0: Delle ore. Sì, rizziamo. L'esito di una semifinale dei mondiali deciso da un bambino che ha estratto tra 2 bigliettini la squadra vincente.
6: Cielo,
0: è successo nel 54 prima che venissero inventati i calci di rigore, pensa un po'.
4: E quel bambino era mio padre.
0: Esatto, sì. Il vero nome di Enrico Papi è Renato Pappigli.
6: Manca.
0: Si chiama Enrico Papi, pensa.
1: Purtroppo sì.
4: Cazzo, non è un nome d'arte.
0: No, anch'io pensavo, invece. Ero sicura. Se chiudi l'occhio e l'orecchio destro, spegni l'emisfero sinistro del tuo cervello.
6: Cielo.
0: È tesoro, però.
4: Ma lui succede, a lui succede.
1: Di suo. Ma ti pare, Luca?
6: Vabbè, dai,
0: possiamo rifarci. Il pene del David di Michelangelo era originariamente eretto e poi è stato sostituito con un pisellino moscio per decenza.
6: Manca.
0: Ti manca una sola risposta esatta.
4: Perché la gente ci appendeva la giacca. Quindi
0: sì, poi si rompe, è un casino. Sofia Loren è la zia di Alessandra Mussolini.
6: Manca.
0: E invece sì, è una notizia di questi giorni, sì. Perché sua madre è sorella minore di Sofia Loren, cioè la madre della Mussolini. Attenzione, ultima domanda, ultima chance! Paolo Noyes ha fatto la comparsa nel film Marrakesh Express.
6: Manca.
0: Esatto!
1: Bravo, Luca! Anche se assomiglia molto al protagonista.
0: A Marrakesh.
4: No, al dromedario, credo,
1: sì,
4: no?
1: Sì, al protagonista. Ti sei aggiudicato un orologio Fumagazzi, tutto bello gratis, luccicante. In più ti mandiamo anche il kit di Radio 105 e ti mandiamo anche a fare in culo con tanto affetto.
6: Grazie.
1: Hai capito? Hai capito?
4: Dai, vai a fare sto cazzo di caffè, Luca, dai!
6: Adesso ci vado subito.
1: Senti, se ti scappa la voglia, vieni a Miami a ripararmi la macchinetta del caffè. Col cazzo la compro.
2: Madonna, $60, Marco.
1: $60 a casa tua.
6: Costa troppo la chiamata.
1: Posso immaginare.
4: Sei tu quello che guadagna, Luca, mica. Se ne frega.
1: Ciao, Luchi, buona giornata. Ciao.

0: capito che in Svezia se vai piano in macchina partecipi a una lotteria per vincere soldi? Vedi che bello incentivo.
1: Quanto piano?
0: Invece sempre di rompere il cazzo alla gente, multe, premiali, no? Premia le persone, vedi che hanno più voglia di fare i bravi.
2: Noi in Italia abbiamo il record internazionale di Velox. Cioè
0: no, ma ce n'era una bellissima.
2: Imbarazzante.
0: Qua. Prete arrestato per droga, ma la polvere bianca era detersivo per il bucato, assolto. Poverino.
2: Quindi si è incazzato col pusher che l'ha paccato.
1: Però l'avevamo infamato, il padre invece era innocente. Settimana scorsa l'avevamo infamato, invece si pippava il detersivo.
0: Allora, attenzione, c'è questa serie televisiva che, sapete che noi siamo appassionati alle telenovele, la serie sì. Varie. Questa storia qua è intrigante perché c'è questo padre anziano che possiede questa grande azienda, ha tre figli sciagurati, tre teste di cazzo e non sa chi lasciare l'eredità. C'è un colpo di scena.
1: Aia.
0: Dopo aver cercato di avvelenarli tutti e tre, c'è un grande colpo di scena. Attenzione, non dico nient'altro. Prego Pippo, i parentesi.
3: Lo Zoo di 105 presenta i parentesi.

0: Tre figli, un solo trono, molte parentesi, nessuna regola. I parentesi. Nella puntata precedente, costretti dal padre a un gioco fratricida per ottenerne l'eredità, in adeguazio tra Cagnotta e Pier Goblin, vengono invece inaspettatamente avvelenati proprio dal subdolo capofamiglia.
1: Secondo i miei calcoli dovreste stare male fra... ora!
2: Mi duole la pancia! L'intestino! Il colon! Il crasso!
3: Correggissime!
4: Oh no! I miei figli! I miei poveri figli! Che dolore vederli così!
5: La merda lui!
0: Cosa avrà in mente questa volta Cesare Parentesi? Scopriamolo in questa nuova puntata, gentilmente offerta da Zotify, l'app dello zoo, che ti permette di ascoltare tutte le canzoni stronze create dallo zoo senza censura e senza limiti. Scaricala adesso o finirai avvelenato da Cesare Parentesi anche tu.
5: Addirittura.
2: Che dolore. Come sono gastroenterico.
6: Avrei preferito clistere.
2: Mi frigge lo stomaco. L'intestino tenue.
6: Voglio un cazzo.
2: Il crasso, il crasso.
6: Il cazzo.
7: Culantone.
5: Ci sta.
4: Eccoli qui, i miei figli, pallidi e disgustosi come stronzi di cane essiccati al sole. Vergognatevi, vi siete fatti fregare da un povero vecchio a cui rimangono solo 3 miseri centimetri di intestino.
5: Come?
2: Ma, padre, perdonate la domanda forse inadeguata, ma per quale motivo ci avete avvelenato in modo così mefitico e satanico?
6: Io mi sono perso anche il Gay Pride a Teheran.
7: Culottone!
3: Padre, abbiamo rischiato seriamente di morire.
4: No, il veleno che vi ho dato non era sufficiente ad uccidere neppure dei luridi insignificanti parassiti come voi.
6: Anche noi ti vogliamo bene, papà. Limoniamo?
5: No.
3: Culottone. Sì, ma perché lo hai fatto?
2: Esattamente, padre. Pretendiamo una spiegazione.
4: Ma cosa vuoi pretendere tu, patetico buono a nulla? Vergogna del genere umano! Ma visto che oggi sono di buon umore, vi spiegherò tutto. Vi ho avvelenati perché... sì, insomma, perché... non vi volevo al mio matrimonio.
8: Matrimonio? Ti sei sposato? E con chi?
6: Non sarà mica un uomo!
4: Vi ricordate la mia segretaria, la signorina Roberta Benigni? Beh, ora è diventata la signora Roberta Benigni Parentesi. Forza, cara, adesso puoi entrare.
2: Rimango attonito.
6: Voglio un cazzo.
4: Su, Roberta, annuncia ai miei figli la lieta novella.
3: Sono incinta, Vischeri.
5: No.
3: Vischeri, sono incinta! Sono incinta, Vischeri!
7: Ma si infittisce. Dai, di brutto!

0: Oddio!
1: Protesto formalmente!
2: I cazzi!
3: Esatto, avrò un nuovo erede ed è a lui che lascerò in eredità il mio impero editoriale.
4: Terribile suono. Sì.
0: Terribile.
1: I peli della fava. Ah, rimango glabro sul pene.
2: Che bel pene che hai, fratello.
1: Grazie.
0: Sono incinta, Bischeri.
3: Questo l'hai già detto, cara.
0: Sono incinta, Bischeri.
3: Speriamo che il bimbo prenda da me, par...
0: Sono incinta, Bischeri.
4: No.
5: Basta. È una cima proprio, eh.

0: lui.
1: Sono incinta, Vischeri. Sì, capito,
2: sì. Che interpretazione, Piccioli. Che attrice. Ma lo vedi, Stefano Accorsi, ma vai a fare in culo, va. Ma ti rendi conto? Scusa, riprova un attimo, ce la puoi fare, vai.
1: Certo,
2: vai.
1: Aspetta. Sono incinta, Vischeri.
2: Vado a farmi una sega.
3: Cari ascoltatori, facciamo le congratulazioni a Fabio Alisei, sì, per aver ricevuto l'attestato dai Guinness dei primati per l'utilizzo della valigia più piccola mai imbarcata, contenente il minor numero di indumenti da utilizzare per ben 3 settimane.
4: Grazie,
3: in
4: ragazzi.
3: Messico.
4: No.
3: Sei un mito, Fabiazzi.
4: Grazie, ragazzi.
2: No, quanto è piccola? Quanto è piccola? Fai vedere con le mani.
4: È il Cabin, il Cabin.
2: No, vabbè.
4: Perché il trolley per il Cabin?
1: È grande, è troppo grosso, te lo fanno
2: imbarcare.
1: Ma
2: scusa,
1: ma
2: se in Messico trovi una roba che ti piace, te la vuoi portare? Che ne so io, tipo...
5: È quello il problema. Cazzo,
4: una ragazza di 22 anni.
2: No, una scultura.
4: Le pago il biglietto.
2: Una scultura mai.
4: E una Testa Olmeca mi porta, da 5 tonnellate.
2: La metti?
4: Compro la valigia da Testa Olmeca. Ce l'avranno, no? Cioè, nel senso...
5: Non vanno apposta in aereo.
4: O se no, liofilizzo, la spedisco in polvere e la rifaccio a casa.
5: È vero, al Messico tanti lo fanno.
4: È vero, tante Teste Olmeca arrivano.
2: Pieno così, pieno. Aeri pieni di Teste Olmeche.
4: Certo, vai, Teste Olmeche pullano, ragazzi.
2: Shh, attenzione, vai Puccioni, 3, 2, 1, ciak, si gira, vai.
1: Sono incinta, Vischeri.
5: Brava, ma senti il professionista.
6: Ave, pizza croccantis.
7: Meglio che faccio io, eh. Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione, la vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
8: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105 X-Masters per farti provare la vera pizza romana.
9: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati, respira.
8: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
11: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì sì, come no.
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Like 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Sceme di Marta. Ci siete tutti? Outs? Vi siete cagati addosso l'ultima volta, eh? Ma... e sono qua ancora, che vi devo cantare un'altra canzone. Siete pronti? Siete pronti? Nacchia a voi. E allora beccate questa canzone, perché è sempre canzone devo fare, che vi devo ricordare che al mondo non c'è nessuno come Leone. Avete capito? Merde. Out. Andava dai.

0: I am the imposter.
1: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: Una moto da cross dell'84 scarburatissima.
1: Questo è lo Zoo di 105, il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia.
3: No, vabbè.

0: Moving to the Sun.
1: Che vuol dire togli la lavastoviglie.
0: Esatto. Sì. Bello che sai bene l'inglese proprio. Bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Sono
0: bravo.
1: Madrelingua, sai che io sono. Sono allora, del Galles. Sono...
0: Non sto neanche a perdere tempo a leggere questo messaggio chilometrico.
2: Ma no, non lo leggere, guarda.
0: Hai rotto i coglioni, fatti i cazzi tuoi e goditi la tua vita e non pensare a quella degli altri. Beato, ok?
1: Ma così noi non sappiamo. Però.
2: Ma beato lui che è coerente.
0: Sì, fa tutti coerenti, tutti che hanno un'etica, tutti perfetti. Ma vai a fare
1: io
0: il culo. Sfigato di
3: me. Noi ci scopriamo il pianeta e non ce ne frega un cazzo.
0: Ma visto che Fabio Lisei è una persona che per nulla coerente, io ho il tuo antagonista al telefono, pronto a devastarti. Tu sai che...
1: Ma perché? Cosa ho fatto io adesso?
0: Ogni tanto sai che lo inneschi, lui ha bisogno di sfogarsi, questa persona. Vabbè, è un amico comune, ha fatto parte dello zoo e ce l'ha a morte con te perché...
1: Se posso essere di aiuto, è una persona bisognosa.
0: Luca, ci sei?
1: Ma chi è l'infartato?
4: Luca. Sì, Marco, perché non capivo la presentazione, ho sentito bisognoso, allora mi sono perso via.
1: Sì, sì. Cosa ti serve, caro? Cosa ti serve, caro? Dimmi.
4: No, io niente, io pedalò e show lievito, quindi non mi serve a niente tu. Okay,
0: ecco, per esempio, Luca, tu che sei una persona molto abbiente, insomma, fai parte della parte molto ricca di Milano. Dove passerai le vacanze, a differenza del barbone con la piccola valigina?
4: Allora, facciamo... I primi 10 giorni Formentera, perché giriamo poi Ibiza, Formentera.
1: Hai fatto bene andare ad una meta che non è tanto piena di turisti ad agosto.
4: Divertiti alla pesca sportiva delle anguille.
1: Ti saluto. Allora, quando entro nel mare dei Caraibi ti mando una foto mentre tu sei a Formentera in fila per fare il bagno.
4: Non so se potrai entrare con le gambe gonfie, visto che viaggi in economy.
1: Vai tranquillo.
3: No, lui passeggia ogni tanto nei corridoi.
1: Allora, io posso ancora camminare, capito? Tu adesso purtroppo devi solo rotolare, perché quando hai smesso di fumare
3: Aia, brutta questa.
1: Majimbu.
4: Lo accetto, sono a dieta, però io sappi che io mangio certe cose che tu neanche le vedi in televisione, capisci?
1: Spero che non siano quelle che ogni volta mi fanno venire la dissenteria dopo essere stato da te, però magari vai al ristorante di fronte.
4: Però, allora ti spiego, quando tu mangi sempre, adesso dico un nome a caso, la Manzotin. Sì. E poi ti mangi un filetto, può succedere che il corpo non lo accetti, no?
1: Lo so, capisco. Ma infatti ho smesso di venire a mangiare la Manzotin da te.
4: Aspetta, è come se ti fai sempre le merde, a un certo punto hai una figa davanti e magari fai la figura di merda, capisci?
1: Vedo che sei ferrato su questo argomento.
4: No, io sono sempre...
1: Hai fatto
4: sempre
1: bene a
4: buttare
1: il sacco.
3: L'hai toccato sull'obesità.
4: Ma tu ti rendi conto che sei riuscito a farti la più cessa delle Spice Girl?
0: È vero, però.
1: Ascolta, tu ti saresti...
3: Fa ridere già la frase.
1: Ti saresti scopato anche uno dei Beatles.
4: Spice Girl e ti fai la più cessa.
1: Guarda che tu saresti andato con Ringo Starr piuttosto di vivere 3 minuti a Palazzo Parigi.
4: Merda, l'hai capito?
1: Vabbè, dai, poi, allora vai a Formentera insieme a tutti gli altri macellai come te, poi.
4: Macellaio?
1: Sì, vai lì al Lido dei macellai, Lido Butchers.
4: Poi mi sposto insieme, con tutti lì.
1: Ok, quindi macellai froci, poi. Quella tua vacanza
4: non
1: inizia
4: anche uno.
1: Okay.
3: Ma c'è della crimonia, c'è della crimonia.
2: Mamma mia.
4: Ma no, non ci vai più, non ci sono più froci. Come dici tu, ci sono omosessuali perché sei un razzista.
1: Bravo, giusto.
0: Lui fa tanto l'inclusivo, poi insulta le persone che non...
1: Sei molto bravo perché non li fai sedere nel tuo ristorante, però in radio li difendi.
3: Non è vero.
4: Guarda, io ti dirò, io ne ho due che lavorano per me.
1: Per la serie ho tanti amici gay.
4: No, però ti posso dire, l'anno scorso mi hai chiesto di far venire tuo figlio, non è che magari... No,
1: perché ci vuoi provare?
4: No, mi hai detto, mi fai lavorare mio figlio.
1: Ti conviene aspettare gennaio?
0: Comunque,
1: che
0: Luca, hai notato una roba? Che i comunistoni del programma alla fine ti mandano tutti i figli a lavorare da te, poi, capito?
4: Perché
1: lui paga in nero.
0: Perché loro ce l'hanno a morte con gli imprenditori. Tu sei un imprenditore importante, milioni,
1: molto importante,
0: miliardi
1: molto,
0: che girano, molto, eccetera, molto. E vorrebbero distruggere tutti gli imprenditori, però poi che cazzo gli dà da mangiare ai figli? E quindi mandano i loro pidocchiosi figli comunisti,
4: Marco,
0: a lavorare da te, capito?
4: Io ho il figlio della Puccioni che lavora da me, ma io ho messo in regola, hai capito?
1: Finalmente, cazzo, dopo un anno.
4: No, bello, è sempre stato in regola, contratti un po' corti, però insomma
0: una settimana.
4: Volevo chiedere una cosa invece, perché l'anno scorso mi ha chiesto di lavorare al ristorante in nero? Ti mando mio figlio in nero, chi me l'ha chiesto?
0: Forse Pippo Palmieri?
4: No. No, è il sinistro, è amico tuo.
1: No, io non l'ho chiesto a te, l'ho chiesto a tuo zio.
4: Ah, beh, che cazzo vuol dire? L'hai chiesto a me, mio zio.
1: A te non l'avrei mai chiesto perché c'è un rapporto. C'è un rapporto di amicizia.
0: Che schifo.
4: Allora?
0: Predica bene, razzo la mano.
1: Non volevo metterti nei casini, tuo zio non lo conosco.
0: Più grande evasore fiscale della storia dell'uomo. C'ha sto cazzo di commercialista. Non so io.
1: Tu parli dell'unico del programma che dorme la notte?
0: Ma vai a cagare.
1: Del signor No Debiti.
0: Debiti, allora, su quello, scusa, non vale. Debiti, io e Paolo siamo i re indiscussi.
3: Ma che debiti è ricchezza?
0: Esatto.
1: Ah, tu hai debiti, Luca?
3: Tutti gli imprenditori ce li hanno.
0: Luca, ti dobbiamo salutare. Purtroppo io ti terrei in onda tutta la
3: puntata. Continuerei però a farti massacrare da Fabio.
4: Comunque, non ho sentito, però va bene. Ci vediamo presto, ragazzi. Vi aspetto alla Peppa Milano, Piazza dell'Isola. Insomma, le solite situazioni. Va bene?
1: Dove si mangia molto bene.
3: Ci
1: verrò
3: stasera, Luca. Ci vediamo stasera.
0: Ciao, Luchi, un abbraccio.
1: Ma fai la partita?
2: Scusa, Luca, una cosa seria si può fare? Perché ho letto che all'isola dove hanno messo questa ZTL.
4: Non l'hanno ancora messa. Il corso al TAR. Abbiamo speso 35.000 euro e l'assessora ci deve ciucciare l'alluce per il momento.
2: Però per il momento avete perso il 60% dei clienti, leggevo.
4: Sì.
0: Sempre il vostro il grande genio di sala.
2: Senza 60%.
0: Un disastro.
4: L'assessora che si è messa male. Però ti dico la verità, noi la vinceremo perché siamo bravi e siamo capaci. Se vanno in merda l'isola, vanno in merda 500 ristoranti.
1: Faccio una domanda, cioè il provvedimento deve ancora entrare in vigore e già hanno perso il 60%.
0: Sì, perché la gente ha paura.
3: Vi spiego, scusa Luca, perché ci sono cascato anch'io perché andando sempre da Luca. Hanno messo i cartelli ZTL attivi e poi sotto c'è un cartellino, però le multe cominciamo a farle fra due mesi, cioè è una roba strana.
0: La gente non sa che cazzo fare.
3: E di notte ci sono le volanti per controllare le persone, quindi ti sembra un varco già acceso.
2: Pensi che sia già acceso, invece non è attivo. Infatti,
0: capito che merda.
1: Quindi la gente non va a mangiare fuori perché c'è la ZTL.
2: Non va a mangiare all'isola.
0: Ma lascia stare, anche se tu fossi contento che fallisce il ristorante di
1: Luca.
0: Anche se fosse, sono 500 i ristoranti che rischiano di chiudere. Sì. 500
1: però,
0: moltiplicato per i dipendenti.
1: Lavoro,
0: e tutto,
1: però scusate, ragazzi, scusate, perché c'è la ZTL.
3: Ma scusa, Fabio, se tu hai modo di muoverti, e giustamente lo rispetto, ci sono persone che magari di notte vogliono muoversi in macchina perché si sentono più sereni.
5: Io, ad esempio, non potrei andare da Luca.
0: Vedi?
1: Ma parcheggi fuori dalla ZTL?
5: Sì, mi accompagni tu.
0: Sì,
1: dalla ZTL?
4: Posso dire solo una cosa, ragazzi?
0: Vai.
4: Solo una cosa. Allora, un conto è fare una ZTL che in tutta Milano parte alle 10, all'isola alle 7:30 perché ci sono due mega potenti del PD che vivono lì e vogliono fare malavita. Ma va bene, ma tu non puoi fare la ZTL più grande d'Europa a 5 km quadrati. Vuol dire che tu parcheggi e ti devi fare un chilometro se piove, se fa freddo, se fa caldo, se una tipa c'ha i tacchi, se un'anziana è zoppa. Cioè, hai tolto il 70% delle persone.
3: Ha ragione.
4: A rientro, questo è il problema.
1: Scusa, spiegami una cosa, funziona come l'altro varco che eventualmente tu puoi pagare con un telepass o no?
4: No, questo è
1: non puoi proprio entrare.
4: O sei residente o no?
0: Ho visto cambiare 86 scenette nel frattempo.
4: Ciao
0: Luca, scusa, ti voglio bene.
3: Dai,
0: un giorno facciamo, se vuoi, ci dedichiamo
4: quando
0: del
4: vuoi.
0: Tempo.
3: Sì,
0: okay,
3: perché poi c'è anche
0: bene.
3: Quella degli scooter, del 100.000 scooter di Milano. È un discorso lungo.
6: Ma c'è anche una sensibilizzazione dei casalinghi.
0: Una sensibilizzazione dei casalinghi.
6: Esatto.
0: Sentiamo.
7: Per anni la donna si è battuta con coraggio per la parità di genere. Ha conquistato i consigli d'amministrazione, i ministeri, le multinazionali. Ma mentre il mondo guardava avanti, la fetta di popolazione del sesso opposto veniva silenziosamente condannata al destino più crudele: lavorare per davvero.
8: Uomini, maschi, padri, guardatevi dentro! Chi ha deciso che il vostro posto sia dietro una scrivania a fare i reporti Excel? Mentre là fuori c'è un mondo di pavimenti che aspetta solo di essere lavato con la corretta diluizione di ammoniaca e lavanda. Noi bambine non vogliamo la mamma in casa.
9: sentiamo subito il parere di un padre.
10: Mia moglie voleva che facessi carriera, ma io non ho demorduto, né? E ho cominciato a fare i mestieri. Finalmente anche io posso essere isterica, esausta e mestruata, ma infinitamente soddisfatta. Soddisfatto.
8: Rivendicate il diritto sacrosanto di crollare sul divano alle 3 del pomeriggio dopo aversi dato 12 camicie usando il colpo di vapore terapeutico. Sì! Non fate le femminucce!
9: E lei cosa ne pensa?
11: Hanno voluto la parità! Hanno preso il controllo del mondo del lavoro. Perfetto. E allora in tuo culo il patriarcato. Ora sono io la regina della casa, minchia.
8: Allora forza uomini, fatevi sentire. Sei
12: a pulire la cucina, a scrostare per la latrina. Voglio fare il casalingo.
13: Metal crepiole.
12: Stendo i panni in balcone, faccio il sugo col peperone. Voglio fare il casalingo.
13: Casalingo.
7: Movimento per la liberazione del casalingo. Lavora lei e tu hai fatto bingo.
14: Questa è una campagna per la sensibilizzazione dell'uomo stufo di essere sfruttato, schiavizzato, sottovalutato e sempre al centro di tutte le colpe di ciò che succede nel mondo.
0: Però purtroppo, come dice la Puccioni, sempre l'uomo, è sempre l'uomo, è sempre lui che fa le robe orribili. È sempre colpa sua. Tagliamoci il cazzo, ragazzi, io ho un'idea. Ci tagliamo il cazzo e poi spingiamo dentro e facciamo delle belle vagine belle purpure. Sai che bello?
3: No, mi ha fatto vomitare sotto il pensiero.
1: Ti giuro, veramente.
0: Paolo,
1: ho avuto un,
0: dai,
1: ho avuto un cognato di vomito.
3: Se non dovrei buttare via questa bistecca, sei pazzo.
0: No, mangia. La dai a Luca Alba da servire ai clienti, scusa.
1: Questo cacciotto ci spama.
0: Vabbè bambini, ci risentiamo domani dalle 2 alle 4. Grazie a Pippo, grazie alla Chicca, grazie alla Puccioni, grazie ad Alisei, Fabio Noyes, Giorgio Mazzoli,
3: Marco Matrezzi
0: e Frambazzet Purken Tower.
3: Bravo Tower, bravo.
0: A domani, a domani, a domani, a domani. Ciao. Grande Tower.

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio.

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Mi manchi, ma
1: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Io spero che tu abbia preparato delle canzoni di Bruno Mars da mettere per rifarmi vivere un pochino così l'emozione di ieri sera.
1: Abbiamo la prima canzone intera da ascoltare.
0: Ah, che bellezza, che bellezza. No, ma ieri è stato veramente spettacolare. Intanto benvenuti, 105 mi casa qui su 105. Io sono Max Brigante. Ieri sera io, Simo, Nadia e un po' di altri amichetti e amichette siamo andati a vedere Bruno Mars. Sapevamo tutto, cioè sapevamo che sarebbe stato bellissimo, che lui è incredibile, io l'avevo già visto 2-3 volte, per cui arrivi preparato, cioè sai che è Bruno Mars, oh, però ti tira uno schiaffone, cioè anche se sai che lui è bravissimo a fare tutto, a cantare, ballare, suona la chitarra, suona il piano, interagisce col pubblico, ha una band incredibile, c'è un momento tanto bello anche all'interno dello show che è dove lui rimette in piedi Silsonic, no? E insieme ad Anderson Paak fa quei pezzi famosi di qualche anno fa che facevano parte di quel disco. Quindi ecco, rispetto alle altre volte che l'avevo visto, era anche impreziosito lo show da questo momento con Anderson Paak. Sai tutto, ma lo fa d'un bene, ragazzi, lo fa d'un bene che poi oggi è tutto il giorno che parliamo comunque di Bruno Mars. Ho visto il nostro Mauri che andava al concerto di Bruno Mars e penso che insomma sia in direzione San Siro. Bello, bello, bello, bello. Io e Simo abbiamo visto la prima parte dello show.
1: Che signori, ragazzi.
0: In tribuna come dei signori. Temperatura, Simo?
1: Temperatura più o meno erano sui 112 gradi.
0: Sì, a un certo punto ci siamo guardati
1: la
0: e
1: gente
0: detto,
1: era calda.
0: Proviamo ad andare un po' giù, ma per prendere un pochino più di d'aria.
1: D'aria. 90 gradi.
0: 90, faceva tanto caldo. Nadia l'abbiamo persa all'entrata perché tu sei andata nel Prato Gold, tu
2: che
0: eri.
2: Ieri sera per l'occasione era il Gold Circus.
0: Ah, era il Gold Circus. Quindi più davanti. A un certo punto noi abbiamo provato a venire dove eri tu, ma non si riusciva perché c'era talmente tanta gente nel parterre, diciamo, nel prato, che non riuscivamo ad arrivare lì. E poi non avevamo il bracciale per arrivare dove eri tu.
2: Ah, che peccato, non avevate il bracciale.
0: Eh no, non ce l'avevamo. Bello, no? Comunque
2: bellissimo, stupendo.
0: In tutto questo dobbiamo raccontare ciò che accade. Ricordatevi, 200 gradi, quindi tutti molto appiccicati, veramente tanto caldo.
1: Sì.
0: E a un certo punto, un paio di volte accade, vengono sparati dei coriandoli, come succede praticamente in tutti i concerti. Però in quel concerto, secondo me anche una bellissima idea, avevano messo i cannoni dei coriandoli un po'
1: in mezzo
0: un po' sparsi tra la gente, perché c'erano delle torri molto belle di luci nel parterre, quindi negli spazi delle torri c'erano anche i cannoni per sparare i coriandoli. Noi per esempio, quando hanno sparato i coriandoli, eravamo
1: sotto la tettoia,
0: eravamo molto, molto dietro, quindi a noi non sono arrivati quei coriandoli. Tu, Nadia, eri nel pieno dello sparo, invece.
2: Nel pieno. Tra l'altro, dei coriandoli, evidentemente, in America usano dei coriandoli più grandi, perché erano tanto grandi.
0: Abbastanza grandi,
2: e tanti. E diciamo, non era proprio la mia zona di comfort quel momento, per cui vi ho mandato subito un messaggio, diciamo, abbastanza esplicito. Ero leggermente nervosetta, però poi è passato.
0: Ma eri tipo pupazzo di neve per un certo...
2: Più o meno sì. Abbiamo anche dovuto coprire la cosa più importante, c'erano comunque le birre che non potevano, quindi a coprire le birre.
0: Giusto.
2: Cioè è stato un momento un po' di panico, bello, però...
0: Bello, bello. Tra l'altro una nostra nuova amica che abbiamo conosciuto ieri sera mi è piaciuta molto perché ancora prima del... No, ma ragazzi, ho scoperto una cosa che non sapevo. Fuori dal concerto, dove ci sono i paninari, come si chiamano?
1: I
0: baracchini che vendono i panini. Non pensavo vendessero i gin lemon.
1: Sì. Vabbè, questo è un dettaglio.
0: Ma è bello come dettaglio.
2: Sì, sì. E noi l'abbiamo conosciuta così, e così.
0: Così
2: è diventato il nostro idolo.
0: Un mito. Vuoi anche un panino?
1: No,
0: un gin lemon, grazie. Meraviglioso. E comunque insomma è stata veramente una bella serata, un bellissimo concerto, e questa sera iniziamo con lui, Bruno Mars.
3: Benvenuto, questo è Mi Cassa.

0: cantare e ballare con Bruno Mars, appena ascoltato con 24K Magic. C'era una partita ieri sera che non abbiamo visto, ma ogni tanto ci collegavamo, soprattutto Simone si collegava, per vedere come andava la prima semifinale del Mondiale. La partita era tra Francia e Spagna. La Francia era molto favorita, almeno così noi pensavamo. Perché? Perché noi arrivavamo da una puntata fatta con il nostro mitico Niccolò Ceccarelli.
1: Ceccarini.
0: Sì, scusate, non so perché ho detto Ceccarelli. Che ci aveva così, non fatto un pronostico, ma messo sul tavolo i valori delle due squadre. Lo vogliamo ricordare in questo modo. È difficile essere così, voglio dire, sicuri che un risultato di tutte e quattro le semifinali sia già scritto.
2: Lo dicevo, no?
3: Io, guarda, mi gioco la Francia, campione del mondo. Okay. Mi dirai, facile, è troppo semplice, però... Sì. Francamente, vedendo le partite, non tanto dall'inizio nella fase eliminatoria, perché con quella gironi non è che mi interessasse più di tanto, però vedendo un po' poi il prosieguo di questa manifestazione, io tanta qualità come nella Francia,
0: sì,
3: non la riesco a vedere nella Spagna, nell'Inghilterra, nell'Argentina. Francamente, io questa oggi secondo me è la squadra più forte del mondo, e naturalmente anche gli ultimi due mondiali, no, dimostrano. Però ti dico che veramente una squadra che gioca talmente bene che francamente è impressionante.
0: Era convinto,
3: cioè la qualità in ogni singolo e in tutti i reparti, francamente. Però, cioè, se la Francia non diventasse campione del mondo sarei veramente sorpreso, però sappiamo bene che il calcio è sempre strano e quindi dietro
0: così.
3: L'angolo c'è il rischio.
0: Meno male la chiusa, cioè si è salvato sulla chiusa. Il rischio qual è stato, Simo?
1: Il rischio è quello di prendere due gol dalla Spagna che li ha completamente annientati.
0: Due perette.
1: Giocando un calcio...
0: Ma com'è andata la partita?
1: Allora, dato che appunto noi non l'abbiamo vista benissimo, però chi l'ha vista mi ha detto che non è stata una partita così esaltante.
0: Ok.
1: Squadre un po' chiuse, facevano un po' fatica a trovare spazi, però infatti lo denotano le statistiche, se non ricordo male, la Francia ha fatto 3 tiri in porta, quindi veramente molto pochi. La Spagna ha dominato il gioco perché comunque la densità di centrocampisti superiore a quella della Francia.
0: E poi con 5. Il famoso tiki-taka, no?
1: Esatto, li hanno messi sotto e poi comunque due azioni molto belle hanno portato ai due gol della Spagna, che meritatamente, come detto anche da Olise, che ha detto non c'entra niente nell'arbitraggio, ci sono state un po' di polemiche, Deschamps era giustamente un po' incazzato. E ha fatto un po' di polemica, ha detto non c'entra l'arbitraggio, non abbiamo giocato da Francia ed è passata la squadra che ha giocato meglio.
0: Quindi Spagna in finale questa sera, a che ora giocano? Alle 21?
1: Alle 21, sì.
0: Alle 21 giocano invece Argentina-Inghilterra e sarà un'altra grande semifinale.
1: Argentina che giocherà con la maglia blu, ha chiesto appunto di giocare con la maglia blu, maglia storica dell'Inghilterra-Argentina della mano de Dios di Diego.
0: Bellissimo.
1: Per
0: mettere
1: il carico hanno scelto.
0: Ho visto nel mentre che Wonderwall degli Oasis è in cima a tutte le classifiche del mondo. Evidentemente i tifosi inglesi la stanno pompando per bene in questo periodo. Bene così, stasera allora vediamo cosa succederà. E poi finale quando giocano? Sabato o domenica?
1: Allora, giocano domenica.
0: Domenica.
1: Sabato c'è la finale per il terzo e quarto posto.
0: Giusto. Fra poco vi diciamo chi ci viene a trovare questa sera qui a 105 Mi Casa.

0: Harry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari, le 20:18 su Radio 105, nel momento in cui vi dobbiamo raccontare chi ci viene a trovare questa sera.
1: Allora, questa sera torna a trovarci Katie Latorre con il suo nuovo libro che è lì davanti, che si intitola Tutte le volte che le donne, un libro molto interessante, chiaramente parla del mondo delle donne, racconta il mondo che le ha rese invisibili, un mondo in cui ancora oggi appunto la donna guadagna meno di un uomo a parità di lavoro. Quindi un libro molto importante, con temi molto cari, soprattutto li trattiamo spesso, ecco.
0: Sì, soprattutto perché chiamiamolo, l'evoluzione del titolo è questa: tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa, ma il merito se l'è preso un uomo. Ed è molto interessante. Ci sono mille esempi, dal Monopoli al Tergicristallo alla lavastoviglie, ma veramente, insomma, tantissimi esempi. Katie Latorre è già stata da noi,
1: esatto,
0: più volte. Ritroviamo l'avvocata quindi questa sera qui a 105 Mi Casa.

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

Sabrina. Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Ho sentito il disco di Madonna qualche giorno fa, con un po' di ritardo, devo dire. Molto bello, bellissimo, bellissimo. Ho ascoltato il disco dopo che tutta una serie di persone, di amici e anche di letture che avevo fatto raccontavano di un grande disco. Non la parte 2 di Confession, perché insomma si chiama Confession 2 comunque. Confession, un disco storico di Madonna, veramente storico. È quel disco tutto mixato di Madonna, quello fatto con Stuart Price alla produzione, quello che fece impazzire il mondo dei DJ. E è arrivata la versione 2, è pazzesco, bellissimo, bellissimo, bellissimo, produzioni incredibili e fa paura, dai, se pensi Madonna oggi, l'età che ha, no? È veramente forse uno dei pochissimi casi a livello mondiale dove un artista di quella generazione riesce ancora a fare un disco musicalmente parlando con questo piglio, no? Con questo touch. 20:29 in diretta su Radio 105 con Max Brigante. Vedo Nadia che sta cercando di mettersi in contatto con l'avvocata Katie Latorre, perché dovrebbe essere la nostra ospite, ma inizio ad avere qualche dubbio. Nel dubbio, sai cosa faccio, Simo? Metto una canzone, sì, e vediamo se riusciamo a recuperarla. Mettiamo il singolo di Anna.

0: White Girl Wasted, Anna su Radio 105. Abbiamo recuperato la nostra avvocata. Ciao Katie, bentornata. C'è Katie La Torre qua a Radio 105.
1: Ciao Max.
0: Come stai?
1: Tutto bene, scusate ma ero ancora presa dal lavoro.
0: Su che cos'eri? Su cosa stai lavorando?
1: Guarda, in questo momento a luglio col caldo scoppiano i casi di molestie, soprattutto sui luoghi di lavoro.
0: Ok. Quindi, guarda, scusa che ti abbiamo rubato noi 5 minuti, perché sicuramente era meglio che continuassi a lavorare a quei casi. Però, senti, il tuo libro è molto interessante. Tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa, ma il merito se l'è preso un uomo. Come lo hai concepito? Hai fatto una ricerca, hai messo insieme tutti questi momenti in cui una donna ha avuto una grande intuizione e poi non l'è stata riconosciuta?
1: Sì, ho fatto una ricerca che è durata anni e è venuto fuori che sono migliaia le donne che hanno contribuito a fare le cose così come gli uomini, solo che magari gli uomini li conosciamo, sono nei libri di storia, mentre le donne sono state un tantino dimenticate. Va detto che non c'è sempre stata una volontà negativa da parte degli uomini di escludere, di rubare le idee. Molto spesso io racconto nel libro che sono stati anni in cui le donne non potevano possedere, comprare, ereditare, brevettare nulla, quindi era anche difficile, no, che potessero essere protagoniste delle loro invenzioni. Però è un libro che ci racconta che dalla medicina a grandi scoperte, no? Il cromosoma, per esempio XY, piuttosto che il tergicristallo, il monopoli, no? Sono invenzioni di donne che non conosciamo perché non sono state mai raccontate.
0: Katie, c'è anche un termine che non ricordo, ma che credo vada ad indicare. Come si chiama?
1: Appropriating, è quando un uomo si appropria dell'idea di una donna, e la fa sua. E questa è una cosa che nel Novecento, soprattutto nell'Ottocento e nel Novecento, è stata molto diffusa, soprattutto per quanto riguarda i Nobel. C'è un sacco di Nobel, noi ricordiamo Maria Curie che ha vinto 2 premi Nobel, ma sapete quante donne hanno vinto il Nobel? 9 in materie scientifiche, mentre diciamo avrebbero dovuto vincere più o meno 35 Nobel. Dice, allora a chi sono andati gli altri? Di solito ai mariti oppure ai loro, diciamo, ai ricercatori, ai presidi delle loro facoltà. E quindi c'è un po' questa cosa che nell'Ottocento e nel Novecento molte donne sono state anche deprivate delle loro scoperte, perché era molto complesso assegnare un Nobel a una donna.
0: A me ha colpito, quando sono entrato un po' in contatto con quel termine, mi ha colpito il fatto che ci fosse un termine, no? che si sia dovuto inventarne uno per raccontare un episodio di malcostume evidentemente perpetrato negli anni. Quindi quella cosa mi era rimasta.
1: Sì, c'è un termine perché c'è un fenomeno.
0: Esatto.
1: Ma ci sono anche tanti altri fenomeni. Per esempio, un altro fenomeno molto ricorrente è che le donne, quando si parla in contesti di lavori e riunione, vengono interrotte molto di più, almeno 8 volte di più, dice così uno studio inglese, degli uomini. E io che lavoro nelle aziende e insegno percorsi di equità me ne accorgo continuamente. Cioè, l'altro giorno facevo formazione in un board, 3 donne e il resto 8 uomini, e le donne quando parlavano venivano continuamente interrotte, tant'è vero che dovevo dire scusate, ascoltiamo un attimo la collega che cosa ha da dire. Anche questo è un fenomeno molto ricorrente, cioè perché la parola di una donna in ambito lavorativo talvolta, no, vale meno. Dobbiamo abituarci che la parola di chiunque vale allo stesso modo.
0: Certo. Katie, cosa ti dà la forza dopo anche tanti anni di continuare a essere così battagliera?
1: Ma perché non vedo che le ingiustizie calano, vedo che le ingiustizie crescono. In questo momento della mia vita mi piace molto occuparmi di ingiustizie che hanno a che fare con la salute, la sanità, il diritto alla sanità negato, anche il diritto al fine vita negato. Devo dire che mi dà la forza il fatto che dietro a ogni diritto negato c'è una persona a cui quel diritto viene negato, sì. Quindi a me spesso si associa ai diritti della comunità LGBT, io mi occupo di diritti umani e civili a tutto campo, i diritti umani e civili riguardano anche appunto cose come arrivare a fine mese, uscire dalla povertà, essere pagati un salario decente, accedere alla sanità. Vedo che negli anni tutto questo è peggiorato, non migliorato, quindi mi dà la carica il fatto che c'è ancora tanto da fare.
0: Come dici tu, giustamente si va dritti ai diritti, è quello che fai, lo fai molto bene e suggerisco anche a tutti, perché poi c'è, credo che ci siano anche tante persone che abbiano bisogno di essere rappresentate, di non sentirsi sole e di sapere che c'è chi combatte per i loro diritti, e consiglio a tutti la tua pagina Instagram, che è estremamente frequentata, però insomma la ripetiamo anche in onda, ed è Avvocati con il Cati, che è CATHY,
1: il nome, che sì. Il modo in cui Avvocati è il modo in cui mi chiamavano all'università, quindi io mi sono sempre portata dietro questa specie di giochino che era, allora non si diceva, tanti anni fa mi sono ricordata che mi sono laureata ieri 23 anni fa, ecco, ma già all'università tanti anni fa mi chiamavano Avvocati. Perché avevo questa vocazione, ma fin da quando ero molto molto piccola. Comunque io penso che c'è bisogno che ognuno sia consapevole, un po' più consapevole dei propri diritti, di modo che possa combattere anche in prima persona per i propri diritti.
0: È così, ed è anche il motivo per il quale è importante parlarne, no? A volte uno dice, ma perché parlate sempre di quelle cose? È perché evidentemente continua a esserci un grande bisogno di parlarne. Cati, grazie per essere intervenuta. Il libro di Cati Latore si chiama Tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa, ma il merito se l'è preso un uomo, e ve lo consigliamo. Un abbraccio, Cati, buon lavoro.
1: Un abbraccio, ciao. A chi ti ascolta. Grazie.
0: Ciao.
1: Radio 105.

0: bel mood questa canzone, eh? Mi viene voglia di farmi un aperitivo a Formentera. Così, con the, con the wave di Jungle in sottosfondo. Io e Nadia. Basta.
1: Ho detto anche a me.
0: Vabbè, a me è venuta un'altra voglia. Vabbè.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
1: Vi aspettiamo!
2: Gli Squizzati di 105!
3: 105
4: 105
3: 105
5: Che storia!
6: Radio 105.
7: Che storia!

0: Ovviamente quest'ultimo disco è scelto dalla direzione musicale, quindi dal nostro Mauri, e questa sera invece l'ha scelto Nadia Venturini. E chiudiamo con Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Oggi ci hai mandato una foto fatta con la I di Lenny Kravitz.
1: No, posso dire una cosa veramente, ma siete la categoria peggiore. Ma, poi un giorno approfondiremo.
0: Ma cosa vuoi da noi?
1: Cioè, vi ho mandato la copertina di un famoso giornale, diciamo, di benessere maschile, mettiamola così. E voi, di lui un po', nudo, sì, con gli addominali in vista.
0: Fatti con la I.
1: E voi avete iniziato. È AI, che falso, non è possibile. Finto, ma tutto a posto, ma è brutta l'invidia, è brutta. Voi siete peggio delle donne tra donne, alla fine gli uomini tra uomini sono ancora
2: palese,
1: peggio.
2: Cioè.
0: Palese.
2: Si vede, guarda, ma che
0: sì,
2: se non riconosci le cose fatte
0: tutto
2: in AI,
0: finto,
2: non è colpa
0: tutto finto.
1: Bisogna
0: lì
1: riconoscere la bellezza altrui.
0: Non ha neanche fatto il servizio fotografico.
1: No, certo.
0: No, è tutto un composite finto, sì, con guarda, addominali finti. Vabbè, comunque, se ti piace guardare quelle foto lì, guarda quelle foto lì. Noi siamo sinceramente superiori. Abbiamo appena visto che c'è Michael Jordan a vedere Bruno Mars questa sera. E che cazzo!
1: Mannaggia, abbiamo sbagliato serata!
0: Ma potevamo andare stasera, vedevamo anche Michael Jordan.
2: Comunque mi stanno dicendo che ha dietro almeno 5-6 suoi guardie da...
0: Che non saranno tenerissimi.
2: No, credo di no.
0: Ad occhio e croce. Va bene, torniamo domani sera, ragazzi, dalle 20 alle 21, qui per un'altra puntata di 105 Mi Casa. Ciao.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: stavi lì tra pupo e ricchi e poveri. Certo. Ma in questa radio si parla, si chiacchiera.
1: No, no,
2: poi, poi stava parlando di Massimi Sistemi con Spine. Quindi,
0: una sigla, ragazzi, una sigla.
2: Altro che sigla, è una mezza sigla.
0: Ecco,
3: è bella, eh? Bravo.
2: L'ha fatta.
1: Ora possiamo parlare.
2: Buongiorno,
0: ma
2: buongiorno.
0: Detto che, scusate, no, abbiamo detto che ore sono in tutto ciò? Secondo me no.
2: Le 10 e 2 minuti.
3: No, okay. Ma non l'ha detto mezzogiorno.
2: È mezzogiorno.
1: Quindi... sì, perché ormai era andata. La
2: ragazzi, la Francia non vincerà i mondiali.
0: La previsione di Callegari è stata disattesa.
1: Anche la tua previsione, perché a un certo punto avevi detto che la Francia sarebbe arrivata molto più in là.
0: Beh, era molto più là, c'è cioè solo la finale. Cioè, quindi sei...
1: appunto, molto più in là di quanto non sia già.
0: Devo
1: arrivata.
0: Dire che tutto il mondo lo diceva. Però cosa ci insegna questa storia?
1: Tutto il mondo
0: cosa
1: lo diceva.
2: Tutto il mondo lo diceva. È un film. È una frase di Eugenio Finardi.
0: Tutto il mondo lo diceva.
2: Sì, sì, sì.
0: No, nel senso che cosa ci insegna questa storia? La Francia fa calciatori fenomenali, calcio spettacolo, tiri da fuori, dribbling, trionfi, così. Poi incontra la Spagna, che è una squadra tattica che ragiona, che ha studiato bene l'avversario.
2: È una squadra tattile?
0: È anche una squadra tattile, sì. E cosa fa? Perde. Perché? Adesso questo è un pensiero complesso per i non calciofili. Nel campionato di Serie A ogni squadra incontra tutte le altre, andata e ritorno. Quindi chi vince è veramente la squadra più forte. Ovviamente dura 8 mesi, 7 mesi. In un torneo dove tu hai 8 partite, 7 quello che è, 7, 8 partite. Dipende anche da chi incontri, cioè la Francia ha incontrato squadre medie, appena ha incontrato una squadra molto forte come la Spagna, ciao ciao.
2: Quindi avremmo potuto vincere noi?
0: Beh, noi abbiamo vinto dei mondiali perché abbiamo avuto un cammino. Per esempio quest'anno la polemica è che l'Argentina, secondo alcuni in maniera non casuale, ha incontrato squadre molto scarse fin qua.
2: Quindi
0: stasera incontra l'Inghilterra.
1: Vabbè, poi
0: vediamo.
1: Come la vedi? Punto di vista veramente fanno
2: come
1: un sacco di
2: voi?
1: Congetture strane.
2: Inghilterra, Argentina.
1: Io,
2: per me vengono gli inglesi.
1: Io tifo di
2: io
1: default
2: tifo
1: la Spagna. Io tifo Spagna.
2: Ma guarda, io ho già comprato le bandierine solo per incontrare i francesi e far vedere la bandierina. Loro mi diranno: sei spagnolo?
1: E dar loro una testata.
2: No, ma il bello è che loro mi diranno: ah, sei spagnolo? Io no. Sono italiano.
0: Allora, io
2: mi fa incazzare di più.
0: Diciamo, in quanto napoletano dovete fare la